sole e le altre stelle, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Questo, con questa frase fantastica, Dante chiude il suo percorso, il suo viaggio fantastico alla ricerca del senso della vita. E Dante attraversa l'inferno, il purgatorio e il paradiso, ma per che cosa? Per conoscere che cosa? Per comprendere che ciò che tiene insieme il mondo non è il potere, ma è la capacità dell'uomo di orientare liberamente la propria vita verso il bene. Orientare liberamente. Mi soffermo intenzionalmente su questo concetto perché è fondamentale. È il libero arbitrio, che tu da accademico professore sai perfettamente e meglio. Il libero arbitrio, cioè l'opportunità di poter scegliere ciò che è bene e ciò che è male. E questa, vedete, è una lezione incredibilmente contemporanea. Perché? Vedete, il welfare, tu l'hai chiamato, e noi stiamo portando avanti un nuovo modello di welfare contemporaneo, attuale, vicino, che va a intercettare, vicino a tutti i cittadini, che va a intercettare il fabbisogno, ma anche il welfare oggi, davanti a che cosa? Di fronte alle trasformazioni che abbiamo, trasformazione del lavoro, trasformazione della tecnologia, delle AI, dell'organizzazione del lavoro, del futuro e la crescita del nostro paese, sul quale si soffermerà sicuramente l'amico Marco meglio e con più autorevolezza. Bene, davanti a queste trasformazioni sempre più veloci, sempre più stressanti, l'INPS, il welfare, non può più limitarsi a erogare prestazioni o a intervenire a correggere le fragilità quando si manifestano. Deve cioè oggi il welfare e quindi l'INPS, che rappresento e ho l'onore di presiedere, deve mettere la persona nella condizione di scegliere, di crescere, di partecipare, di costruire il suo futuro. Ma perché, vedete, in fondo un welfare autentico deve fare esattamente questo: non deve decidere la vita delle persone, non deve decidere la vostra vita, deve, a mio modo di vedere, ma ci credo fortemente, deve dare alle persone, a voi, ai giovani, la forza e gli strumenti per poter decidere, per poterla orientare, per poter avere un futuro di successo. E questo ruota tutto intorno al libero arbitrio, cioè la possibilità di scegliere ciò che è bene e ciò che è male, naturalmente ciò che è bene. E per questo motivo è per questo motivo che l'INPS vuole esserci quando la vita cambia, deve esserci quando la vita cambia. Ma come? Rubo pochi minuti, ma ci tenevo a condividere questa riflessione che mi sono appuntato l'altra sera. Come? Diventando oggi quello che è, diventando la più grande infrastruttura sociale del paese, che per voi è l'officina del nuovo welfare, concettualmente parlando, cioè è il luogo dove lo Stato non si limita più a dare soltanto un aiuto, ma costruisce con ogni persona, con tutti noi, costruisce lo Stato attraverso le istituzioni, e io ne rappresento forse la più importante per il Paese, costruisce con ogni persona la strada per ripartire. E questo è un nuovo modo di organizzare il nuovo welfare, il welfare d'oggi, il welfare del futuro, quel welfare generativo che sto portando e stiamo portando avanti con tutta la tecnostruttura fin dal primo giorno del mio insediamento.
E cioè, è un modo nuovo, dicevo. Cioè, cosa vuol dire? Meno pezzi separati, più ascolto.

0: Abbiamo fatto un accordo con l'Agenzia delle Entrate per semplificare la vita alle imprese, perché è dalle imprese che passano i futuri contribuenti, voi ragazzi. Abbiamo invece al tempo stesso fatto degli accordi formidabili con la Guardia di Finanza, i Carabinieri, riportando i controlli congiunti ex ante, prima e non dopo, perché è prima che si risolvono i problemi, non dopo. Noi INPS abbiamo i dati e quindi in chiave predittiva possiamo leggere ciò di cui c'è bisogno oggi per il futuro. Tutti noi vogliamo la crescita del nostro paese, ma la crescita del nostro paese passa dalla sostenibilità, e la sostenibilità si fonda sul credo, sulla valorizzazione e sulla realizzazione dei nostri giovani. Tutto verso che cosa? Verso il bene comune. E chiudo davvero tornando un secondo a Dante, perché è d'obbligo oggi. Io devo ringraziare il meeting perché mi ha dato l'opportunità di ritornare su un'opera fantastica, mai così attuale come oggi, che è la Divina Commedia, con la chiusura. E Dante 7 secoli fa ci ricordava che la conoscenza da sola non basta. Oggi infatti possiamo prevedere, possiamo automatizzare, possiamo personalizzare e decidere quasi tutto a una velocità supersonica, ma proprio per questo oggi abbiamo bisogno della direzione. La tecnologia, il welfare e le istituzioni sono strumenti, ma la persona è la persona che resta il fine, e il fine è quell'amore dantesco di cui ha parlato Dante, che è la direzione, e cioè sempre e comunque diretti verso il bene comune, che è il bene altrui e il bene della comunità.
1: Grazie. Grazie Presidente Fava per questo suo primo intervento, anche per essersi messo in relazione col titolo del meeting, questo molto apprezzato credo dal pubblico. Lascio la parola a Nero Snato, non so se per una sua interpretazione della terzina dantesca o per il quadro su welfare, può scegliere lei.
2: No, innanzitutto buongiorno a tutti, no? Io non ero uno studente modello come il presidente Fava, per cui non mi avventuro nell'esegesi dantesca, però innanzitutto voglio ringraziare il meeting, la compagnia delle opere, le aziende che sostengono questo evento, perché credo che sia uno dei pochi ormai luoghi dove anche la politica può finalmente parlare con serenità, sperando anche con puntualità e competenza nel mio caso, di un tema, di temi, ma in questo caso di un tema che è diventato centrale anche rispetto ai cambiamenti che ci sono stati nella nostra società in questi ultimi anni. E è chiaro che oggi noi, quando parliamo di welfare, non parliamo come sbagliando in passato si è fatto, e qui lo dice anche un po' il titolo di questo convegno, parlando di benefit. Abbiamo qui a fianco la bellissima mostra di Leon Armel, insomma, dove chi ce l'ha illustrata, e invito tutti a provare a guardarla e ad analizzarla, chi ce l'ha illustrata ci ha spiegato come il welfare non può essere confuso col paternalismo dell'imprenditore che concede qualcosa al lavoratore anche in modo sincero, in modo sicuramente solidaristico, ma invece il welfare, soprattutto in un sistema economico, produttivo e sociale come è quello attuale nel nostro mondo e più segnatamente in Italia, invece è una necessità di collegare i bisogni del lavoratore, di chi lo circonda, delle famiglie, degli anziani, della necessità anche di socialità o di solidarietà. Poi spiegherò anche rispetto al collegamento welfare-solidarietà cosa abbiamo provato a fare in Parlamento, e di collegarlo appunto con quello che è il mondo del lavoro, che, come ci raccontava appunto Leon Armel, era sicuramente l'incontro del capitale con il lavoro, e non era la lotta di classe che sempre in quegli anni Marx e la cultura materialistica prevedevano, era un incontro.

0: contro, quindi una volontà di unire questi elementi che appunto sono la base della produzione, per cercare appunto sicuramente di dare una visione più, più personale anche dell'economia, ma è anche un sistema più ampio che appunto deve contemperare una funzione produttiva che non si esaurisce nell'azienda, ma si continua appunto nella comunità, nel territorio nel quale si vive, e per la mia anche cultura politica credo anche in un interesse nazionale che fa il bene appunto della comunità dove si vive. Quindi importante questo, importante non considerarlo appunto come un catalogo di opportunità per quanto positive, ma considerarlo come un sistema che va non a sostituire il salario. Noi abbiamo fatto anche delle politiche che abbiamo intitolato il salario giusto, quindi crediamo che sia giusto lavorare sul salario, sul potere d'acquisto, lo spiegherò magari dopo nel secondo giro come abbiamo cercato di farlo, ma crediamo che il welfare sia qualcosa di diverso dal salario accessorio, usiamo questo termine se volete un po' usato, ma sia proprio un'idea appunto di società diversa che, partendo dal valore sociale che l'azienda deve avere, dà appunto alla società stessa e quindi alla comunità nella quale vive l'azienda delle opportunità per i propri cittadini, che sono anche i lavoratori. E allora sicuramente una remunerazione globale, possiamo chiamarla, dove c'è sicuramente appunto il salario, dove c'è sicuramente la previdenza, e qui abbiamo l'amico Fava che sicuramente conosce bene il tema, ovviamente abbiamo il discorso riguardante la tutela della salute, abbiamo la tutela degli anziani magari abbiamo in casa, quindi l'aspetto più sociale. Possiamo pensare, come è stato fatto in molte aziende, all'aiuto ai figli che studiano, e quindi sia quelli che abbiamo in casa sia che i figli che abbiamo fuori sede, quindi degli affitti. Insomma, abbiamo una serie di importanti temi che sono anche la conciliazione, non solo di aspetto economico, ma sono anche migliorare la vita quotidiana di ognuno di noi, quindi tutto quello che sappiamo. E devo dire che, per fortuna, mi sembra che il mondo produttivo lo stia percependo, perché io mi sono segnato dei dati che arrivano dall'Associazione Italiana Welfare Aziendale, l'amico presidente Massagli mi ha dato qualche spunto. Ci sono negli ultimi anni il 69% di lavoratori coinvolti in piani aziendali in più, ci sono 839% in più di piani attivati nelle aziende, senza contare appunto la previdenza complementare, senza contare l'assistenza integrativa contrattuale, ci sono 3,5 miliardi nel 2025 che riguardano il welfare aziendale, non solo delle grandi imprese, ma ormai anche di quelle che sono le medie e anche le piccole. Quindi vuol dire che la cultura del welfare si sta diffondendo. Bisogna ovviamente lavorare anche in termini formativi, che è un tema anche del welfare importante, e non va considerato, e questo lo dico dal Presidente della Commissione Finanze, quindi se volete anche con una certa coinvolgimento, non va considerato il welfare come un espediente fiscale, cioè non si usa il welfare per pagare meno tasse. Poiché ovviamente uno Stato cerchi di favorire e di incentivare il welfare, va bene, ma non deve essere considerato una modalità di, diciamo, usiamo un brutto termine, dell'elusione fiscale. Quindi la sfida appunto che dicevo del welfare è quella di riscoprire il valore sociale dell'impresa, che è insito poi in tante culture industriali, anche in quella italiana. Io me ne sono ricordate alcune, insomma quella della Lane Rossi, insomma, che è stata una delle grandi aziende appunto che ai tempi aveva questa e ha avuto questa cultura. Da colui che vive in Lombardia ricordo sulle rive dell'Adda il villaggio Crespi, così come c'è stato il villaggio Piaggio a Pontedera, insomma tutti conosciamo l'epopea dell'Olivetti dei primi anni, insomma, così come la cultura che in seno a Leni aveva inventato Enrico Mattei. Insomma, da bellunese so quanto per esempio Leonardo Del Vecchio nella crescita di Luxottica ha sempre tenuto in piedi, insomma, il tema della vicinanza ai suoi lavoratori, alla cura dei lavoratori, e quindi ai sistemi di welfare che erano, se vuoi, all'inizio più primitivi, che poi si sono invece configurati proprio in un sistema di welfare assolutamente moderno. E credo che poi magari credo che sarà un argomento dei prossimi interventi, credo che in questo va anche inserita una grande novità paradossalmente molto tardiva della nostra legislazione, che è quella della partecipazione dei lavoratori all'impresa, che era un obiettivo della Costituzione che per tutti questi anni era rimasto inevaso, se ne è parlato, se ne è discusso, non era mai stato completato. In questa legislatura, con tante proposte di legge sia parlamentari che di iniziativa popolare, la più importante è quella della CISL, che poi è stata anche ripresa come testo base, si è poi creata finalmente una norma che insomma attui questo principio costituzionale della partecipazione dei lavoratori alle imprese. Credo che sia una rivoluzione importante, ma non perché sia una novità. Se uno va appunto nello stesso padiglione nei panel qui a fianco, proprio l'epopea di Leon Halmer ci racconta di come inventò già nella seconda metà dell'Ottocento la partecipazione. Gli esempi che io ho citato adesso raccontano di come ci siano esempi più o meno completi di partecipazione, però oggi è una norma dello Stato, non è più un'iniziativa della singola predisposizione, buona disposizione dell'imprenditore, ma è una legge dello Stato. Cosa vuol dire? Che prendendo dal basso, quindi dalla società, ecco, userei questo termine che alla fine degli anni 90 piaceva molto, meno Stato, più società, ecco, noi abbiamo trasformato insomma un'esigenza che era insita nella nostra società in una legge dello Stato, in un'opportunità quindi che lo Stato, la pubblica amministrazione dà a queste imprese. Quindi io credo che, ripeto, partendo dal concetto di valore sociale dell'azienda, rispetto dei territori, rispetto delle esigenze della persona, della comunità e quindi della nazione, oggi abbiamo la possibilità di completare questa filiera.
1: Grazie. Mi sembra che stia uscendo da questi primi interventi un'idea di welfare che è ampia. La partecipazione dei lavoratori di cui si parlava è un elemento centrale. Il welfare, se non è soltanto un benefit, non è semplicemente qualcosa che viene erogato, ma è anche l'esito di un'analisi dei bisogni, una comprensione dei bisogni. E vi consiglio, l'avrei fatto sul finale ma mi porto avanti, di vedere la mostra che è qua a fianco, la storia di Leonard Mack, che io ho conosciuto quest'estate, lo ammetto umilmente, e che è stato anticipatore non soltanto di istituti, introduzioni di novità, eccetera, ma proprio di un metodo, quello del dire: se ascoltiamo i lavoratori, gli lasciamo un certo spazio nel porre le domande, nel porre i temi, la stessa impresa ne guadagna, perché non vive soltanto di quello che pensa già di sapere, ma scopre qualcosa che non sapeva e la cosa funziona meglio. E questo mi serve per adesso passare la parola proprio al mondo delle imprese, e inizio volentieri con Anna Zattoni, che può raccontare un po' quello che Marsh Jointly fa. Peraltro per voi questo è stato un anno di passaggio significativo dal punto di vista aziendale, avete fatto un salto importante e che come partner del meeting accogliamo con grande piacere, e avete sempre avuto un'idea, uso un termine abusato, olistica del welfare, più ampia, ma che parte dalle specificità delle persone, che sono allo stesso tempo molto diverse da di loro. Quindi Anna, se ci racconti un po' il vostro approccio.
2: Grazie Francesco. Allora, mi ricollego innanzitutto ad alcuni aspetti della mostra di Leonard Mell che hai citato, ma che secondo me rappresentano dei fattori distintivi. Posto che allora era una cornice di assenza totale dei diritti, quindi rispetto invece a una cornice normativa nostra attuale molto, molto ricca e molto interessante per quello che riguarda il welfare aziendale, quella non c'era. Per cui l'intento di Armel è stato molto interessante, perché da una parte lui stesso per primo era coinvolto in questo progetto, quindi oggi parleremo, la leadership in azienda è... guida questa trasformazione organizzativa con questo tipo di strumenti. Secondo aspetto molto interessante è anche quello di educare i lavoratori e quello che allora potevano essere i rappresentanti dei lavoratori su queste tematiche. Quindi non è, se è un linguaggio nuovo, è un linguaggio su cui le parti si devono formare, altrimenti non si parla la stessa lingua. Questo è un altro aspetto molto importante quando si pensa una spinta più forte nella contrattazione. Il terzo elemento che secondo me è molto, molto interessante è quello del consiglio di fabbrica, quindi come dicevi tu un luogo dove ci potesse essere uno scambio, ma non uno scambio unidirezionale o informativo, uno scambio di coprogettazione di iniziative, quindi un ascolto che si traduce in un progetto comune, in un coinvolgimento delle persone. L'ultimo è molto di cornice, è che questo strumento era parte della cultura dell'azienda di allora attraverso i valori cristiani che Leon Armel promuoveva all'interno della sua organizzazione. Quindi anche questo elemento è un elemento di distintività e che rende coerente l'intento di Armel all'interno di quel contesto organizzativo. Questi secondo noi rappresentano una specie di ricetta di quello che oggi può rendere un welfare aziendale, non la somma di una serie di interventi decontribuiti, defiscalizzati e poco noti che viene usata da una certa percentuale delle persone in azienda. Ecco, questi elementi sono quelli che hanno guidato anche me e Francesca Rizza, fondatrice di Jointly 10 anni fa, nel partire in questa avventura, cioè nel creare un'azienda che potesse avere un impatto positivo nella vita delle persone al lavoro. Questo era 10 anni fa, oggi entrando a far parte del gruppo Marsh, che è un primario gruppo di servizi di brokeraggio assicurativo, risk advisory e human capital, riusciamo a dare una visione più concreta di impatto a questa missione, che è quella di riuscire ad accompagnare la vita della persona nella quotidianità, dando una risposta in termini di benessere familiare, benessere economico, salute e benessere mentale da una parte, ma dall'altra parte anche aiutare la persona nel suo sviluppo di competenze, nell'ascolto organizzativo, nell'inclusione. Questa visione, se vogliamo, evolutiva di quello che è diventato oggi il welfare aziendale, è quella che porta come obiettivo dell'azienda il benessere dell'intera organizzazione. Questo è stato il percorso che ci ha guidato fino qui, però oggi la sfida è ancora grande, perché i dati ci dicono che se il 70% delle aziende investe per il benessere delle proprie persone, solo il 10% in azienda le persone dichiarano di stare bene. Quindi c'è un problema di, noi l'abbiamo chiamato mismatch, di disallineamento tra l'intento dell'impresa o dell'imprenditore e quello che arriva veramente alle persone. Questo è dovuto a tre fattori: la capacità di ascolto e di comunicazione che l'impresa o l'imprenditore oggi ha rispetto alle sue persone, ma anche il disallineamento offerta di servizi che l'azienda propone alle persone, perché mancando un ascolto strutturato, una comunicazione, quello che l'azienda fa può non essere necessariamente guidato dai bisogni delle persone. Vediamo, i dati ci dicono che l'80%, 85% del budget di un'azienda è dedicato a elementi che determinano il benessere economico della persona, quindi il mondo di quello che oggi welfare aziendale, la previdenza complementare o l'assistenza sanitaria integrativa o i buoni pasto. Solo il 15% invece è dedicato a quelli che sono nuovi bisogni, guidati anche da quello che è l'evoluzione demografica in atto, bisogni legati al supporto alla famiglia, bisogni legati all'assistenza di familiari anziani, alla propria capacità di stare bene in un ambiente di lavoro sempre per più tempo, visto l'allungamento della vita professionale. Quindi questo è sicuramente un ambito su cui si può intervenire attraverso un ascolto e una comunicazione molto più vicina alle persone. In questo senso la contrattazione può essere un contesto all'interno del quale dare più struttura, più corpo, più comunicazione anche rispetto al valore di queste materie. Ultima cosa, il contesto normativo oggi trova degli elementi molto differenti e quindi anche l'agito delle aziende a volte è guidato dall'opportunità. Quindi se da una parte abbiamo negli ultimi 4 anni un investimento superiore al miliardo per finanziare una parte del welfare che viene detto fringe benefit, che sostanzialmente è una ridistribuzione economica, dall'altra parte abbiamo sia la normativa sulla partecipazione dei lavoratori che un disegno di legge del CNEL che parla di fraternità nei luoghi di lavoro e che attribuisce al welfare aziendale il valore di strumento capace di attuare la fraternità nei luoghi di lavoro. Quindi anche da un punto di vista normativo ci sono molti stimoli su cui poter lavorare.
1: Grazie. Grazie Anna, a me ha sempre colpito quando raccontate della genesi di Jointly quest'idea che le persone devono essere libere, come diceva il presidente Fava, ma senza illudersi che senza essere accompagnate, senza avere qualcuno che indica alcune cose, indica il bene in qualche modo, fanno fatica. E l'idea che questo possa diventare un'impresa mi è sempre sembrata interessante, quindi volevo richiamare questo aspetto. Adesso lascio la parola a Francesco Bardelli, preceduto però da un video che riassume un po' una delle iniziative Welfare Index PMI che ci racconterà. Quindi chiedo alla regia di farlo partire.
3: Il biennio 2025-2026 segna la fase di maturità del welfare aziendale, dove la vera sfida è l'impatto sul sistema paese. Nel 2026, ben 3 PMI su 4 presentano un livello di welfare almeno medio, mentre dal 2016 sono più che triplicate le imprese con livello alto e molto alto di welfare aziendale. In 10 anni tutte le aree di welfare sono cresciute, con particolare attenzione quest'anno su diritti, diversità, inclusione, responsabilità sociale verso consumatori e fornitori e welfare di comunità. L'87,6% delle PMI ha chiara consapevolezza del proprio ruolo per le famiglie. Salute e sicurezza dei lavoratori sono le priorità per gli imprenditori italiani. Le PMI con alti livelli di welfare registrano performance maggiori. Il fatturato per addetto è superiore del 20% alla media. L'utile per addetto è superiore del 40% alla media. Il 78% di quelle con livelli molto alti di welfare hanno effettuato nuove assunzioni nel 2025. Il 43,6% delle PMI registra un miglioramento netto nella soddisfazione delle proprie persone. Più welfare, più fatturato, più produttività, più capacità di sviluppo, più soddisfazione dei lavoratori, più resilienza. È il circolo virtuoso del welfare aziendale. Facendo rete, le PMI generano benessere oltre i confini aziendali. Le imprese con alto livello di welfare registrano un impatto sociale pari al 78,7%. Sono 100 le aziende italiane premiate come Welfare Champion 2026. 100 storie, una stessa visione, generare valore attraverso il benessere delle persone.
1: Bene, Francesco, raccontaci un po' questi numeri, cosa c'è dietro, cosa state vedendo.
4: Grazie Francesco, grazie per l'invito e buongiorno a tutti anche da parte mia. Questi numeri raccontano una ricerca che Generali fa ormai da 10 anni sull'investimento in welfare aziendale fatto dalle PMI. L'ultima partecipazione è 7.000 imprese, quindi inizia a essere anche da un punto di vista statistico molto rilevante, e ci dicono, l'avete visto dai numeri, diverse cose. Ma prima di entrare nei numeri io vorrei aiutare a capire qual è la concezione di welfare che abbiamo in Generali e sulla base della quale è stata fatta questa ricerca molto approfondita. Erano tante domande a cui le imprese dovevano rispondere. E per farlo rubo anch'io un paio di citazioni. Una dalla già molto citata mostra di Leon Armel, che ho avuto la fortuna di vedere ieri, che recita questo. Dice Leon Armel: ciò che non è buono per l'uomo non è buono per gli affari. E la seconda citazione la prendo dal Papa, che ci raggiungerà tra poco, dall'enciclica che ho letto in queste settimane, che dice che non c'è sviluppo, ma nessun tipo di sviluppo economico, aziendale, senza lo sviluppo integrale della persona. Ecco, queste due affermazioni, queste due citazioni chiariscono la concezione che abbiamo di welfare, che abbiamo del lavoro. Il lavoro non è solo la dimensione professionale, ma è la dimensione integrale della persona, che riguarda, già citato molto bene da chi mi ha preceduto, la famiglia, l'educazione, la formazione, la salute, l'appartenenza al contesto sociale in cui si vive, e l'azienda stessa non è un'entità che vive fuori da un contesto, isolata, ma è una realtà che opera all'interno di un territorio, ha relazioni con istituzioni, ha relazioni con organizzazioni, con associazioni locali per valorizzare e potenziare il territorio, scuole, università, dipende poi dalla dimensione delle aziende. Questo per me è molto importante perché è proprio quello in cui noi crediamo ed è quello con cui noi come Generali stiamo investendo in ambito welfare. Questa ricerca cosa ci dice? L'avete già visto. Allora, 3 aziende su 4 stanno investendo sul welfare oltre i cosiddetti contratti collettivi, quindi ci mettono qualcosa in più. Le best practice ci raccontano, quello che diceva prima anche Anna, che per costruire delle soluzioni welfare per i propri dipendenti bisogna proprio partire dall'ascolto dei bisogni dei dipendenti e costruirle insieme. Chi lo fa ha una penetrazione di utilizzo poi di queste soluzioni e una soddisfazione sicuramente superiori. L'altro numero che vi ricordo è che a me colpisce, che sta aumentando l'investimento nel welfare aziendale da parte delle imprese, è triplicato il numero di imprese di PMI che ritiene strategico, quindi inserisce il welfare nella propria strategia aziendale, e questo devo dire che ha raggiunto circa il 35% ed è un numero secondo me molto importante, che fa ben sperare anche rispetto a quello che ci raccontavano insomma da parte delle istituzioni. Ci sono gli ultimi 3 numeri che vi voglio ricordare, che sono secondo me molto importanti e descrivono in maniera a mio avviso concreta qual è l'impatto del welfare. Il primo numero è il 79%, ovvero il 79% delle aziende che hanno investito seriamente nel welfare hanno un impatto sociale nel territorio dove vivono, dove operano, molto forte, molto alto. E questo è a mio avviso molto importante perché chiarisce, fa vedere come Armel da precursore racconta nella mostra, viene raccontato nella mostra, di quanto si può incidere nel contesto partendo proprio dall'azienda e dai propri lavoratori. Il secondo tipo di impatto è che il 78%, sempre, quindi 79-78% delle imprese che investe in maniera strategica sul welfare diventa molto più attrattiva per le giovani generazioni. Sono le aziende che assumono di più di tutte le altre aziende in termini proprio di nuovi collaboratori, e in più misurano, il 60% di queste, un più alto tasso di retention, diciamo noi, quindi riescono a trattenere in maniera più convincente le persone di maggior valore nella propria azienda. Questi sono ovviamente impatti molto, molto importanti proprio anche per le aziende, e passano dalla soddisfazione che i collaboratori provano di fronte a queste iniziative. Ultimo, ma non ultimo, è l'impatto economico. L'avete visto dai numeri, il 40% delle imprese che investe in maniera strategica le aziende che investono in maniera strategica sul welfare hanno il 40% in più di redditività rispetto al proprio business e il 20% in più di aumento di produttività dei propri collaboratori, che, detto in maniera molto più semplice, quando il lavoratore sta bene, si sente a casa, si sente curato, si sente importante per l'azienda, lavora di più, lavora meglio e lavora anche in maniera più produttiva. Questo per noi è così importante che iniziamo a farlo inizialmente proprio dai nostri dipendenti. Noi siamo, oltre che promotori del welfare con questa iniziativa in collaborazione con tutte le confederazioni e associazioni di questo welfare index PMI, siamo anche produttori, lo facciamo per i nostri 14.000 dipendenti innanzitutto in Italia, qui, e impariamo anche da loro soluzioni che poi portiamo sul mercato, perché evidentemente anche fa parte del nostro business offrire queste soluzioni olistiche, come è stato detto prima, quindi non solo coperture assicurative ma anche una piattaforma per costruire insieme questi tipi di servizi a una impresa su 4 nel nostro paese. Quindi è per noi anche un'opportunità di business e un segnale che c'è domanda e molta attesa da parte delle imprese per sviluppare questo business, sfruttando anche i benefici fiscali che prima sono stati citati e che comunque sono secondari ma sono importanti.
1: Grazie Francesco, hai introdotto un altro elemento che è molto attuale secondo me, c'è grande dibattito oggi in Italia sulla scarsità di offerta di lavoro, la demografia inizia, diciamo così, a presentare i suoi conti e il welfare, la partecipazione, tutti questi strumenti sono uno strumento prezioso per trattenere le persone, tante volte non li leggiamo così, ma probabilmente rendono ancora più attuale la questione del welfare. E poi grazie anche perché hai citato il terzo autore del giorno, abbiamo Dante, Armel e Papa, ovviamente, con la Magnifico Humanitas, che se vi guardate intorno, ma non l'avrete ancora fatto perché non vi sarete mai distratti finora, ma ci sono citazioni che trovate in tutto il padiglione. Chiudiamo questo primo giro col dottor Angelini di Visa, che ci racconta un po' la vostra prospettiva anche come, diciamo, infrastruttura vera e propria che un paese come il nostro necessita per fare tante delle cose che abbiamo detto finora.
5: Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità. Quando pensiamo alla pubblica amministrazione, ci concentriamo su politiche, istituzioni, su servizi. Questi servizi però hanno dietro sempre un'infrastruttura, infrastruttura che i cittadini non vedono fino a che qualcosa non funziona e se ne accorgono soltanto quando qualcosa non sta girando nella maniera giusta. Ora, noi come Visa ci concentriamo naturalmente sulla solidità, efficienza e resilienza di questa infrastruttura. Siamo fortemente convinti, ovviamente il nostro settore è sistemi di pagamento, fortemente concentrati nel supportare le istituzioni nell'erogazione, i cittadini nella ricezione di tutto quello che sono il supporto che le istituzioni possono dare, e in un momento, in un'era di tensioni geopolitiche, di insicurezza come quella che stiamo vivendo, la resilienza di queste infrastrutture diventa un elemento fondamentale, non più un tema necessariamente operativo, ma un modo di creare fiducia, il trust, la fiducia nelle istituzioni, affinché poi i cittadini possano utilizzare sempre di più, in maniera sempre più efficiente, sicura e solida, l'interazione che avviene tra le istituzioni e loro stessi. Ora, specificamente sul tema del welfare, chiaramente non è possibile ridurre il welfare a un elenco di benefit, noi siamo fortemente convinti che la facilità di fruizione dei sistemi, cioè l'interazione tra governo e cittadini, sia un elemento chiave. In Visa normalmente distinguiamo tra una dimensione interna, che è quella del rapporto tra l'azienda e i dipendenti, e una dimensione esterna, che è più sociale, più ampia, più di grandi dimensioni, fatta di grandi infrastrutture. E mi concentrerei su questo secondo aspetto, dove per esempio in Spagna, in occasione del Covid, i cittadini avevano difficoltà ad accedere a quello che erano il supporto che le istituzioni fornivano loro, e si sentivano in qualche modo abbandonati. Visa ha collaborato con un grande istituto finanziario e con oltre 100 amministrazioni locali per creare, attraverso una carta di pagamento, la possibilità di accedere facilmente, ricaricare, avere in tempo reale la possibilità di accedere a determinati supporti, e ovviamente in quel momento c'erano delle restrizioni per cui era possibile semplicemente utilizzarlo presso farmacie e supermercati, però quello era il momento che stavamo vivendo tutti quanti. E sono state erogate in quel momento 400.000 carte. Abbiamo collaborato con 100 istituzioni locali al fine appunto di creare questa fiducia che è stata in quel momento fondamentale. Un altro esempio interessante, sempre sulla parte esterna, è la Social Card, che in Germania è un progetto che è iniziato con i rifugiati che scappavano dalla guerra in Ucraina, e i quali facevano file interminabili per avere il supporto, il sussidio in beni alimentari e quello prima necessità. Il governo tedesco ha emesso un bando che, attraverso, diciamo, la collaborazione con una fintech, Visa ha avuto la possibilità di vincere, e inizialmente è stato per dare una risposta immediata di urgenza. Successivamente questa carta è diventata un modo di identificare socialmente uno status, quindi i diritti di cittadino da parte dei lander. Poi i vari governi locali hanno chiesto, da un punto di vista tecnologico, che ciò che venisse erogato, per esempio in Bavaria, in Baviera, fosse speso semplicemente all'interno dello Stato stesso. Però questa, diciamo, è semplicemente una caratteristica tecnologica. Ovviamente le infrastrutture possono rispondere a quelle che sono le esigenze delle istituzioni del momento. Quindi, diciamo, il tema che dal mio punto di vista non è strettamente necessario creare nuovi programmi di welfare, o sicuramente si può fare, però quanto migliorare la fruibilità degli stessi. L'accessibilità diventa poi virale nel momento in cui sia i cittadini che i dipendenti, sempre distinguendo il fronte interno o quello su larga scala, trovano facilità e aumentano la propria fiducia verso quello che aziendalmente può essere definito il dipendente si deve sentire un po' coccolato, un po' un abbraccio, come sempre in linea con il tema di questa edizione del meeting. E deve essere assolutamente facile da utilizzare, deve sentirsi un'attenzione particolare, però ecco, poi invece su larga scala chiaramente riguarda il rapporto governo-istituzioni, cittadino-istituzioni, quello che definiamo citizen to government, e viceversa. In particolare la struttura che rappresento, Visa Government Solution, è dedicata a accompagnare le pubbliche amministrazioni e le istituzioni nel loro percorso di digitalizzazione utilizzando le infrastrutture che abbiamo nostre proprietarie. Visa ha una rete importantissima, l'infrastruttura più grande al mondo di trasporto nel settore pagamenti.
1: Grazie. Adesso facciamo un secondo giro più veloce, perché la cosa più difficile che vi capiterà quest'estate sarà riuscire a pranzare al meeting oggi, dato che c'è il Papa, quindi non voglio aumentare la tensione che già starete iniziando a percepire, e poi così che abbiate il tempo, chi vuole, di andare da Santo Padre. Quindi vi chiedo un intervento di due minuti di prospettiva, cioè qual è il punto che secondo voi, parlando di welfare oggi, è da osservare, da guardare, da mettere al centro dell'agenda, sia dal punto di vista politico istituzionale, sia dal punto di vista del business e in generale dei servizi che offrite. Presidente.
6: Grazie Francesco. Io rispondo dal punto di vista istituzionale. Politico c'è il mio amico Marco che risponde lui, quindi se no poi mi licenzia. Ma guarda, molto, molto importante. Io partirei, anzi desidero partire da ciò che ha vi ha sottolineato un attimo fa Alessandro: fiducia, trust, fiducia nelle istituzioni. Ecco, dal mio punto di vista, io cosa sto facendo, cosa faccio? Ho cercato di mettere a disposizione del pubblico la mia deformazione personale privatistica. Perché? E quindi questo è importantissimo, ma perché? Perché le istituzioni oggi, anzi tutti voi lo vedete, lo toccate con mano, se guardo, bando all'ipocrisia, guardo indietro, io purtroppo ho registrato un'assenza, una mancanza parziale di fiducia nelle istituzioni? Certamente sì. Delle istituzioni, che vuol dire Stato, perché badate bene, in questo momento io ho la responsabilità della spina dorsale del nostro paese. L'INPS è la seconda voce a bilancio dello Stato, dopo lo Stato, Marco lo sa molto bene, quindi è un terzo del PIL. Capite che se all'INPS succede qualcosa, a parte la fine che fa sottoscritto, è molto più importante ciò che viene meno a favore della popolazione, del paese, della crescita del futuro. Quindi questa è la grande responsabilità che ho accettato indubbiamente coi piedi per terra e che voglio portare avanti. Ma tutto questo per dire che cosa? Oggi, per il futuro, io rappresento tutto il welfare. Signori, io rappresento il welfare in Italia. L'INPS è un unicum a livello europeo, se non di fatto mondiale. Non c'è, e tu lo sai da studioso come me, non c'è un istituto che possa competere con l'INPS. Ma cosa manca? Manca la conoscenza, signori. Voi non sapete quello che facciamo. Questa è importantissima, è la precondizione per potersi fidare. Come fate a fidarvi di un qualcosa di cui non conoscete i contenuti, non conoscete i servizi? Pensate solo a questo, le dimensioni che ci sono nell'INPS. Previdenza, assistenza, tutta la disabilità, tutta. Parte delle politiche attive, corpo ispettivo, audit, monitoraggio. C'è quasi tutto e c'è soprattutto un'altra cosa fondamentale e preziosissima per voi: i dati. Ecco perché oggi la nuova INPS, il nuovo modello di welfare, perché è welfare di cui dobbiamo parlare, non soltanto previdenza, sarebbe quasi da cambiare coniare l'INPS, non l'Istituto Nazionale di Previdenza, l'Istituto Nazionale di Welfare, è il welfare oggi, racchiude tutte queste dimensioni, tutto. Io ci sono da quando nascete fino a dopo che ce ne andiamo con la reversibilità oserei dire che sono il vostro miglior compagno di viaggio, il più affidabile, il più certo, il più sicuro, l'unico che guarda il vostro interesse, perché quello è il mio obiettivo, essere al vostro servizio. E allora, per il futuro cosa bisogna fare? Innanzitutto bisogna cambiare impostazione, bisogna cambiare approccio, Francesco. Prima il lavoro, non c'è previdenza senza il lavoro, è dal lavoro che nasce tutto, è con il lavoro che ci facciamo una famiglia, è col lavoro che compriamo una casa, è col lavoro che andiamo in vacanza, è col lavoro che ci realizziamo ed è sul lavoro che dobbiamo puntare, perché il punto oggi è capire che la sostenibilità della previdenza non si difende solo nella previdenza, ma si difende prima dal lavoro, e cioè più occupazione stabile, meno carriere discontinue, più contrasto al sommerso, più partecipazione dei giovani, donne e salari naturalmente adeguati insieme alla produttività. Queste sono le leve strutturali sulle quali dobbiamo lavorare per il futuro, perché se è vero, come è vero, che vogliamo rilanciare il nostro paese, questo si rilancia dalla fiducia dei cittadini verso le istituzioni. Ma però, e chiudo, la fiducia dobbiamo meritarcela noi, io e Marco, giusto? Dobbiamo meritarcela cambiando anche da questo punto di vista approccio. Ce la dobbiamo meritare coi fatti che dobbiamo dimostrare noi a voi e non viceversa, perché siamo noi al vostro servizio. E nel mio mandato è dal primo giorno che sto costruendo fatti concreti che possano aiutarmi, che possano dire a voi: fidatevi delle istituzioni, perché oggi le istituzioni sono al vostro servizio, rispondendo al vostro fabbisogno oggi per il futuro. Che siate giovani, anziani, che ci siano delle fragilità, qualunque situazione c'è, noi oggi vi veniamo incontro in chiave predittiva, utilizzando la tecnologia, lasciando sempre la persona al centro.
1: Grazie mille. Io non aggiungo nessuna conclusione, vi invito soltanto, ringrazio tutti e buon meeting. Grazie.
7: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo i misteri gloriosi. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno dopo il sabato, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro. Entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli disse loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme a loro e confermava la parola con i segni che lo accompagnavano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria,

0: di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

0: alle donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria Vergine, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e donaci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremmo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ti amo, Signore mia forza, Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui trovo riparo, mio scudo e baluardo, mia potente salvezza. Invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti impetuosi, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nel mio affanno invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio, dal suo tempio ascoltò la mia voce, al suo orecchio pervenne il mio grido.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti amo, Signore, mia forza.
2: Il Signore mi ha liberato perché mi vuol bene.
3: La terra tremò e si scosse, vacillarono le fondamenta dei monti, si scossero perché egli era sdegnato.
1: Dalle sue narici saliva fumo, dalla sua bocca un fuoco divorante, da lui sprizzavano carboni ardenti.
3: Abbassò i cieli e discese, fosca caligine sotto i suoi piedi, cavalcava un cherubino e volava, si librava sulle ali del vento.
1: Si avvolgeva di tenebre come di velo, acque oscure e dense nubi lo coprivano. Davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi, con grandine e carboni ardenti.
3: Il Signore tuonò dal cielo, l'Altissimo fece udire la sua voce, grandine e carboni ardenti.
1: Scagliò saette e li disperse, fulminò con folgori e li sconfisse.
3: Allora apparve il fondo del mare, si scoprirono le fondamenta del mondo. Per la tua minaccia, Signore, per lo spirare del tuo furore,
1: stese la mano dall'alto e mi prese, mi sollevò dalle grandi acque,
3: mi liberò da nemici potenti, da coloro che mi odiavano ed erano di me più forti.
1: Mi assalirono nel giorno di sventura, ma il Signore fu mio sostegno, mi portò al largo, mi liberò perché mi vuol bene.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore mi ha liberato perché mi vuol bene.
5: Signore, Tu sei luce alla mia lampada, Tu rischiari le mie tenebre.
6: Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia, mi ripaga secondo l'innocenza delle mie mani, perché ho custodito le vie del Signore. Non ho abbandonato impiamente il mio Dio. I Suoi giudizi mi stanno tutti davanti. Non ho respinto da me la Sua legge, ma integro sono stato con Lui e mi sono guardato dalla colpa. Il Signore mi rende secondo la mia giustizia, secondo l'innocenza delle mie mani, davanti ai Suoi occhi. Con l'uomo buono Tu sei buono, con l'uomo integro Tu sei integro, con l'uomo puro Tu sei puro, con il perverso Tu sei astuto, perché Tu salvi il popolo degli umili, ma abbassi gli occhi dei superbi. Tu, Signore, sei luce alla mia lampada. Il mio Dio rischiara le mie tenebre. Con te mi lancerò contro le schiere. Con il mio Dio scavalcherò le mura.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Signore, Tu sei luce alla mia lampada, Tu rischiari le mie tenebre.
2: Tutti erano ammirati delle parole di grazia
4: che uscivano dalla bocca di Cristo.
7: Dal libro del profeta Ezechiele. Un giorno la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito, e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare tutti intorno accanto ad esse. Vidi che erano in grandissima quantità sulla distesa della valle, e tutte inaridite. Mi disse: «Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?» Io risposi: «Signore Dio, Tu lo sai». Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e annunzia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore». Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre io profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco sopra di essi i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: «Profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annunzia allo spirito. Dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano». Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: «Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la gente di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annunzia loro. Dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nel vostro paese. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio».

0: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o mio popolo.
1: E conoscerete che io sono il Signore.
0: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà.
1: E conoscerete che io sono il Signore.
2: Dalle lettere di San Pio da Pietrelcina, sacerdote. Con ripetuti colpi di salutare scalpello e con diligente ripulitura, l'artista divino vuole preparare le pietre con le quali costruire l'edificio eterno. Così canta la nostra tenerissima madre, la Santa Chiesa Cattolica, nell'inno dell'ufficio della dedicazione della Chiesa. E così è veramente. Molto giustamente si può affermare che ogni anima destinata alla gloria eterna è costituita per innalzare l'edificio eterno. Un muratore che vuole edificare una casa innanzitutto deve ben ripulire le pietre che vuole usare per la costruzione, cosa che ottiene a colpi di martello e scalpello. Allo stesso modo si comporta il Padre Celeste con le anime elette, che la somma sapienza e provvidenza fin dall'eternità ha destinate a innalzare l'edificio eterno. Dunque, l'anima destinata a regnare con Gesù Cristo nella gloria eterna deve essere ripulita a colpi di martello e di scalpello, di cui l'artista divino si serve per preparare le pietre, cioè le anime elette. Ma quali sono questi colpi di martello e di scalpello? Sorella mia, sono le ombre, i timori, le tentazioni, le afflizioni di spirito e i tremori spirituali, con qualche aroma di desolazione e anche il malessere fisico. Ringraziate quindi l'infinita pietà dell'Eterno Padre che tratta così la vostra anima, perché è destinata alla salvezza. Perché non gloriarsi di questo trattamento amoroso del più buono di tutti i padri? Aprite il cuore a questo celeste medico delle anime e abbandonatevi con piena fiducia tra le sue santissime braccia. Egli vi tratta come gli eletti affinché seguiate Gesù da vicino sull'erta del Calvario. Io vedo con gioia e con vivissima commozione dell'animo come la grazia ha operato in voi. Siate certi che tutto quello che ha sperimentato la vostra anima è stato disposto dal Signore. Non abbiate perciò timore di incorrere nel male e nell'offesa di Dio. Vi basti sapere che in tutto questo mai avete offeso il Signore, anzi che Lui ne è rimasto ancor più glorificato. Se questo tenerissimo sposo si nasconde alla vostra anima, non è perché, come pensate, voglia vendicarsi della vostra infedeltà, ma perché mette sempre più alla prova la vostra fedeltà e costanza e inoltre vi purifica da alcuni difetti che non appaiono tali agli occhi carnali, cioè quei difetti e quelle colpe dai quali neppure il giusto è esente. Nelle sacre pagine è infatti scritto: il giusto cade 7 volte. E credetemi che se non vi sapessi così afflitti, sarei meno contento, perché vedrei che il Signore vi dona meno gemme preziose. Scacciate come tentazione i dubbi contrari. Scacciate anche i dubbi che riguardano il modo di essere della vostra vita, cioè che non ascoltate le ispirazioni divine e che resistete ai dolci inviti dello sposo. Tutto questo non proviene da spirito buono, ma da spirito cattivo. Si tratta di arti diaboliche che cercano di allontanarvi dalla perfezione, o almeno di ritardare il vostro cammino verso di essa. Non vi perdete di coraggio. Se Gesù si manifesta, ringraziatelo. Se si nasconde, ringraziatelo ancora. Sono scherzi di amore. Mi auguro che arriviate a spirare con Gesù sulla croce ed esclamare con Gesù: consummatum est.

0: In Cristo Gesù ogni costruzione cresce ben ordinata
1: per essere Tempio Santo del Signore.
0: In Lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito.
1: Per essere Tempio Santo del Signore.
2: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, per grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio da Pietrelcina di partecipare alla croce del tuo Figlio, e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Per sua intercessione concedi a noi, uniti costantemente alla passione di Cristo, di giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Rendiamo.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

the streets there was dancing. C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
1: Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla.
2: Inique e fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene.
1: Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non respinge il male.
2: Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi.
1: La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore.
2: Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie.
1: È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce.
2: Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore.
1: Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
1: Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile.

0: potenza invincibile.
1: Acclamate Dio con voci di gioia. Applaudite, popoli tutti.
2: Acclamate Dio con voci di gioia.
3: Perché terribile è il Signore, l'Altissimo,
2: Re grande su tutta la terra.
4: Egli ci ha soggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe, suo prediletto.
2: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
4: Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte.
2: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
4: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, Egli è l'Altissimo.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Acclamate Dio con voci di gioia.
1: Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio. Considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine.

0: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
1: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
0: Giorno e notte annunziano il tuo nome.
1: Vegliano sulla tua chiesa.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
2: Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre.

0: Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre.
1: A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: Sì, in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, per grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio da Pietrelcina di partecipare alla croce del tuo figlio, e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Per sua intercessione concedi a noi, uniti costantemente alla passione di Cristo, di giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi approfondiremo il tema del silenzio. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

Oggi, cari amici, si usa spesso parlare di giornate di deserto. C'è il desiderio di uscire dal frastuono della città, dal peso delle giornate, degli affanni, delle cose banali per ritrovare se stessi. Nel grande rumore che circonda la nostra vita, il silenzio ci è necessario per poter arrivare al cuore dell'anima. E per approfondire questo tema, ci colleghiamo subito con l'amico Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronà e docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro.

0: Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie per essere con noi anche questa mattina. In questo tempo, Don Pasquale, proviamo a praticare un po' di digiuno della parola, perché è proprio nel silenzio che affiora l'anima. Tutto il malessere degli uomini, affermava Pascal, deriva da una sola cosa: non sapersi ritirare in silenzio in una stanza.
1: È chiarissimo, Pascal era un genio in tutti i sensi della scienza e dello spirito. Però chiariamo anzitutto un concetto fondamentale: noi abbiamo bisogno del silenzio dal punto di vista spirituale, non soltanto ecologico, per così dire. Mi spiego meglio: per la fede ebraica e cristiana il silenzio è una dimensione teologica esistenziale. Andiamo sempre sulla Bibbia, perché dobbiamo far parlare il testo sacro. Sul monte Horeb il nostro Elia, già citato, percepì di essere alla presenza di Dio non nel frastuono dei venti, nei tuoni, nel terremoto, ma solo quando ascoltò la voce di un silenzio sottile. È lì che Dio si manifesta. Il grande padre della Chiesa, Ignazio di Antiochia, dirà che Cristo è la parola che procede dal silenzio del Padre. Quindi non si tratta semplicemente dell'astenersi dal parlare o dell'assenza di rumori, ma del silenzio interiore, che è quella dimensione che ci restituisce a noi stessi, ci pone sul piano dell'essere e soprattutto ci pone di fronte all'essenziale. Il silenzio, insomma, ad ogni buon conto, è una fonte di grande forza. Il silenzio è un dono universale che pochi purtroppo sanno apprezzare o sappiamo apprezzare, forse perché il silenzio non può essere comprato, ecco, già che il silenzio si rivela solo a chi lo cerca, e chi cerca trova, e trova Dio.
0: Ecco, vorrei citare il cantautore Zucchero, che in una sua canzone dice: il silenzio è la dieta dell'anima. Don Pasquale, è importante dare un po' più di spazio alla quiete, alla vita interiore, per aggiungere l'equilibrio della nostra esistenza.
1: Sì, Orazio, abbiamo bisogno di trovare Dio, e Dio non può essere trovato nel rumore e nella irrequietezza. Dio è amico del silenzio. Ma basta osservare la natura, gli alberi, i fiori, l'erba, crescono in silenzio. Osserviamo anche le stelle, la luna, il sole, come si muovono in silenzio. Specialmente chi è chiamato ad annunciare Cristo come parola di verità ha bisogno di silenzio per essere in grado di toccare le anime. E io mi riferisco specialmente ai sacerdoti come me. Il silenzio è il custode della contemplazione, serve per conservare nella dispersione della vita quotidiana una unione permanente con Dio. Io direi che silenzio e contemplazione sono due cose intimamente connesse, come ci insegna il grande contemplativo fondatore dei Certosini, San Bruno di Cologna, che è vissuto a pochi chilometri da qui, da dove mi trovo. Quindi silenzio e contemplazione servono per poter trovare nella dispersione di ogni giorno la continua unione con Dio. Nel troppo parlare del nostro tempo, purtroppo noi siamo vittime e spesso compiacenti, perché abbiamo paura del silenzio. Siamo purtroppo bersagliati da un'inflazione delle parole, e in tutto questo ronzio di parole occorre rendere presente la parola, che è la parola di Dio, quella con la P maiuscola, la parola che è Dio. Solo in un contesto di silenzio si può veramente coltivare e maturare una saggezza e una sapienza interiore.
0: E qui aggiungerei che chi distrugge il silenzio distrugge una delle vie che portano a Dio. E vorrei citare anche il filosofo Kierkegaard, che scriveva: l'odierno stato del mondo, la vita intera è malata. E se fossi medico e qualcuno mi chiedesse una ricetta, risponderei: fate silenzio, fate tacere gli uomini, create il silenzio, portate gli uomini al silenzio. Troviamo allora il coraggio e il tempo di fare silenzio, Don Pasquale.
1: Sì, Orazio, e aggiungerei alle tue domande chiedendomi come potremmo, essendo parte di questo mondo con tutte le sue parole, con tutte le chiacchiere, rendere presente la parola di Dio nelle parole umane. Credo che qui sia il segreto di un cristianesimo maturo. E noi possiamo inserire le parole di Dio nelle parole umane soltanto attraverso un processo di purificazione del nostro modo di pensare, che poi sarebbe la conversione, e che soprattutto deve essere anche un processo di purificazione delle nostre parole. Gesù, prima di predicare 3 anni, ha aspettato 30 anni. Pensa che proporzione, no? Per ogni anno di predicazione Gesù ha vissuto 10 anni di silenzio. Se noi aspettassimo 10 minuti prima di proferire qualche parola, insomma, forse eviteremmo tanti guai e di dire tante sciocchezze. E io mi chiedo come potremmo aprire il mondo e prima noi stessi alla parola di Dio senza entrare nel silenzio di Dio, dal quale la parola procede. Quindi dobbiamo imparare a purificarci, chiedere al Signore il dono della purificazione, perché forse più che parlare di Dio dovremmo far parlare Dio, specialmente noi, attraverso il nostro agire morale, che deve essere inzuppato di Vangelo. Secondo me la solitudine, e intendo non l'isolamento, è una fonte di guarigione, ecco, come diceva Kierkegaard, che rende la vita degna di essere vissuto. Il parlare è spesso un tormento per noi e quindi abbiamo bisogno di molto tempo di silenzio per ristabilirci dalla futilità delle parole. Secondo me è una forma di disintossicazione, Orazio.
0: È anche importante saper ascoltare. Ascoltare è una grande arte, perché saper ascoltare, esatto, è meglio che saper parlare. Invece, Don Pasquale, siamo sempre pronti a parlare per far valere le nostre idee, le nostre ragioni. Ecco, dovremmo fare piuttosto come Madre Teresa, che diceva: comincio sempre la mia preghiera in silenzio, perché è nel silenzio del cuore che Dio parla. Dio è amico del silenzio. Dobbiamo ascoltare Dio, perché ciò che conta non è quello che diciamo noi, ma quello che Lui dice a noi e attraverso noi.
1: Esatto, esatto. Come vedi, i santi, insomma, arrivano prima di noi al sugo delle cose, della storia. Esiste qualcosa di più grande e più maturo rispetto a ciò che la bocca pronuncia. Il silenzio, in questo caso, illumina l'anima, sussurra il cuore, anzi unisce il cuore in silenzio. Ma basta vedere 2 innamorati, si comprendono guardandosi senza fare troppe chiacchiere. Quando 2 innamorati parlano troppo è perché non si amano veramente. Il silenzio invece ci porta lontano da noi stessi, ci fa veleggiare nel firmamento dello spirito, ci avvicina a Dio e soprattutto ci avvicina agli altri. Parlare per trovare applausi, come giustamente intendevi tu, parlare orientandosi a quanto gli uomini vogliono sentire, e parlare in obbedienza alla dittatura dell'opinione comune è considerato come una specie di, passami il termine, di prostituzione della parola e dell'anima. Io non devo dire quello che gli altri vogliono sentirsi dire, ma l'integrità personale è non sottomettersi a questi standard, non cercare gli applausi, ma cercare l'obbedienza alla verità. E purtroppo la verità spesso non è condivisa, non è accettata, perché fa male. E penso che questa sia la virtù fondamentale del sacerdote e del cristiano maturo, autentico. Questa è una disciplina dell'obbedienza alla verità, che ci fa collaboratori della verità, ci rende bocca della verità, non come quella che si trova a Roma, perché non parliamo noi in questo fiume di parole di oggi, ma la verità parla in noi.

0: di Carli.
1: È verissimo. Orazio, davanti alla grandezza di Dio tutto il nostro parlare è solo povertà, San Francesco d'Assisi ce lo insegna. Questo mi fa pensare anche alle ultime parole, alle ultime settimane della vita di San Tommaso d'Aquino, questo grande teologo che ha scritto molto, ha parlato molto, ma alla fine della sua vita non ha più scritto nulla, non ha più parlato. I suoi amici lo interrogavano e gli chiedono: maestro, perché non parli più? Perché non scrivi più? E lui, dopo la celebrazione eucaristica, dice: davanti a quanto ho visto e contemplato, adesso tutte le mie parole e quello che ho scritto mi appaiono come paglia. Però attenzione, anche la paglia è utile, la paglia non è inutile, perché la paglia ha il compito di portare il grano, e questo è il grande valore della paglia stessa, portare il grano. E quindi anche la paglia delle parole rimane valida se umilmente si considera portatrice del grano della parola di Dio. È un concetto molto sottile. Il Vangelo finisce tra l'altro con le parole, quelle che hai citato tu, no? Ascoltare, che tra l'altro è il primo comandamento, Shema Israel, e Gesù dice: chi ascolta voi ascolta me. Quindi io direi: facciamo un esame di coscienza, a cominciare da me. È vero che chi ascolta me ascolta realmente il Signore? Questa è la domanda che devo pormi. Quindi direi: preghiamo, impegniamoci perché sia sempre più vero che chi ascolta noi ascolti davvero Cristo.
0: È sempre una gioia ascoltarla, Don Pasquale. Le sue sono delle vere e proprie catechesi. Allora, noi ci fermiamo qui. Grazie ancora a Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronai, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Buona giornata. Grazie. Don Pasquale.
2: Arrivederci, Orazio.
0: Grazie.
2: A tutti.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. E grazie a voi, amici, per la cortese attenzione. Vi aspetto puntuali come sempre domattina alla stessa ora. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una buona giornata.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 23 settembre. Nel discorso all'ONU, l'appello di Trump a Putin affinché fermi la guerra in Ucraina. Dal capo della Casa Bianca anche l'ultimatum all'Iran. In Yemen, esplosioni a Taiz e il paese al collasso con 100.000 sfollati in poche settimane. Grande attesa in Francia per l'arrivo del Papa. I giovani parigini della comunità Pierre Vivant vedono nella visita di Leone all'UNESCO la riaffermazione dei valori spirituali dell'arte. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Lo avete sentito dai titoli, il presidente americano Trump dal palco dell'Assemblea delle Nazioni Unite ieri ha lanciato l'ennesima sfida ai leader mondiali. Si è rivolto al presidente russo Putin chiedendo di mettere fine alla guerra in Ucraina. Poi ha avvertito l'Iran dicendo che o farà un accordo o sarà annientato. E a margine i colloqui tra la delegazione americana e quella di Teheran riaccendono la speranza per un accordo. Marco Guerra.
3: L'attivismo dell'America è stato il leitmotiv del discorso di Trump all'Assemblea delle Nazioni Unite. Non è mai stata così forte come oggi, ha detto. Altri parlano di pace. Io l'ho realizzata, ma la parte preponderante dell'intervento è stata dedicata all'Iran. Trump ha ribadito di avere una grossa decisione da prendere, ovvero fare un accordo o annientare la Repubblica Islamica, ma credo che lo faremo dopo le elezioni di midterm, ha sottolineato. Arrivando al Palazzo di Vetro, il presidente americano aveva invece inviato un messaggio a Putin invitandolo a mettere fine alla guerra, mentre in uno dei passaggi più duri del discorso ha parlato di Cuba, definendola uno stato fallito che cadrà. Importanti anche le attività a margine dell'assemblea. Trump ha incontrato Zelensky aprendo la concessione delle licenze per costruire missili Patriot in Ucraina, colloqui anche con la leader venezuelana Rodriguez e con gli esponenti dei paesi del Golfo. Nelle stesse ore anche il lungo incontro tra gli inviati USA Witkoff e Kushner e i funzionari iraniani per trovare un accordo di pace.
2: E in Medio Oriente non si ferma l'escalation, in particolare nello Yemen. Stanotte esplosioni sono state avvertite nei pressi della città di Taiz, a sud-ovest, mentre un drone di ricognizione saudita è stato abbattuto ad Al-Muka. Nel frattempo l'Arabia Saudita riapre l'oleodotto est-ovest per far respirare il mercato dell'energia. Era chiuso dal 13 settembre scorso a causa proprio degli attacchi dei ribelli Houthi. La cronaca è di Roberta Barbie.
4: Ancora esplosioni notturne in Yemen, oltre a quelle avvertite nella provincia di Taiz, sulla costa occidentale del paese, un drone di ricognizione saudita è stato abbattuto sopra Al-Muka. Ieri il re saudita Salman aveva condannato pubblicamente il recente tentativo dei ribelli Houthi di colpire la Mecca, la città santa dell'Islam, definendolo un crimine vergognoso contro la sacralità dei luoghi islamici. E proprio in seguito ai ripetuti attacchi Houthi, il 13 settembre scorso era stato chiuso l'oleodotto est-ovest, imprescindibile via di comunicazione per il commercio energetico mondiale. Dopo il blocco dello stretto di Ormuz e i fatti di Bab el-Mandeb, il flusso è ripartito oggi, ma il regime è ridotto e per tornare alla normalità ci vorranno alcune settimane, mentre i ribelli continuano a spingere e puntano a conquistare le alture strategiche tra le province di Taiz e Lahi, con l'obiettivo di tagliare la costa del Mar Rosso dalle ultime aree sostenute dall'Arabia Saudita, che non può contare sul sostegno americano, ma ha già incassato quello del premier britannico Burnham. Lo Yemen, dopo l'escalation degli ultimi giorni, è un paese ormai al collasso, con 100.000 sfollati interni, che vanno ad aggiungersi ai quasi 5 milioni causati da una guerra che dura ormai da 12 anni.
2: E un centinaio di sacerdoti da 8 paesi e da diverse regioni d'Italia della rete Preti contro il genocidio sono arrivati ieri a Roma per manifestare per la pace. In una lettera, Michel Sabat, patriarca emerito di Gerusalemme, ha chiesto di pregare per Gerusalemme, Gaza e la West Bank. Alessandro Guarasci ha sentito Don Nandino Capovilla, che ha partecipato all'evento.
5: Dar conto di quello che accade ai nostri cristiani di Terra Santa, per questo che siamo in molti, mentre abbiamo notizie anche di quello che accade in Libano.
6: C'è bisogno in qualche modo di far rialzare l'attenzione su quello che avviene in Terra Santa in questo momento.
5: Ma certo, io ieri parlavo con il parroco di Taibe e mi diceva che appunto sono di nuovo isolati di villaggi, l'esercito ha chiuso le città e questo naturalmente porta a un blocco totale del movimento. soprattutto ed è la speranza che si assottiglia.
6: Ecco Don Nandino, però serve un'azione anche diplomatica importante in questo momento, che però manca del tutto.
5: Che ci dia voto soprattutto al diritto internazionale, ma che poi, come chiede anche Papa Leone, si proceda proprio all'incontro che porti al rispetto di tutti i diritti e soprattutto delle leggi che proteggono le popolazioni più colpite.
2: La pace è certamente lontana in Ucraina, dove proseguono i violenti attacchi russi. Raid hanno colpito la regione di Kharkiv, almeno 7 i feriti, tra cui un bambino di 11 anni. Secondo i dati dell'amministrazione militare comunale, le forze russe avrebbero utilizzato 8 bombe aeree guidate. Ci spostiamo ora sull'ambiente. Il debito alimenta la crisi climatica, come circolano i flussi finanziari? È il titolo del nuovo rapporto di ActionAid, dal quale emerge che nei paesi più colpiti dalla crisi climatica il rimborso del debito costa quasi 25 volte quanto viene destinato agli interventi per il clima. Andrea De Angelis ha intervistato Cristiano Maugeri, esperto di giustizia climatica, proprio per ActionAid.
7: Non solo il debito alimenta la crisi climatica perché drena risorse, ma in realtà offre anche una soluzione, perché in realtà tutte le attività di cancellazione del debito potrebbero mettere a disposizione maggiori risorse per la mitigazione e l'adattamento.
8: Che prezzo pagano i paesi più vulnerabili alla crisi climatica?
7: Dalla nostra analisi è emerso che i paesi più vulnerabili alla crisi climatica sono anche quelli che sono maggiormente indebitati, e quindi abbiamo rilevato come questi spendano quasi 25 volte in più per il rimborso del debito che per le misure di contrasto al cambiamento climatico, e addirittura il 65% delle entrate nazionali sono destinate a ripagare il debito, quindi mancano risorse per il clima.
2: Decine di manifestanti sudanesi si sono radunati davanti alla sede delle Nazioni Unite a Ginevra per chiedere un'indagine internazionale sulle accuse secondo cui l'esercito avrebbe utilizzato armi chimiche, e sollecitando la fine del sostegno militare straniero alle parti in conflitto. La manifestazione ha coinciso con l'avvio della 63esima sessione del Consiglio ONU per i diritti umani, in corso a Ginevra fino al 7 ottobre. Voltiamo pagina. Il Papa all'UNESCO per affermare i valori spirituali dell'arte. Questo l'auspicio dei giovani parigini della comunità Pierre Vivant, che per l'arrivo domani del pontefice nella capitale francese raccontano l'attesa per un nuovo appello legato all'unità e al suo significato. Sentiamo Edoardo Giribaldi.
9: Saremo tutti insieme allo Stade de France, alle Champs-Élysées e negli altri luoghi degli incontri. Siamo uniti perché abbiamo un unico fondamento, Cristo. Tutto nasce da questo. A dare voce ai sentimenti dei giovani parigini in attesa di incontrare il pontefice nella veglia di venerdì 25 settembre è Pierre-Alexis Le Marchand, volontario della comunità Pierre Vivant di Saint-Denis, proprio il quartiere che ospita lo stadio dove si terrà l'evento e dove lui stesso presterà servizio come volontario. Pierre Vivant racconta: è un'associazione che riunisce giovani sparsi in tutto il mondo, fondata su un paradosso. Più la società viene definita secolare, più cresce il fascino esercitato da monumenti religiosi eretti nei secoli. Le pietre vive sono dunque questi ragazzi e ragazze, un tramite perché l'arte sacra non si riduca a semplice patrimonio storico, ma ritrovi il significato spirituale da cui è nata. L'auspicio del giovane è che il Papa, rivolgendosi ai francesi, torni a richiamare l'unità e soprattutto cosa costituisce il suo fondamento.
2: In chiusura la pagina della cultura ci porta sulla rubrica antologica La pace si costruisce con la pace dell'Osservatore Romano, che ha pubblicato stralci dal sermone che il pastore protestante francese André Trocmé pronunciò il 23 giugno 1940, il giorno seguente alla resa alla Germania. Ce lo racconta Giulia Galeotti.
10: Come ogni domenica, il 23 giugno 1940, gli abitanti di Le Chambrons-sur-Lignon, paesino dell'Alta Loira, vanno a messa. Come ogni domenica, nel tempio protestante attendono l'arrivo del loro pastore, André Trocmé. Ma se inizialmente il suo sermone è simile a quello di sempre, dopo una breve pausa tutto muta. Da oggi, dice, dovremo cambiare il nostro modo di vivere. Perché in realtà quella domenica è diversa da tutte. La Francia si è arresa a Hitler. Pacifista convinto, Trocmé prende pubblicamente posizione. Non finge che nulla sia successo, né invita i fedeli a imbracciare le armi o a collaborare con i nazisti. No, il suo è un appello all'azione concreta in applicazione del Vangelo. Così quando quella domenica la comunità torna a casa, porta qualcosa di nuovo. È la pratica della resistenza non violenta. Il paesino si attiva salvando così 5.000 persone, tra le quali circa 3.500 ebrei, per la maggior parte bambini. Sopra la facciata di marmo del tempio, quella domenica si leggeva la frase «Amatevi l'un l'altro». Brilla tuttora.
2: Per quanto ci riguarda è tutto. Gabriele Di Domenico in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per averci seguito. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.

0: quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS.
1: L'ultima volta che hai saltato scuola per sentir l'odore del pane. L'ultima volta che ti sei fidato delle luci delle lampare. L'ultima volta che hai detto basta. L'ultima volta che hai detto ancora un po'. L'ultima volta che hai pensato bene, ora c'è bisogno di uno stop.

temporale, acqua e vento. Il fuoco è spento e in volo mi hai salvata. In che armatura corazzata, tra polveri e cavalli, spade e grida fra i nemici, mi hai graziata.

Imagination, un brano del 1999, è solo la mia immaginazione. Me lo sono immaginato. Questo è il brano che ci porta nel nostro mondo immaginario, che talvolta, come ha detto il testo della canzone, è molto più bello della realtà, un modo di caricarci, un modo di rifuggire la realtà spesso non bella che viviamo quotidianamente. E andiamo a vedere il santo di oggi. Oggi è un santo importante, San Pio da Pietrelcina, nato in una famiglia di contadini e fin da bambino è animato dal desiderio di farsi frate. A 16 anni entra nel noviziato dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini a Morcone e sceglie di chiamarsi Fra Pio. Nel 1910 riceve l'ordinazione sacerdotale, 6 anni dopo entra nel convento di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo. Dedica molte ore della giornata alla confessione, al sacramento della confessione, e il suo impegno apostolico è la quotidiana celebrazione della Santa Messa. Si è più volte definito San Pio come un povero frate che prega. E andiamo a vedere anche gli avvenimenti che caratterizzano la giornata di oggi. Alle 10, la tradizionale udienza del mercoledì del Papa in piazza San Pietro. Saranno presenti circa 22.000 pellegrini provenienti dall'Italia e dal mondo. Dalle 9.30, radio cronaca diretta su questa emittente, sulla nostra Radio Vaticana, con Orazio Coclite e Eugenio Bonanata e i loro ospiti, e naturalmente dalle 10 ci collegheremo in diretta con l'udienza generale con Papa Leone in piazza San Pietro. Ma andiamo a vedere anche altri avvenimenti che caratterizzano la vita ecclesiale, ma anche la vita laica di oggi, del mercoledì 23 settembre. Innanzitutto alle 3 del pomeriggio, presso la sede della Conferenza Episcopale Italiana a Roma in via Aurelia, il segretario generale Monsignor Batturi incontrerà i giornalisti per la conclusione dei lavori della

Sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente. Guardando all'estero, lo commenteremo anche in rassegna stampa, si vota in Marocco per il rinnovo del Parlamento, naturalmente tiene banco New York con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi tra l'altro sono previsti gli interventi del presidente iraniano, che è arrivato a New York nelle ultime ore con la concessione del visto da parte degli Stati Uniti d'America, nonostante il conflitto tra Iran e Stati Uniti. Parlerà sempre oggi il presidente ucraino Zelensky e a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ci sarà un colloquio tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, anch'esso presente a New York all'ONU. E a questo punto un altro brano, amici ascoltatori, vedremo e ascolteremo, lo presenteremo dopo, andiamo a vedere la sorpresa che ancora una volta ci ha presentato, che ci presenterà il nostro Alberto Giovannetti.

0: 8:24, Radio Vaticana in diretta, amici ascoltatori, è il momento della nostra rassegna stampa. Tra poco avremo anche un ospite in collegamento che cerchiamo di rintracciare per parlare di un festival, il Festival del Diritto, che questa mattina a Roma ricorda l'83° anniversario della morte di Salvo D'Acquisto, un incontro all'auditorium della Sala Augustiniana in Auditorium Vaticano. Vedremo tra poco di approfondire maggiormente questo tema e mi fanno cenno dalla regia che siamo già in collegamento e quindi saluto Monsignor Dario Edoardo Viganò della Pontificia Accademia delle Scienze, professore ordinario di cinema. Monsignor Viganò, naturalmente, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: E allora torniamo a parlare di Salvo Rosario Antonio D'Acquisto, napoletano, sepolto tra l'altro a Napoli, militare italiano, se non ricordo male era vice brigadiere dell'arma dei carabinieri reali, medaglia d'oro al valor militare, ed è venerabile, è stato dichiarato nel 2025 venerabile da Papa Francesco. Oggi lo ricorderete in un convegno a 83 anni dalla morte.
1: Sì, esattamente, anche perché diciamo Salvo D'Acquisto ne hanno parlato addirittura anche i fumetti, non solo la televisione, il cinema, ma c'è un rischio, cioè il rischio di vedere solamente il monumento Salvo D'Acquisto, non la persona, cioè il rischio è quello di ammirare l'eroe, un eroe come colui che è separato dalla fragilità, dall'incertezza, dalla condizione umana. Invece Salvo D'Acquisto non nacque monumento, cioè era un giovane carabiniere, e si trovò a esercitare il proprio servizio in uno dei momenti più confusi e violenti della nostra storia. Ricordiamo appunto nel settembre del 43. E la cosa molto interessante di questa figura è che il suo gesto non fu un gesto semplicemente di fedeltà a un dovere, ma è l'esercizio di una vita vissuta come dono. Del resto abbiamo appunto due ricordi, uno del presidente Mattarella, che nel 2020 l'ha definito l'immagine più luminosa del riscatto di un popolo, ma insieme dobbiamo ricordare nel 25 Papa Leone XIV ricordò appunto il suo sacrificio, disse, ha un valore molto più prezioso della medaglia d'oro al valor militare. Perché? Perché dando la vita ai concittadini realizzò pienamente la sua missione di carabiniere e continuava in un tempo di guerra e di odio, il suo coraggio divenne profezia di una pace costruita sulla dedizione più generosa. Ecco, questo è quello che vogliamo in qualche modo far riemergere di questa figura e soprattutto far capire ai giovani presenti che un gesto così importante come dare la vita per questi oltre 20 concittadini che sono tornati poi alle loro famiglie, alle loro case, non nasce da così d'amblè, ma è l'esito dell'esercizio quotidiano di una vita vissuta come dono.
0: E l'episodio che lei racconta, Monsignor Viganò, risale a Palidoro, che è nella zona, nella zona di Roma. Dare la vita per salvare 22 persone nel periodo della guerra. Tra l'altro la figura del nostro Salvo D'Acquisto richiama anche quella che è la realtà oggi odierna della guerra in vari paesi del mondo. E richiama anche il valore della pace.
1: Assolutamente, sì, perché in fondo, diciamo, Salvo D'Acquisto, quando si accusa di un fatto che lui non ha commesso, non compie semplicemente un gesto di solidarietà civile, ma iscrive questo gesto in uno stile di vita che è uno stile di vita consapevolmente e coerentemente cristiano. Quindi, diciamo, la sua offerta è stata definita propter caritatem, cioè per amore, e in fondo questo è quello che anche Papa Leone continuamente ci richiama, cioè in un contesto così di sospetto, di odio, di guerra, sono i gesti quotidiani, piccoli, di ciascuno che sanno disarmare i venti di guerra. Quindi, diciamo, la memoria di Salvo D'Acquisto ricorda che tutti, ciascuno, può compiere dei gesti perché il mondo possa prendere una direzione diversa, cioè la direzione per la pace.
0: A chiudere, Monsignor Viganò, quindi ricordiamo questa mattina gli 83 anni, l'anniversario della morte di Salvo d'Acquisto, questo convegno all'Auditorium Vaticano nella Sala Augustiniana, e tra l'altro a partire dalle 11 naturalmente sarà presente anche il generale Antonino Neosi, il capo dipartimento dei beni storici, archivistici e museali. Ecco, anche in questo caso, chiudiamo, Monsignor Viganò, l'importanza di un archivio, di un museo che ricorda figure come Salvo d'Acquisto.
1: Sì, certo, perché i musei sono occasione per attraversare certamente dei ricordi, degli oggetti, dei momenti che vengono cristallizzati nella storia, ma tutto questo è un percorso perché possa tornare viva la memoria di una persona concreta, di un volto, di uno sguardo. Quindi credo che sia davvero anche molto, molto interessante questo. Io penso tanti ragazzi e tante ragazze forse non sanno neppure cosa è successo nel 43, forse non hanno mai sentito il nome di Salvo d'Acquisto. Ecco, per questo credo che un museo, un percorso possa essere davvero di grande aiuto educativo, perché il nostro paese è veramente costellato da uomini e di donne che hanno saputo vivere con passione l'amore per la propria patria e soprattutto l'amore per il proprio popolo nella carità.
0: Grazie e buon lavoro a Monsignor Dario Edoardo Viganò, buona giornata e buon convegno.
1: Buona giornata a tutti voi.
0: Grazie, abbiamo ricordato la figura di Salvo d'Acquisto, ricordiamo venerabile, dichiarato venerabile nel 2025 da Papa Francesco, ed è in corso il processo di beatificazione. Noi a questo punto ci fermiamo, salutiamo anche il collega Marco Guerra che ci ha raggiunto in studio, perché tra poco insieme commenteremo i quotidiani e poi i siti internazionali, ma per il momento ci lasciamo con un brano musicale e poi andiamo a vedere e commentare i giornali e i siti di oggi.

0: 8.35 amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana, andiamo a vedere i giornali, i quotidiani italiani ma anche i siti internazionali, lo facciamo questa mattina con il collega Marco Guerra. Marco, buongiorno.
1: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: E allora partiamo con Avvenire, titolo: minacce di pace, Trump alle Nazioni Unite rivendica di aver risolto i conflitti, poi si dice pronto ad annientare l'Iran e colpire la Corte Penale Internazionale, e per le Nazioni Unite in Cisgiordania si rischia la pulizia etnica, e l'apertura è quella di Avvenire. Dobbiamo notare sui giornali di oggi, o almeno su alcuni giornali che noi abbiamo qua in redazione, che quello che sta avvenendo a New York, alle Nazioni Unite, non ha una pagina così importante, mentre Avvenire ci apre, per esempio, per quanto riguarda il Corriere della Sera, la notizia d'apertura è il dibattito italiano sulle classi con gli stranieri in classe. Secondo il Corriere della Sera c'è tensione tra la Premier Meloni e le parole pronunciate dalla Presidente della Repubblica Italiana Mattarella. E vediamo che anche il giornale apre con questo dibattito seguendo le mosse del governo, scuola e conti pubblici, che è l'altra notizia di oggi, la sfida di Meloni. Secondo il giornale, la Premier difende il tetto sugli studenti stranieri in classe, una misura di buon senso, dice, e replica: quando Mattarella era ministro redigeva circolari simili. E poi sul debito pubblico punta il dito contro il Movimento 5 Stelle, la voragine creata dal super bonus. Anche la Repubblica pone l'Assemblea delle Nazioni Unite come fotonotizia in di spalla, mentre l'apertura è: Meloni sfida Mattarella, la Premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il presidente, da ministro lo voleva anche lui. Il Messaggero fa la stessa scelta: Meloni colle, la scuola diventa un caso, mentre quello che sta succedendo a New York è relegato in un editoriale a firma di Romano Prodi: se ora Donald è Donald ad avere bisogno di Pechino e della Cina, lo vedremo tra poco. Il Fatto Quotidiano non cita assolutamente New York, l'Assemblea delle Nazioni Unite, si parla delle elezioni italiane dell'anno prossimo, ma in particolare per la pagina estera c'è un pezzo che poi viene ripreso ampiamente alle pagine 4 e 5, lo commenteremo tra poco. Sanzioni alla Russia svuotate a Mosca, i nord e Zelensky furiosi con i paesi dell'Unione Europea, vedremo tra poco. E poi sui conti pubblici, il Foglio, abbiamo saputo ieri che l'Italia resta osservata dall'Unione Europea per il deficit pubblico al 3,07%, mentre doveva rientrare al 3%. E allora il Foglio avanza l'idea di una manina all'Istat, che per 0,7 punti percentuale lascia l'Italia ancora vincolata ai procedimenti dell'Unione Europea. Le manine di Istat e partecipate contro il governo italiano, questo è il titolo del Foglio. Ma andiamo con ordine, Marco, questa è un po' una rassegna veloce dei primi titoli. L'altra, i commenti riguardano soprattutto quello che è successo domenica scorsa in Mecklenburg-Pomerania, e cioè la vittoria dell'estrema destra dell'Alternativa per la Germania, e addirittura il partito del Centro Democratico Cristiano tedesco, che in questa regione della Germania non è riuscita a superare la soglia del 5% e quindi non è entrata nel parlamentino regionale. Su Avvenire di oggi abbiamo un editoriale a firma di Leonardo Becchetti, il titolo è: se l'algoritmo premia gli estremi. Il risultato delle elezioni regionali nel Mecklenburg-Pomerania anteriore è un terremoto politico. Alternativa per la Germania ha superato il 38%, i socialisti hanno ottenuto il 35,5%, mentre i cristiano-democratici sono sotto la soglia del 5%, quindi il centro politico cattolico non entra nel parlamentino. Secondo Avvenire, il tema riguarda le piattaforme digitali, che non si limitano a ospitare il dibattito, ma costruiscono una prima pagina diversa diversa per ciascuno di noi. Un giornale tradizionale propone una prima pagina uguale per tutti, visibile e contestabile. Una piattaforma ne produce milioni, governate da algoritmi che decidono quali contenuti mostrare, in quale ordine e a quante persone. Se un messaggio estremo suscita più reazioni, il sistema impara a presentare a un pubblico più vasto un messaggio che se sui giornali è ragionevole, distingue, dubita e cerca un punto di ragionamento e d'incontro, su internet questo non avviene e vengono in qualche modo valorizzate le passioni e gli estremi. Marco.
1: Beh, questa della mancata mediazione della stampa tradizionale è un tema che è ricorso spesso nelle ultime elezioni occidentali, se ne parla dal 2016, dalla vittoria, dalla prima vittoria di Trump, dalla Brexit, dal fenomeno, possiamo dire, dei 5 Stelle in Italia. Non c'è più la mediazione tradizionale della stampa, ce ne dobbiamo fare una ragione che dà una lettura. D'altra parte, i social hanno dato voce a tante parti politiche che possiamo chiamare anche forse estreme, ma che non avevano dei giornali di riferimento, non avevano una stampa tra virgolette amica che dava loro voce. Quindi i social hanno permesso a tanti candidati, tanti esponenti di queste parti politiche, ricordiamoci che però a Berlino ha vinto la Linke, che è tradizionalmente vista come estrema sinistra. Sicuramente la crisi economica, i social che consentono di fare campagne politiche più dirette a movimenti più radicali hanno consentito un'altra visibilità a questi movimenti.
0: Su questo tema delle elezioni in Germania poi si è scatenato tutto un dibattito sulla presenza di Merz, se o meno rimarrà cancelliere della Germania. E allora a pagina 19 della Repubblica noi troviamo una lunga intervista di Tonia Mastrobuoni da Berlino al Martin Schulz, che è l'ex presidente del Parlamento europeo. Nel 2017 si candidò cancelliere tedesco, se non vado errato, anche per il Partito Socialista in Germania. E lui a Repubblica in questa intervista dice: i populisti hanno un capro espiatorio per tutto e zero soluzioni, per questo vincono. Le forze tradizionali sono in crisi, ma le persone giuste possono rafforzarle. Un governo con gli estremisti spaccherebbe i cristiano-democratici, anche perché all'interno dei cristiano-democratici c'è una parte, circa il 40%, che inizia a pensare a una possibile collaborazione con Alternativa per la Germania. E poi dice: Alternativa per la Germania ha i suoi elettori tra i lavoratori dell'industria per la paura del declino e del rischio dei licenziamenti. E dice ancora l'ex presidente del Parlamento europeo Scholz: l'Alternativa per la Germania è un partito di massa. Merz rimarrà cancelliere della Germania perché nessuno ha voluto prendere il suo posto.
1: Sicuramente la politica tedesca è in stallo, fatto sta che però Alternative für Deutschland al momento trova un muro, una volta si chiamava cordone sanitario, per non portarla al governo, ma ci sono alcune aperture importanti persino dai socialdemocratici in questi land, che ricordiamoci sta vincendo nettamente nei land dell'ex Germania dell'Est. Alternative für Deutschland ha ottimi risultati, tra il 18 e il 20%, anche nella Germania occidentale, ma soprattutto nell'est Europa, dove si sente di più la crisi. Il Green Deal, nuove politiche anche monetarie hanno messo in crisi l'industria tedesca. Ricordiamo che Volkswagen vuole chiudere e ha già chiuso diversi impianti perché le politiche sulla riconversione del motore a scoppio hanno sicuramente dato un colpo all'industria automobilistica tedesca. Quindi questa rabbia poi si riversa in un voto per una forza che comunque chiede più sovranità in decisioni che a volte vengono prese a livello comunitario, a livello mondiale. bisogna vedere se la Germania troverà gli anticorpi per portare queste istanze di protesta nell'alveo parlamentare, se ci sarà una possibile alleanza con questa forza radicale o se le forze tradizionali ritroveranno un accordo per una maggioranza colorata come è stato finora in Germania.
0: Andiamo al Fatto Quotidiano, e qui si apre tutta la vicenda che richiama in qualche modo anche New York, l'Assemblea delle Nazioni Unite, ma guarda alla guerra tra Russia e Ucraina. Il Fatto Quotidiano parla delle sanzioni che alla mezzanotte di ieri sono state votate dai 27 paesi dell'Unione Europea, sanzioni a Mosca. Parigi, pro oligarchi russi, sanzioni svuotate, secondo il Fatto Quotidiano, i nordici e Zelensky sono furiosi. Allora, che cosa è successo? Praticamente sono stati tolti dalle sanzioni alcune figure di industriali russi che lavorano in Europa, soprattutto in Francia, in Lussemburgo e in altri paesi. E l'Ucraina ha giudicato la scelta europea di escludere questi oligarchi russi vergognosa e ingiustificabile. Mentre, secondo il Fatto Quotidiano, Mosca sta festeggiando perché ha ottenuto ciò che voleva: un senso di impunità, l'umiliazione dell'Unione Europea e la divisione tra gli europei. Cioè, in sostanza, l'Europa avrebbe salvato interessi economici e finanziari di questi oligarchi che sono in rapporto con Mosca, ma anche internamente, in particolare la Francia ha dimostrato che l'interesse nazionale, questo oligarca russo è molto impegnato nell'economia francese, vale di più delle sanzioni a Mosca. Sul Corriere della Sera, in scia a questo tema, troviamo Angelo Panebianco dal titolo "L'Europa e gli umori liberali". E scrive Panebianco: lo registrano concordamente tutti i sondaggi. In Italia, ma anche in molti paesi europei, c'è una maggioranza divisa tra l'indifferenza dei più e l'aperta ostilità per la resistenza ucraina e per l'appoggio a Kiev. È un fatto, scrive Panebianco sul Corriere della Sera di oggi, che getta una luce inquietante sull'Italia e sull'Europa, che fa temere per il futuro della democrazia italiana ed europea. Perlomeno il timore è legittimo se per democrazia non si intende semplicemente che chi comanda dispone del consenso dei più. L'Europa e gli umori illiberali, Marco. Cioè, c'è nei confronti di questa guerra una certa stanchezza in molte opinioni pubbliche occidentali.
1: Anche perché sappiamo quanto è costato l'invio di armi all'Ucraina nei bilanci nazionali delle vari membri dell'Unione Europea, sappiamo i malumori anche dei paesi dell'est, l'Ungheria, la Slovacchia e di altri paesi che non vogliono continuare a sostenere militarmente Kiev. Questo preoccupa una parte dell'intelligenza europea, che fa notare come sia necessario sostenere un paese che è stato invaso, che è stato attaccato. Il discorso è molto più complesso, perché sicuramente, come fanno notare però gli oppositori diciamo più arguti, che argomentano questa opposizione all'invio di armi, l'invio di armamenti comunque alimenta la guerra, alimenta il conflitto sul terreno, che non vede fine e non apre spiragli per il dialogo, per il confronto. D'altra parte invece c'è chi dice che va sostenuto un paese che sta resistendo ad un'occupazione. Questo dividere però comunque l'opinione pubblica europea tra buoni e cattivi, tra democratici e pro dittature, è un gioco, diciamo, che non giova comunque poi al dialogo, all'incontro, alla possibilità di trovare vie diplomatiche per una soluzione non conflittuale a questa guerra. Quindi sicuramente l'opinione pubblica europea è spaccata su questo tema e non c'è una soluzione, almeno a breve termine.
0: Grazie Marco. Naturalmente la notizia che abbiamo letto da Avvenire: se l'algoritmo premia gli estremi, piattaforme digitali, radicalizzazione, quindi politica e anche poi convivenza tra persone all'interno dei paesi, dell'Europa e del mondo, sta registrando anche delle reazioni al 335 12 43 722 dei nostri ascoltatori. Per esempio, c'è un senso di stanchezza, dice Marina, per la situazione reale del mondo di questo momento, e anche i social stanno contribuendo in qualche modo a questa stanchezza. Lei la chiama stanchezza, Marina, mentre c'è anche Filomena che ci dice come capire la differenza delle notizie costruite a seconda le passioni o gli interessi di chi legge. Anche questo è un tema che sicuramente è importante, che i nostri ascoltatori stanno ponendo all'attenzione nostra, ma anche all'attenzione di tutti. Tra l'altro, vedete, questo articolo di Becchetti su Avvenire sta suscitando ulteriori dibattiti tra gli ascoltatori, perché Marco, che questa volta proprio in tempo reale sta scrivendo al 335 12 43 722 della Radio Vaticana, e dice: caro Luca, buongiorno, finalmente si rimette al centro la carta stampata, che da sempre nella sua espressione migliore è garanzia di obiettività e strumento utile nella vita in una civiltà democratica. E questo è Marco. Quindi si amplia questo dibattito, qui si potrebbe poi ritornare all'uso dell'intelligenza artificiale nella comunicazione e nell'informazione. Vedremo poi anche il Papa in Francia all'UNESCO se affronterà questo tema. Torniamo alla nostra rassegna stampa e torniamo a New York, perché come abbiamo detto sui giornali oggi è un po' una notizia che ci sembra, Marco, sacrificata. Perché secondo te giornali italiani hanno fatto questa scelta? Poi vedremo dopo le 9 sui siti internazionali, che invece è una notizia che campeggia sui siti internazionali nel mondo.
1: Beh, sicuramente l'intervento di Trump all'ONU è importantissimo, perché ha aperto l'Assemblea delle Nazioni Unite con quella che è l'agenda americana e che condiziona tutti i principali dossier mondiali. Forse, Luca, essendo indietro di molte ore, l'intervento di Trump è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri. La carta stampata non ha fatto in tempo ad analizzare quelle che sono state le sue parole.
0: Bene, andiamo avanti, perché il Messaggero ci riporta all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. C'è un editoriale di Romano Prodi che prende un aspetto dei vari incontri che a margine si stanno tenendo, e in questo caso l'incontro a margine è tra Stati Uniti e Cina. C'è l'editoriale di Romano Prodi dal titolo sul Messaggero di oggi: se ora è Donald Trump ad avere bisogno di Pechino. Il vertice tra Xi e Trump, che si terrà domani a Washington, sta passando in secondo piano non solo nei media ma in tutte le cancellerie del pianeta. Si tratta di una caratteristica, dice Prodi, insolita per un avvenimento che in tutte le altre occasioni ha sempre suscitato grandi interessi. Per citare solo le tensioni di maggiore portata alla guerra di Ucraina, si è aggiunto lo scontro tra Stati Uniti e Iran, accompagnato dalla tragica escalation tra Israele e Palestina e da una cresciuta instabilità in tutto il Medio Oriente. A tutto questo si aggiungono sanguinosi conflitti regionali. Il tutto accompagnato da una crisi energetica che dallo stretto di Hormuz si estende al Mar Rosso, avvicinandosi al canale di Suez. Prodi fa proprio una geografia di questo tipo. Nonostante ciò, dobbiamo prendere atto che, pur cercando di analizzare tutti i colloqui e gli incontri preparatori, non sembra che questi argomenti vitali per il nostro futuro siano messi in dovuta considerazione. Cioè, questo incontro tra Cina e Stati Uniti, secondo Prodi, non è caratterizzato da grande interesse, come invece dovrebbe avere.
1: Beh, abbiamo parlato prima del ruolo della carta stampata, della stampa, dei media. Sicuramente questi incontri tra leader non vengono riportati. Ci sarebbe bisogno di un'analisi più approfondita su quelli che sono le ripercussioni di quello che viene deciso a livello mondiale. Ci si ferma spesso sulle frasi urlate, sugli slogan, sugli show che vengono, su dei veri e propri show che vengono fatti magari dal palco dell'Assemblea delle Nazioni Unite da parte di alcuni leader, ma poi non ci si addentra, come invece spesso facciamo noi, lasciamelo dire, Luca, con le nostre analisi, le nostre interviste, su quelli che poi sono le ripercussioni, sono le tensioni che sottendono a questi incontri. Sicuramente Cina e Stati Uniti hanno molti dossier da affrontare, perché i conflitti stanno sconvolgendo anche a livello energetico il fabbisogno di queste due superpotenze, e sappiamo che l'Iran è comunque un partner della Cina, così come lo è la Russia, e sappiamo quanto spesso alcuni interessi dell'America e della Cina confliggono, mentre altri invece sono proprio sulla stessa linea, perché comunque il consumatore occidentale è la partita finale di quello che viene prodotto in Cina. Quindi bisogna essere attenti e saper raccontare quello che succede nelle stanze della diplomazia.
0: Grazie Marco. Naturalmente continuano gli ascoltatori che stanno partecipando alla nostra rassegna stampa 335 12 43 722 a scrivere. Questa volta è Paola che torna sul tema della stanchezza espressa rispetto a quello che sta succedendo nel mondo. Non per tutte le persone morte la distruzione di un paese, questa stanchezza, domandiamocelo, grazie. Cioè, una stanchezza che deriva dalle guerre, dai morti,
1: sì, anche perché
0: dalla mancanza di pace,
1: le
0: come avvenire oggi apre.
1: Ci sono anche per i consumatori occidentali il costo della benzina. Può sembrare un egoismo, no? Da una parte si muore, dall'altro si paga di più un litro di benzina. Però è una stanchezza evidente, perché molti si chiedono perché non mettere le risorse sulla sanità piuttosto che sulla scuola, invece che mettere miliardi e miliardi sulle armi. È un dibattito molto complesso che non va sicuramente ridotto a slogan. Va tenuta conto di questa stanchezza, come va tenuta conto la dignità di tanti popoli che vengono attaccati e oppressi.
0: Dobbiamo chiudere, perché alle 9 abbiamo con Paola Simonetti le nostre notizie flash, poi torneremo in rassegna per quanto riguarda la seconda parte, i siti internazionali, e riguarda la notizia sul Foglio Quotidiano, l'altra grande notizia di oggi, i conti pubblici dell'Italia, 3-1, quindi l'Italia non esce dall'attenzione, 3-0-7, non esce dall'attenzione dell'Europa. Però il Foglio Quotidiano non è il solo quotidiano, abbiamo visto anche Il Tempo e altri giornali, le manine dell'Istat e partecipate, qui c'è un po' una retroguardia, c'è una rilettura di quello che è diciamo il sottofondo politico che spesso da anni in Italia la fa da padrone anche sui giornali. Meloni striglia chi sottostima le manine dell'Istat, cioè in sostanza, secondo alcune componenti del governo, l'Istat ha un po' dato una lettura diciamo non considerando che il deficit dell'Italia nel governo attuale è passato dal 7 al 3,1%, quindi c'è un calo
1: notevole. Al 3,07, stare sotto al 3 avrebbe significato poter fare una manovra espansiva, che è l'ultima manovra di questo governo prima delle prossime elezioni. Fare una manovra espansiva significherebbe mettere più soldi in tasca agli italiani, riducendo le tasse, facendo alcuni interventi. L'Istat con quello 0,7 non consente al governo di fare alcune spese che erano previste, perché l'Europa non la fa uscire dalla procedura di infrazione.
0: E dice, e chiudiamo il Foglio Quotidiano, è come se la nazionale italiana venisse battuta da una squadra di serie C belga, e ora si risolve solo politicamente, secondo il Foglio, perché non possiamo fare una finanziaria risicata nonostante l'Europa. E come vedete poi il dibattito politico prosegue, noi ci fermiamo perché diamo la linea a Paola Simonetti, le notizie flash, e poi torniamo intorno alle 9:05 con la rassegna internazionale dai siti web. Grazie da Luca Collodi, da Marco Guerra, Alberto Giovannetti per la parte tecnica. Linea alle notizie con Paola Simonetti, a più tardi.

0: Sono le 9, Paola Simonetti in studio. Il presidente USA Trump dal palco dell'81esima Assemblea delle Nazioni Unite ieri ha parlato a tutto tondo ai leader mondiali, al presidente russo Putin, ha chiesto di mettere fine alla guerra in Ucraina, ha poi mandato un duro ultimatum all'Iran: senza un accordo sarà annientato. E a margine i colloqui tra la delegazione americana e quella di Teheran riaccendono la speranza per un accordo. Intanto però non si ferma l'escalation nello Yemen. Esplosioni sono state avvertite a sud-ovest del paese, mentre un drone di ricognizione saudita è stato abbattuto ad Al-Muqa. L'Arabia Saudita riapre l'oleodotto est-ovest per dare respiro al mercato dell'energia dopo 10 giorni di chiusura dovuto agli attacchi dei ribelli Houthi. Nei paesi più colpiti dalla crisi climatica, il rimborso del debito costa quasi 25 volte quanto viene destinato agli interventi per il clima. Lo rivela il nuovo rapporto ActionAid. Andrea De Angelis ha sentito Cristiano Maugeri, esperto di giustizia climatica, proprio per l'organizzazione.
1: Non solo il debito alimenta la crisi climatica perché drena risorse, ma in realtà offre anche una soluzione, perché tutte le attività di cancellazione del debito potrebbero mettere a disposizione maggiori risorse per la mitigazione e l'adattamento.
2: Che prezzo pagano i paesi più vulnerabili?
1: I paesi più vulnerabili alla crisi climatica sono anche quelli che sono maggiormente indebitati, e quindi abbiamo rilevato come questi spendano quasi 25 volte in più per il rimborso del debito che per le misure di contrasto al cambiamento climatico, e addirittura il 65% delle entrate nazionali sono destinate a ripagare il debito, quindi mancano risorse per il clima.
0: Tragedia sul lavoro nella notte a Roma al Colosseo. Un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione di quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento è morto precipitando da un'altezza di circa 10 metri. È tutto, l'informazione torna alle 10.

9.06, amici ascoltatori, ancora buongiorno. Buongiorno per Radio Vaticana con voi. Siete sintonizzati sulla Radio Vaticana. Vi ricordo che modula su 105 MHz in stereofonia per Roma e la provincia di Roma, Roma città 103.8 in FM, ma ci potete ascoltare in tutta Italia con la radio digitale, la Digital Radio, e naturalmente anche in streaming su Vatican News per tutto il mondo in lingua italiana, la Radio Vaticana in lingua italiana. Oggi, ve lo ricordo, è mercoledì 23 settembre. Grazie anche a tutti gli amici ascoltatori che ci hanno scritto al 335 12 43 722 per la rassegna stampa. Tra l'altro ci sono ancora messaggi che arrivano, ve ne leggiamo uno. È ancora Paola che specifica e scrive, vediamo se riprendiamo dal computer tra qualche istante il suo scritto, ma restiamo in ambito della rassegna stampa, questa volta non dai giornali, dai cartacei, ma dai siti, dal digitale, dal web. Ecco, forse siamo in grado di recuperare il messaggio di Paola. Scusate, non avevo specificato, per quanto si spende si continua a finanziare su armi e non per il bene in tanti ambiti, ed era la stanchezza a cui Paola si riferiva alla notizia delle editoriale oggi che presenta Avvenire a firma di Leonardo Becchetti, se l'algoritmo premia gli estremi, ed è un editoriale che sembra aver riscosso diversi interessi tra i nostri ascoltatori. Ma apriamo la pagina internazionale, andiamo sul sito della CNN. Naturalmente la CNN dà molto risalto all'Assemblea delle Nazioni Unite, e anche, lo abbiamo già letto prima dal Messaggero con l'editoriale di Romano Prodi che sosteneva, il titolo eccolo qua, lo riprendiamo, se ora è Donald ad avere bisogno di Pechino. C'è un editoriale che mette in risalto l'incontro tra Cina e Stati Uniti a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La CNN commenta: molto è cambiato dall'ultima visita di Stato di Xi negli Stati Uniti, per lo più questo cambiamento è avvenuto, secondo la CNN, a favore della Cina. E andiamo a vedere perché questo cambiamento è avvenuto o sarebbe avvenuto a favore della Cina. Scrive la CNN: quando il leader cinese visiterà Washington questa settimana, si troverà a sedere con il presidente Trump in una posizione ben diversa rispetto all'ultima volta. Al vertice del 2017 tenutosi nel resort di Mar del Lago di Trump, la Cina era in ritardo rispetto agli Stati Uniti su più fronti e vulnerabile alle tensioni tecnologiche e commerciali che Trump avrebbe scatenato contro di essa nell'anno successivo al 2017. Ora, secondo la CNN, la Cina giunge alla guida di un paese trasformato. La seconda economia mondiale si è affermata come una potenza tecnologica. I talenti tecnologici cinesi stanno spingendo i modelli di intelligenza artificiale sempre, e fanno anche nel campo militare grandi passi in avanti, puntando a competere con campioni mondiali, anche americani, di guerre stellari o di missioni spaziali. Aziende che spaziano in Cina dall'energia all'intelligenza artificiale, dalla robotica ai chip di memoria, che stanno registrando debutti in borsa di grande successo negli ultimi mesi. Così la CNN. Molto è cambiato dall'ultima visita di Stato di Xi negli Stati Uniti, per lo più il cambiamento è avvenuto a favore della Cina. Questo ce lo dice la CNN. Andiamo su Nigrizia, amici ascoltatori, perché, e torniamo nel bacino del Mediterraneo, a casa nostra, perché in Marocco oggi, 23 settembre, si vota per il rinnovo del Parlamento.
e secondo nigrizia.it è un voto tra disillusione e giochi di potere. A 5 anni dalla fine dell'esperienza islamista, il Marocco torna alle urne. I sondaggi escludono grandi ribaltoni, la vera partita si giocherà su nuovi rapporti di forza nella coalizione di governo. Quindi oggi il Marocco va alle urne per eleggere il nuovo Parlamento. Vediamo di prendere anche qua dal sito internet nigrizia.it qualche spunto ulteriore di riflessione. La coalizione di maggioranza attualmente al potere, formata da un'unione nazionale di indipendenti e dal Partito della Modernità, fondato da un consigliere reale del Marocco e dallo storico partito politico L'Istiqlal, nato ai tempi dell'indipendenza dal protettorato francese, sembra destinata a raccogliere la maggior parte dei consensi, quindi questo rassemblamento nazionale di indipendenti. A cambiare potrebbero invece essere i rapporti di forza all'interno della coalizione di governo, che sembrerebbe destinato a raccogliere l'eredità del passato, almeno secondo dei recenti sondaggi. L'ingresso in uno dei partiti di governo del presidente della Federazione Calcistica Marocchina ed attuale ministro delegato per il bilancio ha alimentato diversi scenari. Addirittura, prendendo spunto dall'assegnazione dei campionati mondiali di calcio del 2030 a Marocco, Portogallo e Spagna, diversi osservatori segnalano l'ascesa di una figura sempre più centrale nel mondo politico del Marocco. Quindi, come vedete, anche lo sport, come potremmo dire, treno per la politica, come passaggio per la politica. Andiamo su Asia News, che oggi, tra le varie notizie, noi ne abbiamo cercata una forse un po' particolare, che esce un po' dal cliché classico delle notizie, ma ci parla del Caucaso e delle tradizioni del Caucaso. Ci parla di caffè, di vino e di tè, le tre anime dei popoli del Caucaso. Troviamo questo articolo su Asia News. È un articolo che riguarda l'Armenia, la Georgia e l'Azerbaigian. Nelle diverse bevande offerte all'ospite, cosa molto importante in questi paesi, in Armenia, in Georgia, Azerbaigian, sono racchiuse non solo preferenze gastronomiche, un codice culturale codificato nella geografia e nella storia di ciascuno dei tre paesi, è un viaggio tra sapori, antiche vie commerciali e identità e pace. Perché in Armenia si beve il caffè, in Georgia il vino e in Azerbaigian il tè? Il Caucaso meridionale è una regione in cui i tre paesi confinanti condividono le montagne, ma hanno anime diverse, come la storia

0: questi popoli, caffè, vino e tè. Questo è un pezzo molto interessante, sarebbe da leggere, molto lungo, lo trovate su Asia News, di come questi gesti così semplici di bere un caffè, di bere un bicchiere di vino, di prendere un tè, spesso lo facciamo insieme ad amici, come questo crea comunità e crea anche quelle basi forse di un rapporto diverso tra tanti popoli verso la pace. Andiamo a vedere invece in un'altra parte del mondo quello che sta succedendo in Australia. Anche qua lo facciamo con un giornale web dell'Australia, e anche qui c'è tutto il dibattito sul nucleare, sulla scelta del nucleare. A parlare è Dan Tehan, che è un politico australiano, che afferma come l'Australia deve fare a pezzi l'approccio ecologista e ideologicamente orientarsi verso l'energia nucleare. Vedete come poi in varie parti del mondo il tema del dibattito nucleare è molto sentito anche politicamente. Chiudiamo con El País, il giornale spagnolo, perché anche qua si riapre una pagina politica. Partito Popolare e Vox in Spagna riaprono il ciclo di proteste con la seconda mobilitazione per Ceuta in meno di un mese. Scrive El País, in Spagna i leader di entrambi i partiti, di Partito Popolare e Vox, si uniranno per una nuova manifestazione sabato prossimo, 20 giorni dopo l'ultima, in un ritorno alle proteste di piazza contro l'amnistia per i migranti che sono entrati a Ceuta. E qui il giornale nota che prosegue la collaborazione tra il partito di centro, il Partito Popolare, e la destra di Vox in Spagna, questo anche in vista delle prossime elezioni. 9:16, amici ascoltatori, è il momento dell'ospite di oggi, e grazie anche alla regia. Io ringrazio e saluto Francesco Bonini, che è il magnifico rettore dell'Università LUMSA di Roma. Rettore Bonini, grazie per essere sulla Radio Vaticana, buongiorno.
1: Grazie a lei, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, noi vogliamo iniziare a parlare del prossimo viaggio del Papa in Francia. Da venerdì prossimo il Papa sarà in Francia. Ecco, professor Bonini, i giornali francesi, tra l'altro abbiamo visto poco fa anche alcune versioni in internet, mettono in evidenza che non sarà un viaggio politico.
1: Sicuramente no, perché diciamo così l'attitudine di Papa Leone non è un'attitudine politica, sarà l'incontro con un paese diciamo così, o si può dire in fase di malattia o di convalescenza, comunque un paese molto complesso anche dal punto di vista politico, naturalmente per la scadenza dell'anno prossimo, ma più in profondità per una sorta di malessere relativo alla sua identità, che ha anche un malessere relativo più ampiamente all'identità dell'Unione Europea, di cui la Francia, insieme all'Italia e alla Germania, è uno dei grandi soci fondatori. Quindi è un viaggio anche, diciamo così, al centro del malessere, ma anche delle speranze della società francese.
0: Professor Bonini, dobbiamo registrare un fatto che troviamo su molti giornali, commentato, lo vediamo anche sui siti, come in Francia negli ultimi tempi si assista ad una crescita della fede.
1: Sì,
0: Francia, paese laicista, tra l'altro, c'è una crescita netta dei fedeli, della fede.
1: Appunto, proprio perché al centro del malessere poi zampilla anche la speranza e la necessità di impegnarsi per qualcosa di nuovo, che poi è alla fine anche qualcosa di antico, e quindi questo fenomeno dei battesimi, che è stato sottolineato in occasione delle ultime festività pasquali, ecco, questo è un fenomeno, sicuramente è un fenomeno di numeri significativi, ma non è un fenomeno di grande massa, è un fenomeno che comunque ci dice che nel malessere ci sono dei segni positivi che possono crescere anche rapidamente, perché quando piove un po' di tempo, poi dopo crescono rapidamente, cresce rapidamente i fiori nei giardini, anche nei nostri vasi di casa dopo la grande siccità dell'estate. Quindi appunto è un momento molto significativo, proprio perché c'è il malessere ma ci sono dei segni di speranza, e credo che Leone XIV, proprio col suo stile,

0: col suo messaggio, con questa sua idea di una dottrina sociale della Chiesa che entra prima di tutto nelle persone, nel sistema delle relazioni, possa corroborare appunto questi segnali di speranza.
1: Professor Bonini, c'è molta attesa per quello che il Papa dirà a Parigi all'UNESCO, e qui si fanno delle ipotesi, non solo il tema dell'arte, dell'educazione, il tema dell'ambiente, ma soprattutto il tema della pace, il tema della guerra. In sostanza, professor Bonini, il Papa dall'UNESCO potrebbe lanciare un messaggio a tutto il continente europeo.
0: Certamente, e più ampiamente l'UNESCO, come sappiamo, è una delle grandi organizzazioni delle Nazioni Unite sulle quali la Chiesa ha sempre scommesso, si è sempre molto impegnata. Ricordiamo anche il grande discorso di Giovanni Paolo II all'UNESCO, in cui parlava del rapporto tra fede e cultura, che è un rapporto, diciamo così, di reciproco stimolo e di reciproco arricchimento. E quindi sicuramente il messaggio per la pace e della pace di Leone XIV poggia sull'impianto della fede, e anche di una fede che diventa cultura, e quindi questo circuito virtuoso credo che possa essere sicuramente al centro dell'intervento del Papa, ma più ampiamente possa essere anche una modalità per sbloccare il ciclo negativo della guerra, perché appunto questo mondo post unipolare sembra reggersi sulla diplomazia della guerra, la guerra che diventa una possibilità concreta per risolvere, o in realtà poi per non risolvere, le grandi questioni delle relazioni internazionali. Per cui appunto si tratta di falsificare questo meccanismo e quindi di riattivare il ciclo della cultura che parte dalle relazioni tra le persone e parte anche dall'idea della libertà religiosa, che come sappiamo è la prima libertà e che quindi cui la Chiesa tiene molto e che può garantire appunto questa ripresa del ciclo virtuoso della cultura, che diventa anche politica e diventa anche architettura del sistema delle relazioni internazionali.
1: Per chiudere, professor Bonini, non dobbiamo nemmeno dimenticare che quello di Papa Leone in Francia da venerdì sarà anche un viaggio di forte caratteristica spirituale, basti pensare alla sua visita al Santuario Mariano di Lourdes.
0: Certamente, ma questo è, diciamo così, Lourdes è uno di quei luoghi straordinari in cui anche nel contatto con la realtà della natura si riscopre l'autenticità della vita spirituale e anche della relazione con il Signore e sua madre, e quindi questo credo che sia fondamentale, anche perché Lourdes poi le apparizioni di Lourdes sono anche queste in un momento di grande crisi della Francia e dell'Europa, in un momento decisivo di svolta, e possono appunto rappresentare quell'idea di propellente spirituale e quindi morale e quindi anche di operosità concreta, che è quello che tutti ci aspettiamo in questa fase storica così complessa e così delicata.
1: Grazie al magnifico rettore dell'Università LUMSA di Roma, il professor Francesco Bonini, grazie e buon viaggio, a presto risentirci.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Quindi buon viaggio idealmente a Papa Leone XIV, ma noi restiamo in tema, amici ascoltatori, perché sono le 9:23. Termina questa puntata del mercoledì di Radio Vaticana con voi, ma restiamo in tema papale, perché tra poco daremo la linea a Orazio Coclite e a Eugenio Bonanata, che ci accompagneranno in attesa dell'udienza generale del Papa, la tradizionale udienza del mercoledì ai pellegrini presenti a Roma. Sono attese 22.000 persone oggi alle 10 in piazza San Pietro. Dalle 9:30 ci prepariamo ad ascoltare le parole del Papa con gli ospiti di Orazio Coclite e di Eugenio Bonanata. Io ringrazio per la collaborazione tecnica Alberto Giovannetti, ringrazio quanti hanno partecipato alla nostra trasmissione grazie al nostro WhatsApp 335 12 43 722. Da Luca Collodi, veramente grazie. La linea all'udienza tra poco di Papa Leone. Buon ascolto della Radio Vaticana.
2: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.

anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno di

la scusa di doverti parlare, perché mi piace

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: ascolta quello che ho qui dentro.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

C'è un amico che mi aspetta, al di là di un vetro trasparente, mi sorride ancora, trascinando faticosamente il peso della vita. Con un cenno della mano dice: stai con me. La sua faccia non è quella di milioni di anni fa,

c'è Alessandro che mi guarda, io lo ascolto come se parlasse agli occhi illuminati, poi li chiude come se temesse il peso della luce, con un cenno della mano dice: stai con me.

0: Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Oggi parleremo della visita pastorale del Vescovo di Ragusa, Monsignor Giuseppe La Plaga, alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa, che si è svolta il 10 e l'11 settembre. Lo faremo con Don Sebastiano Roberto Asta, presidente della Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa e vicario generale della Diocesi di Ragusa. Ben trovato.
2: Grazie, un saluto a te Denise, un saluto a tutti voi che ci ascoltate.
1: E con Antonio La Monica. Antonio è un giornalista di Ragusa ed è il responsabile dell'area comunicazione della Fondazione San Giovanni Battista.
3: Un caro saluto a tutti voi.
1: Due giorni intensi e carichi di significato per raccontare l'impegno di chi ogni giorno testimonia il Vangelo, ma anche relazioni che fanno trasparire la grazia di Cristo e il senso autentico di fare ed essere comunità. Vi chiedo di provare a farci sentire con le parole la bellezza di questo momento. Che cosa ha rappresentato per voi? Don Roberto.
2: È stata la visita del pastore della chiesa locale a una porzione della comunità diocesana che è la Fondazione San Giovanni Battista, la quale fondazione è un ente ecclesiastico, è un ente di religione e di culto e quindi è un prolungamento, potremmo dire, dell'azione caritativa e sociale della diocesi di Ragusa e quindi vuole essere per il territorio un segno della presenza della Chiesa e potremmo dire anche una carezza che la Chiesa vuole fare a tutti quelli che sono nel bisogno, agli ultimi del nostro tempo, sia italiani sia anche stranieri, con tutte le attività che la Fondazione San Giovanni Battista pone in essere.
1: Antonio.
3: Per tutti noi dipendenti della Fondazione sono stati due giorni emozionanti. Io ho avuto il privilegio di seguire tutti gli incontri nelle varie sedi dei progetti. Quello che mi ha colpito è stato percepire la vicinanza del nostro Vescovo, è stato davvero arricchente e soprattutto ne abbiamo ricavato un incoraggiamento forte. Il lavoro sociale è un lavoro che ha bisogno di essere visto, ha bisogno di essere incoraggiato e valorizzato. Il fatto che il nostro pastore sia venuto appunto a darci questa carezza ha significato per tutti noi moltissimo. Credo che sia questo quello che ci portiamo da questi due giorni, no? Il senso di una forte appartenenza alla Chiesa, una forte appartenenza alla Fondazione, più ancora che ai singoli progetti in cui operiamo. Questo ci ha aiutato a crescere moltissimo, anche perché abbiamo avuto modo di avere accanto sia il Vescovo che il nostro Presidente, ma diciamo che la vicinanza, la prossimità col Presidente, con Don Roberto è abbastanza evidente, ma anche con i membri del Consiglio di Amministrazione che insomma sono stati con noi, insomma sono sicuro che per tutti noi ha rappresentato tantissimo.
1: Antonio ha parlato di vicinanza, incoraggiamento e quindi anche delle parole, dei gesti che il Vescovo ha consegnato, ha lasciato alla Fondazione. Nello specifico ha invitato la Fondazione a continuare a essere costruttori di speranza e artigiani di pace. Che cosa vuol dire per voi incarnare questa prospettiva ogni giorno, Don Roberto?
2: Va tenuto presente che le attività della Fondazione sono per una parte destinate a immigrati, a persone che vengono lasciando dietro di sé situazione di guerre, situazione di persecuzione, di povertà, e desiderosi di trovare una speranza, di trovare la sicurezza, la possibilità di un lavoro. E il fatto di accogliere queste persone cariche di queste attese, di queste speranze, di accompagnarli a inserirsi nel tessuto sociale, a relazionarsi con le altre persone, con l'ambiente, per noi è un'occasione privilegiata non solo di sentire quella missione che Gesù dà agli apostoli, quello di accogliere coloro che sono stranieri, ma anche di accompagnarli per far sentire loro che hanno un posto anche nella nostra società e possono averlo un posto non solo apprendendo la lingua, ma anche svolgendo un lavoro, realizzando quelli che sono i sogni umanissimi di ogni persona, di ogni famiglia. E quindi questa è una parte delle attività della Fondazione. Le altre azioni che la Fondazione svolge si rivolgono agli italiani, si rivolgono a coloro che appartengono a fasce sociali segnate dalla povertà, e quindi anche la collaborazione della Fondazione con i servizi sociali del comune, ma anche dell'ente provinciale, fanno sì di poter portare avanti in collaborazione delle azioni che sono volte a promuovere il lavoro, il servizio sociale, la capacità anche di essere accompagnati nel bisogno sanitario e quindi l'aiuto nella povertà sanitaria. E tutto questo, ecco, i nostri collaboratori, le persone che appartengono alla Fondazione San Giovanni Battista lo svolgono con passione, con umanità, con gioia. In questi giorni abbiamo potuto sperimentare, dato che il Vescovo ha voluto incontrare ogni equipe, abbiamo sperimentato la passione con cui ciascuno fa il proprio lavoro, la soddisfazione, la gioia di vedere persone che trovano nei nostri collaboratori dei punti di riferimento e trovano degli accompagnatori per l'inserimento nella realtà sociale. È commovente aver sentito che alcuni ragazzi che sono venuti nella nostra città, provenienti da vari paesi, perché alcuni provengono dall'Africa, alcuni dall'Oriente, dal Medio Oriente, alcuni dal Bangladesh, eccetera, trovano in alcune figure delle figure vicinissime, tanto che alcuni nostri collaboratori e collaboratrici in particolare si sentono chiamare mamma. E quindi, per dire, il legame, la relazione che si crea, ed è bello poter accompagnare l'umano, poter, come dire, mettere un po' di balsamo sulle ferite che la vita procura in queste persone. E questa è veramente essere artigiani di speranza e nello stesso tempo artigiani di questo incontro, costruttori di incontro, un incontro che fa riconoscere nell'altro non un nemico, no? Qualcuno che viene a rubarci il lavoro, ma una persona che umanamente aspira quelli che sono i bisogni essenziali di ogni persona, no? La sicurezza, la casa, il lavoro, gli affetti. E noi non facciamo altro che accompagnare l'umano, fare in modo che la vita di ognuno sia veramente umana, sia veramente piena di quella dignità. Non siamo noi a darla, ma che riconosciamo, che è qualcosa che accompagna ogni persona. E noi, come dire, mettiamo in rilievo questa dignità che ha bisogno di essere riconosciuta e ha bisogno di essere favorita.
3: A proposito di speranze e di pace, credo che la storia della Fondazione, il presente della Fondazione, ci dica che la speranza non è attesa, non è un'attesa passiva. La speranza è attiva, è produttiva. Noi cerchiamo di essere ogni giorno sul pezzo, se mi passi la metafora giornalistica, perché la speranza va costruita. E in questo senso essere artigiani di pace significa avere la pazienza di chi sa che deve lavorare con le proprie mani, col proprio cuore, per trovare delle soluzioni, per inventare qualcosa o per mettere in campo tutte le buone prassi che sono necessarie per aiutare gli altri. E credo che poi in fondo la cosa veramente straordinaria è che fare questo è straordinariamente bello. Bisognerebbe iniziare a dirlo con maggiore forza, perché spesso c'è una retorica del buono che non si accetta, mentre invece accettiamo tranquillamente la retorica del cattivo, dell'aggressività. No, non è così. Vedere il vescovo circondato dai bambini che gli hanno fatto dono dell'albero della vita o che comunque volevano fare una fotografia con lui o un abbraccio, credo che sia una testimonianza forte di quanto sia giusto e di quanto sia bello costruire speranza e costruire pace.
1: Quest'anno la Fondazione San Giovanni festeggia anche un importante traguardo, i 50 anni di vita. Mezzo secolo di impegno, di responsabilità, di volti e di storie. Tanti segni dei tempi da cui la Fondazione si è lasciata interrogare in questi 50 anni, accogliendoli e soprattutto fornendo delle risposte concrete. Vorrei chiederle, padre Roberto, di parlarci delle sfide che vi preoccupano di più, dei bisogni che stanno emergendo nel nostro territorio.
2: Bisogna dire che 50 anni fa Monsignor Angelo Rizzo, quando fondò la Fondazione San Giovanni Battista, certamente aveva dato degli obiettivi, quelli di sostenere la pastorale della diocesi, e man mano la Fondazione si è lasciata coinvolgere da quelle che sono state le situazioni e i bisogni che in questi anni si sono presentati, tant'è vero che questa evoluzione della risposta pastorale, caritativa, ai bisogni presenti nel territorio si è evoluta. 25 anni fa si è iniziata l'accoglienza delle persone straniere in vista dell'inserimento e dell'inclusione sociale qui nel nostro territorio. Da 5 anni la Fondazione invece, oltre a questo impegno su questo fronte che riguarda l'accoglienza, è invece impegnata per la inclusione sociale e la povertà educativa. Cioè dire, si è compreso che le persone che sono nel territorio, soprattutto i minori, che hanno poche possibilità, hanno bisogno di essere aiutati ad avere maggiori opportunità per inserirsi sempre di più nel contesto sociale, per riuscire nella vita. È un accompagnamento scolastico, è un accompagnamento per avere opportunità culturali, per avere la possibilità

0: parte di questo territorio, parte della popolazione che è in questo territorio. Quindi ci si riferisce non solo a ragazzini minori immigrati, ma anche a italiani di famiglie che magari per la loro povertà economica, ma anche per la loro povertà anche culturale, sociale, possono dare poco ai loro ragazzi. Allora la Fondazione ha pensato di prendersene cura. È nato il centro socioeducativo di via Mario Leggio 88 per appunto fare in modo che ci sia un punto di riferimento dove ci sono delle persone, nel nostro caso educatori, psicologi, animatori anche dei minori, del mondo giovanile, che naturalmente accolgono, accompagnano, fanno fare loro delle esperienze, appunto perché vogliamo impegnarci sempre di più in una inclusione sociale, culturale di tante persone qui presenti nel nostro territorio a Ragusa, perché tutti possano avere le stesse possibilità. E poi ci stiamo impegnando anche in altri comuni, Santa Croce Camerina, ma anche Vittoria, perché vogliamo anche lì portare avanti l'attenzione alla povertà educativa. Addirittura stiamo facendo un'esperienza di affiancamento e di sostegno alle parrocchie e quindi alla chiesa che è lì in queste città per attivare dei centri oratoriali perché la chiesa possa ancora una volta accogliere, radunare, far fare esperienza di fraternità a tanti ragazzi per promuovere la loro crescita integrale, la loro crescita umana e anche spirituale e cristiana.
1: A proposito della povertà, credo che quanto ci ha detto Don Roberto spieghi benissimo il fatto che oggi la povertà è una povertà di relazioni, chiaramente spesso accompagnata da un disagio economico, sociale forte, ma i ragazzi oggi faticano tanto a trovare delle relazioni. Questo è davvero allarmante per tutti, per la comunità, per la chiesa, per i genitori, per la scuola. Essere accanto ai ragazzi nelle scuole, col centro aggregativo, negli oratori, speriamo possa appunto rappresentare un modo per arricchire questa difficoltà, arricchire questa loro socialità, perché i ragazzi oggi fanno fatica a stare insieme.
2: Abbiamo parlato del presente, dei bisogni, delle necessità che accompagnate, ma io vorrei anche aprire una parentesi sullo sguardo futuro. Leggere la realtà in termini generativi, dunque con uno sguardo che va oltre il presente, cercando di abbracciare quello che ancora non c'è. Generare l'inedito, cosa vuol dire per la Fondazione San Giovanni?
0: Innanzitutto porsi in ascolto del territorio, delle persone, in modo da capire qual è il sogno di ciascuno, il bisogno di ciascuno, e poter servire l'umanità per offrire loro possibilità di socialità, possibilità di fraternità, possibilità di crescita umana e cristiana. Io vedo la Fondazione come lo strumento che la Chiesa locale si è dato per poter agire nel sociale, per poter promuovere insieme con tanti soggetti, non da sola, tessendo una rete di collaborazione con le istituzioni scolastiche, con i comuni, con la provincia, con altre associazioni che lavorano anche nel nostro territorio per poter offrire, camminando insieme, tutto quello che è necessario per intercettare, per dare una risposta meglio, dopo aver intercettato un bisogno, una necessità, un segno che ci dice che quello può essere un campo di lavoro per noi, un campo di impegno, di servizio per noi. Quindi a me sembra che la Fondazione deve essere una fondazione con le orecchie attente, con uno sguardo attento, orecchie e sguardo, perché nulla di ciò che è nel presente come segno e come attesa delle persone del nostro territorio vada non attenzionato, non adeguatamente osservato e accolto.
1: Tu parlavi di qualche cosa di inedito, io credo che invece dobbiamo parlare di qualche cosa di inattuale. Non importa che l'azione sia inedita, l'importante è che sappia percepire quali sono veramente i bisogni. Noi in questo senso ci siamo accorti che gli altri, il prossimo di cui parla il Vangelo, ha la capacità di essere profetico. Cioè, se noi abbiamo un'azione che riesce a essere sociale, che riesce a essere solidale,

0: lo dobbiamo alle persone alle quali noi diamo un servizio. È frutto di questa osservazione. Abbiamo raccolto in un volumino che uscirà a breve, ma che abbiamo già donato al nostro vescovo, alcune storie di 50 anni della fondazione. Invece che raccontare la storia della fondazione, abbiamo scelto di raccontare le storie che sono avvenute nella fondazione. Sono tutte storie vere. E ci dicono proprio questo, che noi abbiamo agito grazie a loro. Siamo stati spinti da questi profeti di solidarietà, così si intitola il libretto, ma non siamo noi profeti di solidarietà. Sono le persone che ci hanno indicato la strada, chiedendo aiuto nei mille modi in cui gli esseri umani chiedono aiuto, anche col silenzio. Ecco, questo credo che sia veramente innovativo nella fondazione, se non inedito, ripeto, inattuale anche nella mancanza di vuoto protagonismo, ma invece nella certezza di agire in nome del Vangelo, che è qualcosa di straordinariamente più forte.
1: Viviamo in una società dove spesso siamo meno attenti agli altri, dove si sceglie l'indifferenza e il culto dell'amor proprio. Antonio ha parlato di questo librettino che racconta le storie della fondazione, dei volti, dei vissuti, delle persone che avete incontrato nel tempo. Infatti, la fondazione proprio ci racconta una storia diversa. È una storia fatta di processi di umanizzazione, di prossimità, di fiducia reciproca, di rigenerazione sociale. Vorrei concludere facendo riferimento anche a quanto ci ha consegnato Papa Leone a Lampedusa, costruire la civiltà dell'amore. Don Roberto, cosa dovrebbe significare cogliere il carattere profondo e totale di questa chiamata?
2: Innanzitutto è una chiamata, sentire profondamente che il nostro compito, il nostro ruolo, la nostra presenza qui e ora è una chiamata del Signore ed è anche una chiamata che la storia ci rivolge ad essere una presenza che costruisce incontro, che costruisce dialogo. La civiltà dell'amore, così come la esprimeva Paolo VI e tutti i papi dopo di lui, è quella civiltà in cui si privilegia l'incontro, il dialogo, la comprensione, la collaborazione, lo sguardo comune verso un futuro di crescita in umanità, in dignità, in benessere di tutti i popoli. Ora noi contribuiamo nel nostro piccolo. Certamente la nostra è una goccia nel mare del bisogno di questo mondo e nel mare anche di solidarietà che è presente in questo mondo, perché c'è tanta solidarietà che non fa rumore. Ma noi vogliamo contribuire a realizzare questo progetto, che è un progetto che si ispira al Vangelo, quella della civiltà dell'amore, dove l'amore unisce, dove l'amore affratella, dove l'amore ci fa riconoscere che l'altro non è un nemico, non è un concorrente, non è un avversario, è un uomo, una donna, è un umano, come lo sono io, come lo siamo tutti. E quindi riconoscere l'umanità di ciascuno, quello che ci accomuna, appunto, e poi, dato che siamo anche credenti, riconoscere che in ognuno c'è l'impronta di Dio, c'è l'immagine e somiglianza di Dio, quindi lo sguardo del credente è lo sguardo che vede in profondità che in ciascuno c'è veramente l'orma dell'Onnipotente, di colui che ci ha creati.
1: Ringrazio Don Sebastiano Roberto Asta e Antonio Lamonica per essere stati con noi. Grazie di cuore e buon cammino.
2: Grazie anche a voi di questa opportunità che ci date di raccontare l'esperienza che ogni giorno viviamo.
0: Grazie di cuore a tutti e buon proseguimento.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
3: Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
4: Un uragano in tempesta non può portarmi via. Il ricordo che ho di te.

0: Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Abbracciare la vita così com'è, il fine vita tra diritto e pretesa. È stato il tema dell'appuntamento organizzato dalla consulta delle aggregazioni laicali della diocesi di Ragusa, che si è svolto venerdì 18 settembre, a partire dalle ore 18 presso l'auditorium Saro di Grandi della sede dell'Avis provinciale di Ragusa. Sono stata presente all'iniziativa e ho intervistato Giuseppe Chiara, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Catania e presidente del Movimento per la Vita di Catania. Ascoltiamolo.
2: Ben trovato.
3: Grazie.
2: Nel dibattito odierno si apre spesso una tensione quando si parla di fine vita tra libertà individuale e valore assoluto della vita. Vorrei fare riferimento a due articoli della Costituzione. Uno l'articolo 32 che sancisce il principio della libertà e di cura, e l'altro l'articolo 2 che invece è dedicato al dovere inderogabile di solidarietà e tutela della vita. Da un punto di vista giuridico, cosa dovrebbe significare considerare questa tensione e in un certo senso anche cercarla di risolvere?
3: Evidentemente il testo costituzionale ci offre alcune indicazioni molto forti. La tutela della salute è qualificata come diritto inviolabile. La salute è l'unico diritto che viene qualificato dalla Costituzione come inviolabile e quindi sostanzialmente si colloca all'interno di quella categoria di diritti che la nostra Costituzione individua già nel suo esordio, all'articolo 2 appunto, e come elementi qualificanti della nostra Repubblica. E tuttavia, a volte, soprattutto con l'incedere dello sviluppo tecnologico, alcuni profili di questi diritti, direi più che altro alcuni elementi e istanze, alcuni interessi, alcune dimensioni legati a desideri, sono entrati in conflitto con elementi fondamentali. Penso soprattutto appunto al desiderio di poter autodeterminarsi, di poter decidere della propria esistenza e perfino di poter decidere del proprio exitus, della propria morte. Ecco, in questo senso anche nella giurisprudenza costituzionale abbiamo assistito a tentativi di ricomposizione fra istanze spesso molto distanti, istanze contrapposte, e però non mi sento di poter dire che si sia pervenuti ad una chiara affermazione di un diritto assoluto ad autodeterminarsi fino a decidere in ordine alla propria morte, in altre parole di un vero e proprio diritto a morire. La Corte Costituzionale ha introdotto una causa di non punibilità in relazione al reato di aiuto al suicidio, ma a mio sommesso avviso non è mai pervenuta all'affermazione di un vero e proprio diritto a morire.
2: Quali sono a suo avviso i punti critici più rilevanti del disegno attuale di legge sulle disposizioni in materia di morte medicalmente assistita?
3: Va detto che in questo momento in Parlamento sono presenti vari disegni di legge che esprimono orientamenti politici diversi. Nello scorso mese di fine giugno-luglio la maggioranza si è espressa per rinviare un disegno di legge che si trovava in uno stato già molto avanzato all'esame delle commissioni e quindi sostanzialmente è stato un po' azzerato il lungo lavoro che si era fatto nei mesi precedenti. E quindi non voglio dire che ci troviamo all'anno zero, ma sicuramente si tratta di, diciamo, trovare di nuovo una quadra rispetto a una situazione che è involuta, ha subito un'involuzione negli ultimi tempi. Fondamentalmente le linee di pensiero sono due. Da una parte c'è chi sostiene che con la sentenza della Corte Costituzionale, la 242 del 19, e soprattutto con alcune successive, si sia affermato un vero e proprio diritto ad accedere al suicidio assistito e quindi la pubblica amministrazione avrebbe un vero e proprio dovere di intervenire in questo senso offrendo tutti i mezzi per realizzare questo diritto, dall'altra parte invece c'è chi ritiene che l'amministrazione si debba limitare ad accertare la sussistenza delle condizioni individuate dalla stessa Corte Costituzionale nella già citata 242 e semplicemente realizzare un'attività di accertamento, lasciando poi però tutta la fase successiva di vera e propria realizzazione dell'intento suicidario all'autonomia individuale.
2: Il Parlamento non è ancora giunto all'approvazione di una legge organica, come ha detto anche lei, sul fine vita, e il vuoto legislativo continua ad essere colmato principalmente dalla giurisprudenza costituzionale e da iniziative regionali. È necessaria una cornice normativa nazionale chiara e uniforme. Cosa si aspetta, cosa si augura?
3: Su questo punto c'è un dibattito molto acceso, perché ci sono i sostenitori della legge e coloro che invece ritengono che la legge possa in qualche modo costituire un vulnus ancora più grave alla tutela della vita. Allora, in questo momento effettivamente alcune regioni si stanno muovendo in ordine sparso ed hanno già approvato alcune leggi che disciplinano il procedimento, ma le condizioni per realizzare delle condizioni uniformi e in qualche modo anche individuare una soglia di tutela minima uniforme, occorrerebbe una legge. È anche vero però che una volta introdotta questa legge si fisserebbero delle condizioni in presenza delle quali probabilmente un soggetto potrà richiedere l'accesso al suicidio assistito come vero e proprio diritto. Quindi l'intervento legislativo in qualche modo costituirebbe una deroga ufficiale sancita dal legislatore rispetto al principio della inviolabilità del diritto alla vita. Ecco, c'è questa sorta di double face, no? Di questa doppia dimensione: da una parte la possibilità di individuare standard uniformi di tutela, dall'altra parte però anche inevitabilmente una disciplina in questo senso arrecherebbe un vulnus al principio di inviolabilità del diritto alla vita. E quindi la migliore legge avrebbe comunque un impatto sull'opinione pubblica, sull'idea, sull'approccio anche culturale della comunità nei confronti del tema della vita.
1: Ho intervistato anche la dottoressa Antonella Vian. Ascoltiamola. Sono in compagnia della dottoressa Antonella Vian, specialista in odontostomatologia, che ha seguito da vicino il caso e la vicenda di Eluana Englaro. Come è iniziato il tutto, dottoressa?
4: Il tutto è iniziato come se fosse stato un sogno. Ho ricevuto questa bella informazione e visione che mi ha portato a informarmi di Eluana. Sono riuscita, con tantissima difficoltà che voi neanche potete immaginare, ad arrivare al papà di Eluana, chiamarlo, contattarlo, mettermi d'accordo e trovarci. Lui poi, di sua spontanea volontà, dopo un pranzo passato insieme, mi ha portato a vedere sua figlia Eluana e lì è successo tutto quello che doveva fermare la sentenza di morte per Eluana Englaro.
2: E ora infatti raccontiamo cosa intende quando dice tutto quello che doveva fermare. Lei infatti ha sempre sostenuto che Eluana voleva vivere e non è stata rispettata la sua volontà e che non si trovava in uno stato di totale incoscienza. Ci spieghi un po' meglio?
4: Prima di tutto il grande inganno è stato quello di far vedere sempre la sala di rianimazione, far credere a Eluana Englaro attaccata ai respiratori, cosa che è falsissima, lei respirava da sola. Solo il primo mese è stata attaccata ai respiratori, quando il professore gli ha staccato i respiratori, lei ha iniziato a respirare da sola, quindi un solo mese è stata. Successivamente, quando ero presente lì davanti al letto di Eluana, è successo che ha avuto un attacco di panico enorme mentre dicevano che lei preferiva morire piuttosto che rimanere in questo stato. Io ho proposto davanti al letto di Eluana una nuova ricerca scientifica. Il papà ha negato dicendo che avevano fatto tutto, cosa che non è vero per niente, glielo confermo. Non hanno fatto la ricerca scientifica internazionale neppure, che era obbligatoria per dare l'ok alla sentenza, ma la cosa più importante era che lei doveva dimostrare che aveva contatti con l'esterno, col mondo, ma ancora più importante era il secondo punto della corte che dava il permesso al distacco del sondino, che è la volontà di Eluana, cosa che lei ha smentito in un secondo avendo un attacco di panico potente quando ha sentito il papà e la suora che dicevano che non c'era più niente da fare, lei era destinata a morire. Quando una che sembra non capire nulla, invece ha girato la testa quando siamo entrati, apriva gli occhi che li aveva chiusi, cioè tanti segni che io avevo già intuito che c'erano, e non aveva respiratori che la gente deve mettersi nella testa, non aveva nessun respiratore e non era in sala di rianimazione, cosa che invece ha fatto capire a tutti che hanno ingannato tutti. Ma la cosa importante è che quando ho sentito che lei era destinata a morire, è iniziato con un attacco di panico così violento che io ho detto all'asma. Escono i due e non tornano più però. Non sono usciti a prendere un farmaco che potrebbe essere un antiasmatico, eccetera, ventolina, cortisonico, eccetera. No, se ne sono andati proprio. E io sono rimasta lì, vedendo questa povera ragazza che tanto ansimava, tanto respirava con fatica, ma disperata, perché capisci la differenza tra un asma e un respiro affannoso suo potente. Bene, lei si è calmata al momento che io mi sono presentata, che non mi conosceva, dicendogli prima di tutto che era una dottoressa. E seconda cosa, che facevo di tutto per aiutarla, perché lei mi ha sentito precedenza che dicevo che io proponevo una ricerca scientifica per aiutarla a venire fuori dal suo stato. Quindi lei era speranziosa, lei che sentiva tutto e capiva tutto, perché io non sono l'unica che do questo esempio qua potentissimo. Lì si parlava della sua vita. Quindi lei ha reagito nel momento che ha capito che non c'era più niente da fare per lei. Anche sull'ambulanza, l'ambulanza lei l'ha passata in un viaggio terribile, perché ha sentito e ha capito, purtroppo detto da me lì a Lecco, che la stavano portando a morire, l'avrebbero uccisa. L'hanno fatto vedere anche nel film, la bella addormentata, che si sente la mia voce, che ci prendono in giro naturalmente, perché io ho sostenuto urlandole, perché capivo che lei sicuramente avrebbe reagito. E così è stato. E Luana ha reagito tutto il viaggio sull'ambulanza, tanto che ne stava per morire. Ma l'ha detto il medico curante, quello che era sull'ambulanza, che è stato un viaggio devastante anche per lui, in quanto Eluana stava per morire da quanto stava reagendo, tanto da sputarne il sondino nasogastrico. Ma vi rendete conto della gravità? Che queste cose non sono state dette? E quando poi è morta il 9 febbraio, cos'è stato detto a Udine? In contemporanea, quando dicevano in televisione che Eluana è forte e durerà per 15 giorni almeno, muore. Quel giorno lì sono andata io a fare la denuncia in questura, che mi avevano detto di andare, dei giornalisti mi hanno detto vada, depositi la sua che è molto importante, e sono andata e mi hanno detto stia tranquilla, è già tutto deciso.
1: Il caso di Eluana resta emblematico e fortemente ancora oggi dibattuto. Sicuramente dovremmo prendere in considerazione diversi aspetti umani, scientifici, per analizzare meglio e capire la vicenda.
4: Beh certo, come ho detto, la sentenza stessa diceva che bisognava applicare tutta la ricerca scientifica e anche internazionale, e non è stata applicata. E poi la volontà, che è fondamentale anche oggi, però la volontà devono rispettare noi medici, che noi abbiamo giurato col giuramento di Ippocrate che non possiamo uccidere. Quindi non possono con una legge obbligarci ad uccidere una persona anche se questa ce lo comanda. Infatti il testamento biologico si basa proprio su questo. No, mi dispiace, ma io, la mia religione e la mia umanità non mi devono imporre di dover uccidere te che me lo ordini. Questo è il testamento biologico. Il suicidio assistito non è altro che un altro inganno per dover uccidere una persona che non ha amore, non ha nessuno, magari io rimango da sola, non c'ho nessuno intorno che mi vuole bene, è ovvio che soffro, voglio farla finita. No, se tu hai amore, ti ama qualcuno, viene lì a farti le coccole, ti vuole bene, fai capire che cambi idea. E non deve essere il medico che spinge per queste cose, non può essere un medico che è portato a tutt'altro arrivare a tanto, come quelli che fanno l'aborto, non possono, sarebbero da condannare tutti, ma stiamo scherzando? Se adesso mi mettono dentro il suicidio assistito perché io medico sono obbligata come testamento biologico ad ucciderti, allora cosa serve? Aver studiato, scusa. Ci sono mille alternative, al di là che io sono cristiana, quindi decide Dio. Per carità, io posso essere la prima a dire sto soffrendo, eccetera. Però se c'è qualcuno intorno che mi ama e vuole la mia vita, ti passa la voglia, il desiderio.
1: Questa vicenda ha inciso profondamente nella sua vita professionale, ma anche privata. Lei da anni conduce una battaglia instancabile per il diritto e la tutela della vita, girando anche tutta l'Italia. Guidata sia dai principi della sua professione, che vive come missione profonda, ma anche da una grande fede. Girando l'Italia, incontrando la gente, facendo riferimento al dibattito sul fine vita, che cosa la preoccupa di più, che cosa la spaventa?
4: Innanzitutto mi complimento con lei, che sa tante cose, non so chi gliela ha dette, insomma mi fa piacere. Poi rispondo a questa domanda dicendole che io rimango delusa e allibita che quando escono dalla chiesa Le persone che sono appena andate a messa la domenica escono, che vedono me col cartellone no testamento biologico e quello che c'è scritto, che mi vengono addosso, inveiscono contro di me. Quando ti trovo magari il classico musulmano che si mette lì a fare la predica a tutti dicendo la vita è di Dio ed è Dio il padrone a portarcela via. Quindi capisce la differenza? Il cristiano che dovrebbe essere cristiano esce dalla messa e inveisce contro di me che io dico no al testamento biologico. Guardate che il testamento biologico è il contrario del testamento che ci ha lasciato Gesù Cristo. Ma non perché voglio esaltare il musulmano, perché il musulmano ragiona meglio secondo Dio. Il cristiano che dovrebbe ragionare ancora di più perché lui ci ha dato la vita facendosi mettere in croce, noi non abbiamo ancora capito questa cosa eclatante che Dio ci ha dato la Santa Eucaristia prima di morire, cioè il cibo di vita, e poi si è fatto mettere in croce dicendo io mi metto in croce e muoio per voi, quindi voi vi salvo perché vi do l'Eucaristia e io muoio per voi.
2: Grazie.
1: E infine Don Vincenzo Guastella, presbitero della diocesi di Ragusa e teologo moralista. Ascoltiamolo.
2: Don Vincenzo, cosa dovrebbe significare recuperare il legame di responsabilità collettiva per la tutela della vita?
5: La vita è il bene sommo, assoluto, della persona ed è un bene che non deve essere vissuto solamente dall'individuo, ma è un bene, ecco, che appartiene anche alla collettività, quindi al bene comune, alla società, alla civiltà umana e cristiana. E quindi riscoprire la bellezza di questo bene, di questo valore assoluto, significa veramente farsi prossimo dell'altro. Questo lo dice molto bene la Samaritanus Bonus, riprendendo la parabola di Gesù sul buon samaritano. Prendersi cura dell'altro non significa solamente assisterlo medicalmente, ma prendersi cura dell'altro significa proprio farsi prossimo. Avere quella sana compassione, quella compassione di Cristo, che significa proprio patire con quella persona, cioè avere gli stessi sentimenti. Allora, se la società umana, civile, se la società cristiana riscopre questo valore, riscopre veramente il senso pieno e vero, originario dell'essere esseri umani. E quindi abbiamo una grande responsabilità, ma soprattutto anche un'opportunità per poter rimetterci in gioco, per poter valorizzare quello che già esiste e che è buono, e anche proporre nuove alternative a tutela della vita, soprattutto della vita dei più fragili, di coloro che affrontano una malattia, di coloro che non riescono tante volte ad affrontare da soli. Papa Francesco faceva riferimento alla cultura dello scarto. Lo scarto non è ciò che non funziona, no? Come tante volte possiamo pensare, essendo stati anche abituati negli ultimi anni a buttare tutto quello che non è più utile. Lo scarto di cui fa riferimento Papa Francesco è proprio la vita degli ultimi, dei più fragili, riscoprire che quelle persone sono invece un bene prezioso della nostra società e della nostra anche comunità, e prenderci cura. La civiltà nasce e si sviluppa quando riusciamo a prenderci cura dei più fragili, dei più deboli.
1: Vi ringraziamo per averci seguito. Un caro saluto da Denise Arcieri.
0: Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
6: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Lo so che sei stanca, lo sono.
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora massicci attacchi russi sull'Ucraina. Kiev ha sospeso il servizio ferroviario urbano a causa di un attacco di droni sulla capitale. Incendi in diversi quartieri, distrutti anche due distributori di benzina. Nel porto di Odessa un raid russo contro una nave mercantile ha provocato la morte del comandante, riferiscono le autorità locali. Il presidente Zelensky all'ONU, incontrando ieri in un bilaterale il presidente americano Trump, si è detto pronto al cessate il fuoco sugli obiettivi energetici, ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Oggi è previsto l'intervento di Zelensky all'Assemblea dell'ONU e a margine è previsto un incontro fra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. In Medio Oriente un drone di ricognizione armato saudita è stato abbattuto sopra la città di Al-Muqa, nella provincia di Taiz, sulla costa occidentale dello Yemen, lo riferisce il portavoce militare degli Houthi ribelli filo iraniani. Ieri Trump, parlando all'Assemblea dell'ONU, ha minacciato Teheran. Sono convinto che farà un accordo o lo annienterò, ha detto il tycoon, rivelando colloqui Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Ma i militari di Teheran hanno replicato, pronti a infliggere colpi devastanti. Per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Lo ha detto il Papa al termine della catechesi dell'udienza di oggi, dedicata ancora una volta alla Gaudium et Spes. Tragico incidente sul lavoro al Colosseo di Roma questa notte. Un operaio di 22 anni è morto cadendo da un'impalcatura. Andrea Moretti era specializzato nei lavori in fune in quote ed è precipitato per 10 metri. Stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i soccorsi, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. In segno di lutto, l'area archeologica ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto il tragico incidente. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato l'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato i messaggi online. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con l'Europol fra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
4: Benvenuti a tutti. Io sono particolarmente onorato di poter moderare questo incontro, introdurre questo incontro che ci sta particolarmente a cuore, perché il tema che abbiamo scelto, il titolo che abbiamo scelto, Fare ancora città, rientra all'interno di dialoghi che in questi anni abbiamo portato avanti al meeting in compagnia delle opere, non tanto per affrontare in maniera tecnica che cosa voglia dire fare città o entrare nel dettaglio, anche perché diciamo al meeting non è una fiera per specialisti, ma quello che ci sta a cuore a partire dal titolo del meeting è capire come all'interno di un contesto locale, sia possibile vivere. Quest'anno siamo particolarmente aiutati anche da uno strumento che penso ciascuno di noi abbia avuto occasione quantomeno di sfogliare, che è l'enciclica che il Santo Padre ha regalato a tutti, a tutto il mondo, in particolare l'analogia tra la costruzione della Torre di Babele o la ricostruzione di Gerusalemme in qualche modo ha a che fare con che cosa si scatena quando si parla di costruire la città, di che cosa stiamo parlando. E io vorrei brevemente leggere solo due piccoli accenni dell'enciclica che mi hanno particolarmente colpito e che ci possono introdurre anche al tema di questa sera. Al numero 13 il Santo Padre dice questo: a ciascuno il suo tratto di muro. Scienziati e ricercatori, imprenditori e lavoratori, educatori e legislatori, società civile, movimenti popolari e comunità di fede. Questa è la logica della sussidiarietà, che valorizza la cooperazione tra generazioni, tra popoli, tra discipline e culture come via maestra per far crescere stabilità, prosperità e pace. Poco più avanti dirà, al numero 73, quando la sussidiarietà non è accompagnata dalla solidarietà, finisce per trasformarsi in semplice tutela di interessi particolari. Quando la solidarietà non è sostenuta dalla sussidiarietà, degenera in assistenzialismo che non promuove la responsabilità. Passo a presentare i nostri interlocutori, a partire dalla mia destra Fabrizio Dell'Orefice, che è direttore delle relazioni esterne di Open Fiber. Grazie Fabrizio. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il direttore generale e CEO di Fondazione Cariplo Sergio Urbani. Grazie Sergio. Il presidente di Invimit Mario Valducci, il sindaco di Napoli e presidente ANCI Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. Parto proprio da Fabrizio Dell'Orefice. La domanda è la stessa per tutti: che cosa significa per ciascuno di loro, nell'ambito della propria responsabilità, favorire questa ricostruzione e in che prospettiva?
5: Grazie a Emanuele per questo invito, grazie al meeting di offrirci questa opportunità di dare il nostro piccolo contributo. Diciamo, fare città nel Novecento ha significato essenzialmente costruire infrastrutture fisiche, strade, ponti, gallerie e soprattutto costruire una rete di energia elettrica. Nel nuovo millennio fare città significa costruire infrastrutture immateriali o comunque diciamo non visibili, cioè spesso che sono non tangibili, mettiamo così. Per esempio le infrastrutture digitali. Noi come Open Fiber abbiamo diciamo nel 2019 il digital divide in questo paese era diciamo un problema serio. Eravamo circa al 20% rispetto di copertura ed eravamo molto sotto alla media europea. Oggi con il piano Bull completato oramai al 99,4% e con il piano Italia 1 giga, questo digital divide si è diciamo colmato. Oggi siamo dentro la media europea, siamo oltre il 70%. Questo cosa significa? Significa che noi nelle città, nel paese, abbiamo una rete sensibile. Non a caso c'è chi parla oramai di uno sviluppo, non ragionano più in ottica di smart cities, ma si parla di, lo cito il professor Ratti, che è professore dell'MIT di Boston, lui parla di sensible city, cioè le città oggi sono sensibili, cioè noi abbiamo un grande sistema nervoso nel paese che consente il governo del territorio, consente le connessioni, consente sviluppi e applicazioni che prima erano inimmaginabili. Soprattutto è un grande fattore di sviluppo perché come Open Fiber noi abbiamo collegato 6.000 comuni, soprattutto nell'entroterra del paese, non solo nelle grandi città. Noi oggi abbiamo una rete che è addirittura più sviluppata diciamo nel sud del paese, perché è nuova, è più sviluppata nelle aree interne, è più sviluppata nelle aree che sono più distanti dai grandi centri decisionali. Questo che significa? Che abbiamo l'opportunità di mettere sullo stesso piano chi è in una grande città, chi è in un piccolo borgo, di potersi sviluppare, di potersi connettere. Quindi non è solo diciamo il collegamento tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, ma è anche la connessione per le imprese di potersi affacciare al mondo digitale. Questo è una grande rivoluzione che è avvenuta. Adesso la sfida è quella dell'adozione dell'infrastruttura. Dobbiamo immaginare che solo l'investimento che è stato fatto in questi anni, circa 11 miliardi, ha generato per ogni euro investito circa 4,4, sono studi del Deloitte Economics. Questo vuol dire che quando la rete sarà totalmente adottata, quell'euro in più genererà ancora di più, consentirà ancora di più a cittadini di essere connessi tra loro. Ora, io mi permetto di fare anche un'altra riflessione. Che cosa vuol dire essere connessi? In questi anni, soprattutto negli ultimi mesi, noi abbiamo visto tante riflessioni sui social, per esempio, no? Abbiamo visto che i social hanno portato a una maggiore connettività, a mettere più vicino le persone, ma allo stesso tempo abbiamo anche moltiplicato le solitudini. Ecco, io non penso a una criminalizzazione dei social, non penso a una criminalizzazione della connettività, penso invece che sia essere più connessi consenta un maggiore sviluppo, consenta ai cittadini di essere più vicini, consenta ai cittadini di essere ascoltati, di sviluppare le specificità dei territori e allo stesso tempo consente maggiormente, in un modo nuovo, in un modo diverso, non più novecentesco, di fare comunità. Ecco, fare comunità e fare città è qualcosa di molto nuovo che noi dobbiamo pensare possa cambiare la nostra vita nei prossimi mesi. Dobbiamo sfruttare la rivoluzione digitale, non pensare che la rivoluzione digitale ci può trasformare, non averne paura. Le rivoluzioni o si subiscono o si cavalcano, quindi è meglio utilizzare ciò che la tecnologia ci mette a disposizione. Quindi io penso che dobbiamo pensare a un nuovo governo del territorio. Questa nuova rete di banda ultralarga consente per esempio avere nuovi servizi come il monitoraggio del territorio, come il monitoraggio del traffico nelle grandi città, consente il fiber sensing, cioè consente di capire come il territorio si muove, consente la videosorveglianza. Ci sono nuovi servizi che si stanno affacciando, come la medicina digitale. Fino a poco tempo fa era fantascientifico immaginare che una vecchina che abitava in un borgo sperduto si potesse connettere col proprio medico ed essere assistito. Abbiamo storie anche di persone che fanno riabilitazione a casa, anche avendo perso la vista, per esempio, quindi anche riabilitazioni che non erano nello spettro della digitalizzazione, per esempio. Quindi ci sono nuovi modi di vivere che si affacciano e questi non dobbiamo averne paura, dobbiamo anzi sfruttarli e fare in modo che possano essere parte integrante della nostra vita.
4: Grazie. Sindaco Gualtieri, lei è sindaco di una grande città, ovviamente quello di cui parlava adesso Fabrizio De Lorefice riguarda anche una grande città, la domanda è la stessa, appunto, reduce penso anche da un anno importante come quello del Giubileo, che cosa significa per la responsabilità che lei porta?
6: Un vero piacere essere qui, ma il tema è molto ricco, molto interessante, molto collegato anche al tema generale del festival e anche a questo richiamo del verso dantesco che parla dell'amore e cioè di un sentimento di fratellanza, di fraternità tra gli uomini che va oltre il perseguimento di un utile individuale ma fa sentire tutti collegati come un sistema solare d'altronde. Ecco, le città sono il luogo in cui le persone si concentrano e dove quindi si concentrano anche le sfide più complesse del nostro tempo, dove si percepiscono in misura maggiore i cambiamenti demografici, l'invecchiamento dell'età delle persone, una fascia di persone di un'età più avanzata che rischiano di essere da sole e che hanno bisogno di cura e non solo di cure mediche, hanno bisogno di comunità, le sfide ambientali e climatiche che noi stiamo vedendo e toccando con mano quotidianamente, le sfide tecnologiche di una innovazione tecnologica che può dare grande supporto ma anche può essere invece, come l'enciclica meravigliosa del Santo Padre ci dice, può essere anche invece un elemento che colpisce la centralità della persona. E poi le sfide sociali delle diseguaglianze che aumentano. Ecco, io penso che le città hanno una grande opportunità di trasformare queste sfide in opportunità e quindi di essere nuovi laboratori di governo delle sfide del nostro tempo, purché sappiano unire al lavoro che spetta alle amministrazioni e poi ai vari soggetti, ciascuno nelle loro responsabilità, di infrastrutturare il territorio, di fornire i servizi vecchi e nuovi, quindi le infrastrutture materiali ma anche quelle immateriali, come giustamente è stato detto. Noi a Roma stiamo facendo una cosa gigantesca, il 5G, l'utilizzo del digitale in modo molto molto massiccio, ma di unire a questo aspetto, a questa rete di infrastrutture, qualcosa che da solo le infrastrutture non possono e non potranno mai dare, come da sole non lo potranno mai dare le politiche che dall'alto le amministrazioni realizzano, e cioè la costruzione di uno spirito di comunità, di partecipazione. C'è stato un bellissimo convegno a cui ho partecipato qualche anno fa dell'Accademia Pontificia delle Scienze, che ha usato questa sigla,

0: L'esperienza che noi stanno vedendo ci dicono che quando si riesce a attivare in tante forme con la coprogrammazione, con la coprogettazione del coinvolgimento del terzo settore, facendo partecipare l'associazionismo, facendo, coinvolgendo e ascoltando, non solo diciamo allargando la platea degli esecutori delle linee delle amministrazioni, se si riesce a innescare questo meccanismo, le opportunità sono straordinarie e delle risposte inedite possono saltare fuori. Noi stiamo lavorando molto sulla sfida del co-housing, cioè un modello di abitare solidale che aiuti le persone anziane a fare della loro isolamento e solitudine, a ribaltare questo elemento, un elemento di comunità. I nostri patti di comunità di presa in carico di giardini, parchi da parte di associazioni stanno avendo un risultato pazzesco, straordinario. Il regolamento sull'uso condiviso dei beni comuni ci consente di mobilitare energie sociali, la coprogrammazione, la progettazione nel terzo settore ci aiuta ad avere delle politiche sociali più mirate, meno burocratiche. Ecco, questa capacità di mettere in campo, in gioco, l'intelligenza sociale diffusa, legata da un'idea di valori comuni che legano una comunità, appunto di un senso, ci ha detto Papa Francesco, di fraternità come condizione anche per avere la libertà e l'eguaglianza, come elemento, come fondamentale. Ecco, mostra come le comunità energetiche e gli orti urbani come risposta comune che consente di cambiare il modello energetico, di contribuire a rendere più sostenibile il modello alimentare. Ecco, queste esperienze in realtà delle città possono fare delle città dei laboratori di un nuovo umanesimo partecipato che utilizza e valorizza la tecnologia, l'innovazione, l'intelligenza artificiale, ma lo fa sempre partendo dalla centralità della persona e dal concetto di prossimità. Il digitale può aiutare a avere prossimità, io ti posso far avere un'informazione dove sei immediatamente sul tuo mezzo, però la prossimità deve essere anche relazionale, fisica. Per questo noi con tanti sindaci parliamo della città dei 15 minuti, di portare i servizi nei quartieri, di superare un modello fordista di città in cui ogni città, ci sono i quartieri dove si dorme, il quartiere dove si lavora, il quartiere dove si consuma. No, i quartieri devono avere i servizi vicini, perché questo sollecita delle reti di partecipazione. E quindi bisogna essere connessi, non possiamo non essere connessi, ma ogni tanto per connettersi bisogna anche sconnettersi. Noi l'abbiamo sperimentato, un'esperienza bellissima, concludo raccontandola, con Baricco, che ha avuto questa idea folle che noi abbiamo preso di fare la lettura collettiva di Dostoevskij in silenzio delle notti bianche, alla fine è esploso, tutti dovevano fare centinaia di luoghi della città, e per quella ora e mezza, due ore che ciascuno ha letto, si era scollegati. Io sono stato forse l'unica ora e mezza che non ho guardato il cellulare, tranne quella quando dormo, eppure partecipando insieme di un'esperienza culturale, ma lo stesso può valere di una preghiera, di un momento spirituale, ci si è sentiti più connessi che quando si è connessi su un social. Ecco, quella dimensione della connessione, della comunità, della prossimità, è alla fine l'ingrediente fondamentale per fare delle città dei laboratori, per trasformare le sfide del nostro tempo in opportunità di crescita sociale, civile, culturale, spirituale. Ecco, noi abbiamo tutti il dovere di farlo, ma chi amministra non può farlo da solo, ha bisogno che le persone di buona volontà partecipino, ciascuno nei suoi compiti, nei suoi ruoli, nelle sue responsabilità, ma con un obiettivo comune. Grazie.
1: Grazie, grazie al Sindaco. Proseguiamo nel ragionamento avviato con Sergio Urbani, che ha la responsabilità di guidare Fondazione Cariplo. È un altro player molto importante sul territorio. Fondazione Cariplo ha statutariamente un legame col territorio molto forte, è un altro player, come dicevo, quindi vale anche per lui la stessa domanda: come all'interno di questa dinamica si svolge un ruolo di una realtà come la sua?
2: Sì, grazie dell'invito, perché parlare con voi, parlare con diciamo il mondo di Comunione e Liberazione, di Compagnia delle Opere, di Housing Sociale, vuol dire parlare a persone attente, persone che hanno una sensibilità, persone che tra l'altro condividono anche molto del nostro approccio, perché noi come fondazione non ci occupiamo di casa in quanto investimento immobiliare, ma ci occupiamo di casa in quanto è una di quei cinque ingredienti che fanno la comunità. Cioè, per noi una persona è

0: inclusa in una comunità, si sente di appartenere, se ha una casa, ovviamente se ha un lavoro, il lavoro deve essere la precondizione che consente di comprare, diciamo, tutte le altre cose, deve avere accesso alla salute, ovviamente per sé e per i suoi familiari, alla formazione, al cibo sano e poi alla cultura, intesa come non solo cultura, come arti performative, eccetera, ma come anche stile di vita, di appartenenza in senso lato a un certo mondo con cui condivide valori. Ecco, senza uno di questi ingredienti non c'è inclusione, non c'è comunità. Uno la comunità la guarda da fuori, no? Se non ha una di queste, poi ci sono tantissime cose, ma queste per noi sono proprio quelle di base. Quindi noi ci occupiamo di casa dal 2000, prima abbiamo iniziato per i casi di esclusione, diciamo, funzionale, cioè chi aveva dei problemi particolari e quindi con dei contributi per la disabilità, per certe categorie di disagio e di bisogno, in collaborazione con il terzo settore. Dal 2004 abbiamo iniziato con un'attività di investimento responsabile, con dei fondi immobiliari. Abbiamo fatto il primo fondo, poi è piaciuto a Cassa Depositi e Prestiti, che ha portato a livello nazionale diciamo questo modello di attività. È stato un programma da 5 miliardi di euro, insomma abbastanza importante. Non abbiamo fatto nulla, nel senso che il bisogno era 500 volte più grande di quello che abbiamo realizzato, però a Milano per esempio abbiamo prodotto l'80% degli appartamenti in affitto convenzionato negli ultimi 15 anni, quindi si è fatto molto poco in generale, ma questa cosa è riuscita a realizzare delle iniziative. Ripeto, non case, ma delle comunità, dei pezzi di città, con i servizi, con delle forme di solidarietà all'interno dei progetti, insomma, dei progetti integrati. E ora questo modello è entrato in crisi, perché non c'è più capitale a basso costo, i costi di costruzione sono raddoppiati, un po' il 110%, un po' la crisi energetica, la crisi delle materie prime, le guerre, i costi. Noi costruiamo a 1000 euro al metro quadrato delle case bellissime in classe A, adesso costano 2000 euro al metro quadrato. Noi stessi abbiamo investito 165 milioni di euro, abbiamo esaurito lo stanziamento, il plafond che possiamo investire a rendimenti ridotti, diciamo così, e in giro c'è poca disponibilità, diciamo, per questa prospettiva. Ci siamo chiesti se fosse finita qui. Ovviamente la risposta è no, come al solito si prova, siamo italiani, no? Abbiamo un debito pubblico spaventoso. Sono stato a gennaio a Vienna, dove hanno ancora la GESCAL, hanno 5 miliardi di euro a fondo perduto all'anno per fare politiche abitative e sono 11 milioni di cittadini. Quando abbiamo 500 milioni noi facciamo i salti di gioia. Però noi italiani non ci fermiamo, no? Cerchiamo appunto di parlare in modo intelligente, di sfruttare l'opportunità, di essere creativi. Adesso noi stiamo puntando tantissimo sulla riscoperta delle cooperative di abitanti. Sono vecchie di 100 anni, ma sono ancora estremamente competitive, ovviamente se c'è chi ha voglia di fare cooperazione, quindi questa è un po' una chiamata all'azione di chi ne avesse voglia. Perché? Perché possono avere molto più debito bancario, stiamo lavorando con Regione Lombardia, con la Banca Europea degli Investimenti, ovviamente con Banca Intesa, noi siamo uno dei soci importanti della banca, ma anche con Banca Etica, con le BCC, per dare del debito a basso costo a queste cooperative. Si possono chiedere un po' di quattrini ai soci che poi hanno una casa in godimento e quindi stabilizzano veramente la loro condizione abitativa. Storicamente si chiedevano poche migliaia di euro, ma anche 10.000, 15.000 euro sono in grado di metterli come capitale a primo rischio. E noi fondazioni e altri soggetti possiamo investire in un capitale di secondo rischio, sempre a condizioni calmierate, e così diciamo riusciamo a raccogliere le risorse finanziarie. Poi hanno l'IVA al 4% invece dell'IVA al 10% dei fondi, quindi è un altro bel aiuto. Ovviamente non basta, perché oggi si costruisce su aree cosiddette brownfields, cioè sono aree industriali o comunque da recuperare, hanno un costo di recupero ambientale ma anche di acquisto iniziale, non si costruisce più sulla campagna, per fortuna, verrebbe da dire, e purtroppo la casa è anche un oggetto complicatissimo. La prestazione energetica che si richiede alle abitazioni le ha rese un prodotto per ricchi, questo va detto, no? C'è stata, come in altri settori, un'attenzione all'ambiente che noi condividiamo ovviamente, ma che forse ha superato un livello di ragionevolezza in alcuni casi. Però detto questo, quindi stiamo provando a diciamo, riproporre una nuova prospettiva di investimento, ovviamente che si coordina con tutte le iniziative del Piano Casa Nazionale, con le iniziative preziosissime di Invimit, con lo sforzo che mettono in campo i comuni, che ovviamente hanno una partita difficilissima, perché è tutto il mondo, è come se fosse super complicato, no? Siamo pieni di regole utili, ma qualcuna forse anche di troppo, e quindi riteniamo che ci sia la possibilità di una nuova prospettiva di rilancio, di investimenti, di sviluppo, ma al centro c'è la cooperativa, cioè questo concetto che insieme delle persone che hanno bisogno, o si pensa molto spesso per primi ai key workers, quelli che la città la fanno funzionare e quindi devono viverci anche dentro in qualche maniera, quindi infermieri, insegnanti, forze dell'ordine, però poi ovviamente l'obiettivo è di allargare il tiro a diverse componenti della città. E il livello che noi cerchiamo di raggiungere, che è molto importante da qualificare, se no si parla di casa, ma c'è la casa a 500 euro al mese, a 800 euro al mese, a 1500 euro al mese, e poi c'è il mercato, che almeno a Milano e nei grandi centri urbani della Lombardia l'affitto per una famiglia può costare anche più di 2000 euro al mese. Ecco, noi cerchiamo di rimanere sotto i 1000 euro al mese, che è molto molto molto impegnativo, oppure sotto i 100 euro annuo metro quadro. Questo è importante quando sentite parlare di iniziative. In tutta Europa c'è l'affordable housing, che non so, è 1500 euro al mese, c'è bisogno anche di quello. Poi c'è il social housing, che insomma sono 800 euro al mese, 1000 euro al mese, e noi abbiamo anche l'edilizia popolare, che è intorno ai 150-200 euro al mese, però è un'edilizia in questo momento che noi cerchiamo di, abbiamo dei programmi anche col Comune di Milano e con Regione Lombardia, è importantissima, però è un po' come se avesse un motore rotto in questo momento, perché senza la GESCAL, che la finanziava a fondo perduto anche fino al 100%, diciamo è un business difficile da sostenere, quindi non sono inefficienti le ex IACP, le ALER o le aziende casa, è che proprio hanno dei numeri che rendono la gestione veramente difficile da sostenere. Infatti in questo momento sono un po' tutte in fase un po' di riorganizzazione delle formule, cercando di spostarsi un po' verso un affitto più sostenibile anche per il proprietario, non solo per le famiglie. Quindi insomma penso che ci sia una grande possibilità, l'Europa si interessa di casa, quindi entra un po' dalla finestra, da temi energetici o di coesione sociale, è un percorso, come è stato fino ad oggi e come tanti altri in Italia, molto stretto e difficile, però noi ci siamo, grazie.
1: Grazie anche a Sergio Urbani, che ha già chiamato in causa Invimit, e quindi Mario Valducci è già stato intercettato, e a lui ovviamente chiediamo, anche rispetto a una realtà nazionale ma che ha un impatto importante sul territorio, azioni e criteri riguardo a quello che stiamo dicendo.
2: Sì, grazie per l'invito. Io quasi tutti gli anni sono qui al meeting di Rimini e ritengo che questi incontri siano incontri molto utili, non solo credo per noi relatori, ma anche diciamo per quanto noi relatori riusciamo a prendere nell'incontrare questa comunità, che è una comunità storica molto importante, radicata e che ha valori importantissimi. Io parlerò degli aspetti quantitativi, no? Come è stato ricordato, quindi ci sono stati i primi interventi sulla qualità della dimora, delle abitazioni. Io parlerò più del tema della quantità, perché negli ultimi anni il tema della casa è diventata non un'emergenza come lo era 10 anni fa, ma è diventata una vera e propria crisi, dovuta a 3 fattori principalmente. Studenti, li leggo tutti positivamente, però li ricordo, no? Università, turismo, e non c'è più il match domanda-offerta di lavoro dove diciamo vive quello che è destinato ad avere un posto di lavoro, no? Quando io ero giovane non avevo la necessità di trasferirmi, o comunque molti cittadini non avevano la necessità di trasferirsi in un altro territorio per lavorare. Oggi questa necessità di mobilità è molto più alta. Quindi questi 3 fattori comportano, perché chiaramente in una società che, ahimè, è in un inverno demografico, no? Uno si domanda, ma come mai tutta questa crisi sulla casa, no? Deriva da queste altre, chiamiamole, utilizzi, no? della casa. E quindi questo, diciamo, ha portato a questo fenomeno di, ma dove andiamo a vivere? Come facciamo ad andare a lavorare, a fare l'infermiera a Milano o a poter rispondere a un concorso che ho vinto a Napoli, a Roma, in qualsiasi città italiana, potremmo dire, se devo spendere il 75% di quello che guadagno per l'affitto dell'immobile? Ovviamente rinuncio al lavoro, anche se è stato ovviamente acquisito con grande sacrificio. Il piano casa che è stato approvato in Parlamento negli ultimi mesi, diciamo, ha messo Invimit, che vuol dire Investimenti Immobiliari Italiani, che è una SGR posseduta al 100% dal Ministero dell'Economia e Finanze. Scusate, dico queste cose perché non tutti conoscono, mentre tutti conoscono le realtà che si sono presentate, Invimit è una realtà meno nota, come soggetto autore del secondo pilastro. Cosa vuol dire? Il secondo pilastro è quel pilastro, chiamiamola, della fascia grigia dei cittadini che fanno fatica a trovare le abitazioni, ovvero quelli che vanno da indicativamente 20.000 euro di ISEE all'anno a 50.000 euro di ISEE all'anno. E queste, diciamo, sono, diciamo, è stata chiamata residenza sociale per distinguerla dall'ERP, dall'edilizia residenziale pubblica, e diciamo Invimit è stata chiamata a fare una cosa quasi impossibile, io dico, cioè quella di essere soggetto attuatore di questo programma. Noi cosa abbiamo fatto in base a questa legge? Abbiamo costituito il fondo dei fondi, cioè abbiamo costituito il fondo che lo chiamo in italiano perché a me piace più, il fondo casa, che di fatto è un fondo costituito con le risorse della parte della comunità europea gestita a livello nazionale, non risorse elevate, 100 milioni di euro, e questo fondo sarà il fondo dei fondi, dovrebbe essere nella costruzione di questo piano. A questo fondo dei fondi poi dovranno nascere dei fondi su base regionale, cioè ogni regione dovrebbe avere un fondo che viene costituito da chi e quali sono le due materie prime perché questo progetto si realizzi. Da una parte risorse finanziarie che possono provenire dalle regioni che potrebbero avere dei fondi della Comunità Europea non utilizzati o non utilizzati appieno, che riguardano il contesto abitativo, potrebbero arrivare anche dalle casse previdenziali, dai fondi pensioni, delle categorie, come in realtà, io vi dirò poi un paio di casi, si realizzano a fatica, ci è voluto qualche mese, non è che si realizza. Il processo immobiliare non è un processo che si fa dall'oggi al domani, per tante cose, quindi richiede tempo, ma potrebbe arrivare da quelle. E l'altra necessità di materia prima sono gli immobili, perché oltre alle risorse finanziarie, gli immobili. E immobili possono derivare o da immobili pubblici, io sono sempre quello che ha coniugato questo termine, i buchi neri, e purtroppo quando alziamo gli occhi nelle nostre città, quando vediamo un immobile fatiscente, mi spiace dirlo, ma nel 90% è un immobile pubblico, nel 10% è un immobile che apparteneva a una società in fallimento o comunque in procedura liquidatoria. E quindi, diciamo, quella è l'altra materia prima fondamentale. Grazie.
1: Sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI, quindi diciamo sono due partite importanti. Andiamo avanti nel ragionamento e chiediamo a lui anche di dare il suo contributo.
3: Sì, grazie. In primo luogo un ringraziamento al meeting per aver messo al centro del dibattito il tema della rigenerazione urbana, perché io credo che non c'è luogo più importante dove la politica ha una responsabilità di decidere, che è quello delle nostre città e soprattutto di quello che le nostre città sono e dovranno diventare. Partendo da una considerazione, io rubo a Roberto, diciamo che è il sindaco della città eterna, la saggezza della cultura romana. Già gli antichi romani utilizzavano per le città due termini: l'urbs, che era il luogo fisico della città, e la civitas, che era la comunità della città. Perché noi dobbiamo pensare che la città non è fatta solamente di case, strade, infrastrutture, è fatta delle tante persone, delle tante comunità che ci vivono dentro, che sono la comunità dei cittadini, ma la comunità dell'educazione, la comunità della cultura, le comunità etniche, perché noi dobbiamo tener conto che oggi siamo sempre più una società multietnica, quindi tener conto dell'etnia è anche quello molto importante. Una società che è fatta anche di età diverse, di generazioni diverse. E le due cose, la città fisica e la città intesa come comunità, sono strettamente interconnesse. Cioè la città fisica condiziona il comportamento della comunità e la comunità, da un certo punto di vista, chiede una città che si adatta ai propri bisogni. Quindi la sfida della città, e questo non solo delle grandi aree urbane, io e Roberto governiamo la prima e la terza città d'Italia, ma anche delle città medie, perché poi l'Italia è un paese di tante città medie. La sfida della città è la vera sfida della politica, è la vera sfida che determinerà la qualità della vita delle persone. Perché noi quando usciamo di casa, usciamo dalla nostra casa e abbiamo bisogno dei trasporti, della scuola, della salute, dei servizi sociali, del verde, dell'ambiente e del lavoro, ma poi anche condizionerà quello che le comunità e la società diventerà. Quindi questo ci fa capire che oggi queste scelte sono delle scelte estremamente complesse che richiedono che la politica si assuma anche la responsabilità di prendere delle decisioni e che poi sono un investimento. Cioè, purtroppo noi ci scontriamo ogni giorno col tema delle risorse. Non può essere il mercato a stabilire come saranno le nostre città, perché se noi lasciamo questa scelta semplicemente al mercato, avremo delle città non fatte dalle persone ma fatte dalla finanza. E questo è un rischio enorme che già si è verificato in altre parti del mondo e che determina ovviamente anche disagio, malessere, conflitto, espulsione delle persone. E questo è un tema fondamentale a cui noi dobbiamo dare una risposta. Noi come sindaci lo sappiamo bene, perché ogni giorno parliamo con i cittadini che vivono queste aspettative ma anche questi disagi, e sappiamo che spesso noi abbiamo la necessità di dare delle risposte che purtroppo non sempre siamo in grado di dare. Io voglio portare qualche esempio per far capire, un esempio che è un esempio della mia città, che è Scampia. Scampia, il quartiere di Gomorra. Chiunque di noi ha visto Gomorra in televisione, noi l'abbiamo visto anche dal vivo, ed è stato rappresentato come il simbolo del male assoluto. Quanto quel quartiere il futuro di quel quartiere è stato condizionato dalle scelte urbanistiche che sono state fatte? Tanto. Perché Scampia sono state le vele, c'è stato il Corviale di Roma, lo Zen di Palermo, e quelle cose non è che l'ha fatto un altro, le abbiamo fatte noi. Cioè noi abbiamo costruito dei luoghi che erano generatori di malessere, di disagio, di emarginazione, di criminalità. E quindi noi possiamo fare delle città che fanno quello, oppure possiamo fare delle città che invece creano coesione sociale, solidarietà, crescita economica, perché la coesione sociale determina crescita economica, qualità della vita delle persone. È un problema di scelta, è un problema di investimenti, perché se noi vogliamo far prevalere l'interesse pubblico non possiamo affidarci solamente al mercato privato. Ci vuole il peso del pubblico che condizioni anche l'investimento privato, in senso positivo. Non è che noi dobbiamo fare il mondo, diciamo, statalista, però noi dobbiamo sapere che questo è necessario, perché altrimenti quello che noi vorremmo realizzare non lo realizzeremo mai. Del resto Margaret Thatcher, che è stato il simbolo, diciamo, del liberalismo, diciamo, che ha smontato la Gran Bretagna, costruì le case popolari al centro di Londra, proprio perché voleva evitare che si creasse una Londra fatta solo di abitazioni per ricchi, perché sarebbe stato un problema per la città e anche per il paese. E quindi noi dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo far questo. Per far questo ci vogliono scelte forti, ci vuole una visione della nostra società che noi dobbiamo mettere in campo, e ci vogliono risorse economiche. Questi tre ingredienti sono indispensabili. Se io guardo al caso di Scampia, noi abbiamo scelto, grazie anche alle risorse del PNRR, di abbattere le vele, perché io credo che la rigenerazione è anche distruzione. Noi non è che possiamo conservare tutte le cose sbagliate, vanno eliminate. È anche un segnale di rigenerazione, di cambiamento, di capire che si può ripartire in maniera diversa. E abbiamo costruito insieme alle comunità locali un nuovo quartiere. A fine anno consegneremo i primi 160 appartamenti. Noi parliamo di quasi 3.000 persone che vivevano in condizioni allucinanti all'interno delle Vele di Scampia. Il 95% erano persone lavoratori, persone normali, che solamente non avevano la possibilità di avere una casa. Poi c'era la criminalità che li utilizzava come massa di manovra, ma era la minoranza, non la maggioranza. Quindi e abbiamo deciso di distruggere e di costruire un nuovo quartiere, nuovi edifici, che ovviamente le persone che hanno diritto avranno, con ovviamente un grande investimento pubblico che ci è stato consentito al PNRR. Ma poi abbiamo portato la metropolitana, abbiamo realizzato l'università, abbiamo garantito dei servizi di prossimità, abbiamo riorganizzato i servizi educativi, abbiamo migliorato le scuole, abbiamo garantito servizi sociosanitari con maggiore presenza e maggiore prossimità. Anche quella è rigenerazione urbana, non è solamente costruire una casa. Rigenerare una comunità significa anche garantire quei servizi che sono in grado di rendere la vita delle persone una vita normale, una vita sociale. E quindi questo è lo sforzo che tutti noi dobbiamo fare, essere in grado di guardare alle città del futuro come delle città che siano costruite intorno alle comunità, che siano in grado di integrare le persone, di mettere anziani e giovani insieme. L'esempio del co-housing di Roberto è un'esperienza che noi stiamo facendo anche a Napoli. È l'unico modo, in una società che invecchia, di ripristinare quel welfare sociale che oggi è indispensabile. Ed è anche un modo poi riuscire a garantire un mix sociale in questi luoghi, di creare degli strumenti di integrazione, perché chi viene messo, viene ghettizzato, chi viene messo da parte, alla fine è una persona arrabbiata, e le persone arrabbiate poi reagiscono nella maniera che noi non vogliamo. Questa è una cosa di cui noi dobbiamo tenere presente. Noi dobbiamo soddisfare i bisogni delle persone.
1: Grazie. Presidente Stefani, abbiamo affrontato diverse dimensioni anche geografiche e territoriali. C'è un perimetro che è quello di cui lui ha la responsabilità, che è un perimetro regionale, che non sempre è chiaro che tipo di responsabilità possa giocare su queste azioni, su queste partite. Dall'inizio del suo mandato lei è intervenuto su questi temi, quindi andiamo avanti nel ragionamento.
4: La prima pagina del mio programma amministrativo era un grafico. Un grafico che dimostrava che fra 20 anni la mia regione avrà un aumento degli over 85 del 49%, che è un dato sicuramente positivo, un dato sicuramente interessante, perché significa che la qualità della vita migliora, che la qualità delle cure migliora, ma noi non possiamo pensare che un amministratore regionale non possa guardare alla società dei prossimi 20 anni, e io dico dei prossimi 50 anni. Oggi le scelte che la mia amministrazione regionale farà interesseranno le nuove generazioni, e io credo sia necessario un atto di responsabilità quando si amministra, perché c'è sempre un modo diverso di amministrare: l'amministrazione del domani e del dopodomani e l'amministrazione dei prossimi decenni. Io credo che soprattutto l'elettorato oggi voglia, i cittadini vogliano un'amministrazione capace di guardare alle prossime generazioni, ai prossimi decenni, alle sfide del futuro. E le sfide del futuro parlano il linguaggio dell'invecchiamento attivo, parlano il linguaggio delle comunità locali, di fronte magari a una società sempre più omologata, oggi dobbiamo riscoprire il senso delle comunità locali, della capacità dell'identità locale. Io ho fatto il sindaco prima di fare il presidente di regione e so quanto sia fondamentale il valore della prossimità, il valore delle comunità locali, il valore dei comuni, la capacità di conoscere via per via quel quartiere, persona per persona, in cui le città non siano realtà atomizzate, fatte di persone sole, ma siano insieme di comunità in cui anche la politica gioca un ruolo rilevante. Oggi uno dei grandi temi che la nostra società deve affrontare è il tema della solitudine. Oltre il 50% di quei nuclei over 85 sono persone sole, sono persone anche prive di rete familiare, e in tutto questo riguarderà la pressione che ci sarà negli ospedali, riguarderà la pressione nelle case di riposo, nelle RSA, nelle IPAB, riguarderà ovviamente tutto quello che ha a che fare con l'amministrazione regionale, che per l'82% del mio bilancio riguarda il settore socio-sanitario. Quindi noi dobbiamo affrontare nuovi meccanismi, nuovi metodi che guardino anche al domicilio come un luogo privilegiato di cura. La casa deve essere un luogo privilegiato di cura, anche facendo alleanza con gli strumenti tecnologici. La tecnologia deve aiutare, il monitoraggio da remoto, la capacità di garantire teleconsulto e telemedicina, la capacità, adesso abbiamo la grande sfida delle case di comunità. Le case di comunità non devono solo essere un luogo dove all'interno ci sono i medici di medicina generale, devono essere anche delle centrali operative dove la comunità trova la propria casa della salute, dove si possa monitorare da remoto magari dei soggetti anziani soli, dove si possano creare delle relazioni.
1: Grazie al presidente Stefani. Abbiamo tempo per una battuta flash, quindi veramente a volo d'uccello, siete tutti uomini di comunicazione, quindi non dovrò tagliare il tempo, quindi veramente un flash anche di replica rispetto a quando abbiamo sentito.
5: Ma dopo quello che abbiamo ascoltato mi sovviene una frase diciamo che ha più di 60 anni, è una frase di Adriano Olivetti che ha scritto nella Città dell'Uomo del 1960, ha scritto: le città non sono solo fatte di mattoni, ma sono fatte anche di relazioni, cultura e partecipazione. Mi scuserete se la citazione non è letterale perché non la ricordo precisamente, però il concetto è questo. Io penso che senza relazioni e senza cultura non ci può essere partecipazione, e questa forse è la sfida che ognuno di noi nei propri ruoli ha nel prossimo futuro. Cioè, noi ci siamo posti negli ultimi anni diciamo di non lasciare nessuno indietro, e sicuramente questa resta una priorità. Ne aggiungerei un'altra, che forse è diciamo di non lasciare nessuno solo.
1: Grazie, sindaco Gualtieri.
6: Ma io sono troppo tentato da dire una cosa sulla casa, perché devo dire, poi anzi con grande piacere, c'era una forte sintonia sia non sorprendentemente con Gaetano Manfredi, anche col presidente Stefani, su una visione più generale della partecipazione della comunità, della forza della dimensione sociale dei nostri territori come risorsa. Però credo sia emerso un punto che merita di essere sottolineato, anche dal riferimento veniva fatto al caso viennese e dai numeri quantitativi che venivano fatti, cioè i 100 milioni di Invimit, 50 milioni. Noi stiamo parlando di un paese che purtroppo ha deciso, e questa è una scelta della Seconda Repubblica, non è né del centrodestra né del centrosinistra, di cessare di avere politiche pubbliche per la casa. Prima c'era la trattenuta e si faceva quello che si faceva a Vienna, in Austria. Oggi, se non ci sono le risorse pubbliche di fondo per l'edilizia residenziale pubblica, cioè quella fascia che fino a 20.000 euro, che non si mantiene con nessuna ingegneria finanziaria al mondo, non è neanche più bravo, loro magari sono bravissimi, ma si devono arrendere, già faticano a stare sull'affordable social perché i ritorni sono bassi. Quella c'ha bisogno di una componente di sostegno pubblico che deve essere finanziare la fiscalità generale. L'Italia non ha più questa cosa, ha pensato che tutti i soldi si potevano mettere in sconti fiscali per far diventare tutti proprietari di casa. Questo ha avuto anche successo, nel senso che sono l'80%. Il problema è che oggi questa cosa fa sì che, se appunto si devi spostare, devi andare a lavoro da un'altra parte, o se non sei fortunato di una casa te la eredi, redditi. Tu sei povero, puoi avere pure un lavoro ad altissimo reddito, sei povero, è la vera distinzione. Quindi non aver cessato di avere una politica pubblica per le case pubbliche, che sono quelle che ti consentono poi... Perché se io ho in graduatoria tantissime persone, riesco a dare la casa pubblica, perché ce ne abbiamo troppe poche a Roma, come in tutta Italia, se facciamo i paragoni con non dico con Vienna, con gli altri paesi europei ci dobbiamo vergognare. È chiaro che io riesco a darla solo ai super poveri, a quelli che arrivano a 5.000, ma quelli da 6.000 a 20.000 non entreranno mai in graduatoria, ma quelli non si possono permettere nemmeno il social, che già fatichiamo a fare, figuriamoci quella di mercato. E questo porta la tensione sulla componente sociale, che a sua volta porta la tensione su quella di mercato, quello che non affitta perché ha paura che non gli paga l'affitto, che non la libera più, e cioè, tutto questo deriva dal fatto che non abbiamo questo buffer di edilizia residenziale pubblica di dimensioni paragonabili a quella dei paesi europei. Purtroppo il piano casa ha fatto tante cose diciamo creative sul secondo livello, ma il primo livello, quello dell'ERP, siamo ancora a spiccioli. Finché non decideremo di rifare quello che si faceva nella prima Repubblica e che fanno gli altri paesi europei, di investire una componente significativa sull'edilizia residenziale pubblica, noi questo problema di cui stiamo parlando non lo risolveremo mai.
1: Grazie Urbani.
0: Condivido l'importanza dell'edilizia pubblica, ovviamente. Io sono, c'è una delegazione di amministratori pubblici competenti, sensibili, molto puliti, voglio dire, anche è una cosa bella da percepire, diciamo così, però secondo me hanno davanti una missione impossibile. Perché appunto non ci sono, le politiche abitative richiedono quattrini che oggi non ci sono, nonostante siano state stanziate risorse importanti. Lo dico non per polemica, ma anzi perché secondo me, ho visto anch'io la mostra di Leon Hermel, bellissima, questo si è dato da fare, non ha chiesto niente a nessuno, ha visto cosa poteva, ha cercato alleanze ovviamente, ha lavorato sugli stessi temi di base, casa, formazione, realizzazione delle persone, aiuto agli altri non paternalistico. Secondo me il terzo settore deve tornare ad attivarsi, no? Siamo poi all'alba di un'altra rivoluzione industriale che farà morti e feriti come tutte le precedenti. Deve attivarsi, deve fare proposte, deve rivendicare un ruolo. Qui il pubblico da solo farà delle belle cose, ma non farà tantissimo, perché non è veramente una missione impossibile, e occorre cercare questa partnership, questa alleanza, soprattutto da chi è no profit, limited profit, è alimentato da dei valori, no? Di produzione di un bene pubblico, come lo è il soggetto pubblico, perché secondo me questo è un grosso potenziale del nostro paese, del nostro territorio.
1: Grazie. Mario Valducci.
2: No, io volevo solo sottolineare alcune cose che sono state dette da molti di voi che io credo sia molto importante. Penso che per la politica soprattutto siano importanti. Questo è uno dei tanti temi che non sono di nessun colore politico, sono dei problemi dei cittadini, che io mi auguro la politica tutta si rimbocchi le maniche per contribuire ciascuno nei propri ruoli, nelle proprie responsabilità, a risolvere. Poi è chiaro che i soldi non sono mai sufficienti, no? Perché 10 miliardi in 10 anni per 100.000 alloggi non sono insufficienti, sono il primo a dirlo, però si è mosso qualcosa. Sicuramente bisogna fare molta pressione, credo, anche presso la comunità europea, perché questo è un tema che io credo, quello della rigenerazione urbana, che forse anche l'Unione Europea dovrebbe mettere mano maggiormente alle risorse finanziarie di quello che ha fatto fino ad oggi. Però ecco, mi sembra che dal dibattito di oggi è emersa questa volontà di togliere, diciamo, l'ideologia politica rispetto a questo tema e rappresentarlo, come giusto che sia, un vero problema per i cittadini che tutti insieme dobbiamo cercare di superare e risolvere.
1: Grazie Gaetano Manfredi.
3: Sì, io volevo, credo che insomma si sono dette delle cose molto importanti. Poi è chiaro, io sono d'accordo con Roberto che la leva pubblica ci vuole, cioè noi non possiamo accontentarci di dire non ci sono i soldi, perché lo sappiamo che non ci sono i soldi, ma bisogna trovare un modo per farli uscire questi soldi. Quindi, visto che si spendono tanti soldi per cose che sono inutili, si possono anche spendere per fare delle cose utili per i cittadini. Quindi io, senza entrare in nessuna polemica, però penso che una leva pubblica sia fondamentale per dare una risposta, perché i bisogni hanno, c'è la necessità che ci sia una parte di leva pubblica e poi una parte di leva di mercato, di terzo settore, di cooperative. A me piace molto questa idea delle cooperative, perché quando io giro per la mia città c'ho il palazzo ex cooperativa degli autoferrotranvieri, palazzo ex cooperativa dei post telegrafonici, palazzo ex cooperativa, cioè queste cooperative hanno costruito un pezzo del paese, quindi forse ripensare anche un ruolo dell'impresa come soggetto che contribuisce al tema della costruzione di pezzi di città, credo che anche questo, insomma, possa essere un elemento molto importante.
1: Grazie, Presidente Stefani.
4: Sì, io concluderei con un concetto che nell'enciclica di Papa Leone si esprime in maniera molto interessante, che è quello di sussidiarietà, no? Che un po' è il filo rosso che lega poi tutti i discorsi che sono stati fatti. E credo che questo messaggio, che questo tema, noi dobbiamo riscoprirlo a partire dal livello locale. Tra l'altro, la sussidiarietà verticale ci ricorda che più ci avviciniamo a un territorio, più conosciamo quel territorio, migliori sono le capacità che abbiamo di poter fare politica attiva, quindi di fare amministrazione sana in quel territorio, ma anche sussidiarietà orizzontale, quindi riuscire a collaborare, riuscire a costruire qualcosa di grande. Credo che questo meeting di Rimini ne sia l'espressione più lampante, e credo che su questo tema, che tra l'altro è il tema che ha interessato ciclicamente anche la Chiesa, no? Parlavamo di Leone XIII della Rerum Novarum, e non a caso Leone XIV in questa enciclica parla delle Res Nove, quindi di come la Chiesa deve interrogarsi davanti alle Res Nove del nostro tempo, alle cose nuove. Così dobbiamo farlo noi, guardando però non a domani, guardando alla società dei prossimi decenni. Io sono convinto che è proprio questo quello che i cittadini ci chiedono.
1: Grazie. Grazie anche al Presidente Stefani, io non rubo altro tempo, ovviamente ringrazio moltissimo i nostri interlocutori, grazie ancora a tutti, buona serata.
7: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Nuovi raid russi sull'Ucraina. Kiev è sospeso il servizio ferroviario urbano a causa di un attacco di droni sulla capitale. Incendi in diversi quartieri, distrutte anche due distributori di benzina. E nel porto di Odessa un attacco contro una nave mercantile ha provocato la morte del comandante. Al momento non ci sono presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina, anche se la Russia rimane aperta a questi negoziati, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, commentando l'appello di Trump e Zelensky ieri da New York a un cessate il fuoco del settore energetico. Un drone di ricognizione armato saudita è stato abbattuto sopra la città yemenita di Al-Muqa, nella provincia di Taiz, sulla costa occidentale, lo riferisce il portavoce militare degli Houthi, ribelli filo-iraniani dello Yemen. L'Iran intanto conferma i colloqui con la parte americana avvenuti tramite un mediatore qatariote e afferma che le condizioni di Teheran sono state comunicate, fra cui la fine della guerra in tutte le sue forme, la cessazione delle azioni aggressive da parte degli Stati Uniti e il blocco navale, la guerra economica e il rilascio dei beni iraniani. Tutelare i minori, i migranti, vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone al termine dell'udienza in piazza San Pietro, ricordando la giornata mondiale del migrante e del rifugiato che ricorre domenica prossima 27 settembre. Il pontefice denuncia violenze, torture e sfruttamento che spesso bambini e adolescenti subiscono lungo le rotte migratorie e ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi, ha sottolineato il Papa. Tragedia sul lavoro al Colosseo a Roma. Un operaio di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto sul colpo. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. La Premier Meloni chiede che sia fatta piena luce un evento tragico che ci lascia sgomenti, ha detto il Ministro della Cultura Giuli, che anche dopo la richiesta dei sindacati ha disposto la chiusura del sito archeologico. L'OCSE rivede a rialzo le stime sul prodotto interno lordo italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% quest'anno contro lo 0,5% dello scorso anno. Frena, secondo l'organizzazione, invece il PIL mondiale. Le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente, spiega l'OCSE, che aggiunge la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve si stanno esaurendo. I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola costano 10.000 euro alla Juventus. La sanzione è stata comminata dal giudice sportivo dopo l'episodio di domenica in Curva Sud prima di Juve-Atalanta. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere.
1: Come potrà un giovane tenere pura la sua via, custodendo le tue parole? Con tutto il cuore ti cerco, non farmi deviare dai tuoi precetti. Conservo nel cuore le tue parole, per non offenderti con il peccato. Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere. Con le mie labbra ho enumerato tutti i giudizi della tua bocca. Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia, più che in ogni altro bene. Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie. Nella tua volontà è la mia gioia, mai dimenticherò la tua parola. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere.
3: Guida i miei passi nei tuoi sentieri, Signore. Accogli, Signore, la causa del giusto. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno.
4: Venga da te la mia sentenza. I tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte. Provami al fuoco, non troverai malizia.
3: La mia bocca non si è resa colpevole. Secondo l'agire degli uomini, seguendo la parola delle tue labbra, ho evitato i sentieri del violento.
4: Sulle tue vie tieni saldi i miei passi, e i miei piedi non vacilleranno.
3: Io ti invoco, mio Dio. Dammi risposta. Porgi l'orecchio. Ascolta la mia voce.
4: Mostrami i prodigi del tuo amore. Tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.
3: Custodiscimi come pupilla degli occhi. Proteggimi all'ombra delle tue ali, di fronte agli empi che mi opprimono, ai nemici che mi accerchiano.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Guida i miei passi nei tuoi sentieri, Signore.
0: Sorgi, Signore, e salva la mia vita.
4: Essi hanno chiuso il loro cuore. Le loro bocche parlano con arroganza. Eccoli, avanzano, mi circondano. Puntano gli occhi per abbattermi.
3: Simili a un leone che brama la preda, a un leoncello che si apposta in agguato.
4: Sorgi, Signore, affrontalo, abbattilo. Con la tua spada scampami dagli empi. Con la tua mano, Signore, dal regno dei morti, che non hanno più parte in questa vita.
3: Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre. Se ne sazino anche i figli. E ne avanzi per i loro bambini.
4: Ma io, per la giustizia, contemplerò il tuo volto. Al risveglio mi sazierò della tua presenza.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Sorgi, Signore, e salva la mia vita.
3: Ad immagine del Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: voi sarete santi, perché io sono santo. I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia,
5: e i tuoi fedeli cantino di gioia.
6: Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che ci doni una sosta nella fatica quotidiana. Sostieni la nostra debolezza e aiutaci a portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. Per Cristo nostro Signore.
7: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
7: Rendiamo.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È mercoledì 23 settembre.
2: Sono le 12:29.

0: hija.
1: Montefalco è città del vino, perlomeno dall'epoca dell'anno 1000, quindi ha una storia millenaria, e in questa storia millenaria c'è questo legame che la popolazione di Montefalco ha mantenuto, conservando così questa varietà che produce poco, che è molto caratteristica, ma che offre un vino estremamente particolare.
2: Agrinet Fortec, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Immersi nelle splendide vigne di Montefalco, nella provincia perugina, in un territorio conosciuto come la ringhiera dell'Umbria per i suoi panorami mozzafiato che dominano la valle sottostante, iniziamo il nostro viaggio alla scoperta di una delle realtà vitivinicole più prestigiose del paese. Qui, dove tradizione, innovazione e legame con il territorio si intrecciano da generazioni, ci accoglie Marco Caprai, amministratore delegato dell'azienda Arnaldo Caprai. Figlio del fondatore Arnaldo, Marco ha raccolto l'eredità di famiglia trasformandola in un progetto capace di guardare al futuro, coniugando la valorizzazione del vitigno sagrantino, la ricerca e le più moderne tecnologie applicate alla viticoltura.
1: Montefalco, fin dai documenti dell'anno 1000, si trovavano dei campi affittati a vigna e da dare a coltivazione, così come gli statuti del comune di Montefalco già nel 1200 prevedevano l'inizio dell'epoca della vendemmia, prevedevano che bisognava usare determinate tecniche, erano dei veri e propri disciplinari. Quindi Montefalco è città del vino, perlomeno dall'epoca dell'anno 1000, quindi ha una storia millenaria, e in questa storia millenaria c'è questo legame che la popolazione di Montefalco ha mantenuto, conservando così questa varietà che produce poco, che è molto caratteristica, ma che offre un vino estremamente particolare. E oggi nel mondo cosa è più apprezzato? Beh, è più apprezzato le cose particolari, le cose uniche, le cose che sono fatte attraverso la cura della qualità e dell'eccellenza.
4: Per secoli il Sagrantino è stato coltivato quasi esclusivamente nell'area di Montefalco. Era un vino destinato soprattutto al consumo familiare, spesso prodotto nella versione passita, utilizzata durante festività religiose e ricorrenze importanti. È uno dei vitigni più ricchi di tannini al mondo. Se vinificato senza adeguate tecniche, produce vini molto duri, astringenti e poco immediati. Fino agli anni 70 mancavano molte delle conoscenze enologiche che oggi permettono di gestire al meglio questa caratteristica. Molti viticoltori preferivano varietà più produttive e commercialmente richieste. Le superfici coltivate a Sagrantino si erano ridotte drasticamente, ma poi, con l'arrivo di Arnaldo, imprenditore piemontese del tessile, tutto cambia.
1: Nato nei primi anni 70 da un'intuizione di mio padre, che ha acquisito la prima parte di questa azienda agricola attuale, e mio padre ha compreso immediatamente il valore di un totem territoriale quale poteva essere quello della varietà del Sagrantino, varietà che è presente a Montefalco da almeno 700-800 anni e che si fa ricondurre a Federico II. Quindi questi sono quei fili lunghissimi della storia del vino, della nostra civiltà e anche del nostro futuro.
2: Agrinet Fortec, storie di sostenibilità.
4: E come si traduce oggi l'innovazione tra i filari? Per capirlo entriamo nel vivo delle attività in campo insieme a Mattia Filippo Dall'Orto, Innovation Manager dell'azienda Arnaldo Caprai. Con lui affrontiamo le sfide della viticoltura contemporanea, profondamente diverse da quelle degli anni 70. Oggi fare vino di qualità significa soprattutto saper prevedere l'andamento climatico, le esigenze della pianta, i momenti critici della stagione. È questa la vera chiave del successo per il viticoltore, dove l'esperienza si unisce ai dati, alla tecnologia e a una conoscenza sempre più precisa del vigneto.
0: fare vino oggi di qualità è veramente molto complesso, perché richiede delle capacità tecniche in campagna veramente formidabili, un po' perché la richiesta dei consumatori giustamente per fortuna si è elevata molto negli ultimi anni, e un po' perché le sfide ambientali e climatiche pongono i viticoltori di fronte a grandi problemi, ogni anno diversi tra l'altro. Quindi c'è bisogno di un'agricoltura molto capace, tecnicamente molto avanzata, con molta conoscenza e anche con molta tecnologia a supporto dei processi di produzione, quindi dall'irrigazione in caso di ondate di calore che sono sempre più frequenti in estate, alla protezione delle gelate, che anche questo paradossalmente è un effetto del cambiamento climatico, quindi alla protezione dei germogli alla fine di inverni caldi e quindi primavere molto anticipate, alla gestione della maturazione delle uve, che in relazione all'andamento meteo dell'annata molto altalenante da un anno all'altro ha bisogno di tecniche agronomiche differenti, quindi vanno previste, preventivate e gestite in tempo reale grazie anche al supporto del monitoraggio continuo di sensori e della presenza anche dell'uomo in campo capace di osservare ciò che sta accadendo. È fondamentale l'attività di prevenzione e di previsione, infatti si è passati da una tecnologia agricola che era in grado negli anni 90-2000 di raccontare cosa accadeva in ogni punto del vigneto, a una tecnologia oggi che è in grado di dire prima che accada ciò che accadrà in vigneto. Questo è un passaggio epocale dove chiaramente la digitalizzazione e oggi l'intelligenza artificiale hanno dato e daranno un contributo incredibile, quindi noi oggi iniziamo a essere in grado di capire quello che accadrà in vigneto nel giro di poche ore o pochi giorni comunque, quindi di prendere tutte le iniziative necessarie per migliorare la gestione agronomica della vite.
4: La tecnologia in vigna non serve soltanto a monitorare il presente, ma apre le porte a una vera e propria gestione predittiva del vigneto. Ascoltiamo ancora Mattia Filippo Dall'Orto, che ci racconta l'evoluzione degli strumenti digitali in azienda e soprattutto l'importanza di formare nuove generazioni di agricoltori sempre più preparati. Proprio in questa direzione si inserisce la collaborazione con l'Istituto Tecnico Superiore ITS Academy Umbria di Perugia, una realtà formativa d'eccellenza che ha attivato percorsi dedicati all'innovazione in agricoltura e alla viticoltura di precisione.
0: Negli ultimi anni siamo arrivati addirittura a costruire insieme a ITS un laboratorio presso il nostro vigneto, che non è altro che un vigneto di nuova generazione come tecniche di impianto, dotato di tutte le tecnologie che oggi il mercato è in grado di offrire per supportare i viticoltori. Questo vigneto, che è costruito su una superficie solo di un ettaro, dove i ragazzi appunto fanno durante l'anno tutte le operazioni agronomiche di gestione supportati da queste tecnologie, è talmente avanzato dal punto di vista appunto dell'innovazione della tecnologia che diventa anche un centro di ricerca su cui appoggeremo delle tesi anche sperimentali di studio della conduzione del vigneto per supportare l'azienda poi a intraprendere le scelte di gestione agronomica del futuro. Quindi per noi lo era già, ma sta diventando ancora di più un elemento centrale di questo percorso che mette insieme innovazione, tecnologia e formazione di personale qualificato per questa tecnologia.
2: Agrinet for Tech.
4: Il legame forte tra terra e tecnologia richiede competenze sempre più specifiche e percorsi formativi dedicati. Ce ne parla Oscar Proietti, responsabile tecnico scientifico di ITS Academy Umbria, l'istituto che unisce scuola e impresa attraverso una formazione sul campo nel percorso di tecnico superiore in agricoltura sostenibile e smart farming. Si tratta di un corso biennale gratuito, interamente finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un totale di 1.800 ore tra formazione e tirocinio, di cui oltre l'80% tra laboratorio e attività in azienda.
5: Questo percorso di ITS è un percorso di formazione terziaria post diploma, quindi professionalizzante del primo step di formazione terziaria, nello specifico chiaramente nelle aree tecnologiche, e nei 16 corsi che sono stati avviati nel 2025 c'è un corso appunto sull'agroalimentare. Il percorso sull'agroalimentare, che viene ospitato anche per una parte laboratoriale in questo che è la cantina di Marco Caprai, no? di Leonardo Caprai, chiaramente si segue un po' la didattica trasversale su quelli che sono i contenuti classici di un percorso agroalimentare, ma molto abbiamo sperimentato con Marco, nello specifico con Marco Caprai, su due temi che sono i due pilastri del PNRR: la sostenibilità ambientale da un lato e la digitalizzazione dell'altro. I ragazzi quindi vengono formati molto sulla parte, diciamo, delle hard skills, e qui ne abbiamo un esempio, ma altrettanto sulla parte delle soft skills, cioè della parte motivazionale, del team building, perché è una cosa che, diciamo, nelle scuole superiori non si fa molto, quindi i ragazzi da questo punto di vista sono più impreparati e ci si lavora molto, perché poi il passaggio, come dire, dalla scuola, dalla formazione del primo anno ITS, poi in azienda, perché il tirocinio curriculare è un tirocinio operativo, i ragazzi imparano facendo, è il famoso learning by doing, e di conseguenza su questo ci lavoriamo molto, perché i ragazzi sono vivaci dal punto di vista proprio della vivacità intellettiva e hanno voglia di imparare, e quindi noi, diciamo, dobbiamo dargli queste risposte.
4: Dalla teoria alla pratica, i ragazzi dell'Academy imparano a leggere il territorio con gli strumenti del futuro. Ne parliamo con Michele Bravi, docente di ITS Umbria Academy, che incontriamo durante una lezione pratica con un gruppo di studenti in campo, immersi tra i sensori del vigneto digitale, intenti a cogliere i segni della vigna.
6: Prof, io invece ho trovato questa foglia qua, potrebbe essere attaccata all'infezione fungina?
7: Beh, vedendo il periodo, essendo il periodo così, direi di sì, è una macchia d'oidio. Le condizioni sono state favorevoli fin dall'inizio per l'oidio, quindi si vede un po' il micelio dietro, può essere. In questo caso, quando uno trova una macchia d'oidio, eccetera, può metterlo sull'applicazione in modo tale che viene registrata, e in questo caso io cosa faccio? Ne vedo una, poi magari finisco il filare, se ne è una su un filare incomincio a dargli anche una percentuale, quindi in questo caso posso dire macchia d'oidio 1% trovato nel vigneto. Cosa vuol dire? L'1% su tutto il vigneto è una macchia sporadica, però segnandomi questa cosa metto un'attenzione, che allora vuol dire che tra 6 giorni vado a rivedere il campo e vedo se da una siamo arrivati a 10, vuol dire che allora non sto contenendo la malattia e quindi devo prendere provvedimenti per contenerla.
4: Il corso alterna momenti di laboratorio a momenti didattici in aula, dove troviamo un gruppo di allievi insieme ad un altro docente, Luigi Villani delle Vergini, mentre si lavora direttamente sui dati del vigneto e dell'azienda agricola. Dalle stazioni meteo ai sensori in campo, fino ai droni e alle immagini satellitari, gli studenti imparano a interpretare lo stato delle colture in tempo reale. Il passaggio chiave è la creazione delle mappe di prescrizione, strumenti digitali che indicano dove e come intervenire nel vigneto, modulando concimazioni, irrigazione e trattamenti in modo mirato. Non più un'agricoltura uguale per tutto, ma una gestione di precisione, pianta per pianta.
8: Il territorio si studia con le mappe. Una volta le mappe erano su formato cartaceo, oggi è tutto digitalizzato, per cui i ragazzi stanno creando ognuno una propria azienda virtuale. In realtà ho chiesto a loro di individuare un campo che conoscono, magari l'appezzamento di famiglia, e attraverso un software GIS stanno creando il proprio appezzamento, e questo ci permette dopo di interrogare il sistema, a cui chiediamo, attraverso l'uso di immagini satellitari per lo più, di vedere ad esempio lo stato di salute della coltura che è in corso. Quindi loro sanno se c'è lì il frumento, noi vediamo nel corso del tempo quel frumento in che modo si è sviluppato e dove aveva più bisogno interverremo in maniera più importante. Questo lo faremo poi spostando queste mappe sul simulatore.
2: Agrinet4Tech. Storie di sostenibilità.

0: Dal PC al simulatore di guida avanzata, i ragazzi si cimentano ora nella conduzione virtuale di un trattore. Si siedono in una posizione immersiva, con schermi davanti e dietro le spalle, mentre il docente carica nel sistema la mappa di prescrizione. Lo studente avvia la trattrice virtuale e inizia la simulazione. Poi ci indica un'area specifica del display. Siamo in prossimità di una zona rossa dove i sensori e le rilevazioni satellitari hanno evidenziato un ridotto vigore vegetativo. Le piante sono in stress e necessitano di un intervento mirato di fertilizzazione. Le mani sono sul volante, ma è il sistema a guidare la traiettoria operativa. Sembra un futuro lontano, ma è realtà.
1: Qui vediamo la parte anteriore della macchina e dietro abbiamo il lunotto. Si è posizionato lungo la guida ed è partito con l'attività. Vedete che il volante si muove leggermente, ma in realtà sta seguendo la linea rossa che vi avevamo fatto vedere prima. La mappa che avevamo visto prima sul computer l'abbiamo trasferita adesso sulla macchina, quindi sta simulando effettivamente quello che succede sul dispositivo effettivamente installato nella cabina di una nuova trattrice. Per cui la trattrice poi non farà altro che seguire autonomamente e sterzando autonomamente la direzione della traiettoria per permettere di fare una distribuzione molto uniforme e lineare. E soprattutto leggerà anche i confini del campo, quindi non ci saranno granelli di concime che vanno al di fuori del confine e non ci saranno granelli di concime che si sovrappongono dove già ci sono passati.
0: I cambiamenti climatici impongono oggi una gestione sempre più millimetrica delle risorse, a partire dalla più preziosa, l'acqua. Approfondiamo il tema dell'irrigazione di precisione con Marco Ciarletti, romano, fondatore e amministratore della startup innovativa SoonApps. La sua azienda ha sviluppato Pluvium, un sistema di supporto decisionale basato su intelligenza artificiale che ottimizza la gestione dell'irrigazione in agricoltura. Attraverso l'analisi di dati meteo, suolo e coltura, la piattaforma aiuta le aziende a decidere quando e quanto irrigare, riducendo gli sprechi e migliorando l'efficienza delle risorse.
2: Negli ultimi 20 anni la situazione climatica è cambiata completamente e le temperature si sono alzate decisamente. Adesso stiamo oltre 1,5 gradi rispetto alla media dell'inizio del millennio. Ma soprattutto, oltre alla quantità media di calore, sono importanti proprio le punte di calore, perché sono quelle che possono danneggiare in modo talvolta anche irreparabile la qualità e la resa. Grazie al nostro intervento, loro hanno uno strumento in più per capire quando sta per succedere e intervenire prima in modo che l'ondata di calore sia mitigata da un intervento irriguo fatto in anticipo e quindi evitare che si danneggi la coltura.
0: Ogni coltura ha i propri bisogni idrici. Un tempo la vite da vino non veniva irrigata, mentre oggi la situazione è cambiata. Un lavoro accurato in campo permette di intervenire prima e ridurre gli interventi successivi in cantina, con il risultato di ottenere un vino più di qualità e più autentico.
2: Il settore vitivinicolo richiede irrigazioni costanti sicuramente quando è uva da tavola e in alcune regioni del sud in particolare, dove comunque c'è un discorso di carenza idrica per tutti. Per l'uva da vino il discorso è diverso perché spesso i disciplinari prevedono che non si possa intervenire se non con irrigazioni di soccorso. Quindi questo è un primo tema, individuare esattamente quando sta per essere necessario l'irrigazione di soccorso ed eventualmente di quanta acqua hanno bisogno le piante, ma poi è importante la gestione e il monitoraggio dell'ultimo periodo, quello subito prima della vendemmia, in cui l'uso millimetrico dell'acqua può cambiare le quantità di zuccheri fondamentalmente, ma anche di polifenoli ed altre sostanze, e quindi arrivare a determinare in modo sostanziale la qualità del vino che viene fuori. Gli interventi di cantina sono costosi. Diminuiscono la qualità del vino e spesso sono proprio vietati. Quindi ottenere il mosto con le qualità corrette che si aspetta l'enologo già da inizio stagione è fondamentale per un'azienda agricola. Risparmia soldi, ma fondamentalmente ottiene la qualità che viene direttamente dal vigneto, non dalle operazioni di cantina. Poi ci siamo inventati un sistema che usa l'intelligenza artificiale, usa dispositivi di Internet of Things, eccetera, sensoristica di vario tipo, per riuscire a prevedere nei prossimi 5 giorni come sarà l'andamento del livello di stress idrico di qualsiasi tipo di coltura. Quindi noi forniamo, ogni giorno una previsione che è formata da 40 dati, uno ogni 3 ore da qui ai prossimi 5 giorni. Ti dico, domani alle 13 ci sarà questo livello, tra 3 giorni alle 17 ci sarà quest'altro livello, eccetera. E la cosa fondamentale è l'attendibilità. Noi abbiamo, su questi dati, siamo riusciti a ottenere una affidabilità molto alta, intorno al 99%, per cui su questa base è poi possibile, con un secondo livello di intelligenza artificiale, andare a fornire il consiglio irriguo. Quindi l'intervento dovrà essere il giorno X con tot di acqua, oppure magari anche 2 interventi, perché conviene 2 piccoli interventi che uno grande. Dipende dalle situazioni che si vengono a determinare.
0: Pluvium, ideata da Marco Ciarletti e dalla sua squadra, è un sistema che non si limita a raccogliere dati, ma costruisce un vero e proprio contesto predittivo su misura per il viticoltore. Davanti al computer, Ciarletti ci mostra il funzionamento della piattaforma attraverso grafici che raccontano l'andamento dell'anno, giorno per giorno, evidenziando i momenti di stress idrico, sia quelli già avvenuti sia quelli previsti. Una capacità di analisi che unisce tecnologia e visione e che riflette anche il suo percorso personale, quello di un filosofo prestato alla viticoltura e all'innovazione agricola. Gli chiediamo proprio come sia stato possibile unire questi 2 mondi.
2: Fondamentalmente la vicinanza è con la parte di intelligenza artificiale, quindi il lavoro di definire i contesti in cui l'intelligenza artificiale riesce al meglio ad esprimere le sue potenzialità. Cioè, questa precisione che noi raggiungiamo non la raggiungiamo semplicemente perché utilizzi un'intelligenza qualsiasi e la applichi, ma devi definire correttamente quali sono i valori, quanto pesano, in quali sì e quali no. Cioè, devi creare il contesto, e questo è un lavoro, come dire, sicuramente adatto a chi ha avuto, a chi ha interessi di tipo analitico in generale, anche filosofico.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire. In un percorso come quello che abbiamo visto oggi, tra innovazione digitale, viticoltura di precisione e gestione predittiva del vigneto, perché il futuro del vino sembra sempre più legato ai dati e alla tecnologia, pur partendo da una tradizione così profonda come quella del Sagrantino?
3: Il futuro del vino è sempre più legato ai dati e alla tecnologia, perché il cambiamento climatico ha reso la viticoltura meno prevedibile rispetto al passato. Sensori, modelli predittivi e sistemi digitali permettono oggi di anticipare lo stress delle piante, ottimizzare l'uso dell'acqua e intervenire solo dove serve. Questo non sostituisce la tradizione, ma la rende più precisa e sostenibile. Anche la politica agricola comune dell'Unione Europea va in questa direzione. La PAC sostiene infatti l'innovazione in agricoltura attraverso strumenti come l'agricoltura di precisione, la digitalizzazione delle aziende e le pratiche sostenibili. In particolare, gli interventi più recenti promuovono la riduzione dell'uso di acqua e input chimici, l'adozione di tecnologie digitali in campo, la resilienza delle aziende agricole ai cambiamenti climatici, la sostenibilità economica e ambientale delle produzioni. In questo contesto, anche un vino profondamente legato alla tradizione come il Sagrantino di Montefalco evolve, non perde la sua identità, ma la rafforza grazie a strumenti che permettono di preservare la qualità e il legame con il territorio. Tradizione e innovazione, quindi, non sono in contrasto, sono le 2 componenti dello stesso futuro agricolo.
4: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, non si fermano gli attacchi russi sul paese. Il Cremlino replica Trump e Zelensky, non ci sono le condizioni per il cessate il fuoco. Iran ha battuto un drone saudita sullo Yemen. Trump minaccia Teheran, ma il negoziato prosegue con la mediazione del Qatar. Nuova tragedia sul lavoro, un operaio di 22 anni è morto al Colosseo, aperta un'inchiesta per omicidio colposo, chiuso il sito archeologico per lutto. Tutelare i minori, migranti, vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone al termine dell'udienza di questa mattina in Piazza San Pietro. Buongiorno da Antonella Mitole. In apertura un nuovo massiccio attacco russo sulla capitale Kiev. Il bilancio è di un morto e 7 feriti, colpiti diversi obiettivi nella capitale, sospeso il servizio ferroviario urbano, mentre si allontana la possibilità di una tregua sulle infrastrutture. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Le fiamme si sono levate sulla capitale fin dalle prime luci dell'alba. L'attacco è avvenuto nella notte con droni russi che hanno colpito diversi punti di Kiev e provocato incendi e danni alle infrastrutture. Il bilancio è un morto e 7 feriti. Dal canto suo fa sapere di aver preso di mira solo obiettivi utilizzati a sostegno delle forze armate ucraine. Nell'area di Kiev un deposito di materiali per la produzione di droni ed uno stabilimento di componenti, nella regione di Odessa 3 centri logistici, un deposito di droni ed una nave cargo con forniture militari. Da New York Zelensky torna intanto a mettere al centro il fronte energetico. Le nostre vite sono più importanti del prezzo dell'energia, afferma il presidente ucraino dopo l'apertura ad una possibile tregua reciproca sugli attacchi alle infrastrutture. Ma dal Cremlino arriva una frenata. Al momento non ci sono i presupposti per avviare negoziati di pace, spiega il portavoce Peskov, precisando però che Mosca resta aperta al dialogo. A pesare, rimarca il Cremlino, sono la crescente militarizzazione dell'Ucraina e il sostegno militare europeo a Kiev. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: All'ONU, al Palazzo di Vetro, riprendono slancio anche i colloqui indiretti fra Stati Uniti e Iran, nonostante le nuove minacce arrivate ieri da Trump. Gli spiragli di dialogo frenano la corsa di gas e petrolio. Sentiamo Chiara Placenti.
3: Il nuovo round negoziale tra Stati Uniti e Iran si è tenuto con la mediazione del Qatar a margine dell'Assemblea ONU a New York. La notizia, arrivata via X dall'inviato speciale Witkoff, è stata confermata dal portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, precisando che Teheran ha comunicato ufficialmente le proprie condizioni. Le richieste non sono nuove. L'Iran vuole la fine di tutte le azioni aggressive, dal blocco navale, della guerra economica e lo scongelamento dei beni iraniani. Commentando poi il discorso di Trump all'Assemblea Generale, che ha detto di dover decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarlo, Baghei dice che sono affermazioni ripetitive che danno l'impressione non della forza ma della disperazione. La notizia della ripresa dei negoziati fa respirare i mercati e calare il prezzo di petrolio e gas. Resta invece alta la tensione in Yemen. Gli Houthi affermano di aver abbattuto nella provincia di Taiz una drone saudita da ricognizione mentre conduceva missioni ostili. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza dal valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. Lo riporta il sito Axios e il canale israeliano N12. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione della Gaza post-bellica. Tragedia sul lavoro al Colosseo a Roma. Un operaio di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto sul colpo. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. La Premier Meloni chiede che sia fatta piena luce al più presto. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, ha detto il ministro della Cultura Giuli, che anche dopo la richiesta dei sindacati ha disposto la chiusura del sito archeologico. E siamo alla politica. Al centro del dibattito restano scuole ed economia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella. Sul provvedimento atteso per domani in Consiglio dei Ministri sarà un decreto con effetti immediati, con il tetto di presenza degli stranieri per ogni classe. Meloni mette di mezzo anche il Presidente della Repubblica Mattarella in relazione ad una vecchia circolare del 1990 dell'allora Ministro dell'Istruzione, proprio Mattarella. La scelta di Meloni di citarlo rientra chiaramente una strategia per contenere anche le critiche delle opposizioni. Il decreto, che sarà varato domani, che indica il 30% l'inserimento degli stranieri per classe riguarderebbe soltanto gli studenti che non parlano l'italiano, sottolinea il ministro dell'istruzione Valditara, oltre all'obiettivo del no al burka in classe. L'altro obiettivo degli stralli di Meloni, l'Istat, in riferimento alla mancata uscita dalla procedura di infrazione. Non so se l'Istat sottostimi gli italiani o il governo, le parole di Meloni. Un rammarico per la conferma del disavanzo pubblico al 3,1%, ma nel governo ci si divide già sul da farsi. Per Salvini serve lo scostamento di bilancio, frena Tajani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, di Nello Studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E l'OCSE rivede a rialzo le stime sul prodotto interno lordo italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% quest'anno contro lo 0,5% dello scorso anno, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. Frena, secondo l'OCSE, invece il PIL mondiale. Per l'organizzazione le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura del conflitto in Medio Oriente. Finora la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve si stanno esaurendo, aggiunge l'OCSE. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri grazie agli avvertimenti dei compagni di scuola, che si erano accorti che il ragazzino si comportava in modo strano. La scuola vista dai giovani è il progetto della Fondazione Costruiamo il Futuro, ETS, Fondazione Censis, per raccontare come i ragazzi vedono la vita fra i banchi, fra valutazioni e benessere. Presentati i primi dati. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
5: Chiedono una scuola più coinvolgente, capace di sostenerli nelle scelte per il futuro, una presenza educativa più continua, leggibile, vicina alle difficoltà concrete. Così gli studenti italiani, secondo 3 rapporti dedicati ad orientamento, valutazione e benessere, parte di un progetto giunto alla prima annualità che mette al centro il punto di vista delle nuove generazioni. A presentarlo il Censis, che ha ascoltato 8.000 studenti degli ultimi 3 anni delle superiori, oltre a 1.000 diplomati. Per loro la scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze, amicizie, e sui voti e la comprensione della valutazione, il problema evidenziato dai ragazzi, solo il 9,3% afferma che tutti gli insegnanti spiegano i criteri con cui assegnano i giudizi. Ben il 71% degli studenti considera la scuola una fonte continua di ansia e stress, e su quello che accadrà dopo la scuola il 43,4% dei ragazzi afferma di non disporre di informazioni, conoscenze e competenze sufficienti per una scelta consapevole per il proprio futuro. Elena Seno, linea allo studio.
1: Un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che ieri mattina era stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta con il padre. Le sue condizioni erano subito apparse disperate. Il piccolo era arrivato in arresto cardiaco. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. Basta morire in strada, così la manifestazione organizzata oggi a Torino dalla FIAB. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con Europol tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni all'alba a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. Tutelare i migranti minori vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone questa mattina al termine dell'udienza in piazza San Pietro. Sentiamo Paolo Fucili.
6: Papa Leone fa appello, dice alla responsabilità di tutti in vista di domenica prossima, giornata mondiale del migrante e rifugiato, col pensiero soprattutto a quelli bambini e adolescenti.
7: I più vulnerabili spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche, e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
6: Udienza del mercoledì a San Pietro. I prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo sono segno e non rivali della grandezza di Dio, predica il Papa contro il pregiudizio che per affermare la sua conoscenza e la sua libertà l'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio, e per essere autentico il progresso deve essere animato e orientato dal la carità.
7: Solo così potrà essere posto sempre a difesa delle dignità dell'uomo.
6: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola costano 10.000 euro alla Juventus. La sanzione è stata comminata dal giudice sportivo dopo l'episodio di domenica in Curva Sud prima di Juve-Atalanta. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiate in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.
8: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
9: Sono le 13:10.
10: È mercoledì 23 settembre.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Puntata.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
2: È mercoledì 23 settembre.
3: Sono le 13:30.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:44.
2: È mercoledì 23 settembre.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione della Radio Vaticana, i titoli: migranti, il Papa all'udienza generale, tutelare i minori vittime di violenze indicibili, ai fedeli polacchi tutelare la famiglia, da venerdì il viaggio in Francia. All'ONU incontro tra Trump e Zelensky, dal Cremlino aperture, ma al momento dicono non ci sono le condizioni per avviare negoziati di pace. In Messico, sacerdoti nei territori di criminali per confessare e portare la comunione. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Stamani all'udienza generale in piazza San Pietro il Papa ha proseguito il ciclo di catechesi sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, commentando il capitolo sul senso dell'attività umana nell'universo, le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
3: Per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati.
4: Per incontrare Dio, spiega il Papa, Gaudium et Spes sottolinea che l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene, ma può vivere pienamente la propria vocazione svolgendo bene il lavoro quotidiano e santificandolo, perché per i cristiani i progressi dell'umanità sono segno di grandezza di Dio.
3: Il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere e del saper fare, perché ogni uomo e ogni popolo possa sviluppare le sue potenzialità e insieme possiamo costruire, con l'aiuto di Dio, un futuro migliore.
2: E all'udienza generale di questa mattina il Papa ha rivolto un pensiero ai minori migranti con un appello ad una responsabilità collettiva per la loro tutela. Ce ne parla Salvatore Cernuzio.
5: Un appello accorato, quello di Papa Leone XIV, accorato perché incentrato sulle sofferenze di migliaia di bambini e adolescenti costretti ad abbandonare la propria terra.
3: Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
5: Anche uno solo di questi bambini è il tema della edizione 2026 della Giornata del Migrante, che richiama l'attenzione sulla parte più fragile dei flussi migratori, i minori appunto, la cui dignità è troppo spesso calpestata, come scriveva il Papa nel suo messaggio del 14 agosto per la ricorrenza. Nello stesso documento Leone XIV domanda protezione e tutela dei diritti per questi bambini e ragazzi e interpella le istituzioni perché promuovano i ricongiungimenti familiari e scongiurino il trauma dei rimpatri. Oggi all'udienza generale un nuovo appello, ma questa volta alla responsabilità di tutti.
3: Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi, che vanno sempre tutelati e assistiti.
2: La preghiera e la condivisione della parola di Dio rafforzino la fede dei coniugi affinché collaborino generosamente con Dio nella trasmissione della vita e dei valori cristiani in quella particolare comunità che è la famiglia. Così ancora il Papa nell'udienza generale di oggi durante i saluti ai fedeli in lingua polacca. E da venerdì 25 settembre a lunedì 28 il Papa sarà in Francia. A Parigi farà tappa nella sede dell'UNESCO per affermare i valori spirituali dell'arte. È questo l'auspicio dei giovani parigini della comunità Pierre Vivantes, che per l'arrivo del Papa nella capitale francese raccontano l'attesa per un nuovo appello legato all'unità e al suo significato. Edoardo Giribaldi.
6: Saremo tutti insieme allo Stade de France, alle Champs-Élysées e negli altri luoghi degli incontri. Siamo uniti perché abbiamo un unico fondamento, Cristo. Tutto nasce da questo. A dare voce ai sentimenti dei giovani parigini in attesa di incontrare il pontefice nella veglia di venerdì 25 settembre è Pierre-Alexis Le Marchand, volontario della comunità Pierre Vivant di Saint-Denis, proprio il quartiere che ospita lo stadio dove si terrà l'evento e dove lui stesso presterà servizio come volontario. Pierre Vivant, racconta, è una associazione che riunisce giovani sparsi in tutto il mondo, fondata su un paradosso. Più la società viene definita secolare, più cresce il fascino esercitato da monumenti religiosi eretti nei secoli. Le pietre vive sono dunque questi ragazzi e ragazze, un tramite perché l'arte sacra non si riduca a semplice patrimonio storico, ma ritrovi il significato spirituale da cui è nata. L'auspicio del giovane è che il Papa, rivolgendosi ai francesi, torni a richiamare l'unità e soprattutto cosa costituisce il suo fondamento.
2: La seconda giornata di dibattito generale all'Assemblea delle Nazioni Unite a New York, e apriamo la pagina degli esteri, riprenderà alle 15 ora europea e vedrà come temi principali due dossier, quello ucraino e iraniano, ma anche l'atteso confronto delle aziende dell'intelligenza artificiale con il Consiglio di sicurezza. Intanto, protagonista della giornata di ieri, il presidente americano Trump e il servizio di Marina Tomarro.
1: L'America è tornata ed è più forte che mai. Con queste parole ieri il presidente americano Trump ha aperto il suo discorso all'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Mentre gli altri parlano di pace, io l'ho realizzata, ha detto Trump, avvertendo poi Teheran. Sono convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni di midterm o l'annienterò, ha spiegato rivelando colloqui USA-Iran a margine dell'Assemblea. Immediata la replica dai militari di Teheran, pronti a infliggere colpi devastanti ed imprevedibili. E poi un messaggio anche al suo omologo russo Putin, metta fine alla guerra, incontrando poi anche il presidente ucraino Zelensky, che si è detto pronto a vedere Putin in qualunque momento, e anche il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, nell'ultimo discorso del suo mandato, ha invitato i leader presenti ad usare al meglio questa settimana per favorire la de-escalation e il dialogo, e tra poco si aprirà la seconda giornata di lavori. Tra i temi principali la situazione ucraina ed iraniana e il colloquio tra i capi della diplomazia di Russia e Stati Uniti, Lavrov e Rubio, previsto nella prima parte della giornata.
2: Il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso per un attacco di droni all'alba sulla capitale ucraina. Dal Cremlino, intanto, dopo l'incontro tra Putin e Zelensky a New York, il portavoce Peskov afferma che al momento non ci sono presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina, anche se la Russia rimane aperta a tali negoziati. Un intervento americano nello stretto di Bab el-Mandeb sarebbe considerato dagli Houthi una linea rossa, lo ha detto il consigliere militare del gruppo yemenita. Sarebbero colpiti obiettivi americani nella regione. E nell'arcidiocesi di Monterrey, in Messico, il Santissimo Sacramento arriva nei quartieri più difficili a bordo di un furgone, in territori dove ci sono narcotraffici e migranti. Al microfono di Giada Aquilino, padre Ignazio Pulido Mendiola, responsabile della comunicazione dell'arcidiocesi messicana di Monterrey.
7: Siamo una città industriale che ogni volta cresce di più, quindi arrivano tantissime persone, non soltanto del sud del Messico, che succede spesso, sino anche di persone che vengono di tutta Latinoamerica, di Haiti, di Venezuela, Guatemala. L'archidiocesi di Monterrey ha dovuto costruire tre diverse case di migranti.
8: Quali servizi vengono offerti?
7: La idea è andare a qualsiasi posto, portare la presenza eucaristica per l'adorazione, per offrire la confessione.
8: Ecco, quali sono le sfide del territorio?
7: Una delle cose importanti a capire, per esempio in Messico abbiamo questo grave problema della criminalità per il narcotraffico, no? Una delle cose che vogliamo fare proprio è andare a questi posti che sono più problematici per fare presenza eucaristica lì, no? Dove le persone a volte l'unico che fanno è andare al lavoro durante la giornata, arrivare alla sua casa e mettersi dentro della sua casa e non uscire mai.
2: Per la rubrica antologica La pace si costruisce con la pace, l'Osservatore Romano ha pubblicato stralci dal sermone che il pastore protestante francese Trocmé pronunciò il 23 giugno del 1940, il giorno seguente alla resa della Germania. Il servizio di Giulia Galeotti.
9: Come ogni domenica, il 23 giugno 1940, gli abitanti di Le Chambrons-sur-Lignon, paesino dell'Alta Loira, vanno a messa. Come ogni domenica, nel tempio protestante attendono l'arrivo del loro pastore, André Trocmé. Ma se inizialmente il suo sermone è simile a quello di sempre, dopo una breve pausa tutto muta. Da oggi, dice, dovremo cambiare il nostro modo di vivere. Perché in realtà quella domenica è diversa da tutte. La Francia si è arresa a Hitler. Pacifista convinto, Trocmé prende pubblicamente posizione. Non finge che nulla sia successo né invita i fedeli a imbracciare le armi o a collaborare con i nazisti. No, il suo è un appello all'azione concreta in applicazione del Vangelo. Così quando quella domenica la comunità torna a casa, porta qualcosa di nuovo. È la pratica della resistenza non violenta. Il paesino si attiva salvando così 5.000 persone, tra le quali circa 3.500 ebrei, per la maggior parte bambini. Sopra la facciata di marmo del tempio, quella domenica si leggeva la frase «Amatevi l'un l'altro». Brilla tuttora.
2: È tutto, collaborazione tecnica di Bruno Orti, da Luca Collodi grazie per l'attenzione, le notizie tornano alle 3.00.

canzone in discesa era la numero 15, occupata dai The Strokes con Lolly in the Future, davvero energetica al massimo. Numero 14, lei che ci ha lasciato recentemente con una canzone contenuta nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada, torna Sienna Spyro con Great Expectation, nuova entrata.

Dion Disil, uno dei suoi grandi successi, voce bellissima quella di Sienna Spyro, che è ritornata con Great Expectation, new entry al numero 14 della chart di Blue 2000 di questa settimana. Numero 13 in discesa, Angelina Mango, che abbiamo ascoltato prima con Ariete, in questo caso insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore, altra canzone che ci ha accompagnato per tutta l'estate. E al numero 12 perde qualche posizione anche Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Abbiamo parlato giusto ieri del suo epico concerto di Berlino, che anticipa Gianna Gold Celebration Tour Live 2027, questa nuova tournée che partirà nella primavera del prossimo anno da Livorno, sabato 13 marzo, con la data zero prevista al Modigliani Forum, e poi continuerà con il debutto ufficiale il 15 marzo dall'Unipol Forum di Milano, attraverserà poi l'Italia passando le città di Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e Torino, riportando Gianna sul palco scenico dei grandi palazzetti italiani, ovviamente dopo gli oltre 30 show sold out del 2024-2025. La sua canzone Meraviglioso Errore è alla numero 12 questa settimana in discesa nella chart di Blue 2000.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

E con Benson Boone ci stiamo avviando verso la top 10 di questa settimana della chart di Blue 2000 dei nostri più programmati. Era The Time of My Life, in discesa appunto alla 11. Andiamo alla numero 10, canzone che ascolteremo più tardi all'interno delle parole, quindi adesso insomma lo citiamo, ma più tardi lo ascolteremo. Leon Bridges con Talk It Over, ex New Entry, che guadagna posizioni e si piazza giusto al fondo della top 10 di questa settimana nella chart di Blue 2000. Attenzione, parliamo anche di un altro grande fenomeno della musica internazionale che forse da un certo punto di vista contende diciamo il successo, il primato, anche le classifiche, lo stesso Benson Boone che abbiamo ascoltato prima. Tra l'altro Benson Boone ha vissuto un 2025 veramente straordinario, ritornato sulle scene musicali proprio in quell'anno col singolo Sorry I'm Here for Someone Else, che è stato un grande successo davvero in tutto il mondo, e poi è stato chiamato, lo sapete, a fianco di Brian May, chitarrista dei Queen, sul palco del Festival di Coachella, uno dei più importanti, seguendo Bohemian Rhapsody in ricordo del grandissimo Freddie Mercury. Dicevamo che Sombre certo non ha l'estensione vocale magari di Benson Boone, però ci propone uno stile musicale accattivante con delle sonorità che abbiamo imparato ad apprezzare proprio negli ultimi mesi, anzi nell'ultimo anno, dove è esploso letteralmente con la sua notorietà e la sua musica inconfondibile. In questo caso una bella ballata romantica anche per lui, stabile, My Body Isn't Ready, alla numero 9.

La numero 9 di questa settimana nella classifica di Blue 2000, lui è Sombra con My Body's Ready in posizione stabile. Noi ritroviamo, anzi riproviamo a fare un piccolo riepilogo di quelle che sono state le nuove entrate fino a qui ascoltate. Alla 18 Ariete con Angelina Mango con Che Bella Vita, abbiamo New Entry, alla numero 14 anche la nuova di Senna Spyro con Great Expectation. Saliamo e arriviamo alla numero 8, dove troviamo l'ennesima nuova entrata di questa settimana, è stato anche un nostro disco in Blue 2000, parliamo del ritorno di Elisa, che sta portando avanti anche questo progetto a Milano dal titolo Plantasia. In questo caso il nuovo singolo è Kintsugi.

0: Un consiglio per riparare le nostre cicatrici con l'oro, come nella tradizione giapponese del kintsugi. Questo è il titolo della nuova di Elisa, New Entry alla numero 8 questa settimana. Al numero 7 abbiamo in discesa Emma con Fabri Fibra e la loro antidroga. Al numero 6 incontriamo la più alta New Entry della settimana, occupata da Alfa con Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Andiamo direttamente alla numero 5, dove abbiamo una dedica che ormai conosciamo benissimo da qualche settimana, dedica che è il primo pezzo che io, l'ho detto Ernia, e Charlie Charles abbiamo scritto insieme nel 2023. Per più di 3 anni pezzo rimasto in una cartella, ma adesso non c'era pezzo migliore per chiudere il cerchio di Per soldi e per amore, se non uno dedicato appunto alla mia città, perché come sapete appunto Ernia è dedicata alla città, ha dedicato appunto alla città di Milano, la sua città, questa bella nuova canzone che sale questa settimana alla numero 5 nella nostra classifica di In Blu 2000.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh.
1: Anche questa di Ernia era new entry la scorsa settimana, guadagna tante posizioni, entra in top 5 della chart di Blue 2000, numero 5 in salita, dedica. Al numero 4, ex numero 1, ritorna Fabri Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Alla numero 4 è Goya.
2: Cosa

canzone, più la canzone più programmata della chart di Blue 2000 in questa settimana. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari perdono quota con Goya dalla numero 1 alla numero 4, ma rimane comunque un grande successo piacevole da riascoltare. Come piacevole da riascoltare, tra poco parleremo di lei e di questo grande successo nuovo dal titolo Baby Steps. Olivia Dean in salita alla numero 3 questa settimana.

Beh, diciamo che il mantra di oggi con Sabino D'Alessandro in regia è base. Ecco, solo noi possiamo capire, ovviamente, scusateci. Era la numero 3 della settimana della chart in Blue 2000 con Olivia Dean, la sua Baby Steps in salita. Parliamo di lei che festeggia un anno dall'uscita del suo secondo album bestseller dal titolo The Art of Loving, e per l'occasione nel nostro paese è disponibile in esclusiva per gli store questo vinile molto particolare, color rosa confetto, dal titolo Anniversary Edition. L'ultimo singolo tratto dal disco che è Baby Steps appena ascoltato, già tra i brani più trasmessi non solo nel nostro paese, racconta di Olivia che ritrova l'amore per se stessa mentre si rivolge al proprio io in questa canzone, il suo io interiore, e si concede quella cura che vorrebbe ricevere dagli altri. Tra l'altro, due canzoni dell'ultimo album hanno superato il miliardo di stream su Spotify. Questa ragazza è davvero un fenomeno. Il primo singolo, Man I Need, 1,4 miliardi di stream. Il secondo singolo, So Easy to Fall in Love. Nella classifica americana dei singoli della Billboard 800, che ritroveremo, attenzione, vi do già questo spoiler, dalla prossima settimana nelle classifiche, Man I Need è arrivato fino alla posizione numero 2. Insomma, l'anno d'oro di questa ragazza straordinaria che è Olivia Dean, che ha vinto anche il Grammy, giusto per ricordarvelo. Baby Steps, la canzone che sale alla numero 3 questa settimana dei più programmati di In Blue 2000. Classifica che vede anche grandi ritornare, grandi leoni della scena internazionale musicale, instancabili davvero, a cominciare dal suo frontman Mick Jagger. Parliamo dei Rolling Stones, questa è Jealous Lover, che arriva alla numero 2 in salita.

Altra canzone che ci fa scatenare nella nostra chart, raggiungere il numero 2 in salita, questa Jealous Lover dei Rolling Stones. In uscita su YouTube mercoledì 7 ottobre un documentario scritto dal giornalista e autore Claudio Cabona, diretto da Yuri Della Casa. Parliamo della musica come strumento di riflessione e libertà, ed è questo il tema di Il cielo in una stanza, documentario girato all'interno della casa di reclusione di Chiavari con la partecipazione di Saif in dialogo con i detenuti della struttura. E proprio Saif è il protagonista, il re della classifica di oggi, perché sale con la sua Parlar d'amore, stazionava più o meno sempre nelle prime tre posizioni, raggiunge la vetta con questa canzone. Che bello!

Questa è la nuova di Nothing But Thieves, a chiudere l'appuntamento di oggi. Non è in classifica ovviamente, oggi abbiamo ascoltato, abbiamo scalato le 20 posizioni della chart di 2000 dei più programmati dell'ultima settimana. Vi ricordo la nuova numero 1 di Saif, o Saif, chiamatelo come volete voi, il titolo è Parlar d'amore insieme a Bresh. Questa è la canzone regina della settimana. Domani ci aggiorneremo anche con nuovi dati che riguardano i libri e il cinema, e poi vi ricordo che tutte queste belle canzoni le recupereremo anche nel weekend, alle classifiche del weekend, sabato e domenica, ovviamente qui su In Blue 2000. Vi lascio con il grande Michael Jackson, questa è Billie Jean.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Inizia in questi minuti a Roma, al Colosseo, la protesta indetta da parte della Federazione Romana USB con i lavoratori a causa della morte dell'operaio 22enne precipitato la notte scorsa da un ponteggio e deceduto per l'incidente sul lavoro mentre con altri colleghi operava all'interno del monumento. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul tragico episodio. Gli inquirenti stanno passando al vaglio anche le immagini delle telecamere di sicurezza del Colosseo. Guerra in Ucraina, nuovo massiccio attacco aereo russo su Kiev. Il bilancio parla di almeno un morto e 7 feriti, colpiti anche vari altri obiettivi nella capitale ucraina. Sospeso il servizio ferroviario urbano mentre si allontana la possibilità di una tregua, almeno sulle infrastrutture energetiche.
2: Le fiamme si sono levate sulla capitale fin dalle prime luci dell'alba. L'attacco è avvenuto nella notte con droni russi che hanno colpito diversi punti di Kiev e provocato incendi e danni alle infrastrutture. Mosca, dal canto suo, fa sapere di aver preso di mira solo obiettivi utilizzati a sostegno delle forze armate ucraine. Nell'area di Kiev un deposito di materiali per la produzione di droni ed uno stabilimento di componenti. Nella regione di Odessa 3 centri logistici, un deposito di droni ed una nave cargo con forniture militari. Da New York Zelensky torna intanto a mettere al centro il fronte energetico. Le nostre vite sono più importanti del prezzo dell'energia, afferma il presidente ucraino dopo l'apertura ad una possibile tregua reciproca sugli attacchi alle infrastrutture. Ma dal Cremlino arriva una frenata. Al momento non ci sono i presupposti per avviare negoziati di pace, spiega il portavoce Peskov, precisando però che Mosca resta aperta al dialogo. A pesare, rimarca il Cremlino, sono la crescente militarizzazione dell'Ucraina e il sostegno militare europeo a Kiev. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il Senato ha approvato oggi in via definitiva il decreto carburanti ILVA. Il provvedimento dispone la riduzione dal 30 luglio fino al 6 agosto 2026 delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti. Si autorizza poi un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026 in favore di Acciaierie d'Italia SpA in amministrazione straordinaria. E con 242 voti favorevoli e nessun contrario, la Camera ha approvato stamane la proposta di legge per l'istituzione del Museo per la Memoria del disastro ferroviario di Viareggio. La proposta, a prima firma della deputata Deborah Bergamini di Forza Italia, nasce dalla volontà di dare a Viareggio e l'Italia un luogo stabile dedicato alla memoria di tutte le vittime, 32 morti, decine di feriti e le loro famiglie, alla conservazione della documentazione e alla trasmissione alle nuove generazioni della storia e del significato di quella tragedia. Ora, dopo l'approvazione di Montecitorio, l'iter proseguirà al Senato, dove si intende procedere in tempi brevi al via libera definitivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
4: È mercoledì 23 settembre.
5: Sono le 15:04.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi è mercoledì e quindi apriamo il nostro programma parlando dell'udienza del Santo Padre di questa mattina. Il Papa ha continuato la sua disamina della Costituzione Pastorale Gaudium et Spes e si è soffermato in maniera particolare sul terzo capitolo della prima parte, il cui titolo è L'attività umana nell'universo. E dunque il Papa ha risposto a questa domanda: qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico? Creato a immagine e somiglianza di Dio, ha detto il Papa, l'essere umano è soggetto di progresso. Con la libertà, con l'intelligenza, l'uomo aumenta le proprie conoscenze, facendo così progredire l'intera società, contrariamente a quello che alcuni pregiudizi lasciano credere. Ma ascoltiamo le parole del Papa.
1: Alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce il rapporto con Dio, fino a farlo sembrare superfluo, o addirittura come antagonista rispetto alla fede cristiana. E questa lettura ha provocato un cambiamento di sguardo sul mondo da parte dell'uomo contemporaneo, rispetto alle epoche precedenti. Un tale pregiudizio si afferma soprattutto in quella parte della cultura occidentale che ha perso il suo riferimento alla rivelazione cristiana. Negli umanesimi post-cristiani l'essere umano e Dio vengono erroneamente presentati come rivali per affermare le sue conoscenze, la sua libertà e il suo progresso. L'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio. Alla fine, però, negando la relazione con Dio, si perde anche la possibilità di affermare il valore trascendente della persona umana. È il dramma dell'umanesimo ateo, ben descritto da un importante teologo del Concilio Vaticano II, Henri de Lubac. Il Concilio desidera fornire una risposta chiara. Per i credenti, afferma Gaudium et Spes, una cosa è certa: considerata in se stessa, l'attività umana individuale e collettiva, ossia quell'ingente sforzo col quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, corrisponde alle intenzioni di Dio. Anzi, prosegue la Costituzione, i cristiani non si sognano nemmeno di contrapporre i prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo alla potenza di Dio, quasi che la creatura razionale sia rivale del Creatore. Al contrario, sono persuasi piuttosto che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno.
0: Dio ha posto, ha detto il Papa, nelle mani dell'uomo e della donna un creato ancora in statu vie, cioè in cammino, in crescita, perché essi lo conducano a compimento mediante la loro attività. E c'è un importante richiamo, ha ricordato ancora il Papa, al mistero dell'incarnazione, perché l'umanità non viene assorbita o annullata dall'incontro con Dio, ma assunta in tutta la sua interezza, continuando ad essere, in Cristo, libera ed operosa. Ascoltiamo ancora le parole del Papa.
1: Da questa prospettiva sorge una verità importante. Per incontrare Dio, l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene, ma può vivere pienamente la propria vocazione, svolgendo bene il lavoro quotidiano e santificandolo. I cristiani sono coinvolti, come tutti, nell'edificazione della città degli uomini, puntando al fine di tutte le cose e all'incontro con Dio, e ricordando questo fine ultimo a coloro con cui condividono l'avventura del progresso, della scienza e della vita. Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del Regno di Cristo. Tuttavia, il Concilio afferma che tale progresso, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, è di grande importanza per il regno di Dio. Tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati. Infine, ricordiamo che per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa delle dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati.
0: Rivolgendosi ai pellegrini italiani al termine dell'udienza, il Santo Padre ha salutato con particolare affetto i pellegrini della diocesi di Rimini, accompagnati dal vescovo Monsignor Niccolò Anselmi, a cui ha ricordato ancora una volta e ringraziato ancora una volta per l'accoglienza che gli è stata riservata nella sua recente visita pastorale. E ha inoltre ricordato i giovani malati e gli sposi novelli, come il Papa fa sempre, ricordando la memoria liturgica di oggi, cioè quella di San Pio de Pietrelcina, augurando che la sua testimonianza di fede e di carità sia per ciascuno un invito a confidare sempre nella bontà e nella misericordia di Dio. Adesso facciamo una pausa musicale prima di passare al nostro prossimo argomento. Se eravate in ascolto già prima dell'inizio della trasmissione, avrete notato che abbiamo ascoltato un brano di Ornella Vanoni, il cui titolo era Santa Allegria, tratto dall'album Argilla. Vogliamo rendere omaggio a questa straordinaria cantante, recentemente scomparsa, perché ieri, 22 settembre, ricorreva l'anniversario della sua nascita. E dunque ascoltiamo un brano che la Vanoni aveva presentato qualche anno fa ad un'edizione del Festival di Sanremo, è un brano di Bungaro e Pacifico, nel quale veniamo invitati ad imparare ad amare, non soltanto nei rapporti tra le persone, ma anche ad amare se stessi e ad amare il proprio rapporto con la vita.

0: E adesso, cari amici, andiamo a visitare insieme una mostra che si apre proprio questo pomeriggio, meglio, questo pomeriggio si inaugura, da domani sarà tra l'altro aperta invece al pubblico, andrà avanti fino al prossimo novembre, fino al prossimo 3 novembre, ed è possibile visitarla all'Archivio di Stato di Roma. Ne parliamo con la curatrice della mostra, che è Sveva Pacifico, con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie. Buongiorno.
0: La mostra è dedicata ad una sovrana che ha veramente legato la sua vita alla città di Roma ed è una mostra che è allestita presso la Biblioteca Alessandrina, appunto, dell'Archivio di Stato, come vi dicevo, al corso Rinascimento numero 40, e il cui titolo è Come sole fra le stelle. Intanto Cristina di Svezia, la regina Cristina di Svezia, ha lasciato moltissimi documenti nell'Archivio di Stato. Ci sono, veramente si può ripercorrere in qualche modo tutta la sua stagione, per così dire, romana.
1: Sì. Diciamo diversi documenti, noi ovviamente abbiamo fatto una scelta tra quelli che ci sembravano più significativi e che potevano anche esercitare maggior fascino sul pubblico, perché naturalmente si pensa anche a questo nella organizzazione di una mostra. E il nostro intento non era soltanto ricostruire un semplice percorso biografico, ma fare a tratteggiare la personalità della regina di Svezia, di Cristina di Svezia, seguendo le tracce che la sua presenza ha lasciato nella vita sociale e culturale della città, con la quale instaurò un rapporto

0: e entrando dalla Porta del Popolo, e come era poi consuetudine per queste entrate trionfali nella città, con il, diciamo, anche con l'apparato barocco, nelle macchine anche effimere che si usava costruire proprio per questo tipo di eventi. E aveva abdicato nel 1154 al trono di Svezia, aveva poi successivamente abiurato la fede luterana e si era convertita al cattolicesimo. In realtà nel momento in cui aveva abdicato aveva già in mente di convertirsi al cattolicesimo. Ora è chiaro che sui motivi dell'abdicazione ci sono sicuramente delle letture diverse, però possiamo dire con abbastanza sicurezza che sicuramente la conversione al cattolicesimo era incompatibile con il regno di uno stato comunque luterano, di un paese luterano, profondamente luterano, per cui nel momento in cui abdicò fu anche un po' forse una scelta quasi non obbligata, però sicuramente di grande anche intelligenza venire comunque a Roma, che era ed è ancora il centro della cristianità cattolica.
1: Dicevamo che appunto questa mostra si basa sui documenti che sono conservati all'archivio di Stato. Vogliamo provare così a accompagnare idealmente i nostri ascoltatori in una visita guidata a questa mostra, poi naturalmente ci andranno incuriositi ovviamente da quello che diremo.
0: Ce lo auguriamo. E, certo, diciamo che noi abbiamo in esposizione circa 40 documenti. Sono documenti che sono stati raccolti ed esposti per nuclei tematici, quindi si è privilegiata la scelta del tema rispetto all'ordine cronologico, che questo non significa che non ci sia comunque una ricostruzione della cronologia degli eventi principali della vita di Cristina, che accompagna comunque il visitatore, riuscendo anche a spiegare dei significati sottesi alle scelte curatoriali che altrimenti potrebbero non essere immediatamente evidenti. Però la mostra è organizzata per nuclei tematici che sono costruiti soffermandosi sull'arrivo della regina nella capitale, sulla rete di relazioni culturali e mondane che ella seppe costruire nel suo soggiorno romano, sulla dimensione religiosa della regina e sulla sua morte, perché anche la sua morte fu un evento comunque che fu vissuto con grande intensità e con grande fasto dal clero romano. E nucleo tematico è quello dedicato ai suoi interessi, anzi altri nuclei tematici, quindi in particolare soffermandosi sulla musica, il teatro, il collezionismo, il rapporto con i libri, anche devo dire cercando di restituire delle suggestioni dell'ambiente, della scena romana di quel tempo. E infine c'è anche una sezione dedicata alla visita alla Sapienza. Noi siamo il complesso di Santivo era lo Studium Urbis, no? E quindi tra le prime visite che la regina fece nei centri culturali della città ci fu proprio lo Studium Urbis già nel 1656, quindi poco dopo il suo arrivo, e fu accolta qui dai professori dello Studium Urbis. E quindi diciamo che i vari temi affrontati ci permettono proprio di restituire la complessità del personaggio di Cristina, che non fu una sola cosa, ma fu al tempo stesso regina, convertita, intellettuale, mecenate, collezionista, in un certo senso esule, però anche al centro della culturale, parte molto durante la vita, ma in parte anche dopo la morte.
1: Sì.
0: E parliamo, diciamo che sì.
1: Parliamo proprio di questo aspetto per cui Cristina è nota, no? Questo aspetto del mecenatismo di cui parlava e quindi del suo amore per le arti, che si era sviluppato, se ricordo bene, anche con la creazione di un teatro che oggi non esiste più.
0: Sì, con il Teatro di Tordinona. E, diciamo che il Teatro di Tordinona è un teatro che probabilmente è stato definito il primo teatro pubblico dell'età moderna,

0: in un senso ovviamente, in un'accezione ovviamente da contestualizzare, no? Nell'epoca, e quindi non possiamo proprio fare un parallelo con il termine pubblico dell'età contemporanea, però è sicuramente un teatro che non era edificato nei palazzi nobiliari, ma era esterno ai palazzi nobiliari ed era aperto. Il Teatro Turdinone non esiste più perché era sul Tevere. Uh-huh. E quindi quando fu necessario fare tutta un'operazione riguardante gli argini del Tevere, il teatro non sopravvisse a questa operazione, ma comunque era un teatro che aveva avuto sempre delle vicende abbastanza, aveva attraversato delle vicende molto alterne. Poi non si deve pensare al teatro, alle aperture del teatro del XVII secolo paragonandole a quelle del teatro contemporaneo. Ovviamente si trattava di aperture molto ristrette, soltanto in alcuni periodi dell'anno, quindi è una situazione un po' particolare. Comunque questo teatro fu sicuramente edificato per interessamento della regina, sicuramente, attraverso poi anche l'intermediazione del suo segretario D'Alibert.
1: Sì, volevo soltanto aggiungere una piccola cosa: il Teatro Turdinona oggi esiste, naturalmente non è quello di Cristina, esiste un altro piccolo teatro che ha questo nome.
0: Non è edificato nello stesso posto, è anche in un altro posto, sì, in un altro luogo.
1: Certo. Dove sorgeva quello di Cristina?
0: Sorgeva proprio sulla via Turdinona, e affacciava sul Tevere, si raggiungeva sia dalla terraferma che dall'acqua.
1: Mm-hmm. Sì. Poi un altro aspetto che appunto riguarda la sua, appunto, la figura di Cristina è il suo collezionismo, il suo amore, no, per il collezionismo. Abbiamo documenti anche di questo?
0: Beh, per esempio noi abbiamo un documento che riguarda un acquisto della regina probabilmente archeologico, ma abbiamo questo in esposizione, ma soprattutto abbiamo l'inventario della regina, l'inventario dei beni della regina che fu fatto dopo la morte, e questo inventario raccoglie, descrive le varie collezioni che la regina conservava a Palazzo Riario, e tra queste collezioni c'è la famosa collezione delle statue, c'è la medaglieria, c'è la quadreria, ci sono delle collezioni che rispecchiano tutti molti interessi della regina, ma anche chiaramente tengono conto di molte acquisizioni che furono fatte anche sul mercato antiquario romano. Mm-hmm. C'è da dire che la regina arrivò a Roma già con delle sue collezioni e con una sua biblioteca che poi si arricchì durante il soggiorno romano.
1: Sì. Il titolo della mostra è particolarmente suggestivo, devo dire, quindi insomma, complimenti a chi lo ha scelto, ma questo "Come sole fra le stelle", a cosa si riferisce?
0: Sì. L'abbiamo scelto con il direttore, diciamo. Uh-huh. Come sole fra le stelle è la rielaborazione di un passo, anzi proprio del brano finale del libro di Gualdo Priorato. Gualdo Priorato, il conte Gualdo Priorato, aveva scritto una storia su Cristina di Svezia, una biografia su Cristina di Svezia, e chiude proprio questa biografia che aveva ovviamente anche un intento encomiastico, insomma non era una cronaca pura e semplice dell'arrivo di Cristina, del viaggio dell'arrivo di Cristina a Roma, con una frase che appunto dice: se questa regina con le doti incomparabili dell'animo suo e con le franche risoluzioni del suo cuore può come sole fra le stelle giustamente vantarsi di spiccar come unica al mondo. E quindi è tratto da questo passo finale di Gualdo Priorato.
1: Volevo ricordare che la mostra è promossa dal Ministero della Cultura, dalla Direzione Generale degli Archivi, dall'Archivio di Stato di Roma, naturalmente, e dall'Ambasciata di Svezia a Roma. Lo dico perché l'inaugurazione di questo pomeriggio vedrà appunto la presenza anche dell'ambasciatrice di Svezia, Karin Höglund.
0: L'inaugurazione sarà aperta con i saluti del direttore dell'Archivio di Stato e dell'ambasciatrice, poi ci sarà una, diciamo, una piccola presentazione fatta da me, e dopodiché avremo anche, diciamo, un intervento musicale e una performance della cantante Anna Zilli. E a seguire ovviamente si farà una visita alla mostra.
1: Tra i documenti che sono appunto esposti in mostra quando appunto la illustra e accompagna dei visitatori a vedere questa mostra, c'è qualche cosa che per lei è particolarmente significativo, particolarmente prezioso, cioè un reperto che in qualche modo le sembra una sorta di chiave per comprendere la figura che rimane enigmatica, misteriosa di Cristina?
0: Ma devo dirle che è difficile scegliere, perché ci sono indubbiamente, l'inventario dei beni della regina è veramente interessante, perché ci fa fare proprio un viaggio nella vita della regina, nei suoi interessi, nelle sue passioni, e quindi è una ricostruzione molto fedele, molto precisa, molto accurata, ma anche molto ricca, ecco, di quello che la circondava, no? E sicuramente sono anche molto interessanti dei documenti nei quali si coglie anche la dimensione religiosa della vita di Cristina a Roma, perché comunque tutti i nobili, ma in particolare poi nel nostro caso specifico la regina Cristina, avevano l'abitudine anche di porre in essere delle pratiche pie, no? di fare delle beneficenze, e quindi noi abbiamo diversi documenti di congregazioni religiose che raccontano la visita di Cristina presso le congregazioni, e visite nelle quali diciamo la regina, oltre che essere ospitata, fare una volta durante l'anno santo, fa anche la lavanda dei piedi agli astanti, ma ci sono anche appunto dei casi in cui visita anche le è scritto nelle carte librerie, libraria, ma chiaramente si parla di biblioteche. Sì. Di queste congregazioni religiose, che erano comunque anche centri culturali, quindi questo è sicuramente sono sicuramente documenti che trovo molto molto molto significativi da questo punto di vista. È anche bella la pianta del progetto di Carlo Fontana sul teatro Giordinona, che è anche molto interessante, ma ci sono diverse cose, diversi pezzi molto, molto significativi. C'è il testamento della regina, ci sono delle memorie, dei racconti, dei diari, no, della vita romana di quegli anni, che parlano appunto delle sue relazioni sociali, che sono anche molto interessanti, ci fanno capire tante cose. Ci fanno capire per esempio che la regina di Svezia, come da molti è stato anche, diciamo, scritto, fu comunque una figura che rimase sovrana, rimase regina, non smise mai di esserlo, no? Proprio nell'indole, anche nel modo di vivere. Quindi è molto interessante, perché comunque ci restituiscono, riescono a restituirci forse la dimensione più profonda e complessa della personalità di una donna sicuramente inquieta, sicuramente colta, intelligente, ma proprio d'eccezione nel senso letterale del termine. Penso che ci siano diversi spunti interessanti, diverse suggestioni che il visitatore potrà cogliere.
1: Certo.
0: E poi, va bene, lasciamo ovviamente al visitatore il gusto anche di scoprirle,
1: della scoperta,
0: venendo e comunque autonomamente, anche secondo i propri interessi.
1: Certo. Volevo ricordare una cosa importante, perché la mostra è aperta, vi dicevo, fino al 3 novembre, però con orari un po' particolari. Vogliamo ricordarli?
0: Sì, il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 18.
1: Quindi appunto con orari un po' ristretti nella possibilità,
0: sì,
1: della
0: poi,
1: visita.
0: E poi però il 26 e il 27 di settembre, nelle giornate del patrimonio, che sono proprio un evento del Ministero della Cultura, sarà aperta mattina e pomeriggio, quindi i prossimi sabato e domenica sarà aperta mattina e pomeriggio e ci saranno anche delle visite guidate.
1: Benissimo, grazie allora, grazie a Sveva Pacifico.
0: Grazie a voi.
1: Che è la curatrice della mostra Come Sole fra le Stelle, Cristina di Svezia nelle carte dell'Archivio di Stato di Roma, una mostra ospitata alla Biblioteca Alessandrina dell'Archivio di Stato di Roma in corso del Rinascimento 40 e che si inaugura questo pomeriggio e aperta appunto da domani fino all'inizio di novembre. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
0: Grazie, ringrazio io voi.

0: Adesso parliamo di un premio, il premio per la cultura mediterranea promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, giunta quest'anno alla 20ª edizione, di cui sono state annunciate le terne finaliste. E abbiamo il nostro ospite con noi al telefono, Giovanni Pensabene. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Dunque, intanto una storia ormai veramente lunga, no? Dicevamo 20ª edizione di questo premio. Che cosa ha voluto celebrare e come negli anni si è evoluto il premio per la cultura mediterranea?
1: Questo premio, come lei ha poc'anzi detto, ha 20 anni di vita, sono un bel periodo nel quale via via sono stati premiati tanti scrittori nelle 8 sezioni nelle quali si articola il nostro premio. E quindi abbiamo premiato personaggi illustri che hanno sempre in qualche modo dato luce diversa, diciamo, a questo nostro Mediterraneo, che, come tante volte hanno detto il Santo Padre Papa Francesco, ma anche Papa Leone che sta seguendo, hanno, come dire, sottolineato che il Mediterraneo è stato da sempre un mare che ha unito culture diverse, economie diverse, traffici commerciali, scambi di costumi, di cultura, e purtroppo oggi, e noi l'abbiamo sottolineato perché nel nostro premio abbiamo sottolineato che purtroppo oggi è diventato un mare, un cimitero per purtroppo tutte le persone che perdono la vita, non solo la speranza di arrivare in un mondo dove le condizioni di vita sono molto diverse, ma perdono la propria vita. Io sono stato colpito da una riflessione fatta da una persona che è venuta qui da noi a ritirare il premio proveniva dalla sponda sud del Mediterraneo. Dice: tante volte partono perché preferiscono morire una sola volta piuttosto che morire tutti i giorni della loro vita in condizioni disperate. Quindi è un premio che di anno in anno si rinnova. Nel corso degli ultimi anni, e poi concludo questa mia prima riflessione, nel corso degli ultimi anni ha individuato come fil rouge del premio, alcuni anni fa, proprio sulle migrazioni. Lei ricorda, insomma, in particolare quell'anno abbiamo avuto la tragedia di Cutro, ma poi abbiamo sottolineato, perché il nostro premio è frequentato da tantissimi giovani, con una giuria giovanile, giovani ai quali noi rivolgiamo la nostra attenzione, delle regioni Calabria e Basilicata, perché la nostra fondazione è Calabria e Basilicata, abbiamo sottolineato come i cambiamenti climatici. Quest'anno, ad esempio, un tema di grandissima attualità è quello dell'intelligenza artificiale. Tenga conto che il nostro premio si terrà al Teatro Cendano di Cosenza il 16 ottobre, ma il 15 nell'Aula Magna dell'Università della Calabria, con personalità di spicco del settore, noi terremo un convegno sull'intelligenza artificiale. Tenga conto che il rettore dell'Università di Cosenza, Gianluigi Greco, è stato chiamato dal governo per coordinare gli sforzi del nostro paese nel campo dell'intelligenza artificiale. Quindi siamo in sintonia con le sfide che si vivono nel nostro tempo.
0: Lei prima citava il Papa, e in effetti anche Leone XIV, appunto, nella sua Magnifica Humanitas di intelligenza artificiale, ha parlato, quindi appunto l'attualità di questo tema è veramente evidente, no? in questo momento storico, in maniera particolare. Volevo sottolineare un aspetto, cioè questo premio è appunto un premio per la cultura mediterranea, la sua giuria però è una giuria internazionale, ricordiamo che appunto è veramente aperta al mondo, il Mediterraneo proprio come luogo di incontro di culture, di pensieri molto differenti tra loro.
1: Guardi, se non fosse una giuria internazionale saremmo in contraddizione con l'attenzione che noi abbiamo. In effetti noi abbiamo giurati che provengono dalla Spagna, dall'Iran, dalla Turchia, dalla Francia, insomma, è veramente una giuria internazionale che fa un lungo lavoro, perché il premio lo teniamo, come le dicevo qualche istante fa, ad ottobre, ma già dai primi di novembre noi siamo al lavoro per il premio successivo, quindi ovviamente è un lavoro che dura un anno di riflessione, di iniziative che noi facciamo. Le faccio solo un esempio, la nostra fondazione è la fondazione italiana, ahimè, che deve dare sostegno a due regioni, Calabria e Basilicata, Caricale, Calabria e Lucania. Sì. Quest'anno la città di Matera, gemellata con la città marocchina di Tetuan, è stata insignita del ruolo, diciamo, di capitale della cultura e del dialogo nell'ambito del Mediterraneo. Ovviamente per noi è stato doveroso collaborare con la città di Matera, con la Fondazione Matera 2019, e abbiamo realizzato delle iniziative, l'ultima delle quali assieme anche all'Università della Calabria, con la quale noi collaboriamo intensamente da tempo, abbiamo realizzato degli atelier artistici, l'ultimo un atelier artistico con un artista a tutto tondo, dico a tutto tondo perché uno scrittore, uno scultore e un pittore. Nella città di Matera abbiamo realizzato, ma proprio poco nella scorsa settimana, questa residenza artistica con Binebin Mahi, che viene dal Marocco e presidente del Festival della Cultura Africana, e ben volentieri ha accettato il nostro invito, e abbiamo realizzato veramente una bella iniziativa nella città di Matera. Tenga conto che era la prima volta che quest'artista che ha esposto a New York, a Parigi, veniva a Matera, non l'aveva mai vista in vita sua, e nel corso di una conferenza stampa che abbiamo tenuto a Matera lui ha detto, perché è bravo a dipingere non solo con il pennello ma anche con le parole, dice: io sono molto contento di essere venuto qui a realizzare in questa città un atelier artistico, e questa città mi sembra come un gioiello caduto dal cielo, che è un'espressione bellissima. Quindi noi quando facciamo le nostre iniziative tentiamo di collegarle perché lo sforzo possa essere un po' significativo, perché come lei sa ci si perde, poi siamo investiti da una marea di comunicazione e talvolta non centriamo quelli che sono dei temi sui quali dovremmo avere molta attenzione. Il tema del Mediterraneo, le guerre nel Medio Oriente ci dicono che bisogna porgere molta attenzione a questo, e le dirò, noi stiamo tentando abbiamo dato un premio ad una scrittrice palestinese, e speriamo che si riesca ad ottenere un visto, perché ci sembra che mantenere i riflettori accesi su quella tragica realtà sia un fatto estremamente positivo.
0: Lei sta parlando del premio Il mio cuore libero, la forza di una madre, appunto, di Maida Lassar. Volevo sottolineare un altro aspetto. Abbiamo parlato della giuria internazionale, c'è anche un'altra giuria, una giuria giovani di studenti delle scuole superiori.
1: Sì, ed è bello per, ecco, rivolgersi ai giovani, perché tante volte noi abbiamo un po' tutti gli adulti una retorica rispetto ai giovani. Noi li vogliamo rendere protagonisti. C'è una giuria internazionale, ma le iniziative, le assicuro, per i giovani sono parecchie quelle che noi facciamo. Parto dalla prima: tutte le scuole diciamo in ambito artistico di Calabria e Basilicata hanno partecipato ad un nostro concorso per individuare un premio, una statuetta che potesse in qualche modo richiamare il Mediterraneo, no? E abbiamo avuto 56 prototipi di piccole statuette. Ovviamente c'è stata una giuria qualificata che ha assegnato il primo, il secondo e il terzo premio, e il premio che noi consegneremo ai vincitori delle varie terne sarà un trofeo realizzato da giovani. Poi c'è questa giuria scolastica, come diceva lei. Noi inviamo per tempo i libri ai ragazzi di tutti i licei di Calabria e Basilicata. C'è una giuria giovani che si riunisce, individua, loro decidono qual è l'autore che gli piace di più. Il giorno prima del premio arriveranno con i pullman qui nella città di Cosenza e avranno l'incontro con l'autore che per loro è quello che hanno scelto, insomma. Poi facciamo un'altra iniziativa, che è quella del chiedere ai giovani delle due regioni: racconta il tuo territorio, e lo possono raccontare attraverso dei video, che oggi come oggi i giovani sono capacissimi di fare dei video attraverso i loro telefonini, lo possono raccontare attraverso mostre fotografiche, lo possono raccontare anche attraverso degli scritti, e poi loro stessi vengono premiati e decidono qual è, e non mettono in luce solo gli aspetti positivi, ma anche quello, le criticità dei loro territori e in che modo loro vorrebbero che si superassero queste criticità. Quindi, ecco, non sono attenzioni sporadiche al mondo giovanile, ma nel corso dell'anno l'invio dei libri, la loro lettura, poi si riuniscono qui a Cosenza per scegliere, insomma c'è tutto un lavoro che li tiene impegnati, e c'è un'attenzione costante ad avere anche il loro punto di vista, il loro contributo. Li vogliamo rendere protagonisti del loro destino, insomma, ecco.
0: Grazie, allora, grazie a Giovanni Pensabene, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria,
1: sì,
0: e di Lucania.
1: Ci terrei anche a citare il professor Mario Bozzo, che è stato 20 anni fa il fondatore del premio per la cultura mediterranea, che ancora oggi prosegue il suo cammino, e il professore Bozzo dopo 20 anni segue sempre con grande passione tutte le iniziative che noi facciamo. È una cosa molto bella.
0: Bene, quindi grazie al presidente della Fondazione Carical, Giovanni Pensabene, di essere stato in nostra compagnia. Vi ricordo che la data, appunto, dell'assegnazione del premio per la cultura mediterranea, 20ª edizione, sarà il 16 ottobre prossimo. Grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a lei, grazie e buona giornata.

0: 16, Marina Tomarro in studio, un pensiero ai minori migranti e l'appello ad una...
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio, conferenza stampa finale del Consiglio Episcopale Permanente a Roma. Ogni parola, ogni sguardo sulla donna deve essere carico di rispetto e ammirazione. Poi per noi cristiani il primo luogo in cui il Verbo si è fatto carne è il grembo di una donna. Per chi ha fede questo incide per sempre sullo sguardo sulle donne. Si è espresso così il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Batturi, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle ultime uscite del ministro Tajani e del leader di Futuro Nazionale Vannacci sulle donne. Con lo sguardo entriamo in rapporto con gli altri, ha spiegato Monsignor Batturi. Verso uomini, donne, bambini e anziani serve rispetto. Verso le donne massimo, nella misura in cui possono essere oggetto di sguardi superficiali. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori al Colosseo fino a nuova disposizione dopo la morte di un operaio di 22 anni deceduto la notte scorsa per un incidente sul lavoro nel monumento. Il giovane, che era specializzato in lavori in quota, sarebbe stato trovato dopo essere precipitato con l'imbracatura addosso ma senza fune agganciata, e la fune stessa non sarebbe stata trovata spezzata, anche se su questo aspetto verrà effettuata una consulenza tecnica. Al momento dell'incidente nel cantiere c'erano altri due operai, tra cui il cognato della vittima, che sono stati ascoltati dagli inquirenti, acquisiti anche una serie di documenti, compresi quelli relativi all'appalto presso l'ente parco archeologico del Colosseo. Gli studenti italiani chiedono una scuola che sia capace di creare veri rapporti umani e di farli crescere in modo completo ed equilibrato, non soltanto nozioni e stress da prestazione. Lo evidenziano una serie di analisi a campione condotte dal Censis.
3: Chiedono una scuola più coinvolgente, capace di sostenerli nelle scelte per il futuro, una presenza educativa più continua, leggibile, vicina alle difficoltà concrete. Così gli studenti italiani, secondo tre rapporti dedicati ad orientamento, valutazione e benessere, parte di un progetto giunto alla prima annualità che mette al centro il punto di vista delle nuove generazioni. A presentarlo il Censis, che ha ascoltato 8.000 studenti degli ultimi tre anni delle superiori, oltre a 1.000 diplomati. Per loro la scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze, amicizie, e sui voti e la comprensione della valutazione, il problema evidenziato dai ragazzi, solo il 9,3% afferma che tutti gli insegnanti spiegano i criteri con cui assegnano i giudizi. Ben il 71% degli studenti considera la scuola una fonte continua di ansia e stress. Elena Seno, linea allo studio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
5: Il titolo di questo incontro è Intelligenza artificiale e lavoro umano. Quale impresa vogliamo diventare? Intelligenza artificiale è ormai un argomento che è entrato nella nostra quotidianità, non solo nelle aziende, nella vita di ciascuno. Il titolo contiene una sfida, appunto. Quale impresa vogliamo diventare? Perché non ci chiederemo semplicemente se l'intelligenza artificiale, l'AI, lavorerà al nostro posto. Sappiamo che già alcune attività verranno automatizzate, altre lo sono già, alcune mansioni si ridurranno, altre cambieranno, ne nasceranno di nuove, ma la cosa che vogliamo sottolineare è che questa non è una storia già scritta, è una storia che dipende da noi, dalle nostre decisioni. L'AI può essere impiegata in tanti modi, può essere impiegata certamente per fare le stesse cose con meno persone, guardando solo all'efficientamento, ma oppure può essere impiegata per offrire servizi e prodotti migliori, creare nuovo lavoro, liberare le persone da attività anche, se vogliamo, più pericolose o ripetitive, restituire un tempo alle persone per comprendere, per decidere, per relazionarsi, per prendersi delle responsabilità. Per questo la domanda più importante non è appena cosa sarà capace di fare la macchina, ormai l'abbiamo intuito, fa tantissime cose, molto meglio di noi, ma che cosa decidiamo, cosa decideremo di fare con questa potenza, e queste grandi opportunità che le macchine ci consegnano. Quando un algoritmo può selezionare un candidato, valutare una prestazione, suggerire una decisione o addirittura governare un impianto autonomamente, come vedremo, chi rimane responsabile? Quando recuperiamo del tempo e della produttività, a chi appartiene questo tempo? Quando chiediamo alle persone nuove competenze, chi si preoccupa di offrire loro realmente la possibilità di acquisirle? Quando decidiamo che vogliamo mettere al centro la persona, come diciamo sempre, ormai è diventata una cosa che dicono tutti, è quasi senza senso. Ma come possiamo verificare che questo accada veramente nell'organizzazione, nella strategia, nella finanza, negli investimenti? E quali indicatori utilizziamo per misurare se effettivamente questo non è uno slogan, non rimane uno slogan, ma è effettivamente la preoccupazione nostra di imprenditori? Allora, il titolo del meeting di quest'anno sembra non c'entrare nulla con quello che sto dicendo, ma c'entra moltissimo, perché l'amore che muove il sole e le altre stelle ci offre una chiave decisiva. L'amore non è una parola che appiccichiamo alla fine dei discorsi, è ciò che orienta il nostro agire, ci fa riconoscere l'altro non come un costo, un dato o un mezzo, ma come un bene. E quindi l'AI costringe ogni impresa, ciascuno di noi, a rendere più evidente ciò che le muove veramente. Cosa consideriamo valore? Cosa vogliamo far crescere? Cosa invece siamo disposti a sacrificare? Quindi con quali criteri ci muoviamo? Come autorevolmente ci dice il Santo Padre nell'enciclica. Allora abbiamo al tavolo 5 prospettive diverse ma molto interessanti e con cui approfondire questi temi. Parto con Francesco Seghezzi, presidente di ADAPT. Chiamo un applauso per ciascuno. Francesco studia il rapporto tra organizzazione, innovazione, tecnologia e le competenze, soprattutto il mercato dei giovani e la qualità del lavoro. Ci aiuterà a capire qual è, cosa sta realmente accadendo al mercato del lavoro, al di là delle semplificazioni che ogni tanto sentiamo. Poi proseguo con Rinaldo Pietro Piatti, CEO di ProLink. Rinaldo è consulente del lavoro con una lunga esperienza nella gestione del personale e ci porterà alla concretezza di alcune decisioni. Cristiana è presidente di Valore D e Vice President Sviluppo e Sostenibilità della Marketing Intelligence, dimmi se dico bene, di Prismian Europa, e ci aiuterà a vedere rischi e opportunità di questa trasformazione. Poi Dave Bord, un grandissimo applauso. Principal Technology Strategies di Yokogawa. Lui è stato tra l'altro premiato dalla sua azienda multinazionale come dipendente dell'anno, come employee dell'anno, per la sua professionalità, per i suoi paper, per i suoi studi. Si occupa di interfacce uomo-macchina, digital twin, e ci porterà fino alla frontiera dell'automazione industriale, dove le macchine non si limitano a eseguire qualcosa, ma sono sostanzialmente autonome. Tra l'altro, tengo a dirlo, Dave ha risposto entusiasticamente all'invito che abbiamo fatto attraverso soprattutto Chiara Leva, che è qua in giro, la nostra amica prof dell'Università di Dublino, è venuto a sue spese e rimane anche domani per incontrare il Santo Padre. Quindi doppio applauso per Dave, se lo merita, lo ringraziamo moltissimo, siamo onorati della sua presenza. Poi chiuderemo con Padre Natale Brescianini, che è un amico del meeting della CDO, di Compagnia delle Opere, che ci aiuterà a raccogliere un po' ciò che sentiremo. Allora parto da te, Francesco, chiedendoti appunto di contestualizzare un po' lo stato dell'arte del mercato del lavoro, quali sono le trasformazioni in atto, con particolare attenzione ai giovani e ai ruoli in ingresso, diciamo così, ovviamente tenendo sullo sfondo l'enciclica.
6: Grazie dell'invito, mi fa molto piacere provare a mettere un po' in fila alcune idee che sono ovviamente temporanee, nel senso che il momento storico che stiamo vivendo è di evoluzione abbastanza rapida, ma penso che soprattutto grazie al contributo dell'enciclica, con cui cercherò un po' di paragonarmi in questo intervento, qualcosa si possa provare a dire. Ruoterò abbastanza intorno al titolo di questo incontro, che è un titolo che di per sé nega quello che mi sembra il problema principale dell'approccio maggioritario all'intelligenza artificiale, che è l'approccio deterministico, ossia andrà per forza così. C'è una tecnologia, inevitabilmente la tecnologia è talmente forte, talmente dominante, anche talmente difficile da comprendere che dominerà i processi, mentre invece questo momento utilizza la domanda quale impresa, quindi come diceva Paolo all'inizio, ci pone con la possibilità di decidere. Io penso che molto ruoti intorno a questo. Distinguerei all'inizio da alcuni concetti. Noi possiamo avere delle mansioni, dei lavori che sono esposti all'automazione, alla sostituzione, ma che non per forza lo sono. Io potevo tranquillamente scrivere buona parte di quello che vi dirò con l'intelligenza artificiale, quindi il mio ruolo stasera è sicuramente esposto, però il meeting, Paolo probabilmente sbagliando, ha chiesto a me di intervenire non sostituendomi, anche se potenzialmente si può fare, quindi ha esercitato una scelta, ha deciso, appunto in questo caso sbagliando, ma in altri casi sicuramente no, di non automatizzare e quindi di non sostituire. Quindi questo ci fa capire che il primo elemento è che c'è in gioco una decisione, c'è sempre in gioco una decisione. E voi direte, vabbè, questo è facile, sulla tecnologia c'è sempre in gioco una decisione. Bene, con l'intelligenza artificiale questa cosa fa un saltino in avanti, perché noi non stiamo oggi soltanto decidendo se automatizzare qualcosa o meno attraverso l'intelligenza artificiale, noi stiamo decidendo di affidare, scusate il gioco di parole, la decisione a un altro soggetto. Questi giorni sento tante definizioni, prima in un incontro si diceva che l'intelligenza artificiale non è uno strumento ma è un agente, ieri c'era un bell'articolo su Avvenire di Paolo Venturi che diceva che non è uno strumento ma è un attore, comunque è un qualcosa che noi facilmente scambiamo per un essere cosciente, e questo è il problema principale, l'intelligenza artificiale non ha coscienza, ma dato che apparentemente si comporta nello stesso modo con cui noi ci comportiamo con le altre persone, cioè dialogando, perché il modello degli LLM, dei prompt, funziona così, noi abbiamo un po' l'idea che stiamo dialogando con un'altra persona. E quindi noi oggi non soltanto diciamo che è uno strumento che possiamo decidere di utilizzare per sostituire altro, ma affidiamo interi processi decisionali a un attore che poi si comporta in modo autonomo, non soltanto rispetto a quella singola scelta, ma tante altre scelte. Questo mi sembra il problema principale. E perché lo facciamo? Qui lancio una provocazione. Mi pare che da quello che dice il Papa si capisca che oggi in gioco c'è l'uomo. Ma noi ci siamo un po' dimenticati, soprattutto nella gestione ordinaria delle imprese, soprattutto quando si parla di innovazione e tecnologia, di che cos'è il potenziale dell'uomo. E tutto sommato è più comodo oggi utilizzare la tecnologia che fare un lavoro che dovrebbe metterci abbastanza in discussione di riscoperta di che cos'è il potenziale umano all'interno delle organizzazioni. Perché abbiamo ridotto, questo Papa lo dice in modo molto chiaro, il potenziale umano all'efficienza. Quindi laddove input-output va a vantaggio della tecnologia, noi scegliamo la tecnologia, perché l'uomo è tutto sommato una macchina come le altre e laddove non performa tanto quanto la tecnologia, scegliamo questo. Ecco, la provocazione del Papa è che questo non è vero, cioè che c'è una differenza sostanziale, ontologica tra la macchina e l'uomo e c'è un'opzione per l'uomo. Quindi c'è questo elemento primario, uno può non scegliere l'opzione per l'uomo, cioè questa è una scelta di campo, è una scelta di campo sia dal punto di vista morale, antropologico, eccetera, ma tanta letteratura, tanta scienza ci dice che non è soltanto una scelta morale, ma se la tecnologia può sostituire l'oggi, è ancora abbastanza in difficoltà nel creare il nuovo. Quindi non tanto sulla sostituzione, ma sul prendere decisioni, quindi sulla costruzione, sul governare processi. Bene, e cosa dice il Papa alla luce di tutto questo? Secondo me fa una provocazione molto significativa. Vi invito a leggere, quando avete tempo, il punto 156 dell'enciclica, che sapete essere divisa in 250 punti, se non sbaglio. Il 156 è molto provocatorio, perché fino a quel punto lì si può essere d'accordo, perché tutti voi direste l'opzione è l'opzione dell'uomo, non l'opzione della macchina, ci mancherebbe altro, eccetera, non siamo Elon Musk, eccetera. Bene, a un certo punto il Papa, nel punto 156, dice che dal punto di vista organizzativo nelle imprese non bisogna intervenire dopo che il lavoro è stato trasformato, ma bisogna intervenire prima. Cioè, prima di introdurre determinate tecnologie bisogna fare una valutazione su quali saranno gli impatti sui lavoratori e sulle persone. E laddove gli impatti sono sicuramente negativi, si può mettere in discussione un processo di innovazione tecnologica. Questa cosa mi sembra al punto dove si dice, come San Paolo gli disse, su questo ti ascolteremo un'altra volta. Ecco, penso che anche col Papa si possa fare così, perché è un punto dove ci si mette veramente in discussione. E io credo che oggi in gioco ci sia questo, cioè la possibilità di scegliere l'opzione umana, cioè di scegliere l'uomo davvero. E il Papa ci aiuta nell'enciclica a arrivare fino alla fine di questa scelta, non a ridurla a un principio morale. Butto lì due o tre punti per chiudere. Questo cosa significa? Significa che bisogna progettare la tecnologia e il lavoro umano insieme. Non c'è per forza una conseguenza. Prima progettiamo la tecnologia e poi valuteremo le conseguenze delle persone e agiremo ex post. No, c'è una progettazione sincrona di questi due aspetti. Questo vuol dire di anticipare la formazione, non la formazione delle persone, la riqualificazione delle persone, che non avviene ex post, ma programmata prima. Quando le competenze sono pronte, si introduce la tecnologia per cui ci sono competenze che sono in grado di governarle e di gestirla, cosa che non facciamo, tendenzialmente ci poniamo il problema successivamente, perché mal che vada troveremo una soluzione con le persone che diventano quindi ridondanti. E terzo elemento, chiudo su questo, lo accennava Paolo prima, un'opzione chiara su cosa fare con i guadagni di produttività che noi abbiamo. Una cosa certa che l'AI fa, chiudo che è finito il mio tempo, è di far guadagnare tempo, quantomeno c'è un risparmio una tantum iniziale. Bene, cosa facciamo di questo risparmio una tantum? Le persone hanno più tempo, le lasciamo guardare Netflix per un anno, in quello tempo risparmiato, finché a un certo punto diremo che non sono più produttive e le lasciamo a casa, o, e questa è una scelta organizzativa, allochiamo in nuove attività a valore aggiunto, che oggi magari non abbiamo in mente, perché quando interveniamo tecnologicamente lo facciamo spesso solo per efficientare processi esistenti, non parallelamente progettiamo processi nuovi. Quindi dove allochiamo queste persone? Questa mi sembra un'altra delle grandi domande. Io chiudo qui perché il tempo è finito, potete immaginare che c'è tanto altro da dire, ma sicuramente chi mi seguirà lo farà. Grazie.
5: Grazie Francesco. Ci ha aiutato molto bene a introdurre, entrare nel merito delle questioni. Enciclica non è una roba teorica, non è una roba semplicemente teorica che sta lì per uranio, ci aiuta veramente non solo nei criteri ma anche appunto nella qualità delle scelte che prendiamo. Rinaldo, Prolink ha scelto esplicitamente la linea l'AI completa e non sostituisce. Che cosa? Il lavoro delle persone. Qual è una decisione o un'attività che voi avete preso, che avete scelto di automatizzare, e qual è invece un'attività che avete deliberatamente scelto di non automatizzare e far rimanere sotto una responsabilità prevalentemente umana? Quale criterio ha fatto la decisione?

0: Questo sì, per mantenere la centralità dell'essere umano nella relazione con la macchina, nel dialogo con essa, ma perché è un sistema, un processo di automazione che si porta dietro una serie di rischi. Noi abbiamo già un regolamento europeo che ci impone un controllo decisionale umano, no? Lo Human Oversight si chiama. Ed è applicabile su tutti quelli che sono i processi ad alto rischio. I processi ad alto rischio sono quelli che citava prima Francesco, la selezione, dove cioè, con dei bias io posso anche impedire l'accesso al lavoro di determinate persone, così come la valutazione sulla produttività e l'efficienza lasciata nel senso stretto può giudicare uno scarto di una persona, un lavoratore che viene scartato perché è poco efficiente e poco produttivo. Okay? Questo può essere eliminato, può essere interrotto questa relazione, dipende chiaramente da come tu applichi il prompt, no? Quindi la capacità dell'uomo deve essere sempre nel processo colui che decide innanzitutto se il linguaggio di comunicazione sia trasparente, quindi se è un linguaggio che tra uomo e macchina che sia accessibile a tutti, anche le persone più fragili, anche le persone con un DSA, devi essere capace di poter interrompere l'output se non ti piace o se non ne condividi i valori. Alla fine l'intelligenza artificiale si alimenta su una libreria di dati. Siamo noi che diamo quei dati all'intelligenza artificiale. Se noi diamo una serie di informazioni, di documentazioni, di, faccio un esempio, di immagini violente, evidentemente il modello di risposta sarà violento, ma siamo noi che abbiamo dato il cibo con quale nutriamo l'intelligenza artificiale. Quindi noi abbiamo sempre deciso di lasciare la decisione dell'essere umano, cioè ci sono delle dashboard per cui alla fine la produzione del risultato di un'interrogazione o di un processo viene valutato dall'essere umano attraverso una libreria di dati qualitativo, e questo è fondamentale, perché se noi diamo in pasto come a un bambino un'educazione di modelli sbagliati, penserà che siano giusti e te li proporrà. Attenzione, perché l'intelligenza artificiale ha questa grande capacità di essere predittiva e seduttiva. Non ti risponderà mai di no a una risposta, o te la dà giusta perché ha una libreria di dati corretta e qualificata, o altrimenti te la darà sbagliata perché deve rispondere, ma così seducente e convincente che tu pensi che sia vera. Okay? Quindi in questo processo chiaramente c'è una modificazione, ne parleremo magari più avanti, del rapporto anche con la macchina che tu hai, perché è un linguaggio dell'essere umano che non è più nel mondo del lavoro tra colleghi, ma tra colleghi è una
1: Certo.
0: macchina che si frappone, che si relaziona con gli altri. Quindi un modello di cambiamento dove, come diceva Francesco, la formazione diventa importante, no, perché cambia il modello di riferimento del dialogo, ma dove comunque la centralità dell'essere umano rimane sempre, perché ricordiamoci che l'intelligenza artificiale non giudica il bene e il male, non decide qual è, come ha detto Santo Patro, il senso, no, delle cose, ma poi noi ne subiamo le conseguenze di questo. Quindi da questo punto di vista abbiamo scelto come imprenditori, perché si può scegliere, no, di fermarci a un certo punto, dove la macchina è un supporto all'essere umano, un collaboratore, e dove, attenzione, noi stessi che lavoriamo in un gruppo di un'azienda che si occupa di consulenza, siamo noi stessi a rischio dell'intelligenza artificiale. Comunque il paradosso è: ti porti a casa il nemico o ti porti a casa il collaboratore? Fin dove la vuoi utilizzare, la vuoi controllare prima che lei prenda il sopravvento su di te? Quindi è una situazione assolutamente attuale, ma che comunque sì, può essere decisamente governata, deve essere governata, si può, è una scelta etica e morale, che chiaramente poi vedremo più avanti. Non può essere, a mio avviso, lasciata soltanto alla decisione dell'essere umano, ma qui tutti i player coinvolti, dai programmatori, dalle piattaforme, dai regolatori internazionali di questi sistemi, ci devono dare una mano per avere un'uniformità di azione.
1: Grazie, grazie. Cristiana, con Valore D monitorate da anni l'evoluzione dell'ambiente di lavoro con un'attenzione, un focus particolare sulle pari opportunità. Gli algoritmi, abbiamo anche appena sentito, imparano dai dati del passato e rischiano di riflettere e, ahimè, molto spesso anche amplificare vecchi pregiudizi. Come evitiamo che questa transizione

0: transizione in cui siamo crei nuove disuguaglianze di genere, anagrafiche, di competenze, e invece come possiamo usarla come leva di inclusione.
1: Allora, grazie Paolo, buonasera a tutti. A me ha fatto molto piacere ascoltare quello che Francesco ha letto dell'enciclica e soprattutto sul discorso della preparazione dell'azienda. Perché ogni volta che parliamo di intelligenza artificiale abbiamo davanti queste immagini dei film che sono grandi successi cinematografici come 2001, Odissea nello spazio, del 1968, Blade Runners, dell'82, Matrix del 99, dove l'intelligenza artificiale riesce a prendere il sopravvento sull'uomo e addirittura lavora per sterminare l'umanità. Forse è il caso di ricordare che questa è fantascienza, cioè, perché dico questo? Perché a decidere non è l'intelligenza artificiale, dipende da chi la governa. Quindi ci prepariamo, ma chi? Il leader. Quindi grande responsabilità è legata alla leadership aziendale, nel senso che la disuguaglianza, sia essa di età, di genere o di cultura, non nasce o non viene corretta da uno strumento digitale, ma ci deve essere prima ancora di mettere in atto strumenti di questo tipo. Io come leader aziendale devo avere un obiettivo molto chiaro fin dall'inizio, perché l'intelligenza artificiale e tutta la tecnologia amplifica tutto quello che le sta davanti. Se non ha una visione chiara, amplifica questa debolezza; se ha invece una visione molto chiara, diventa una leva, ed una leva molto potente. E ti faccio degli esempi. Per esempio, quando parliamo di parità nel pianificare le carriere, oppure di valorizzazione della seniority, e siamo in un'azienda che cerca strumenti digitali per gestire questi processi, allora è lì che l'obiettivo parità nel pianificare le carriere piuttosto che la valorizzazione della seniority diventa il criterio di scelta dello strumento. Ossia, se vado da un fornitore, ma anche se lavoro sull'algoritmo, io devo sapere come viene validato l'algoritmo, su che popolazione lo stiamo validando. Abbiamo incluso i part-time, abbiamo incluso gli ultracinquantenni, abbiamo incluso i casi di interruzioni di carriera. Questo è il pensiero critico ed una visione chiara della leadership che, prima di utilizzare lo strumento, crea dei presupposti e ha una visione molto chiara di dove vuole andare. La tecnologia è uno strumento che, ripeto, dipende da chi lo governa. Come farlo diventare uno strumento di inclusione? Come succede per qualsiasi cosa e per qualsiasi tecnologia, bisogna conoscerlo. Bisogna cominciare dal capo, perché per esempio i dati Gallup ci dice che in America solo il 19% dei leader, di persone in posizioni di leadership, utilizzano strumenti di intelligenza artificiale ogni giorno, a differenza del 69% rispetto a tutto il resto della popolazione. Ma se io ho la responsabilità di un'azienda, devo sapere i limiti, devo conoscere, non per diventare un tecnico, non per fare micromanagement, ma perché devo sapere i limiti e le opportunità, e soprattutto sapere se quello strumento è idoneo per le mie direttive, per le mie direttive strategiche. Quindi leadership e competenza, che onestamente sono fondamentali in qualsiasi momento. Io ti avrei parlato della stessa cosa se avessimo parlato di transizione demografica. Non cambia nulla, e ricordiamoci, quei film che sono nel nostro cervello sono fantascienza. Siamo noi che possiamo dominare la tecnologia. Noi a Rimini arriviamo con una guida pratica che si chiama AI Equity Compass, che è un insieme di best practice delle nostre aziende, esattamente come il caso che ho citato, come l'azienda mette in pratica leadership e competenze per gestire la trasformazione digitale ed evitare esclusione, ma soprattutto far sì che un'intelligenza artificiale amplifichi e diventi leva forte dello sviluppo innovativo di un'azienda.
0: Grazie Cristiana. Tra l'altro la cosa che dice è molto importante, è un cavallo di battaglia il CDO, cioè noi cerchiamo sempre di dire che la coscienza dello strumento e la conoscenza è fondamentale, altrimenti si prendono decisioni sbagliate, quindi assolutamente vero. Dave, tu fai una netta distinzione tra automazione e autonomia. Nel vostro modello AI to AI arrivate a immaginare impianti che operano in piena autonomia, in totale autonomia. Parliamo di livello 5. Ma, se non ricordo male, nell'ultima slide di uno dei tuoi lavori che mi hai mandato, finisce con una domanda aperta. Come si tiene l'uomo dentro il ciclo quando le operazioni sono autonome? Cioè, in un impianto reale, come i tuoi, cosa significa concretamente lo human in the loop quando la macchina può già decidere da sola, autonomamente?
2: Grazie, grazie davvero. L'automazione vuol dire che c'è il computer, la macchina, che può svolgere una serie di istruzioni che sono predefinite e che passano passo dopo passo, mentre l'autonomia è la macchina, è l'IA, che monitora, osserva, supervisiona, apprende e poi cambia dei parametri chiave dei processi che saranno poi utilizzati per ottimizzare tutto il processo nell'impianto. Quello che non è human in the loop è un operatore o un essere umano che fa click o che approva tutte le azioni che fa l'intelligenza artificiale. Perché qui c'è un distacco, si verificherebbe un distacco, no? Uno può fare click, può approvare tutti i vari processi, ma questo è zero efficienza. Questo diventerebbe una situazione di bassissima consapevolezza e non avremmo più un livello di autorità e di giudizio in qualsiasi processo. Nei sistemi con IA, quindi, gli umani devono avere giudizio, autorità e responsabilità. Devono essere progettati per essere inclusi deliberatamente nel sistema. E in un impianto vero, human in the loop o on the loop, human in the loop lavora con l'IA e c'è questa envelope che ha dei limiti entro cui l'IA può funzionare. E questo crea delle situazioni di consapevolezza significativa per l'operatore. E a volte possiamo essere in una situazione dove c'è l'umano in the loop, quindi situazioni critiche, situazioni di processi di sicurezza, e vogliamo lo human in the loop che autorizza l'IA in tutti i passi che deve realizzare. O l'altra opzione è lo human on the loop. Con human on the loop è l'IA che funziona molto velocemente, fa quello che ci si aspetta che faccia, però l'umano ha una supervisione di quello che sta facendo l'IA e può intervenire nel caso in cui l'IA faccia un passo falso rispetto a quei cicli. E poi c'è un altro aspetto, ricordiamoci che c'è una timeline, c'è l'IC42 che è una serie di standard per l'IA che vede la collaborazione tra l'umano e l'IA. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo considerare il rischio. Dobbiamo abbinare il rischio ai livelli di ciò che può fare l'IA. Ci sono rischi bassi che possono essere aperti all'IA, quello che l'IA può fare meglio. Possiamo vedere se c'è bisogno del giudizio umano, se sono ambienti di sicurezza o se ci sono decisioni che possono avere un impatto grave sull'ambiente. E allora in quel caso l'umano deve avere lui l'autorità. se consideriamo a Industry 4, è stata una raccolta di dati molto dipendenti dalla tecnologia, ma questi dati sono stati raccolti per ottimizzare i processi dell'impianto. E nel progredire vedremo l'Industry 5, livello 5, che mette l'uomo al centro per gestire l'IA e le macchine smart. Quindi c'è l'essere umano che lavora in collaborazione con l'IA e con la tecnologia smart, e quindi si dà il potere anche all'operatore e all'umano. Grazie.
0: Dave, grazie.
3: Grazie.
0: Ero io? No. Boh, chissà. Rinaldo, immaginiamo che l'intelligenza artificiale, diciamo questo esercizio, permetta alla tua azienda o a un'azienda su cui fai consulenza di, non so, recuperare il 30% del tempo impiegato in alcuni processi. Come dicevamo prima, secondo te a chi appartiene quel tempo? Diventa solo una riduzione dei costi, un'ottimizzazione, un'ulteriore pressione competitiva, oppure diventa formazione, migliore servizio al cliente, possibilità di inventare nuove cose? Dici un po' la tua.
4: Allora, in un mondo perfetto mi verrebbe da rispondere l'ultima, cioè il tempo viene dedicato alla formazione e alla riqualificazione delle persone. Devo essere pratico e pragmatico. Dopo 25 anni di esperienza nel mondo del lavoro e della consulenza, vedo tante aziende, vedo tanti imprenditori che collegano quasi in automatico risparmio del tempo uguale risparmio dei costi uguale qual è il costo? Il capitale umano. Automaticamente io dico, ma quel processo che faceva tre persone che mi costano, faccio un esempio, 50.000 euro all'anno, quindi 150.000 euro, ma lo sostituisco con un'intelligenza artificiale che magari è già in abbonamento in quel processo con un prompt che mi costa poco, e quelle tre persone diventano un esubero. E questo dobbiamo evitarlo comunque che sia possibile sempre, sono pragmatico, lo ribadisco, ci sono imprenditori che comunque avranno questa visione, non avranno la visione del bene comune, del discernimento dell'essere umano che è un valore, una centralità, penseranno sicuramente soltanto al profitto e l'efficienza. Questo non è l'utilizzo che dobbiamo fare delle macchine, ma per evitare tutto ciò non basto soltanto io come imprenditore nella mia singola azienda, ci vuole una scelta collettiva che parte dai programmatori, dai proprietari delle piattaforme tecnologiche, dai regolatori, che non può essere soltanto un regolatore nazionale, ma deve essere una regolamentazione internazionale che pone delle regole e anche dei maggiori costi. Cioè quei 150.000 euro non possono diventare un profitto per l'imprenditore. L'imprenditore deve restituire almeno in parte, chiamatelo sotto forma di sussidio, chiamatelo sotto forma di imposte, di tassazione dell'intelligenza artificiale, cioè quel risparmio deve essere restituito alla collettività affinché le persone che sono entrate in esubero abbiano la possibilità di formarsi e riqualificarsi per rientrare nel processo secondo i ruoli e i mestieri che l'intelligenza artificiale ci proporrà, perché anche qui siamo in una velocità tale per cui non sappiamo neanche noi quali saranno domani le richieste del mondo del lavoro, okay? Ma in questo dobbiamo sicuramente approcciarci in modo attivo, quindi non deve essere un extra, quell'extra profitto deve essere restituito alla collettività nell'interesse dell'essere umano. E quindi dobbiamo incominciare a pensare effettivamente in modo tale che l'imprenditore, forse un po' cinico, dica, beh, insomma, licenziare una persona per il motivo delle AI, cioè oggi abbiamo già dei licenziamenti, vengono fatti per riorganizzazioni aziendali, no? Sono sempre modelli di processi produttivi non così estesi. Oggi la giurisprudenza italiana, il Tribunale di Roma, ha legiferato che licenziare per effetto dell'intelligenza artificiale sia legittimo. Ecco, io vorrei che il nostro legislatore cominciasse a classificare una nuova tipologia di licenziamento per AI che costa 5 volte di più che qualsiasi altra tipologia e che venga restituita alla collettività per riqualificare quelle persone, che l'ammortizzatore sociale non può essere più di 2 anni come attualmente, se il modello di lavoro cambierà e quella persona non dovrà riqualificarsi col classico corso di formazione in inglese, no? Ma dovrà riqualificarsi con conoscenza di un linguaggio per dialogare con la macchina. Ci vorrà più tempo e di questo punto e l'ammortizzatore dovrà essere più adeguato ai tempi che cambiano. Questo per una legislazione, diciamo, locale, ma che ha dei valori anche a livello internazionale, perché altrimenti avremo un problema sociale, no? Importante, mentre il lavoro non è soltanto un mezzo di sostentamento. Ricordiamoci che il lavoro è un modo, un ambiente in cui l'uomo si sviluppa nelle relazioni, nelle conoscenze con gli altri, si forma come persona al di fuori di quelli che sono l'ambito affettivo, quindi con dei filtri completamente senza filtri, no? Con le sue capacità critiche, e lì l'essere umano deve avere la capacità di continuare a crescere nel proprio sviluppo, nella propria dimensione. Per fare questo ci vuole il lavoro e deve rimanere centrale nel mondo del lavoro, ma per questo ci vogliono delle regole comuni dove si pongono anche dei maggiori costi, dei maggiori doveri, delle maggiori regole affinché l'uomo rimanga nel processo, parte centrale di esso.
0: Grazie Rinaldo per gli spunti, le idee che sicuramente terremo a mente anche come associazione. Cristiana, hai guidato grandi realtà industriali, tuttora le guidi, quindi hai una grande esperienza, e lo accennavi già prima, ma ti chiedo un approfondimento su questo. Per costruire l'impresa che vogliamo, che tipo di leadership occorre e come si formano le persone, le nuove generazioni a questa trasformazione?
1: Sì, lo accennavo prima perché effettivamente, soprattutto in questo periodo di trasformazione digitale, di transizione demografica, del discorso delle carriere lunghe, quindi della longevity, le caratteristiche che fanno veramente la differenza sono una responsabilità, nel senso di un bene comune a discapito dell'interesse personale, ed è un grosso capitolo, no? Da discutere, equilibrio e centratura e ancora la competenza. Queste sono 3 caratteristiche fondamentali, perché parto dalla responsabilità. La tecnologia non sostituisce la leadership, ma la mette alla prova. Tanto più lo strumento è capace, è forte, potente, tanto più devi avere chiara la visione di dove vuoi andare. Perché se vuoi avere un risultato immediato adesso, licenzi, te lo permette, lo strumento te lo permette e lo puoi fare. Se vuoi guidare un'azienda per uno sviluppo sostenibile nel tempo, allora non licenzi e utilizzi quel tempo per fare un upskilling e reskilling delle tue risorse che hanno accumulato esperienza negli anni e che quindi non lasci a casa. Quindi responsabilità, un obiettivo chiaro alla fine. Equilibrato, centrato e anche umile, che fa il pari con la competenza. Se tu non conosci lo strumento, non puoi fare nulla, assolutamente. Devi essere in grado di capirne i limiti e le opportunità, lo dicevo anche prima. Perché? Perché, per esempio, nel momento in cui ho un sistema di performance nella mia azienda, in cui valuto l'utilizzo di software, di alcuni strumenti che sono fondamentali per i miei processi produttivi, devo anche sapere, perché l'ho capito studiando l'intelligenza artificiale, che c'è bisogno di una formazione mirata e che senza questo io non posso giudicare, perché in quel caso non è l'algoritmo che sta discriminando il genere, l'età o la cultura, ma sta semplicemente giudicando chi sa utilizzare uno strumento e chi non lo sa utilizzare. E allora ti cito le donne da mia generazione, chiamata generazione sandwich tra i figli e i genitori. Il tempo per noi è prezioso. Secondo il Gender Equality Index di AIGE del 2025, cita il tempo come il dominio più critico immediatamente dopo il potere. Il tempo è davvero lusso. Bene, l'intelligenza artificiale mi permette di risparmiare quel tempo, quindi torno ancora alla domanda di cosa facciamo di questo tempo, per eliminare tutte quelle che sono le attività rutinarie e permettere alla mia donna che lavora part-time di specializzarsi nell'utilizzo di alcuni software che sono fondamentali per la mia gestione. Quindi, come si fa poi a trainare le nuove generazioni? Si parte dalla testa, è sempre così. L'attitudine del capo nel bene e nel male influenza tutta la popolazione. Se io lo so usare, se non lo demonizzo, se ne capisco i limiti, permetto di passare questa attitudine anche al resto del mio gruppo, la popolazione aziendale che si dimostra sempre più propensa ad imparare e ad utilizzarla. E in questo modo allontaniamo sempre di più il discorso di questo spauracchio dell'intelligenza artificiale. Bisogna studiare, bisogna capire e da lì gestire, perché, ripeto, l'intelligenza artificiale da sola non va da nessuna parte.
0: Grazie. Dave, con l'intelligenza artificiale che fornisce dati costantemente, sempre più velocemente, in real time, le decisioni sono sempre più veloci. Questo contesto supersonico, diciamo così, dove secondo te è utile tracciare un confine tra l'esecuzione automatica e la responsabilità ultima umana, se deve esserci un confine, e come possiamo progettare, come diceva Francesco, perché è importante questo, cioè occorre pensare prima, come dicevano tutti, occorre pensare prima a questa trasformazione, è un processo in cui la progettazione e l'esecuzione devono quasi essere pensate simultaneamente. Come questo può avvenire, secondo la tua esperienza?
2: Ci sono queste due parole innanzitutto, l'esecuzione e la responsabilità. Come hai detto, l'IA può fare cose molto velocemente, si può lasciare da sola, essere anche contenta di operare da sola, però un algoritmo non si assume una responsabilità, quindi un algoritmo non ha morale, non ha responsabilità legale ed è lì che entra l'umano, quindi è l'umano che deve supervisionare. Consideriamo 4 test per automatizzare una decisione. Ci sono 4 passi fondamentali. Il primo è la conseguenza, quindi cosa succede se succede qualcosa di sbagliato, è molto importante. Poi la reversibilità, si può tornare indietro e in un tempo adatto. E poi il contesto. Sappiamo davvero qual è la situazione di operazione? È molto importante. L'IA capisce veramente quello che sta facendo, perché lo farà molto velocemente, come abbiamo detto, però senza l'umano all'interno che cosa succede? Perché perde completamente di significato in realtà. È l'umano che porta l'autorità, dove c'è un rischio residuale. Se poi diciamo l'IA può prendere delle decisioni, l'essere umano può prendere delle decisioni, se c'è un basso impatto nella decisione, allora l'IA lo può fare tranquillamente, però quando andiamo più su e arriviamo a dei sistemi di sicurezza critica, ricordiamoci che non possiamo permetterci di sbagliare, perché ci sono dei sistemi che ti proteggono tutti e ci potrebbero essere degli incidenti molto grandi a livello di sistema, allora quelle decisioni devono rimanere nelle mani degli esseri umani. Quindi quando si progetta un sistema si considerano tutti gli input, per esempio ci sono dei tempi di esecuzione dell'intelligenza artificiale che sono molto importanti e anche i limiti. Per esempio nella nostra azienda abbiamo dei sistemi di software e limitiamo la formazione e il training di questa intelligenza artificiale perché si usano solo politiche di sicurezza dell'azienda o solo entro certi documenti normativi che funzionano per i fini di formazione dell'LLM, dell'intelligenza artificiale stessa. In questo modo si mantengono le barriere necessarie e si può limitare qual è lo sviluppo di lavoro dell'IA stessa. e questo si fa definendo l'intenzione operativa dell'IA, quello che può fare l'IA, e in questo modo manteniamo sempre l'umano al suo posto. È molto interessante quello che hanno menzionato gli altri esperti, ci siamo trovati tutti d'accordo. Quando ci spostiamo nel tempo a livello di operazioni totalmente automatizzate, credo che vedremo tre aree che appariranno. L'impresa futura avrà delle operazioni autonome, gli IA robot digital twin che fanno quello che sanno fare meglio, e gli umani però hanno sempre un ruolo importante, in quanto devono portare l'autorità, l'intenzione e capire le conseguenze di quello che l'IA sta effettivamente facendo. Quindi, prendendo in considerazione i due punti menzionati, non è che si può prendere l'IA e dire questa è la mia forza lavoro e ho queste strategie. Non funziona così, dobbiamo accompagnare i lavoratori lungo questo percorso. E cosa significa? Vuol dire che bisogna fornire gli strumenti di IA, così che i lavoratori possano essere collegati, dei lavoratori collegati. Una volta che sono collegati, hanno il potere di prendere delle decisioni critiche e capire quello che non funziona dell'IA, possono guidare le operazioni e il giudizio finale, la decisione finale comunque rimane sempre nell'umano. Quindi, per chiudere, il senso di tutto questo è che l'IA dovrebbe essere a fianco dell'operatore, non dovrebbe sostituire l'operatore. In questo modo si mantiene l'umano in una situazione di consapevolezza elevata, si mantiene l'autorità e tutti i dati di contestualizzazione, gli operatori possono prendere delle decisioni in maniera molto precisa. Questa era la mia risposta, grazie.
0: Grazie a te. Beh, è confortante vedere come una multinazionale giapponese così all'avanguardia abbia questo livello di consapevolezza, perché insomma ne sentiamo di tutti i colori, francamente. Adesso chiediamo a Padre Natale di raccogliere un po' di spunti e dici quello che vuoi, Padre Natale, dici
3: di quello che voglio. La CDO mi ha fatto uno scherzo da prete, nel senso che mi ha messo alla fine di questo panel con queste persone. Poi tanto io mi difendo dicendo che la persona vestita di bianco brava verrà domani pomeriggio, quindi io me la posso cavare con poco. E, allora, volevo così rileggere un po' tutto quello che è stato detto all'interno di questa serata attraverso delle lenti che fanno parte della mia tradizione. Io sono un monaco benedettino camaldolese che quest'anno tra l'altro festeggio 30 anni che sono entrato in monastero e 20 che entro nelle aziende a dialogare appunto con le persone sui luoghi di lavoro. E quindi queste tre ora, se avete ascoltato bene, è tornata più volte la parola scegliere, decidere, che è un'arte che tutte le tradizioni spirituali hanno da sempre, che noi chiamiamo la capacità di fare discernimento. Ecco, oggi, molto più di prima, c'è bisogno di allenarsi a fare questa cosa, a fare discernimento. E la mia tradizione benedettina ha un'altra parola molto interessante, che è tipica appunto della leadership, dell'abate, che è il capo della comunità, ed è in latino è la discrezio. Poi discernimento e discrezio hanno la stessa etimologia. La discrezio è la giusta misura. In un mondo dalle infinite possibilità, come l'intelligenza artificiale poi ci porterà, c'è bisogno di persone che hanno la giusta misura delle cose, che sanno trovare di volta in volta la giusta misura. E prima Rinaldo ha detto, no, se uno risparmia dei soldi, è chiaro che poi li deve ributtare dentro nella collettività. È una misura che ci diamo, okay? Che dovremmo darci forse come società. Che cosa serve però per essere persone che sanno fare discernimento e quindi sanno ogni volta capire qual è la giusta misura nelle cose? La prima è un'altra parola molto benedettina, che è la stabilitas, essere stabili. Due stabilità. La prima, personale. È uscita molto, mettere la persona al centro, eccetera. A noi amiamo dire forse abbiamo bisogno di persone centrate, okay? Più che di essere al centro, perché l'essere umano non è al centro di nulla. L'intelligenza artificiale, i grandi pensatori dicono, è la quarta ferita narcisista che noi avremo come esseri umani, dopo il fatto che non siamo più al centro dell'universo, non siamo più al centro della creazione perché condividiamo il DNA con tanti altri animali, non siamo più al centro delle nostre decisioni perché non siamo razionali ma siamo appunto esseri emozionali, le neuroscienze eccetera eccetera. Adesso arriva la quarta ferita narcisista dell'essere umano, che appunto che anche la conoscenza e il linguaggio pare che non sia più solo una cosa nostra, perché ci sono questi agenti che appunto ci rispondono. È la prima volta che noi, è la prima volta nella storia che noi come esseri umani abbiamo qualcuno con cui parliamo, ci risponde, e non è un essere umano, ma è qualcosa d'altro. Quindi questa stabilitas interiore è nostra. E poi l'altra cosa interessante, una stabilitas, se volete, un po' più che riguarda il contesto. E qui Papa Leone, con l'enciclica Magnifica Humanitas, che non è un'enciclica sull'intelligenza artificiale, è l'enciclica sulla custodia della persona umana nell'era dell'intelligenza artificiale. L'accento è sempre sulla Magnifica Humanitas, okay? Non sulla Magnifica Tecnologia. Ecco, Papa Leone chiede una scelta di campo molto forte e lo fa tramite quelle due immagini che prende dalla Sacra Scrittura, e io so che tutte le imprese e i professionisti associati alla Compagnia delle Opere hanno già fatto almeno un'ora di meditazione, di lezione divina su questi due brani della Sacra Scrittura, perché se non fate questa cosa, di cosa stiamo parlando? E che sono appunto la Torre di Babele e la città, la Nuova Gerusalemme in Neemia. È interessante che la Torre di Babele, c'è un bellissimo commento di un rabbino a questo brano, un commento che ha circa 800 anni, che commenta questo brano che ne ha circa 2000-2500 anni. Come a dire, nell'agire economico c'è una fortissima tentazione che attraversa da sempre l'essere umano. E in questo commento rabbinico si dice che gli operai che salivano da una parte per portare i mattoni che servivano a costruire la città, la Torre di Babele, e poi scendevano dall'altra. Mentre salivano, dice questo commento, se cadeva un essere umano, nessuno si fermava, ma il processo continuava. Se cadeva un mattone, tutti si fermavano, piangevano sul mattone e dicevano: chi è che rimpiazzerà questo mattone? Quindi è un agire economico dove l'umano è uno strumento, non è più il fine. E qui più volte è tornata l'idea di dire: guardate che la tecnologia deve sempre rimanere uno strumento. È chiaro che oggi l'intelligenza artificiale è potentissima, non è neutrale, come dice Papa Leone, non è neutrale, perché chi la progetta, chi la finanzia, chi la costruisce ha un'idea di società e di essere umano che sta portando avanti, quindi non è neutrale. Ecco, vedete, questa idea di dire che se un'economia che piange perché è un prodotto non c'è più, e se invece cade un essere umano non ce ne importa niente. Dall'altra parte invece abbiamo appunto la Neemia, la città, la Nuova Gerusalemme, dove di fronte a una situazione difficile cosa fa Neemia? Innanzitutto piange sulla cosa, si mette in ascolto e poi coinvolge tutti. C'è una responsabilità diffusa nella costruzione di una nuova società, dove anche la tecnologia, le mura che vengono costruite servono per salvaguardare le persone più deboli. Dobbiamo scegliere un'economia che non si interessa dell'essere umano, un'efficienza senza volto, oppure un'economia dove non ci sono scarti di nessun tipo, ok? Quindi questa è la stabilitas che dobbiamo, e qui è una scelta di campo che dobbiamo fare. Io credo che chi appartiene alla Compagnia delle Opere forse una scelta di campo la deve fare in maniera molto chiara e molto netta.
0: Grazie a tutti, soprattutto ai nostri ospiti.
5: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. L'annuncio gioioso del messaggio di salvezza che ci ha portato Cristo deve restare al centro della vita della Chiesa e di ogni cristiano. Questo è il fulcro del dibattito che si è sviluppato a Roma nel Consiglio Episcopale Permanente. Ed ecco come ne ha parlato il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, nella conferenza stampa conclusiva oggi pomeriggio.
2: La priorità resta il Vangelo per noi Chiesa, poterlo incontrare, poterlo annunciare, poterlo conoscere. Il problema si pone a titolo particolare circa la possibilità di annunciarlo ad una società che, ne siamo convinti, cerca ragioni di vita e di speranza più grandi, che quindi ha un'attesa che noi dobbiamo saper intercettare. L'annuncio del Vangelo è l'annuncio di ciò che gli uomini aspettano, anche se non consapevoli. Annunciare Cristo, allora, si è detto nel comunicato, non è una semplice dichiarazione di intenti, ma l'essenza stessa della vita dei credenti.
1: I prezzi dei carburanti non dipendono dal governo, ma da come va il prezzo del Brent, dipendono da quante raffinerie funzionano per produrre gasolio e benzina, quindi gli interventi che all'inizio possono sembrare significativi poi paiono quasi irrisori. Noi abbiamo portato a livello europeo la questione, all'inizio eravamo in pochi, mi sembra che ogni giorno che passa aumentino i paesi che sono convinti che si debba fare qualcosa e che l'Europa debba dare una risposta sotto questo aspetto. Spero che anche il resto appunto dell'Europa si svegli. Lo ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenendo oggi nel Question Time alla Camera e poi rispondendo anche ai giornalisti. È stato denunciato in stato di libertà alla procura dei minorenni di Catanzaro il 14enne che ieri è stato fermato dai carabinieri di Lamezia Terme dopo che altri ragazzi dell'istituto comprensivo Costabile Nicotera avevano avvertito delle sue intenzioni di accoltellare la propria insegnante e ora naturalmente il ragazzo è sotto indagine. Il ministro della cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori al Colosseo fino a nuova disposizione dopo la morte di un operaio di 22 anni deceduto la notte scorsa per un incidente sul lavoro nel monumento. Il giovane, che era specializzato in lavori in quota, sarebbe stato trovato con l'imbracatura addosso ma senza la fune agganciata. Al momento dell'incidente nel cantiere c'erano altri due operai, tra cui il cognato della vittima, che sono stati ascoltati dagli inquirenti, acquisiti anche una serie di documenti, compresi quelli relativi all'appalto presso l'ente parco archeologico del Colosseo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò terrore? Quando mi assalgono i malvagi, per straziarmi la carne, sono essi, avversari e nemici, a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Una cosa ho chiesto al Signore. Questa sola io cerco. Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua dimora. Mi solleva sulla rupe. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza. Inni di gioia canterò al Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore?
3: Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto.
4: Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido. Abbi pietà di me. Rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via. Guidami sul retto cammino, a causa dei miei nemici. Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni, che spirano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto.
3: Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.

0: di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.
1: Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, secondo Dio. Non per vile interesse, ma di buon animo. Non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce.

0: vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.
1: Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.
0: Hai dato la vita per i fratelli.
1: Prega per il tuo popolo.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.
2: Amministratore fedele e saggio, messo dal Signore a capo della sua famiglia, hai distribuito il cibo della vita.

0: amministratore fedele e saggio, messo dal Signore a capo della sua famiglia, hai distribuito il cibo della vita.
1: Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti, fa che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi che intercedevano come Mosè. Per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con l'unzione dello Spirito Santo. Riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della Santa Chiesa.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori, fa che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, perché nessuno li strappi mai dalla tua mano, fa che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo regno.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, per grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio da Pietrelcina di partecipare alla croce del tuo figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Per sua intercessione concedi a noi, uniti costantemente alla passione di Cristo, di giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo i misteri gloriosi. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno dopo il sabato, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro. Entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli disse loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno.

0: sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme a loro e confermava la parola con i segni che lo accompagnavano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome, di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria Vergine, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve, Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e donaci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremmo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Annunciare Cristo al mondo è il compito di ogni cristiano, della nostra Chiesa, non una dichiarazione di intenti ma un impegno di fede, pensata e vissuta. Con questi obiettivi si è concluso a Roma il Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani. Scuola italiana in grande fermento, i ragazzi chiedono spazi di conoscenza e incontro, non solo nozionismo. Intanto maggioranza e opposizioni litigano sul tetto massimo agli stranieri in classe che domani il governo porta in Consiglio dei Ministri. Tragico incidente mortale sul lavoro la notte scorsa all'interno del Colosseo. Un operaio di 22 anni ha perso la vita dopo una caduta di una decina di metri da un ponteggio su cui stava lavorando. Forti proteste dei sindacati. Il ministro Giuli sospende i lavori. Aperta un'inchiesta. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano dunque i lavori del Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani che si sono conclusi oggi a Roma. Annunciare la salvezza di Cristo alla nostra società e formare i credenti alla vita cristiana tra le priorità per la Chiesa italiana. Nicola Ferrante.
2: La priorità resta l'annuncio del Vangelo. Conclusi i lavori del Consiglio Episcopale Permanente d'autunno, nel pomeriggio conferenza stampa finale con il segretario Monsignor Baturi, in primo piano poi le tematiche di maggior interesse pubblico, con il tema del fine vita e la fuga in avanti delle regioni rispetto al dibattito parlamentare, ribadita la sacralità della vita, come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
3: Al di là della guarigione, tutti hanno diritto ad essere curati, essere supportati, e su questo significa investire evidentemente sulle cure palliative.
2: Un tema di custodia della vita e richiamo alla sicurezza sul lavoro nel giorno in cui le cronache restituiscono una nuova morte bianca, un giovane operaio deceduto in servizio al Colosseo.
3: Non finiremo mai di chiedere un lavoro dignitoso. E il primo elemento della dignità è la sicurezza.
2: Sul fronte educativo i vescovi richiamano alla responsabilità verso le nuove generazioni e affermano l'esigenza di contrastare le diseguaglianze educative.
3: Su questo bisogna fare uno sforzo perché tutti possano avere, come richiede la dignità dell'uomo e il dettato costituzionale, pari possibilità.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E intanto sulla scuola italiana fanno riflettere i dati della nuova indagine Censis che mette al centro il punto di vista delle giovani generazioni. Sentiamo Elena Seno.
4: Una scuola più coinvolgente la chiede il 45% dei ragazzi, secondo i primi risultati del progetto IRIDE di Censis e Fondazione Costruiamo il Futuro. Un'indagine che ha coinvolto 8.000 studenti degli ultimi 3 anni delle superiori e 1.000 diplomati. Ne emerge che la dimensione relazionale è la più importante. La scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze e amicizie. Lo dichiara il 90,3% degli studenti. L'80,4% va d'accordo con i compagni. Anche i docenti sono un punto di riferimento, ma non sempre questo si traduce in un confronto nei momenti più delicati. E poi c'è il nodo della valutazione. Solo il 17,9% comprende pienamente le ragioni dei voti ricevuti. Altro dato che colpisce: il 71% dei ragazzi considera la scuola una fonte continua di ansia e stress. Per migliorarla, gli studenti indicano la necessità di lezioni più dinamiche, programmi più attuali, meno verifiche, meno ore. Una richiesta di alleggerimento, sì, ma accompagnata alla domanda di una didattica più coinvolgente. Elena Seno, linea allo studio.
1: E il tema scuola catalizza in questi giorni anche le contrapposizioni politiche, col governo pronto a varare nel Consiglio dei Ministri di domani il decreto sul tetto massimo di alunni stranieri che potranno far parte di ogni classe. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera Andrea, la nuova norma sul tetto agli stranieri in classe sarà un decreto legge perché occorre intervenire subito, così il ministro dell'istruzione Valditara che aggiunge riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi, ma sia chiaro non disarticolerà le classi. Domani dunque l'atteso provvedimento che limiterà la presenza degli stranieri in classe al 30% ma riguarderà soltanto coloro che non parlano l'italiano. Nel decreto anche la norma che vieta di indossare il burqa in classe, altro tema quello economico, il riferimento ai dati Istat con la mancata uscita dalla procedura di infrazione, un rammarico da parte del governo per la conferma del disavanzo pubblico al 3,1%, ma ci si divide già sul da farsi. Il tutto mentre dal Senato arriva il via libera al disegno di legge delega che riporta il nucleare in Italia, previsti nuovi impianti, la gestione dei rifiuti per Meloni, scelta coraggiosa di buonsenso, per Bonelli De Verdi è una follia economica. Da Palazzo Chici, Augusto Cantelmi, veniamo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. L'economia italiana prova a rimettersi in moto. Secondo l'OCSE, l'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica, quest'anno il prodotto interno lordo del nostro paese crescerà dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno e quasi il doppio sul 2025. Un miglioramento dunque, ma non una corsa. Raffaella Frullone.
6: Il paese avanza, ma senza quella spinta necessaria per cambiare davvero il passo e consolidare la ripresa. E mentre il motore della crescita procede lentamente, quello dei prezzi resta a giri troppo alti. È la fotografia dell'OCSE, secondo cui l'inflazione è attesa al 3% quest'anno e al 2,6% nel 2027, ancora sopra l'obiettivo del 2% fissato dalla Banca Centrale Europea. Segno che il rallentamento dei prezzi non è ancora sufficiente a riportare l'economia in una zona di piena normalità e a restituire più margine a famiglie e imprese. Nel resto dell'Eurozona il quadro è simile, crescita intorno al 1%, la Francia resta quasi ferma allo 0,4%, la Germania sale all'1,1%, più sostenuto il ritmo fuori dall'Europa, Stati Uniti a 2,2%, Cina al 4,5%. Sul quadro internazionale resta però una spia accesa, i tassi sui titoli a lungo termine sono ai massimi da 15 anni, per governi e imprese in molte economie avanzate finanziarsi costa quindi di più, un fattore che può frenare investimenti e crescita proprio mentre aumenta il fabbisogno di capitali. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E in Italia cresce il rischio di devianza e delinquenza per i minori stranieri non accompagnati che entrano nel nostro paese. Lo evidenzia una relazione del Garante dei diritti dei minori che chiede di aumentare i servizi di inserimento e accoglienza di questi ragazzi sul territorio. Alessio Ornandi.
7: Quasi tutti maschi, con un'età media di 17 anni, prevalentemente tunisini ed egiziani. Queste le caratteristiche principali dei minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro paese e a rischio, come evidenzia una ricerca dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di finire nel sistema della giustizia minorile. Chi di loro, una volta arrivato sul territorio nazionale, non riesce ad entrare nel SAI, ovvero nel sistema accoglienza e protezione, corre un pericolo 4 volte maggiore di finire nelle carceri minorili. Si tratta di strutture protette che offrono percorsi mirati per la loro integrazione. In questo modo si abbassa il rischio di comportamenti devianti. Ad esporre maggiormente all'emarginazione e alla criminalità i minori stranieri non accompagnati sono spesso le esperienze che precedono e accompagnano il loro arrivo in Italia. Furti, rapine e spaccio, i reati più frequenti. Per questo, secondo il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni, è fondamentale che gli enti locali riescano a creare intorno al minore una effettiva rete di protezione. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E anche Papa Leone, nell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, ha chiesto oggi che siano sempre tutelati e sostenuti i bambini migranti. Ce ne parla Paolo Fucili.
8: Un appello alla responsabilità di tutti, dice Leone, lanciandolo in vista di domenica, giornata mondiale del migrante e rifugiato.
9: I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
8: E allora, chiede Leone,
9: ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
8: All'udienza del mercoledì il tema è l'insegnamento del Concilio sul progresso sociale e scientifico. È un pregiudizio che l'uomo debba emanciparsi da Dio per affermare le sue conoscenze e la sua libertà, ma l'autentico progresso umano è quello animato e orientato dalla carità. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ci spostiamo sulla scena internazionale a New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma tutti gli occhi sono puntati sulla Casa Bianca, dove domani il presidente Trump riceverà la visita dell'omologo cinese Xi Jinping. Antonio Soviero.
10: Il giorno dopo lo show di Donald Trump all'Assemblea Generale ONU intervengono, tra gli altri, il presidente ucraino Zelensky, quello iraniano Pezeshkian e quello siriano Al-Sara. La parola d'ordine per molti, se non per tutti, è riformare l'ONU, come ha detto Guterres nel suo ultimo intervento da segretario generale. Il commento di Riccardo Sessa, presidente SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale.
11: Il Consiglio di Sicurezza bisogna avere il coraggio e l'onestà, prima di tutto intellettuale, oltre che politica e morale, di dire che non è più funzionante alla realtà internazionale di oggi. Non sono le Nazioni Unite che non funzionano, sono i Paesi membri che non fanno funzionare quelle organizzazioni internazionali. Pensate che alle Nazioni Unite un Paese, membro permanente, blocca volendo la volontà di altri 192 paesi. Vi sembra questo un sistema che possa funzionare?
10: Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E mentre la guerra in Ucraina continua senza tregua e miete altre vittime, il presidente russo Putin snobba i tentativi di dialogo dell'omologo Zelensky e continua invece nelle trattative parallele con Donald Trump. Ce ne parla Marco Burini.
12: Ora non è il momento di negoziati, avverte il portavoce del Cremlino, per il quale, se Zelensky proprio ci tiene, può pure venire a Mosca, gli diamo garanzie di sicurezza, ma, aggiunge Peskov, il leader ucraino sa perfettamente quali decisioni devono essere prese, ovvero cedere il Donbass, le regioni orientali parzialmente occupate da Mosca, che al solito preferisce parlare con Washington. Poco fa, faccia a faccia tra il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri Lavrov, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Stiamo lavorando a una tregua sull'energia e sul grano, dice Rubio, che si mostra fiducioso. Putin blandisce Trump e infastidisce l'Europa. La Polonia informa che un elicottero russo ha violato il suo spazio aereo per 42 secondi. I caccia si sono subito alzati in volo. Punture di spillo. Le botte pesanti sono per l'Ucraina. Almeno 2 morti e 24 feriti nell'ennesimo bombardamento su Kiev. I droni hanno colpito centri commerciali, infrastrutture ferroviarie, magazzini e stazioni di servizio. Marco Burini, linea allo studio.
1: Proteste e polemiche dei sindacati del parco archeologico del Colosseo dopo la morte la notte scorsa di un operaio 22enne caduto da una decina di metri d'altezza mentre lavorava all'interno del monumento. Antonella Mazza Teruel.
13: Dopo il primo turno di visite è rimasto chiuso oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di un giovane operaio rocciatore, Andrea Moretti, caduto mentre era impegnato ad installare nuovi faretti a LED all'anfiteatro Flavio. Originario della provincia di Teramo, il 22enne lavorava per una ditta abruzzese di un parente in subappalto. È stato trovato a terra con indosso l'imbracatura, ma non agganciato alle funi di sicurezza, e sull'attrezzatura sarà effettuata una perizia tecnica. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Una morte inaccettabile per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per omicidio colposo contro ignoti, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Nessuno ha assistito alla caduta della vittima, i suoi due colleghi erano dall'altra parte delle mura e sono già stati sentiti dai carabinieri che conducono le indagini e stanno visionando le telecamere interne del Colosseo per ricostruire la dinamica del mortale incidente, in seguito al quale sindacati e lavoratori del parco archeologico hanno indetto uno sciopero fino a domani e organizzato una fiaccolata davanti al Colosseo. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
2: Vogliamo stasera ringraziare di vero cuore Don Gianni Corallo, ancora si può dire novello sacerdote perché ha 2 mesi più o meno che sacerdote ed è vice parroco a Ibla, nella moltitudine di Ibla, vero? Ed è e fa un servizio molto delicato nella nostra diocesi, fa ciò che ha fatto fino a tanti anni padre Azzara, solo che lui lo fa in un modo più telematico, più all'avanguardia, quindi è l'economo diocesano e veramente stasera lo ringraziamo per la sua presenza e poi ci dirà qualcosa dopo la messa su San Francesco.
0: Ringrazio Don Nicola per l'invito a questa bella comunità parrocchiale. Sono contento questa sera di essere con voi e celebrare per voi e con voi questa Santa Eucaristia. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati.
3: Fratelli e sorelle, nella prima lettura chiediamo a Dio un cuore sincero, lontano dalla menzogna e una vita vissuta con ciò che basta, perché né la ricchezza né la miseria ci allontanino da Lui. Il Salmo ci ricorda che la parola del Signore è luce che guida i nostri passi. Nel Vangelo Gesù manda i 12 ad annunciare il regno di Dio, affidandosi totalmente alla sua provvidenza e portando guarigione e speranza ovunque vadano. Accogliamo queste letture con cuore fiducioso, lasciandoci guidare dalla parola.
0: Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore.
4: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
4: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
4: Amen.
0: Signore, pietà.
4: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
4: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
4: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, per grazia singolare hai concesso al santo presbitero Pio da Pietralcina di partecipare alla croce del tuo figlio per mezzo del suo ministero, hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Per sua intercessione concedi a noi, uniti costantemente alla passione di Cristo, di poter giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
3: Dal Libro dei Proverbi. Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi in lui si rifugia. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprenda e tu sia bugiardo. Io ti domando 2 cose, non negarmele prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio. Parola di Dio.
4: Diamo grazie a Dio.
3: Lampada per i miei passi, Signore, è la Tua parola. Lampada dei tuoi miei passi. Tieni lontana da me la via della menzogna. Donami la grazia della Tua legge. Bene per me è la legge della Tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Lampada per i miei passi, Signore, è la mia parola. Per sempre, o Signore, la Tua parola è stabile nei cieli. Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero, per osservare la Tua parola. Lampada per i miei passi, Signore, è la Tua parola. I Tuoi precetti mi danno intelligenza, perciò odio ogni falso sentiero. Odio la menzogna e la detesto. Amo la Tua legge. Lampada per i miei passi, Signore, è la Tua parola.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quando a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Parola del Signore.
1: Ode a te, o Cristo.

Il Vangelo di questa sera sembra essere molto scoraggiante. Proviamo a metterci nei panni dei discepoli che hanno ricevuto il mandato missionario. Gesù chiede di andare per le strade del mondo senza alcuna sicurezza materiale. Niente scorte alimentari, niente denaro, niente abiti o tuniche, niente di più. Perché? Perché il Signore vuole insegnarci che lo strumento più potente dell'evangelizzazione non sono le nostre risorse, ma la nostra totale fiducia nella Sua provvidenza. Quando a volte siamo troppo pieni di noi stessi e delle nostre cose, non lasciamo spazio all'azione dello Spirito. Chi viaggia leggero cammina più speditamente ed è costretto ad affidarsi all'azione di Dio. Il brano di questo Vangelo mi ha fatto venire in mente la figura di Ettore Boschini di Milano, un frate camilliano, oramai deceduto, che già nel 2013 è stato avviato il processo di beatificazione. Non aveva risorse, non aveva stanziamenti di denaro, non aveva fonti da parte della Curia di Milano, né convenzioni col Comune o con altri enti. Eppure si gettava tra i disperati a mani vuote, trovando sempre qualcosa da poter dare. Un aneddoto. Una sera un collaboratore molto preoccupato gli disse: «Frate Ettore, le coperte per tutta la notte sono finite e i dormitoi sono strapieni di gente che abbiamo accolto. Domani non abbiamo niente da mangiare a queste persone. Che facciamo? Dobbiamo fermarci? Dobbiamo fare prima i conti, perché quel poco che ci è rimasto dobbiamo capire come dobbiamo consumarlo». Frate Ettore lo guardò, sorrise e, stringendo quella grande croce rossa che portano i camilliani nel proprio abito da religiosi, rispose: «Caro fratello, i conti li fa il buon Dio. Noi dobbiamo solo obbedire. Anche la Madonna ci aiuterà e non ci lascerà senza pane». Uscì in quella notte gelida di Milano con una sua vecchia utilitaria e mise la statua della Madonna sul tetto, ben legata. Poche ore dopo, un camionista che si era perso tra le strade di Milano, vicino alla stazione centrale, gli si accostò. Incredibile, trasportava un carico di alimenti e di coperte che era rimasto invenduto e doveva necessariamente scaricarlo perché doveva ripartire col camion vuoto e quindi tutta la mercanzia non poteva riportarla indietro. L'autista aveva visto la statua della Vergine e si era fermato. La provvidenza aveva risposto ancora prima che sorgesse il sole. Tutti i santi, anche San Pio da Pietralcina, di cui oggi ne celebriamo la memoria, hanno sempre avuto una fiducia immensa nella Divina Provvidenza. Oggi, celebrando su questo altare la Santa Eucaristia, non dobbiamo preoccuparci di nulla, perché riceveremo tutto da Gesù. Ricevendo il suo Spirito, saremo rivestiti di Lui e pronti per proseguire il viaggio con Lui e in Lui. Amen.

0: uniti a Cristo, che umiliò se stesso per amore dell'umanità. Innalziamo il grido della nostra preghiera, della nostra attesa, della nostra speranza.
1: La Tua parola ci illumini, Signore.
0: La Tua parola ci illumini, Signore.
1: Trasparenza e sincerità sono la divisa del credente di ogni tempo. Perché le nostre parole lascino intravedere in noi la presenza di Cristo, splendore di verità, preghiamo. La tua parola ci illumini, Signore. Un'estrema povertà e una grande ricchezza possono diventare una pericolosa tentazione, perché nelle ristrettezze sappiamo confidare in Dio e nell'abbondanza sappiamo ringraziare la Sua provvidenza e aiutare i fratelli nel bisogno, preghiamo.
0: La Tua parola ci illumini, Signore.
1: La Chiesa che vive nel tempo è per sua natura missionaria, perché sia veramente povera e libera, disponibile e impegnata nell'annuncio del Vangelo, preghiamo.
0: Parola ci illumini, Signore.
1: Perché la Chiesa prenda sempre più coscienza della sua vocazione di rinnovare ogni creatura, affinché tutte le cose siano ricapitolate in Cristo e in Lui tutti gli uomini formino una sola famiglia, preghiamo.
0: La Tua parola ci illumini, Signore.
1: Questa celebrazione che ci ridona la presenza di Cristo, vincitore della morte, ottenga a tutti coloro che ci hanno lasciato di condividere la gioia eterna dei santi. Preghiamo.
0: La Tua parola ci illumini, Signore.
2: In questa celebrazione eucaristica vogliamo pregare per i nostri fratelli defunti, Edita e Esteban nel primo mese della sua morte, per Nicosia Giuseppe, per Salvatore Iacono. E poi vogliamo pregare secondo l'intenzione dell'offerente e per Rita e la sua famiglia. Per tutto questo preghiamo dicendo:
1: La Tua parola
0: illumini,
1: Signore.
0: O Dio onnipotente, concedi alla Tua Chiesa numerosi e santi apostoli del Tuo nome, perché tutti gli uomini siano raggiunti dalla Tua salvezza e il mondo diventi il Tuo regno di santità e di pace. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda con benevolenza, o Signore, i doni deposti sul tuo altare, nella memoria di San Pio da Pietralcina. E come per la forza di questi divini misteri lo hai coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Pio da Pietralcina. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Pio da Pietralcina, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.

0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. La partecipazione a questo banchetto del cielo, Dio Onnipotente, rinvigorisca e accresca in tutti noi la grazia che da te proviene, perché celebrando la memoria di San Pio da Pietralcina, custodiamo integro il dono della fede e camminiamo sulla via della salvezza da lui indicata, per Cristo nostro Signore.
1: Vogliamo ringraziare Don Gianni per la precelebrazione. Vuoi che ci spogliamo e poi o la fai di seguito?
2: No.
1: Facciamo così, la facciamo di seguito. Io magari mi spoglio e lui continuerà la catechesi, visto che abbiamo fatto una brevissima omelia proprio per la catechesi. È Francesco, padre e modello di San Pio da Pietralcina. Stamattina sono andato dall'elettricista perché dico: mi va bene che tutta la chiesa per ora è in penombra, ma Maronna voglio illuminata, non mi interessa. Scusate, dico, tutto è bella, dico, tu fai quello che devi, se la sovrintendenza ti fa, se no gliela faccio io, perché a Bedamaccio oscuro non ha pozza bene. Quindi in questi giorni sarà illuminata la Madonna come sempre sarà, visto che la sovrintendenza ancora sta allungando, broro, con tutto il rispetto. E quindi la Madonna spero che prima di San Francesco abbia la sua luminosità che sempre. Fra l'altro, per qualcuno dice: padre, perché gli ha tolto perché la sovrintendenza ha detto che non era né storica né niente, quindi l'ha tolto la sovrintendenza tutto il resto, perché è stata un'aggiunta negli anni 80, mi pare, non so chi mi diceva che padre, la signora dice che non aveva buono, mi disse una signora il giorno dell'apertura, e poi diciamola forse era troppo buono. E ci disse: vabbè signora, se le accattò un euro non ci mettiamo. E così è stato, ci sono un euro. Poi la signora dice: ma che facciamo pochi polveri? Dice: signora, se lei ci vuole mettere magari la porta. E ci sono magari la porta. Vabbè, funziona così. Però storicamente non era così. E sicuramente sistemeremo la corona ancora meglio, la rimpiccioleremo secondo la testa. Ora siamo in fieri. Oggi mi ha detto come sarà l'illuminazione, sarà bellissima. Solo qua ci saranno sei fare, 12 tutto attorno, tutta la via Crucis nuova, 12 di questo lato, ci sarà un gioco di... E mi diceva che anche la spesa tecnica sarà molto di meno perché è tutta a LED, ci si potrà arrivare a questa cosa. Comunque, per il giorno San Francesco c'è il prefetto, ci sono tutti, giusto? E io, se l'ubile non ce n'è, mi farò voce per la luce della Chiesa al più presto. Giusto, padre Gianni? Il duca è l'economo. Cioè, chiedere è legittimo. Visto che lo hanno tutti i ciuri e tutte le luci, non per scelta nostra, ma perché... Comunque, la Madonna sicuramente prima di San Francesco avrà la sua illuminazione. Il resto, speriamo. Io fino a stamattina, che chi dura la sovrintendenza, come mi vire cangiasciata. Veramente. Mi vire e mi si... cangiasciato ormai. Ma scusatemi, tutto è bello e manca l'illuminazione. Bene, vi lascio alle parole di padre Gianni Corallo, che sarà sicuramente ascoltato con interesse. Vi chiedo di rimanere, tanto ancora siamo nell'orario della celebrazione, e sempre grazie. Io ti lascio qua, se voi volete rimanere qua, ce ne andiamo.
0: Il Signore sia con voi. Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Vediamo.

ci devi fare, ragazzi, che...

Dalla parrocchia San Francesco d'Assisi di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa. Restate sintonizzati. Ci collegheremo nuovamente con la parrocchia San Francesco d'Assisi di Ragusa per trasmettere la catechesi dal titolo Francesco, padre e modello di San Pio da Pietrelcina, a cura di Don Gianni Corallo.

Francesco e Padre Pio. Non è un caso. Sono i due santi più amati, più presenti nelle case, nei camion, nei cruscotti delle macchine, nei negozi, anche i più tatuati. Non so se in questa assemblea qualcuno di voi si è spinto fino a questo. In questa riflessione farò una comparazione accostando sullo stesso piano questi due grandi santi e cercando di vederne le differenze da un lato o le cose che invece li hanno accomunato dall'altro. Iniziamo da una riflessione. Da dove vengono San Francesco e Padre Pio? Hanno avuto qualcosa di contrastante, di differente tra di loro? Ecco, l'inizio di questa riflessione l'ho intitolata Due santi, ma due mondi totalmente opposti. Sono nati a ben 700 anni di distanza. In 700 anni il mondo è cambiato più che nei 2000 anni precedenti. Da un punto di vista storico, con Francesco siamo nel Medioevo, nel comune di Assisi, che vive l'epoca d'oro dei comuni italiani. L'Italia, come la conosciamo oggi, ancora non esiste. Esistono città in guerra tra di loro. Assisi è contro Perugia. Il potere è del Papa e dell'imperatore Federico II, che si fanno tra di loro la guerra. C'è la lotta tra papato e impero, tra Guelfi e Ghibellini. Francesco è figlio di questa lotta. Suo padre è borghese arricchito che vuole diventare nobile. Lui invece sogna di diventare cavaliere per il Papa. La Chiesa è potentissima, sia politicamente che economicamente, ma corrotta. I preti sono ricchi e i vescovi sono principi. Francesco fa scandalo perché proprio contesta questa Chiesa ricca e potente con la povertà radicale. Non esistono diritti, non esiste la

fascismo, la monarchia post-fascismo e la Repubblica Italiana, che ancora tutt'oggi c'è. Vede due guerre mondiali. Durante la Prima Guerra Mondiale è soldato, anche se malato. Vede i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale su San Giovanni Rotondo. Gli alleati volevano bombardare il Gargano e lui, secondo la tradizione, apparve in cielo e deviò le bombe. Vive il fascismo. Mussolini lo rispetta, ma la polizia lo controlla. Vive la nascita della Repubblica nel 1946 e il boom economico degli anni 60. La Chiesa non è più un potere politico, perché dopo il 1870 ha perso lo Stato Pontificio. È una Chiesa assediata, circondata e depredata con le leggi eversive dallo Stato laico, che poi fa pace con la Santa Sede col concordato del 1929. Padre Pio è perseguitato non dall'imperatore o dalle guerre, ma dal Sant'Uffizio, cioè la burocrazia vaticana interna. È una persecuzione moderna, fatta di lettere, di psichiatri, di microfoni nascosti, non certamente di spade e lance. Divergenza chiave. Francesco contesta una Chiesa troppo potente. Padre Pio è difeso dal popolo contro una Chiesa troppo burocrate e timorosa. Quindi due contesti abissalmente differenti. Da un punto di vista sociale, al tempo di Francesco vige la società feudale e comunale in maniera rigorosamente piramidale. Ci sono i nobili, i borghesi come suo padre e i servi della gleba. Se nasci povero in quel contesto, muori povero. I lebbrosi stavano fuori dalle mura delle città, scacciati e considerati maledetti da Dio. Abbracciare un lebbroso era una rivoluzione sociale. La gente era analfabeta al 99%. Non c'erano libri. Il Vangelo si imparava a memoria, con le immagini delle chiese. La vita media delle persone era di 30-35 anni. Al tempo di Padre Pio, invece, tutta la società è totalmente cambiata. La società di massa, quella contadina, anche se in via di emigrazione. È la società dell'emigrazione stessa e della povertà del sud dell'Italia. I lebbrosi non sono più i malati di lebbra. Nel tempo di Padre Pio sono i disoccupati, gli analfabeti, i soldati traumatizzati dalla guerra e le donne sole. Padre Pio li accoglie tutti. Padre Pio è stato il primo santo mediatico. La sua foto fa il giro del mondo sui giornali già agli inizi degli anni venti. Francesco non è stato mai fotografato. Padre Pio è uno degli uomini più fotografati del suo secolo. La vita media della società è fortemente aumentata, passando dai 60 ai 70 anni. Padre Pio costruisce un ospedale modernissimo, la Casa Sollievo della Sofferenza, con tecnologia americana. Anche l'aspetto culturale fra i due santi è totalmente differente. Francesco è un poeta, canta in lingua volgare, quando tutti scrivono in latino. Il suo cantico è la prima poesia in italiana. È un analfabeta colto, non sa di teologia, ma sa di cuore. Vuole essere cavaliere di Cristo, ma non c'è stampa. Padre Pio ha una cultura semplice, semplicemente scolastica, anche se elementare. Fa la quinta elementare e poi studia in seminario latino, filosofia e teologia.
certamente più colto di Francesco da un punto di vista scolastico,

vive nell'epoca dei giornali, del telefono, della propaganda. La sua fama si diffonde anche tramite la Domenica del Corriere e non tramite i trovatori. Anche la divergenza geografica ambientale è abissale tra i due. Francesco dal centro Italia in Umbria, quelle colline verdi e fertili, mentre sul Gargano il mondo è completamente differente. Padre Pio è nel profondo sud, vive in un mondo che inizia a industrializzarsi. L'ambiente è duro e aspro, non dolce certamente come l'Umbria. Da qui anche due spiritualità diverse, una solare e una notturna. Infine anche l'aspetto economico tra i due è molto differente. Francesco, figlio di un capitalista nascente, Pietro di Bernardone, è un imprenditore che importa stoffe dalla Francia, è ricco. Francesco cresce nell'abbondanza con i vestiti di seta. La sua povertà è una scelta di rottura. Da ricco si fa povero. Padre Pio, invece, figlio di un bracciante povero, la sua famiglia è già povera per nascita, non per scelta. La povertà di Padre Pio non è una rottura con il padre ricco, ma è una fedeltà alla povertà della famiglia, elevata vocazione religiosa cappuccina. Francesco diventa povero, Padre Pio rimane povero. Quindi la divergenza ecclesiale e spirituale. Francesco fonda un ordine nuovo, scrive una nuova regola, è un innovatore e un fondatore. Deve lottare per farsi approvare dal Papa Innocenzo III, che lo guarda con sospetto. Padre Pio non fonda nulla. Entra in un ordine già esistente da 400 anni, Cappuccini, e ci rimane obbediente per 60 anni nella stessa cella. Non vuole fondare, vuole conservare. È un riformatore dal di dentro, non un fondatore. Ma vediamo ora le tante cose, avendo visto le tante cose che li hanno diviso, che li hanno fatti crescere in ambienti così differenti, vediamo se c'è qualcosa che li accomuna. Una sola cosa li accomuna entrambi. Hanno condiviso il bene più grande, l'amore di Dio. Sono 7 i punti fondamentali di questa condivisione che ha come centro l'amore eterno di Dio. Le stimmate. I primi due sacerdoti stigmatizzati della storia della Chiesa. Francesco le riceve nel 1224 alla Verna per 2 anni. Padre Pio nel 1918 a San Giovanni Rotondo per 50 anni. Le stesse 5 piaghe entrambi. Hanno condiviso la povertà radicale. Francesco, figlio di ricco, si spoglia davanti al vescovo. Padre Pio, figlio di povero, muore con 3 fazzoletti in tasca. Dona tutto per l'ospedale. Entrambi condividono la libertà, ma non la miseria. Terzo punto, l'obbedienza perseguitata. Sia Francesco, che è stato esautorato dai suoi stessi frati, sia Padre Pio, perseguitato per 10 anni dal Sant'Uffizio, con divieto di celebrare messa e di confessare. Entrambi obbediscono in silenzio senza scisma. Quarto punto che li accomuna, la lotta con il demonio. Francesco viene picchiato di notte alla Verna. Padre Pio picchiato fisicamente in cella per buona parte della sua vita. Entrambi non lo negano, lo combattono con umiltà e con il rosario. Quinto punto centrale,
l'Eucaristia e la confessione come centro di vita. Francesco non vuol farsi prete per umiltà, ma piange davanti all'Eucaristia e inventa il presepe. Padre Pio celebra messe di 3 ore sanguinando e confessa per ben 16 ore al giorno, per buona parte dei suoi 50 anni. Sesto punto. La devozione nei confronti di Maria addolorata del Rosario. Francesco muore alla Porziuncola, la chiesetta di Maria. Padre Pio muore con il Rosario in mano e lo chiama l'arma contro il demonio. Entrambi amano non la Madonna dalle grazie facili, ma l'addolorata sotto la croce. Settimo punto, l'amore per il creato e per i sofferenti. Francesco chiama fratello il lupo e sorella la luna. Padre Pio costruisce la casa sollievo della sofferenza. Per entrambi la natura e il malato non sono cose da usare, ma fratelli e sorelle da amare. In una frase, 2 uomini a 700 anni di distanza che hanno vissuto lo stesso Vangelo, poveri, piagati, perseguitati, innamorati di Cristo crocifisso e di sua madre addolorata. Concludo. Perché è importante questa distinzione che ho fatto? Tutte le cose che li hanno separate da un punto di vista storico, sociale, economico, culturale, è quello invece che l'hanno diviso. Perché ci fa capire una cosa bellissima. Dio non fa fotocopie, fa originali. Ha preso 2 uomini vissuti in contesti totalmente differenti, un figlio di papà del centro-nord medievale e un figlio di emigrante del sud del Novecento, e li ha resi identici nel cuore, con le stesse piaghe, con lo stesso amore per i poveri, la stessa obbedienza, con lo stesso rosario nelle mani. Vuol dire che la santità non dipende da dove si nasce, da che sistema politico si ha, da quanti soldi si ha, se sei figlio di un ricco mercante di Assisi del 1200, o se sei figlio di un bracciante di Pietralcina del 1900, se sei sotto Federico II o sotto Mussolini, puoi diventare santo o santa allo stesso modo, perché il Vangelo è lo stesso. L'otre cambia, medievale o moderno, ma il vino nuovo è lo stesso, quello che sgorga dal costato di Cristo crocifisso. E questo anche per noi oggi qui a Ragusa, in questo giorno dell'anno 2026. Andiamo avanti con questa enorme speranza. Sia lodato Gesù Cristo.

Dalla parrocchia San Francesco d'Assisi di Ragusa abbiamo trasmesso la catechesi dal titolo Francesco padre modello di San Pio da Pietrelcina, a cura di Don Gianni Corallo.

Puoi ascoltare Radio Carisin Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

presi sempre in te stessa e non tradisti mai. Io vivo dentro di te, senza rumore. E quando ti sembrerà tutto in salita, metticela tutta e non mollare mai. Vedrai, sarà bello volare insieme a me. Su, sempre per su, nel cielo azzurro della tua anima.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
3: Ancora un buongiorno.
4: According to the Houthi run,
5: le pape qui a
6: in Pantheon, in
7: semblance do
8: sangue, la maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Più verde in città per combattere il cambiamento climatico e il ruolo dell'economia sociale e della finanza etica per promuovere valori alternativi, l'incidente in cui è morto un operaio a Roma in un cantiere al Colosseo, infine un ricordo della figura di Salvo D'Acquisto. Questi i temi della puntata di oggi del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Ragliare e da Daniele Giorgi in regia. 335-1243-722, lo ricordiamo, è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi del giorno. A fronte di un caldo estivo sempre più estremo e ai rischi del cambiamento climatico, la risposta è più verde in città. Lo ricorda il WWF con l'evento Urban Nature il prossimo 3 e 4 ottobre. Ne parliamo per quanto riguarda la città di Roma con Raniero Maggioni, presidente del WWF Roma e area metropolitana. Buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a voi.
9: Allora, partiamo da un'analisi, nel senso, adesso siamo in autunno, abbiamo passato un'estate caldissima, un'estate considerata la più calda da quando si registrano le temperature e alcuni, secondo alcuni esperti, la più fresca dei prossimi 10 anni. E in città si è particolarmente sofferto. Perché è importante il verde nel tessuto urbano per mitigare proprio tecnicamente questo fenomeno?
10: Allora, parlare di Roma significa parlare di natura e di gestione del verde, perché abbiamo tanto verde, parliamo delle alberate, parliamo delle aiuoli spartitraffico e via dicendo. Abbiamo la fortuna straordinaria di avere delle vere e proprie aree naturali protette, abbiamo un unicum che sono le nostre ville storiche, veramente un patrimonio straordinario. Roma ha una caratteristica, è anche un comune fortemente caratterizzato da territorio finalizzato all'agricoltura ancora, quindi anche ai fini produttivi. Questo sistema naturale è tra l'altro connotato anche da una ricchezza d'acqua legata appunto ai nostri fiumi, al sistema dei corsi d'acqua secondari, insomma, i tanti fossi, le cosiddette marane che a Roma appunto venivano citate nei film degli anni 60-70, eccetera, che sono tutti luoghi veramente importanti per la biodiversità, certamente urbana perché parliamo del contesto urbano, ma sono ecosistemi importanti per la biodiversità in assoluto. Quindi Roma ha una fortuna di partenza, che ha un territorio ancora ricchissimo nonostante abbia fatto i conti anche in questi ultimi decenni con tanto consumo del suolo, e certo all'evidenza dei cambiamenti climatici oggi diventa una necessità, e quindi si fa anche il conto con la gestione delle aree naturali protette, la gestione delle ville urbane piuttosto che appunto delle alberate di cui assistiamo un po' troppo spesso a tagli che talvolta sono forse indiscriminati.
9: Eppure c'è bisogno di più verde, ed è anche Questo il significato dell'evento Urban Nature che si svolgerà anche a Roma. Che cosa propone questo evento e appunto dove c'è bisogno di avere più verde? Abbiamo raccontato quelli che sono i polmoni verdi della capitale italiana, ma poi lo vediamo anche magari in piazze totalmente assolate, senza ombra, senza nessun albero.
10: Non c'è dubbio, diciamo che oggi siamo davanti a un'evidenza, quella dei cambiamenti climatici, che ci dice più investiamo nel verde più siamo vincenti, il che significa poter intervenire laddove anche c'è un piccolo spazio che magari pensiamo alle tante scuole nelle quali ad esempio i vecchi giardini sono stati coperti di asfalto per farne aree parcheggio, forse oggi ne abbiamo meno bisogno e forse abbiamo bisogno invece di riscoprire un po' di natura anche in quegli angoli. Possiamo investire in tanti interventi quali quelli che possono essere le pareti verdi, cercare di incentivare appunto la presenza di vegetazione ma anche di piccoli stagni eccetera, che contribuiscono comunque sia appunto all'adattamento climatico nelle nostre città e di cui appunto abbiamo terribilmente bisogno, perché l'estate che abbiamo appena passato penso che ce l'abbia raccontata molto bene. Si diceva siamo in autunno ma ancora fa abbastanza caldo, quindi sarà una stagione che si prolunga e probabilmente poi a un certo punto inizierà invece il carosello delle acque intense, delle piogge intense.
9: Mentre stiamo parlando, stanno andando in onda, per chi ci sta seguendo su Facebook e su YouTube, delle immagini di animali, di fauna che si trova a Roma, e nell'evento che stiamo raccontando c'è una specificità che è quella del ruolo degli impollinatori. Qual è questo ruolo e in generale come la popolazione animale reagisce anche lei a quelli che sono i cambiamenti climatici che investono tutte le forme viventi, chiaramente?
10: Sì, ci sono tante, parto da qui, ci sono tante forme di adattamento in corso, perché ovviamente poi gli animali, insomma, pensiamo ai migratori, che ovviamente si ritrovano un po' disorientati rispetto a un cambio di stagioni, però appunto in città noi possiamo offrire tanta accoglienza agli impollinatori, che sono quegli insetti amici, buoni se vogliamo dirla, eccetera, che ci aiutano a portare anche il cibo in tavola. Quindi è un tema veramente rilevante, perché se parliamo appunto già della frutta, senza di loro veramente saremmo in grande difficoltà, e bisogna, come Urban Nature cerca di fare, cioè di svelare la natura città, di svelare la bellezza di animali, di luoghi che ci possono aiutare, come stiamo dicendo, ma che bisogna imparare a conoscere meglio, perché tutta la volta c'è un po' di confusione, si urla al calabrone quando il calabrone non è, e comunque sia si possono avere appunto degli elementi di convivenza. Ecco, forse se imparassimo a convivere maggiormente anche con i nostri amici selvatici, forse avremmo maggiore tolleranza anche tra di noi. Quindi è un elemento veramente di grande rilevanza. Gli impollinatori possiamo aiutarli con delle famosi hotel dedicati a loro ai fini della riproduzione, possiamo magari aumentare le superfici anche sui nostri balconi con dei fiori per fornirgli appunto alimento, e sicuramente appunto ci sono delle possibilità anche per evitare di impattare su queste specie, come ad esempio il ricorso a un meglio all'abuso di sostanze chimiche. Nella città ad esempio noi facciamo i conti anche con le irrorazioni ai fini della lotta alla adulticida, alla zanzara tigre, che però immette delle sostanze chimiche in atmosfera, e quelle spesso e volentieri insomma arrivano purtroppo anche ai nostri amici, non
9: e
10: solo.
9: Quindi è il caso di fare delle valutazioni poi su costi e benefici. Noi vediamo delle immagini, abbiamo visto uccelli, anche i pappagalli ormai sono diventati una specie che si trova molto spesso in città. Anche questo è un segnale del cambiamento climatico?
10: Sì, stiamo vedendo tante immagini di cosiddetta specie alloctona, insomma di specie che comunque sia provengono da altri habitat, da altri paesi eccetera, che si sono facilmente adattate al nostro ambiente proprio in considerazione anche dei cambiamenti climatici, e sono specie che entrano talvolta in collisione in modo anche importante con le nostre specie autoctone, e questo ci pone un elemento, diciamo una domanda sulla gestione. Il tema se favorito dai cambiamenti climatici, è comunque generato da alcune scelte dell'uomo, come è stato ad esempio per il punteruolo rosso, no? Pensiamo alla scomparsa sistematica delle palme, che nel panorama romano insomma connotavano tanti giardini. Allora, in questo senso noi dobbiamo essere veramente più rigorosi, più attenti alla natura, cosa che invece troppo spesso trascuriamo. Dobbiamo imparare a conoscerla meglio, è il tentativo che il WWF fa da sempre e che non smetterà mai, perché diciamo l'educazione ambientale a tutto tondo, non solo per i piccoli ma anche per gli adulti, è fondamentale, e Urban Nature è proprio un tentativo di svelare la presenza della natura in città, dove talvolta noi ci sorprendiamo, ma in realtà loro ci sono sempre stati, siamo noi che in qualche modo abbiamo modificato quel territorio, e quindi magari per noi sono delle presenze clandestine, come diceva Fulco Pratesi.
9: Allora, facciamo alcuni esempi e ricordiamo quelli che possono essere gli eventi principali di Urban Nature il prossimo 3-4 ottobre.
10: Sì, allora, WWF Roma da sempre ama portare i cittadini lungo le sponde dei fiumi, così come succederà appunto sull'Aniene, è già successo in passato. C'è il quadrante nord-est della città, che è quello più densamente popolato, ma ha degli spazi veramente notevoli che vanno valorizzati dal punto di vista del verde, e anche con grandi, diciamo, valenze naturalistiche, e quindi saremo sul cosiddetto parco lineare, torneremo nelle aree naturali protette, come sempre abbiamo fatto anche in questo caso, diciamo in Valle dei Casali. Insomma, la nostra presenza è laddove comunque la natura c'è, anche appunto per aiutare a comprenderla meglio a chi ci viene a trovare. Tante volte ci si sorprende anche in una strada che si fa tutti i giorni per raggiungere magari il luogo del lavoro, e non sappiamo che siamo circondati da natura, magari da tutti quei versi che sentiamo, che per noi sono magari sempre il passero, il merlo eccetera, invece scopriamo tante altre specie, e io dico sempre che questo ci aiuterebbe anche a sentirci meno soli.
9: E per partecipare, come si può fare per partecipare a questi eventi?
10: Per partecipare potete tranquillamente andare a vedere il programma delle attività che noi proponiamo, che è su www.roma.it ed anche su www.wwf.it, insomma, quindi trovate sia il programma a scala nazionale se andate fuori porta, oppure appunto le attività che svolgiamo su Roma con www.wwf.roma.it.
9: Un'ultima cosa prima di salutarci, spesso ci si può sorprendere nel vedere, nel conoscere alberi e piante che non ci si aspettava. Un esempio, un qualcosa che possiamo dire ai nostri ascoltatori di Roma o che verranno a Roma per...
10: Sì, diciamo che Roma, come dicevo all'inizio, è una città molto fortunata per l'estensione della natura, del territorio naturale, e magari ci si sorprende dalla presenza dell'istrice piuttosto che del Tasso, insomma, e queste appunto per noi diventano veramente giornate per incontrare i cittadini. Anzi, ricordo un'altra cosa, perché poi sono tutti temi che stanno insieme, perché la sostenibilità ambientale significa anche difendere la natura, non erodere il patrimonio di risorse naturali che poi servono a trasformare in materiali. E il 3 mattina, lo stesso sabato in cui si celebra appunto Urban Nature, saremo in piazza con tanti cittadini e tante associazioni in Piazza della Repubblica a partire dalle 10 per chiedere una gestione più sostenibile dei rifiuti nella capitale contro la scelta un po' anacronistica dell'inceneritore.
9: E questo è un vasto tema che merita altri approfondimenti. Grazie a Raniero Maggioni, presidente del WWF Roma e Area Metropolitana. Ricordiamo l'evento Urban Nature il prossimo 3 e 4 ottobre. Per quanto riguarda invece la cronaca internazionale, diamo la linea a Alessandro Guarasci per la sua scheda di approfondimento.
3: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump un pacchetto invernale di nuove attrezzature militari. Questo lo ha detto in un'intervista rilasciata al Wall Street Journal a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso appunto a New York. Zelensky dunque, in vista dell'inverno, avrebbe chiesto a Trump sistemi antimissili Patriot e altre tecnologie in grado di combattere contro l'esercito russo. Zelensky ha poi detto di ritenere che gli Stati Uniti cercheranno di raggiungere un accordo per fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche. L'Ucraina è riuscita a distruggere il 45% delle infrastrutture energetiche russe, ha detto ancora il presidente Zelensky. Dura la reazione di Mosca a queste parole. La Russia mantiene la nostra apertura ai negoziati di pace, anche se al momento non ci sono i presupposti per contatti che portino appunto a uno stop della guerra, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che poi ha sottolineato: Putin ha detto che Zelensky, se vuole, può venire a Mosca. Gli saranno fornite tutte le garanzie di sicurezza. Intanto però i combattimenti proseguono, sono salite a 2 le persone uccise e 23 quelle ferite negli attacchi lanciati dalla Russia contro la capitale Kiev. Colonne di fumo nero si sono alzate sopra la capitale ucraina in seguito all'ultimo di una serie di attacchi russi. Durante la notte i droni hanno provocato incendi e danneggiato edifici a Kiev e in altre parti del paese.
9: E grazie ad Alessandro Guarasci. La cronaca: a Roma un operaio di 22 anni che stava lavorando all'interno del Colosseo è morto cadendo da un'altezza di circa 10 metri. Era specializzato in lavori su fune in quota ed era impegnato nell'installazione di un nuovo impianto di illuminazione del monumento. Le cause dell'incidente non sono note, la Procura di Roma ha aperto un'indagine per omicidio colposo, prevista per questa sera alle 19, una fiaccolata di commemorazione. Dopo l'incidente alla Torre dei Conti lo scorso novembre, in cui morì un operaio di 66 anni, sempre in centro a Roma, si pone di nuovo il problema e il tema della sicurezza nei cantieri, non solo nei monumenti. Ne abbiamo parlato con Bruno Giordano, magistrato di Cassazione, direttore generale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro tra il 2021 e il 2022.
4: La dimostrazione, come era già avvenuto per il crollo della Torre dei Conti, che gli appalti pubblici dovrebbero richiedere una attenzione ulteriore per chi ci lavora e per chi li esegue, soprattutto per i committenti, gli appaltatori, i subappaltatori. Ma dimostra anche che la patente a crediti nell'edilizia non solo non ha funzionato, si è rivelata un'idea assolutamente inutile, se non addirittura dannosa. Ora però, a dispetto dei numeri che sono stati narrati ieri, abbiamo ancora una volta un bilancio drammatico, tragico, soprattutto per l'età della vittima e anche per il luogo in cui è avvenuto. La qualità dei cantieri non si deve misurare in base alla velocità dei tempi, ma in base alla sicurezza di tutte le strutture, impalcature e soprattutto dell'organizzazione e della formazione. Anche su questo il nostro paese è molto indietro.
3: Ecco, lei ha parlato di formazione, ma da parte degli imprenditori, di chi gestisce i cantieri o anche dei lavoratori che magari a volte potrebbero ignorare certe regole di sicurezza?
4: Se i lavoratori ignorano le regole di sicurezza vuol dire che chi gliele

0: per un pezzo di pane e tornare a casa.
1: Senta, il problema dei controlli secondo lei rimane, i controlli troppo frammentati e poco gestiti? Servirebbe in qualche modo una sorta di procura nazionale in merito al tema degli incidenti sul lavoro, che purtroppo non accennano a calare?
0: È necessario innanzitutto una autorità centrale che coordini tutti gli organi di vigilanza. Ne abbiamo circa 15 nel nostro paese, troppi, disorganizzati, non ordinati e non coordinati, e questo è un prezzo e una condizione che ovviamente fa parte della mancanza di controlli efficaci ed effettivi. La Procura distrettuale nazionale del lavoro potrebbe contribuire notevolmente a coordinare le indagini e soprattutto ad una politica giudiziaria della prevenzione effettiva, cosa che nel nostro paese manca, perché ci sono troppe distribuzioni di competenze, sia a livello di organi di vigilanza, sia a livello di competenze processuali.
1: Dottor Giordano, giusto per chiudere, lei ha parlato giustamente di prevenzione e formazione, ma ad oggi che cosa rischia un imprenditore che viola le norme sul lavoro? Rischia troppo poco, secondo lei?
0: Non è un problema di rischiare, la prevenzione si fa perché è un valore, una necessità e un obbligo, non perché si debba avere paura della sanzione penale che si spera non debba mai essere applicata, ma che purtroppo va applicata. Il principio è quello non solo di avere delle norme, ma di farle applicare alle imprese, a tutti i datori di lavoro, anche quelli pubblici che danno gli appalti e consentono i subappalti, e controllare che le norme vengano applicate, altrimenti le norme è come se non esistessero, se stanno solo sulla gazzetta ufficiale.
2: E su questo incidente è intervenuto anche il segretario della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi. Un episodio difficile da digerire, da accettare. Non finiremo mai di chiedere un lavoro dignitoso, rispettosamente retribuito e in sicurezza. Questa è veramente una piaga che deve impegnare tutti. E cambiamo argomento e andiamo al Festival del Diritto che si è tenuto stamattina nell'Auditorium Vaticano, un convegno su Salvo d'Acquisto e il coraggio di scegliere, l'esempio di servire nell'83esimo anniversario della sua morte. Salvo d'Acquisto è stato un militare italiano, vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, insignito della medaglia d'oro al valore militare per essersi sacrificato il 23 settembre 1943 a Palidoro vicino Roma con la vita allo scopo di salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Dopo essere stato per alcuni decenni servo di Dio, è stato dichiarato il 25 febbraio 2025 venerabile da Papa Francesco ed è in corso il processo di beatificazione. Al convegno di stamani in Vaticano, oltre a Monsignor Dario Edoardo Viganò della Pontificia Accademia delle Scienze, professore ordinario di cinema, era presente tra i relatori il generale dei Carabinieri Antonino Neosi, capo dipartimento dei beni storici, archivistici e museali. Luca Collodi l'ha intervistato.
3: La figura di Salvo d'Acquisto è una figura molto importante, non soltanto per noi carabinieri, ma io credo in generale per tutti noi, soprattutto per le giovani generazioni, perché è un esempio straordinario di coraggio, di servizio e anche di preghiera, perché se non ci fosse stata la base, la preghiera, quell'atto non sarebbe stato compiuto. Io sono convinto che il suo sacrificio, l'essersi sacrificato per 22 cittadini inermi che non avevano fatto nulla, perché ovviamente non c'era stato nessun attentato nei confronti dei tedeschi, il fatto di essersi sacrificato in così giovane età, perché ricordiamolo che aveva 22 anni, avrebbe compiuto poi di lì a poco 23 anni, testimonia in lui una profonda fede religiosa, ma soprattutto un profondo amore verso il prossimo.
4: Generale Neosi, è un esempio anche per tanti giovani di oggi. Spesso la società odierna viene additata e indicata come una società dove mancano i valori e soprattutto dove manca l'educazione dei giovani. Salvo d'Acquisto, che cosa dice a questo?

0: questi giovani?
1: Ma Salvo, da questo ovviamente è un esempio straordinario anche da questo punto di vista, proprio per la sua formazione che ha avuto soprattutto da ragazzo, e questo ci richiama l'importanza della formazione per le nuove generazioni, per i nostri figli. Soprattutto è qualcuno che non si è voltato dall'altra parte, che non è stato indifferente di fronte a un sopruso, ed è quello che oggi noi dobbiamo insegnare a tutti, soprattutto nelle scuole, cioè dobbiamo avere il coraggio di affrontare la realtà, soprattutto di fronte al sopruso, soprattutto nel momento in cui qualcuno ha una necessità, ha bisogno di un aiuto. Io credo che Salvo D'Acquisto sia stato come un piccolo faro, no, di periferia, al quale ognuno di noi deve guardare come indirizzo anche per la propria vita, perché del resto, richiamando quasi la massima del Vangelo, no? Non c'è amore più grande di questo che dare la vita dei propri amici. Credo che lui sia l'esempio lampante del contenuto di questo passo del Vangelo, e può essere soprattutto indicato come una via da seguire, soprattutto nei momenti di difficoltà e nei momenti anche in cui c'è veramente bisogno di pace nella nostra società e nel mondo in generale.
0: Generale Neosi, lei guida il Dipartimento dei Beni Storici, Archivistici e Museali dell'Arma dei Carabinieri. Quanto è importante la memoria nella storia, ma soprattutto anche nella nostra realtà quotidiana?
1: Guardi, la storia ha un'importanza fondamentale e noi come istituzione cerchiamo di valorizzare al massimo quello che è il patrimonio storico non soltanto dell'Arma dei Carabinieri, ma soprattutto del nostro paese. Noi siamo cresciuti man mano con il nostro paese, ma questo vale in generale. Bisogna conoscere il nostro passato per poter meglio comprendere quella che è il contemporaneo, e soprattutto per cercare di non commettere nel futuro, senza retorica lo dico, gli errori che sono stati fatti nel passato. Molto spesso non si conoscono le realtà, non si conosce il passato di un paese, di un luogo, di una persona. Credo che il vissuto di ognuno di noi vada conosciuto. La nostra storia e il nostro paese oggi possiamo vivere così in libertà e in democrazia anche grazie e soprattutto a quello che hanno fatto quelli che ci hanno preceduto, e quindi è importantissimo per noi conoscere la storia del passato.
0: Sono attese novità per il museo che si trova a Roma in Piazza Risorgimento?
1: Sì, il nostro museo a Piazza del Risorgimento è lì dal 1937, è il primo museo militare ad essere entrato nel sistema museale nazionale, e noi abbiamo in animo comunque ancora di renderlo sempre più moderno e sempre più accogliente, perché anche lì al museo, attraverso i nostri cimeli, le opere d'arte, i ricordi di tanti che ci hanno preceduto, è importante soprattutto per i giovani far conoscere quella che è la storia dell'Arma dei Carabinieri e la storia dell'Italia.
2: David Bowie, e poi torniamo al mondo alla radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Andiamo a Venezia per l'assemblea di FEBEA, la Federazione Europea delle Banche Etiche e Alternative, un evento annuale che quest'anno celebra la sua 25esima edizione. 33 istituzioni che promuovono una finanza con le persone, l'ambiente e l'economia sociale al centro. Alcuni numeri: in Europa l'economia sociale supera i 913 miliardi di euro, un volume pari al comparto automotive. In Unione Europea le banche etiche hanno un attivo aggregato di 79 miliardi. La finanza etica mira a sostenere soprattutto la social economy, che nel vecchio continente coinvolge 4,3 milioni di organizzazioni tra cooperative, imprese sociali, mutue, associazioni e fondazioni con modelli di governance democratica, e 11 milioni e mezzo di persone lavoratrici, pari al 6,3% della forza lavoro. Ma qual è la situazione dell'economia sociale in un momento di fluttuazione dei mercati e speculazioni finanziarie sul petrolio e le materie prime? Lo abbiamo chiesto a Aldo Soldi, presidente di Banca Etica.
2: C'è bisogno più che mai in una situazione come questa, perché le banche etiche mettono al centro la creazione di comunità, mettono al centro la persona con la sua dignità, con i suoi diritti, mettono al centro l'accoglienza, mettono al centro valori e principi di cui oggi appunto si avverte un decadimento e di cui invece c'è un grande grandissimo bisogno. Le banche etiche finanziano fondamentalmente l'economia sociale, e l'economia sociale è fatta da quelle imprese, associazioni, enti, cooperative, ONG e quant'altro che operano proprio per eliminare le disuguaglianze, per il sostegno ai più fragili e anche per uno sviluppo compatibile con l'ambiente.
3: Ecco, però ci spiega una cosa: un cliente perché dovrebbe scegliere una banca etica rispetto a una banca tradizionale? Lei in parte lo ha detto, però come riuscite a comunicare questi valori?
2: Le banche etiche in Italia, come in Europa e nel mondo, sono banche che si schierano, che hanno un'idea di mondo, che hanno un'idea di sviluppo, che hanno un'idea di relazioni umane, e di queste fanno la loro ragion d'essere, e questo diventa l'elemento fondamentale anche per comunicare e per consigliare o indurre delle scelte da parte dei clienti. E in fin dei conti, quando uno ha dei soldi da impiegare, ha dei risparmi o ha una banca con cui vuole dialogare perché ha bisogno dei servizi, fa una scelta. In questo caso fa una scelta di una finanza che non finanzia le armi, che non finanzia le fonti fossili, che non finanzia paesi dove c'è la pena di morte e quant'altro, in sostanza. Quindi noi, come dire, indichiamo quali sono i nostri principi e quali sono i nostri valori, le persone fanno una scelta, in sostanza, ecco perché le banche etiche non maneggiano soltanto denaro, maneggiano anche idee, maneggiano anche prospettive, maneggiano anche una visione del mondo.
3: Ecco, dottor Soldi, siamo probabilmente in una fase di rialzo dei tassi di interesse. Tutto questo ha degli effetti, diciamo, anche pesanti, diciamo, sulle famiglie. Pensiamo solo a chi deve chiedere un prestito. Voi siete preoccupati per questo, e soprattutto in questo momento quali mosse state mettendo in campo per favorire un credito che poi alla fine non vada a incidere più di tanto sui bilanci familiari?
2: Sì, c'è il problema dei bilanci familiari, giustamente, e c'è anche il problema delle piccole e medie imprese che hanno bisogno di credito e che in questo momento, proprio in conseguenza della situazione a cui lei faceva riferimento, sono molto prudenti anche nell'investire. È chiaro che l'aumento dei tassi di inflazione incide su questo, è altrettanto chiaro che noi cerchiamo di assorbire quanto è assorbibile, stando attenti ai costi, ragionando su altre possibili fonti di entrata, ma l'attenzione costante è far sì che il credito sia alle famiglie e alle piccole imprese possa essere dato in condizioni, come dire, le più convenienti possibile, sapendo chi sono i destinatari del nostro credito e sapendo naturalmente che anche le banche etiche devono stare sul mercato e non possono fare azioni che stanno fuori dal mercato. Però su questo c'è molta attenzione e c'è molta cura. Un paio di anni fa, con inflazione galoppante, Banca Etica decise di rinunciare a una parte degli utili proprio per abbassare i tassi dei mutui delle persone con reddito, con minore capienza di reddito, in sostanza. Ecco, proprio fece un intervento di taglio, rinunciando agli utili. Per cui questi interventi, ogni volta che sono possibili, li facciamo. Non ci interessa fare grandi utili. I nostri soci ci chiedono più, ovviamente, stabilità, ovviamente funzione sociale, però, come dire, di svolgere la nostra funzione, ecco, piuttosto che quella di produrre dei grandi utili.
1: Uno dei panel a Venezia si intitola Le sfide legate all'accoglienza dei rifugiati, cosa fanno le organizzazioni che si occupano di accoglienza e integrazione e di cosa hanno bisogno. Per istituzioni come la Caritas, avere finanziamenti che provengono dall'economia solidale fa parte di un circolo virtuoso per promuovere determinati valori positivi, come spiega uno dei relatori della conferenza, che è Massimo Pallottino, responsabile studi e advocacy per Caritas Italiana. Ascoltiamolo.
0: Un po' il tema è dirsi che l'accoglienza è un investimento sul futuro. Quando uno parla di sicurezza, spesso pensa alla sicurezza a brevissimo termine, spesso anche non troppo a proposito rispetto ai dati statistici, ma a noi interessa la sicurezza a lungo termine, cioè come le persone che sono presenti nel nostro territorio e saranno presenti nel nostro territorio, perché al di là di proposte politiche fantasiose, moltissime persone saranno comunque presenti nei nostri territori negli anni che verranno, quindi investire nel sostegno all'integrazione, al loro contributo, al bene comune che costruiamo insieme qui è fondamentale. E questa operazione ha bisogno di risorse, di attività. Ora, per noi di Caritas il tema è che questo non è un tema, diciamo, specialistico e tecnico, cioè non riguarda gli operatori del settore, ma riguarda tutta la società italiana. Per noi il tema è anche quello di sensibilizzare ogni persona alla necessità di questo, che però ha bisogno di gambe, ha bisogno di strutture, ha bisogno di risorse, ha bisogno di politiche pubbliche orientate a questo. Allora, il ruolo della Non lo vediamo benissimo in tantissimi territori in cui Caritas o enti collegati a Caritas sono impegnati in questo, e c'è bisogno di una buona finanza, perché la buona finanza è anche quella che sostiene questo tipo di attività. Allora, la buona finanza è quella che permette alle cooperative, che magari vengono pagate con molti mesi di ritardo per le operazioni che compiono su questi temi, invece, di avere la possibilità di continuare a lavorare, pagare gli operatori, garantire una continuità negli operatori, perché poi c'è una dimensione tecnica, ma c'è anche una dimensione di relazione personale. È chiaro che l'integrazione di una persona che vede cambiare l'operatore di riferimento 3-4 volte in giro di pochi mesi è chiaro che ha dei grossi limiti. Allora, garantire questo tipo di continuità è una delle cose che certamente una buona finanza permette. Ora, la finanza normale delle banche è una finanza che chiede collaterali, chiede garanzie, che non sempre è facile offrire. Invece con Banca Etica, cioè da moltissimi anni in realtà, ma è stata rinnovata anche ultimamente, un rapporto di prossimità e di poter accedere a questo tipo di servizi. Allora, è un po' è un tema complesso in cui, diciamo, l'elemento della finanza è proprio a servizio di questa attenzione, di questa continuità che deve essere radicata nelle comunità, ma radicata anche nelle professionalità e nelle continuità di queste azioni. Quindi questo a sostegno delle politiche pubbliche che, su cui naturalmente noi tante volte abbiamo espresso anche delle posizioni, come dire, critiche, nel senso che le abbiamo viste anche un po' smontarsi nel corso degli anni. Quindi questo è un po', credo, il tema.
1: Su questo che lei ha accennato, per capire quanto è importante le sovvenzioni, gli aiuti, i finanziamenti che arrivano a Caritas vengano da una filiera tra virgolette etica. È un modo per far sì che il circolo sia virtuoso?
0: È un modo per far sì che il circolo sia virtuoso. Il mondo Caritas è sempre connesso al tema della finanza etica, al tema del consumo etico, perché noi siamo cittadini, ma siamo consumatori di beni e servizi, siamo consumatori di beni e servizi finanziari. Se è vero che nel 2025 105 diocesi hanno segnalato 15.000 posti disponibili per l'accoglienza ai cittadini stranieri, in particolare in questo settore, vediamo bene che il movimento finanziario necessario per tenere in piedi queste attività è fondamentale. Allora, così come noi stiamo attenti, come dire, ad acquistare cibo nutriente, sano, prodotto localmente, ovviamente spesso con tutte le difficoltà, le mediazioni che sono necessarie su tutti i territori, però questo rimane un punto di attenzione, e rimane un punto di attenzione anche quello relativo alla finanza. Banca Etica ovviamente ci garantisce che chi di noi versa il proprio stipendio banalmente in Banca Etica non vede alimentati circuiti viziosi di acquisto di armi, di gestioni poco chiare, poco corrette, poco trasparenti, e invece vede le proprie risorse messe a disposizione di circuiti virtuosi, territoriali, e quindi anche a servizio di queste operazioni che noi compiamo, in particolare su questo tema dell'accoglienza, ma ovviamente non è il solo.
1: Un'ultima cosa, abbiamo parlato di numeri, abbiamo parlato di finanza, Caritas si occupa di persone, anche per dare un'idea ai nostri ascoltatori, qual è l'ampiezza dell'intervento di Caritas per quanto riguarda l'accoglienza?
0: Allora, io le ho citato questo in particolare questo dato che viene da un censimento ad hoc realizzato nel 2025, che parla di 15.000 posti in accoglienza in 105 diocesi, ma in realtà l'intervento di Caritas è molto più ampio. Tutti i nostri centri di ascolto dispersi sul territorio hanno una relazione con cittadini stranieri o persone che hanno bisogno, italiani e stranieri insieme, perché in realtà i poveri non hanno colore, e ci sembra anche necessario superare l'idea dell'aiuto lo straniero perché è straniero. No, io aiuto le persone in difficoltà perché sono in difficoltà, e le persone straniere spesso sono in difficoltà. Per dare un'idea dei numeri, l'altro anno tutti i centri di ascolto in Italia della rete Caritas hanno raccolto 282.000 segnalazioni, che rappresentano, moltiplichiamolo pure per 3 o per 4, otteniamo il numero delle persone, perché questi sono i punti di contatto familiari, quindi 282 interventi che riguardano famiglie. Di questi una quota molto importante sono persone di origine straniera, con disomogeneità ovviamente nei territori. Quindi si tratta di numeri molto importanti, che poi sono anche alla base dei nostri rapporti sulla povertà a livello nazionale. In queste settimane stanno uscendo molti rapporti sulla povertà regionali, in cui le nostre delegazioni regionali fanno il punto proprio a livello territoriale, perché ogni territorio ha un po' la sua storia e le sue esigenze. Quindi tanti posti in accoglienza, in particolare per gli stranieri, ma una rete molto ampia che si rivolge alle persone fragili con servizi, soprattutto con ascolto e accompagnamento, perché poi il tema del servizio è anche un tema di sussidiarietà con le istituzioni pubbliche. Per noi le persone fragili sono responsabilità della comunità, non della Caritas, quindi la Caritas svolge questa funzione anche di segnalare queste fragilità, però con un intervento molto importante e molto capillare.
1: una rete di ascolto per persone fragili è quella che gestisce la Caritas italiana. Abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato di un contesto in cui l'economia, la situazione economica attuale sta colpendo tante famiglie. Parliamo dell'aumento dei tassi di interesse, parliamo dell'aumento del carburante. Per avere un po' un quadro, diamo il benvenuto in diretta al nostro ospite, che è Antonio Russo, portavoce di Alleanza contro la Povertà. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a lei, radioascoltatori.
1: Allora, qual è la situazione? Nel senso, l'abbiamo citato prima, ci sono delle condizioni economiche, macroeconomiche, strutturali e non, che stanno andando contro sostanzialmente le famiglie, contro la capacità di acquisto delle famiglie. Qual è la situazione per quanto riguarda il vostro punto di vista di queste misure, come stanno impattando sulle famiglie italiane?
4: Ma guardi, basterebbe commentare l'ultimo dato Istat, quello sul quale molti giornali oggi hanno aperto, sul disavanzo al 3,1%, no? Sopra la soglia del 3%, questo purtroppo ripetiamolo, perché riguarda appunto l'economia del paese, che crea una difficoltà nei rapporti con l'Europa, e quindi in una fase storica nella quale la nostra economia è in ripresa, soffre più delle altre economie europee, ricordiamolo, ma c'è un segno positivo, ultimamente c'è un segno positivo, ma insieme a questi dati va anche ricordato che nel 2025, per esempio, per tornare alle sollecitazioni che lei mi faceva, la pressione fiscale nel nostro paese è stata pari al 42,9% del PIL, e cioè è cresciuta addirittura di 0,7 punti percentuali rispetto al 2024. Questo cosa vuol dire? Che quando aumenta la pressione fiscale, ricordiamolo, questo è il livello più alto degli ultimi 10 anni, quando aumenta la pressione fiscale, e allora naturalmente il carrello della spesa diventa più pesante, mi lasci usare una metafora, per cui le famiglie più povere e le persone più povere, ricordiamolo, perché i numeri non dicono tutto, ma a volte sono un pugno nello stomaco, ma spiegano bene, danno bene la fotografia della situazione. In un paese in cui ci sono 6 milioni di persone sotto la soglia della povertà assoluta, non relativa, quelli sono 11 quelli che rischiano di andare, che sono già nella soglia della povertà relativa, alcuni di questi rischiano di scendere verso la povertà assoluta, e 2.200.000 famiglie. Ecco, la pressione fiscale è un elemento fondamentale. L'inflazione è un elemento fondamentale, perché è una tassa piatta su quelli che hanno più difficoltà. Questo dobbiamo ricordarlo. Mi scuso per la semplificazione, ma spero di essermi fatto capire. Cioè, chi ci rimettono di più sono le famiglie povere e le persone povere.
1: Assolutamente, per la semplificazione, per chiarire concetti che altrimenti sono complicati. L'avevo interrotta perché sullo slancio nel dire che oltre alla pressione fiscale c'è anche il valore degli stipendi, e qui mi appoggio anche ai dati che avete diramato voi di Alleanza contro la Povertà, con oltre il 10% degli occupati maggiorenni a rischio di povertà, e voi parlate di lavoro povero, di working poor.
4: Certo.
1: Qual è la situazione per quanto riguarda gli stipendi in concomitanza con i fattori di cui lei ha parlato?
4: Ma noi abbiamo la situazione degli stipendi italiana bloccata quasi un decennio fa, nel senso che nonostante vi sia stato un galoppare dell'inflazione, come spiegavo prima, gli stipendi, quindi la capacità e il potere di acquisto delle persone che lavorano, attenzione, non di quelle che sono precarie o quelle che sono sottoposte a forme di lavoro irregolare, le persone che lavorano, in questa difficoltà, in questa fatica che il paese sta accumulando di stipendi bloccati, non è così negli altri paesi europei, naturalmente con la crescita dell'inflazione vede crescere il disagio sociale. Non è un caso che il numero dei poveri assoluti e relativi aumentano, cresce il disagio sociale, perché, ecco, seconda approfondimento che vorrei fare in questa vostra intervista di stasera, in questo paese si è poveri lavorando. Quindi questo è il dato che noi dobbiamo tenere in considerazione. Una volta il sistema, la leva che ci consentiva di riscattarci dalla situazione di povertà, era quella del lavoro. Io
1: E quindi
4: numeri anni sufficienti per ricordare che bastava un lavoro in casa, una persona che lavorava. Oggi invece siamo in circostanze, in situazioni, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, dove uno stipendio non basta più, qualche volta neanche due, allorquando naturalmente si pensa di avere una famiglia composta da più di due, di tre, quattro persone. Ecco, qui poi si aprirebbe un altro tema, ma che lasciamo sullo sfondo. Quindi il lavoro non è più sufficiente, non è più l'elemento che ci consente, che consente agli italiani di non cadere in povertà.
1: E questo, come ha sottolineato lei, a prescindere dal lavoro irregolare che non viene, che non,
4: esatto,
1: viene rilevato. Anche qui.
4: Sì, prego, prego. Scusi.
1: No, era questo il punto, cioè quanto pesa in questo sistema in cui il lavoro regolare viene pagato meno di quanto servirebbe, quanto pesa ancora l'esistenza del lavoro irregolare?
4: Ma il lavoro irregolare pesa tanto, perché vorrei fare osservare sommessamente che non pesa soltanto sulle persone, sulle famiglie, cosa gravissima naturalmente, no? Perché è ovvio che queste non riescono ad arrivare, come si dice in gergo, alla terza settimana del mese, almeno dai dati che noi abbiamo sviluppato, ma c'è un tema che in questo paese dobbiamo avere il coraggio di affrontare con forza, cioè quello del lavoro irregolare, del lavoro precario. Questo è un danno che si moltiplica, che è un potere moltiplicatore, perché chi purtroppo subisce la condizione di lavoratore precario irregolare è costretto a non avere coperture contributive, assicurazioni che gli consentiranno un giorno di avere una pensione, come sarebbe nelle aspettative di tutti, voglio sperare ancora, ma non solo, dà la stura per questa stranissima, purtroppo me lo lasci definire, malattia tutta italiana, e non solo italiana in verità, di contribuzioni non pagate, di tasse non pagate, cioè di evasione, di elusione contributiva e fiscale. Tutta questa, lei capisce, quando abbiamo iniziato questa intervista abbiamo parlato di Istat, di disavanzo, di entrate, di bilancio dello Stato, ma tutto ciò che non entra nel bilancio dello Stato in termini di tasse evidentemente agisce poi su quelle leve che potrebbero garantire un sistema di welfare, per esempio, che oggi è gravemente in difficoltà. Il nostro sistema funziona come un sistema a vasi comunicanti: se non c'è chi costruisce le pensioni degli altri, gli altri le pensioni non le avranno, in buona sostanza. Quindi
1: grazie.
4: Bisogna fermare questa emorragia.
1: Grazie allora ad Antonio Russo, portavoce, prego, di Alleanza, prego, contro la povertà, per averci dato questo quadro e averci ben spiegato come poi sia tutto estremamente collegato e come uno spostamento
4: tutto connesso.
1: Grazie a lei, buon lavoro.
4: Poi, buon lavoro.
1: E termina qui questa parte del Mondo alla Radio. Da Michele Ragliare, Daniele Giorgi in regia è tutto. Ora linea ai programmi della Radio Vaticana.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a tutti a questo incontro che ha come titolo Economia circolare e valore sociale, contrastare lo spreco per rispondere alla povertà in Italia e in Europa. È un incontro che è nato da una, diciamo così, volontà, insomma, esigenza da parte di quelli che sono chiamati, quello chiamato il sistema banchi, banco alimentare, banco farmaceutico, banco delle cose, banco informatico, qui in quattro realtà del terzo settore che si occupano a titolo diverso di recupero di beni diversi e di ridistribuzione di questi beni verso chi ne ha bisogno, verso chi non è in condizione di accedervi in termini e in condizioni normali. Ma questo incontro nasce anche considerando, diciamo così, un elemento che ricorre quest'anno, perché sono 10 anni che la legge 166, comunemente denominata legge Gadda, dal nome appunto di chi l'ha proposta e di chi l'ha sostenuta e alla fine fatta approvare, che è la legge che in Italia nel 2016 ha fissato un punto fondamentale in termini di lotta allo spreco, in termini di attenzione, di valore, in termini di economia sociale e in termini anche evidentemente di impatto ambientale e di sostenibilità, con una, diciamo, priorità in termini di principi e di obiettivi molto chiari, ma di questo evidentemente ne parleremo. Siamo partiti da qui ed ecco questo incontro. È un incontro che dal titolo si capisce mette a fattor comune una serie di temi e di elementi, e adesso vedremo se e come questi temi e elementi stanno insieme, come si sovrappongono. Io vi do alcune parole. Parliamo di economia circolare, con tutto quello che significa evidentemente in termini di sostenibilità, di attenzione, di recupero, di riciclo e quant'altro. Parliamo di spreco e quindi di come il nostro mondo, in particolare il mondo nel quale noi viviamo, è in condizioni di produrre nella maniera adeguata e in condizione poi di far utilizzare nella maniera adeguata. Parliamo di sostenibilità e io ricordo a tutti che sostenibile vuol dire che duri, vuol dire che duri nel tempo. La sostenibilità è questo. È per questo che il tema dell'obsolescenza tecnologica o il tema dell'utilizzo delle risorse è un tema fondamentale. Parliamo di economia sociale e quindi qui, se volete, la questione è: ma è l'economia che ha un'attribuzione sociale o è il sociale che ha una dimensione e un'attribuzione economica, o tutte e due? E qui si aprirebbe un dibattito che non possiamo esaurire oggi. E parliamo di povertà, perché siamo in un contesto, lo sappiamo benissimo, dove purtroppo una parte importante delle persone che vivono in questo paese, ma non solo, in Europa, nel mondo, vive in condizioni in qualche modo, diciamo così, non ottimali o che non consentono a queste persone di accedere ai beni e a condizioni di vita che dovrebbero essere, diciamo, garantite a tutti. Ne parliamo con un panel molto importante e molto significativo, perché abbiamo l'onorevole Maria Chiara Gadda, deputata della Repubblica Italiana, come dicevo prima, diciamo fautrice della legge 166, con Paola Garrone, che è professoressa di Business Industrial Economics al Politecnico di Milano e che collabora da tempo con enti del terzo settore a partire dal Banco Alimentare, con Jen P. Olesen, General Manager Novo Nordisk Italia, settore sanitario, Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento Europeo, Paolo Venturi, Direttore Icon Research Center presso l'Università di Bologna, e Franco Spicciariello, Director of Public Policy e, dicevamo prima, diciamo Central Eastern Europe, 30 paesi, diciamo, sotto la sua responsabilità in termini di politiche pubbliche, di public policy. Io comincerei dando la parola al professor Venturi, al quale chiederei se ci aiuta a definire una cornice, a inquadrare quelle parole che ho provato a mettere in fila prima e quindi capire cosa c'entra l'economia circolare con l'economia sociale e tutti questi temi.
2: Sì, non stiamo parlando soltanto di buone pratiche. Il rischio di questi temi è che vengano derubricati un po' come la ciliegina sulla torta. La ciliegina sulla torta del modo di fare impresa, la ciliegina sulla torta della benevolenza della comunità e dell'intraprendenza del terzo settore. Temi che appunto hanno la loro rilevanza, però per certi versi quando si va a decidere quali sono le regole del gioco, questi temi non entrano. E invece l'esperienza di oggi, il percorso che è proposto, a mio avviso è particolarmente significativo, perché non ci racconta tanto la ciliegina sulla torta, ma ci dice come dovrebbe essere fatta la torta. Voglio dire che noi oggi non stiamo parlando soltanto di efficientare, riusare, valorizzare lo spreco, ma stiamo parlando di come si genera valore, tanto nel for profit quanto nel not for profit. La sfida è a questo livello, e dentro questo livello le istituzioni orientate all'interesse generale e le imprese oggi devono convincersi che sono un po' tutte sulla stessa barca. La capacità di generare valore quindi è una responsabilità di ognuno, ma che va condivisa con altri. Questa è un po' la ratio, per esempio, dell'economia circolare, che è un'economia che, per esempio, è facile dire che è legata alla relazione, perché la circolarità è possibile solo se c'è una relazione fra soggetti. Così come il dono, la donazione, è possibile se c'è una fiducia. Il dono è relazione, la donazione è l'oggetto di quella relazione. Quando uno va a portare il pacco a qualcuno, non porta un oggetto, propone sé dentro quel tipo di azione. Ecco che quindi il primo punto che vorrei mettere al centro è che non stiamo parlando di qualcosa di eccedente, ma stiamo parlando di nuove forme e ricette per fare sviluppo. La seconda cosa: qual è il valore di queste ricette che oggi l'economia circolare ci propone e anche un'opera come quella dei banchi ci suggerisce? Se noi guardiamo i numeri sono rilevantissimi. Siamo in Italia un po' i campioni d'Europa, no? Sul tema della circular economy, anche perché siamo un paese maledettamente povero di materie prime. Oltre 600 miliardi è, diciamo, la spesa che l'Italia fa, appunto, in termini di materie prime. Però siamo un paese, appunto, che è sopra la media europea, oltre l'82% è un po', diciamo, la percentuale di riuso dei rifiuti. Però questa percentuale, questo valore, sono ancora poco, e dopo dirò perché. La stessa cosa nel tema della donazione, quindi passo dall'economia delle imprese all'economia del terzo settore. L'economia del terzo settore è un'economia che mette a disposizione del bisogno sociale 360.000 organizzazioni, oltre, diciamo, 93 miliardi di valore aggiunto. E quindi, diciamo, si caratterizza anche qui per un valore che è economico. Qual è la partita e la sfida? E chiudo questo secondo punto. La sfida è tenere insieme queste due catene del valore. Non c'è un'utilità economica e un'utilità sociale. Prima Marco ponevi la domanda, no? Sociale, economico, cosa viene, un po' come l'uovo e la gallina. Io gli risponderei come avrebbe risposto Beccattini, che è l'economista, che ha in qualche modo è stato padre dei distretti italiani, dicendo che la produzione è un fatto sociale. L'incapacità di alimentare socialità riduce la competitività. Ecco perché anche il dono non vale solo perché risponde a un bisogno, ma perché crea le condizioni affinché l'economia possa prosperare. Chiudo, l'ultimo minuto e mezzo lo dedico perché questa ricetta oggi è particolarmente efficace per la povertà, perché la povertà, amici miei, non è più un fattore solo legato alla mancanza di beni. La povertà è un fattore che ha a che fare con la mancanza di senso, di relazioni, di opportunità. In questa logica qui, l'eccedenza diventa non solo il bene finale, ma la soglia dentro cui tu entri dentro una relazione. Tutte le ricerche, non voglio tediarvi su questo, legate anche alla povertà alimentare, ci dicono che, poi Paola ne dirà molto meglio di me, ci dicono che il bene alimentare non ha un valore solo perché risponde a un bisogno reale, ma perché ti permette, appunto, di entrare in relazione con qualcuno. Tenete conto che la povertà oggi, il 40% della povertà in Italia, che negli ultimi 10 anni è passata dal 4,1 milioni a 5,7 milioni, è dovuta a fattori ascrittivi. Cosa sono i fattori ascrittivi? Sono fattori che uno si trova nella vita ancor prima di iniziare a vivere. Per dove vive, per l'educazione che... Allora, lavorare oggi sulle povertà richiede quindi un cambio di paradigma assoluto, non più divisione profit non profit, ma ridisegnare le alleanze fra questi soggetti attraverso politiche che fanno di questa armonia fra questi soggetti il punto di partenza. Senza sussidiarietà circolare queste sfide non si vincono.
1: Perfetto, grazie. È stato molto bravo anche a stare nei tempi. Ecco allora l'affondo che chiediamo a Paola Garrone, che tra l'altro ha una consuetudine di collaborazione col Banco Alimentare molto consolidata in termini di analisi. Perché il concetto di dono e di donazione, che ha quel contenuto fondamentale di relazione che veniva ricordato adesso, è un concetto che in molti contesti, in molti ambienti, paesi, è considerato, diciamo, un elemento qualcosa che ha meno valore, qualcosa che non ha un significato pieno, perché il concetto di donazione viene associato al fatto che si compie un atto che in qualche modo interviene su una situazione d'emergenza, ma che non risolve la situazione d'emergenza. Professoressa Garrone.
3: Grazie. Dunque, donazione, riprendo proprio quello che diceva il dottor Piuri, donazione come fatto strutturale dell'economia e della società. Io parlerò della donazione lungo la filiera alimentare, che parte dalle imprese dell'agricoltura, della trasformazione, della distribuzione, verso il terzo settore, organizzazioni come il Banco Alimentare e poi altre, che portano questi prodotti alimentari alle persone in condizioni e alle famiglie in condizioni di vulnerabilità, di fragilità. Perché è un fatto strutturale? Da che cosa lo possiamo capire? In Italia, dalle imprese lungo la filiera, in partnership con le organizzazioni del terzo settore, si dona molto in termini di prodotto. Le eccedenze, cioè prodotti perfettamente buoni ma per qualche ragione non più commercializzabili, ma anche prodotti standard, si dona molto. E l'altra cosa di cui vorrei cercare di dare un segnale, sempre per dire che è un tema strutturale, può essere un tema strutturale, è che non donano per caso le imprese e le organizzazioni del terzo settore non recuperano e ridistribuiscono per caso. Allora, si dona molto, circa il 50% delle imprese nella trasformazione, nella distribuzione donano, il 20% nell'agricoltura, e donano un valore che da un punto di vista economico, in termini appunto prodotti alimentari diversi, a somma qualcosa come 2.500 milioni di euro in un anno, quindi una cosa importante. Tante imprese donano più di 500 tonnellate ogni anno, per avere un'idea, quindi è un fatto importante. Mi sembra che però appunto questo è un mezzo, il punto di arrivo sono le persone che possono accedere, appunto le imprese fanno una donazione per scopi sociali, che significa che conferiscono dei beni ad organizzazioni del terzo settore a titolo gratuito, e noi abbiamo stimato che una parte importante della popolazione in condizione di indigenza, 5 milioni e 700 mila persone in condizione di povertà assoluta, il 55% di queste persone, grazie a questa donazione, alla cooperazione tra imprese e terzo settore, può accedere a un pasto al giorno. Quindi è un fatto importante. Chiaramente non risolve il problema, ci sono altri strumenti di aiuto alimentare ma che hanno meno impatto in termini di copertura. Quindi è un fatto che le imprese fanno, come dire, decidono di fare, e che trova dall'altra parte il terzo settore, ma non accade per caso. Questo è un altro aspetto molto importante, io credo. Cioè, non è che, prima di tutto, non è che si dona così ciò che avanza e che non si saprebbe dove mettere se non smaltire sostenendo un costo più alto. È comunque una componente molto piccola della produzione, meno dell'1%, quindi le imprese stanno molto attente, per ragioni di efficienza, per ragioni di controllo dei costi, alla loro produzione. In agricoltura magari è più difficile, ma comunque anche lì non si va oltre l'1,5% in media della produzione che viene donata. Ma quello che appunto, quindi prima di tutto c'è un attento controllo, non è la sovrapproduzione di cui a volte si parla, cioè c'è, come dire, da parte delle imprese una ovvia attenzione all'efficienza. Ma le imprese, diciamo, per donare fanno, come dire, strutturano un processo perché ne vedono il valore anche per loro. Allora, prima di tutto una partnership, un accordo, una collaborazione con soggetti come il Banco Alimentare, come i banchi sia a livello di centrale che a livello di banchi regionali, altri anche soggetti che recuperano. Quindi ci vuole una partnership, bisogna capirsi. Poi noi abbiamo visto che chi dona in gran parte, chi dona con regolarità, quindi come un fatto appunto strutturale, monitora i flussi, quindi misura quello che viene poi donato, o nel caso in cui non sia adatto al dono, viene poi inserito nelle attività dell'economia circolare da parte dell'impresa. L'altro aspetto è che ci sono delle persone all'interno dell'impresa che sono dei manager responsabili di tutte queste attività per controllare la qualità del prodotto, la salubrità del prodotto, i flussi, le relazioni con l'ente del terzo settore. Quindi è un aspetto, diciamo così, strutturale, come dicevamo, fondamentale per l'impresa. Qual è la ragione? Diciamo, quello che dicevo prima, chiaramente c'è un impatto importante. Non è sostituibile oggi la donazione di prodotti alimentari come strumento anche per il, diciamo, per chi fa politiche pubbliche e si occupa della sicurezza alimentare, come strumento di contrasto all'insicurezza alimentare e nutrizionale. Ci sono altri strumenti, ma sono meno efficaci. L'altra cosa è che per le imprese, perché è un valore questo? Perché crea comunque una reputazione, cioè le imprese si fanno conoscere grazie al bilancio sociale, e l'altro delle relazioni, cioè quindi un capitale sociale fondamentale. Mi fermerei qua.
4: Grazie. Ora, credo che quello che emerge qui, almeno dal mio punto di vista, assolutamente interessante, è che c'è comunque un percorso in atto, ci sono una serie di comportamenti che già sono pratiche che possono diventare o aiutare a costruire un paradigma. C'è tanto da fare ancora, perché rispetto a quel quadro che veniva descritto di imprese, di quali sono quelle che donano, oggi non c'era tempo, ma per esempio è interessante guardare, sono le grandi imprese, sono quelle più strutturate, sono quelle strutturate, sono quelle che misurano di più il tema dello spreco. Dona di più chi misura meglio. Quindi non è che si dona perché appunto alla fine c'è qualcosa che avanza perché il processo non è organizzato adeguatamente, ma chi è organizzato meglio e chi misura di più è quello che dona di più. C'è una serie di considerazioni interessanti e un grande lavoro da fare. Per questo allora che arriva, diciamo, assolutamente nel momento giusto la parola da dare a Maria Chiara Gadda, perché lei è stata la proponente di questa legge che porta il suo nome, che ha 10 anni, tra l'altro mi ricordava che è stata presentata in anteprima, cioè prima che venisse approvata definitivamente, proprio al meeting di Rimini. E è una legge che alla fine cosa fa? Sistematizzando, aggiornando e semplificando anche norme esistenti, ha definito una cornice regolatoria e una serie, diciamo, di modalità e strumenti che sono finalizzati a contrastare lo spreco, ma a contrastare lo spreco con finalità solidaristica e innanzitutto con la priorità di rispondere al bisogno umano. In questo quadro, qual è un bilancio, ma soprattutto cosa c'è adesso da fare, come migliorare, come far evolvere? Perché evidentemente lo strumento funziona, ma lo strumento deve continuare a funzionare e funzionare meglio.
5: Grazie Marco. Beh, 10 anni fa abbiamo fatto la scelta giusta, e guardate che dal punto di vista politico e culturale era tutt'altro che scontato non scrivere una legge fatta di obblighi e di sanzioni rispetto a un tema che tuttora indigna le persone: sprecare, mandare a rifiuto quanto può essere ancora utilizzabile di alimenti, di farmaci e tutti i prodotti che sono nella nostra quotidianità. È un peccato dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Io uso una definizione della legge 166 che ha usato un amico di banco farmaceutico. La legge 166 ha funzionato perché è una legge simpatica, perché è una legge che ha creato condivisione. È una legge che da un problema della società, le eccedenze che si generano nella filiera produttiva per diverse ragioni, può far diventare, grazie all'azione individuale e collettiva, grazie ai progetti di rete che si sono creati, un problema in una generazione di valore. La legge 166 ha un filo rosso conduttore all'interno del paniere dei beni che contiene, chiamata legge contro lo spreco alimentare. In realtà è la legge che favorisce la donazione di alimenti, farmaci, giocattoli, tessile, arredo, libri, materiali elettronici, prodotti per l'edilizia. Dal mese di agosto, di questo agosto, ci sono anche piante, fiori, bulbi, semi, materiali da propagazione. E qual è il senso? Beh, che questi beni sono per diverse ragioni in eccedenza nella filiera, perché c'è una sovrapproduzione, perché c'è carenza di domanda, perché ci sono dei lievi difetti che non rendono quel prodotto commerciabile allo stesso modo, perché c'è la libera scelta dell'impresa di donare quel bene anche se non è in eccedenza per fare la differenza nella società. E poi ci sono fatti stagionali, l'effetto moda, tante questioni che nel mercato ci sono, nelle aziende grandi così come in quelle piccole. Dall'altro lato, l'altra faccia della medaglia che va vista insieme, che la legge 166 vuole guardare insieme, è quella dei bisogni delle persone, che come già stato detto non sono soltanto bisogni legati ai beni di prima necessità. Ultimamente c'è un dibattito un po' sgradevole attorno ai beni che la legge 166 dovrebbe includere o no. Nella legge 166 ci sono gli hamburger, ci sono le torte, ci sono i dolci, ci sono i rossetti, ci sono i profumi, lo shampoo, i giocattoli. I giocattoli sono sì o no un bene di prima necessità? Secondo me sì, perché il gioco, l'educazione non convenzionale sono un modo per crescere diversamente. La bellezza, ricevere un fiore, ricevere una pianta, ricevere dei semi, è importante per le realtà di agricoltura sociale che quel seme lo possono fare crescere e fare diventare valore in un'ottica di economia sociale, ma il diritto alla bellezza, diritto all'igiene personale, diritto alla salute, sono un bene collettivo che non deve essere diverso sulla base di chi può permettersi o no quel tipo di prodotto. E quale fu l'innovazione della legge 166 10 anni fa? Innovazione fiscale, perché il fisco tutti noi lo conosciamo e lo conosciamo subito quando si mette una nuova tassa. Si fa un po' più fatica ed è la ragione per cui in questi anni ho girato l'Italia insieme alle tante realtà del terzo settore, alle imprese che attraverso la donazione e attraverso la donazione dei loro prodotti specifici raccontano che la donazione è possibile. La leva fiscale può essere utilizzata anche dal punto di vista culturale per riconoscere un comportamento. Dire che il donato è equiparato al distrutto e quindi sulla base di quello costruire l'impianto fiscale, l'impianto regolatorio, il tema della responsabilità civile, tutti i temi che sono inclusi nella legge 166 e su cui per motivi di tempo non entro, ha un senso anche dal punto di vista culturale. La legge 166 non nasce dal nulla, nasce dall'esperienza quotidiana che realtà come il banco alimentare, il banco farmaceutico, le piccole realtà che ci sono nei nostri comuni che hanno un'identità legata soltanto a quel territorio, avevano già messo in campo, e non a caso la legge 166 non è stata uguale a se stessa in questi anni, si è modificata tante volte per intercettare

0: valore commerciale, ma la legge 166 spiega molto bene che il valore di un bene, come nell'ottica in generale di economia circolare, qualcuno ha definito la legge 166 la prima norma in Italia e in Europa di economia circolare vera, in grado di mettere insieme questi elementi, il valore può essere moltiplicato, perché l'azione del terzo settore, le tante attività di interesse generale che si declinano anche attraverso l'utilizzo dei prodotti che vi ho citato prima, rendono la nostra società più ricca, più bella. Il terzo settore non è soltanto risposta al bisogno, ma è anche coesione territoriale, è generazione di valore e nuova occupazione. Chiudo su questo. La legge 166 non serve soltanto per donare dei prodotti. Il banco alimentare, il banco farmaceutico non sono dei grandi distributori di beni, sono dei distributori, dei creatori di relazioni. La legge 166 funziona se si fanno dei progetti di rete tra profit, non profit, istituzioni e anche tra enti del terzo settore, perché da soli in questo mondo non si va da nessuna parte, e credo che queste occasioni, queste leggi ci diano anche la risposta più bella. Tutti noi siamo responsabili dello spreco, perché lo facciamo, nessuno di noi è escluso, però possiamo essere parte della soluzione nei nostri comportamenti quotidiani, perché le eccedenze e le distorsioni del sistema economico spesso le facciamo noi con le nostre abitudini di acquisto e di consumo, se scartiamo banalmente i prodotti brutti, o vengono donati o vengono distrutti, non c'è alternativa, ma possiamo essere la differenza anche nei ruoli che ciascuno di noi svolge. Da parlamentare italiano, da parlamentare europeo, da dirigente di impresa, da rappresentanti di enti del terzo settore, l'economia circolare, l'economia sociale non si inseguono, funzionano se si pensano, come diceva la professoressa Garrone, se si mettono a sistema in un modo strutturale. E quindi una legge da continuare ad alimentare. Verso la fine dirò qualche altra idea su come continuare ad alimentarla.
1: Grazie. Allora, questo è il caso italiano che ha queste caratteristiche, seppure riassunte. Allora, qual è la vista lato Europa e Parlamento europeo, e quali sono gli snodi che vedi come cruciali in questo tipo di battaglia, in questo tipo di sfida?
2: Grazie Presidente per la tua sollecitazione, che abbiamo anche dibattuto, no? Un po' e condiviso prima. Saluto tutti gli ospiti che sono qua insieme a me. Intanto, innanzitutto, l'Unione Europea è in ritardo di 10 anni, perché se facciamo riferimento alla legge italiana, tra l'altro con l'onorevole Gadda non più di qualche mese fa eravamo proprio nella mia città a raccontare che cosa è stato fatto, quali sono le ricadute anche territoriali e che cosa fanno i nostri enti locali e le nostre regioni a livello nazionale. Qui abbiamo il primo firmatario insieme a una collega della Regione Lazio, che stanno a livello regionale recependo e scrivendo le leggi regionali che arrivano da quella legge. L'Unione Europea è esattamente in ritardo di 10 anni, perché la direttiva rifiuti, dove è incastonato per la prima volta il tema dello spreco alimentare, arriva ad essere proposta dalla Commissione nel 2023, ma essere approvata dal Parlamento nel 2025, quindi, se pensate, meno di un anno fa, e deve essere recepita, e siamo in piena fase di recepimento, entro il 2027, quindi siamo nel pieno della discussione anche interna. Quindi intanto un ritardo di 10 anni che vede insomma questo tema, no, in maniera per la prima volta sul dibattito europeo, e dall'altra parte in modo tardivo ma anche pregiudizievole rispetto a come può e deve essere affrontata, e chi mi ha preceduto, no, ha focalizzato questo tema. È chiaro che si è normato sulle case green, sull'automotive, sui tappi di bottiglia, su tanti temi. Lo spreco alimentare viene nominato per la prima volta come un rifiuto, quindi come uno scarto, come un qualcosa che viene trattato proprio in una direttiva rifiuti, e invece a nostro avviso il tema sociale che sottostà, e quindi la trasformazione da scarto a risorsa dello spreco alimentare cosiddetto, se parliamo di alimentare ma parliamo anche di tessile in questa direttiva, non parliamo di farmaci per esempio in questa direttiva, lo dobbiamo focalizzare in maniera importante, quindi chiaramente ribaltare la prospettiva. Seppur in Italia...

Dal libro dell'Esodo al capo secondo. Dopo molto tempo il re d'Egitto morì. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento. Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti, Dio se ne diede pensiero. Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, nel mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia. Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto: Mosè, Mosè. Rispose: eccomi. Riprese: non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. E disse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio. È parola di Dio.

Sorelle e fratelli, come ogni sera ci raccogliamo nella preghiera davanti al volto di Gesù, insieme a coloro che ci seguono da lontano attraverso i social nelle loro case e ai pellegrini provenienti dalla Germania e dall'Austria. Fratelli e sorelle, Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, era intento al suo lavoro. Fuggito dall'Egitto, era tornato a una vita normale, lasciando spegnere in lui quel desiderio di giustizia che lo aveva visto difendere la vita dei suoi fratelli schiavi. Ma la violenza con cui aveva ucciso un egiziano non era la soluzione. Mai la violenza è la via della giustizia e della pace, mai. Le scritture ce lo dicono. La paura lo aveva fatto fuggire, perché si sarebbe dovuto impegnare per la vita di quegli schiavi mettendo in pericolo la sua? Perché continuare a difendere la vita degli altri? Quanto è facile abbandonare la paziente via della giustizia, della carità, della pace nei confronti di chi soffre, dei poveri, dei deboli, degli oppressi, di chi è in guerra. Chi avrebbe più ascoltato il grido di quel popolo schiavo? Chi ascolterà il grido che sale dal dolore, dalle ferite di tanti in questo mondo? Anche Mosè se n'era dimenticato, chiuso in una vita comoda e tranquilla. Ma il Signore non dimentica. Dio ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, Dio guardò la condizione degli israeliti e se ne diede pensiero. Dio anzitutto ascolta il grido, ricorda il suo patto di amore con quel popolo e con l'umanità, egli se ne occupa sempre. La salvezza inizia con Dio che ascolta. Ancor prima che noi ascoltiamo Lui, Lui ascolta noi e si ricorda del suo patto di amore. Ma il Signore ebbe bisogno di Lui, proprio di Mosè, che cresciuto nella casa del Faraone, il re d'Egitto, era scappato pensando anzitutto a mettere al sicuro se stesso, come avviene spesso davanti a chi soffre. Fu necessario quel fuoco, quel roveto ardente che non si consuma, per risvegliare nel cuore di Mosè il desiderio di capire, per smuoverlo dalla sua strada ordinaria. Dice Geremia: «Nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo». Quel fuoco ardente, fratelli e sorelle, è l'amore di Dio, è la sua parola che ogni volta e ogni sera qui risveglia in noi il desiderio di Dio e smuove la nostra vita dalle vie ordinarie perché possiamo incontrare il Signore e avere il suo sguardo. Così accadde a Mosè, che si lasciò attrarre da quell'evento straordinario, abbandonò la sua strada e decise di avvicinarsi a vedere. E mentre, come Mosè, noi ci avviciniamo attratti dalla luce, dalla forza di questa parola, Dio ci chiama per nome, come per avvertirci e per impedire che ci avviciniamo a Lui con i nostri calzari, con i vestiti e il cuore di sempre. La terra su cui stiamo, quella terra che Dio ci ha dato per incontrarlo, quel luogo dove noi ci riuniamo per la preghiera, è una terra santa, è un santuario della sua presenza e della sua parola. È la terra dell'incontro con Lui, nella preghiera e nell'Eucaristia. Qui e ovunque si raduna una comunità per pregare, come Mosè, impariamo a toglierci i calzari di quanto frena l'incontro con Dio. Attratti dal fuoco di amore
della sua presenza, lasciamo da parte noi stessi e ci rivestiamo del suo amore straordinario. Così Dio si rivelò a Mosè come il Dio della storia, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio di uomini che avevano avuto fiducia in Lui e divennero un popolo grande. Il Signore ci ricolloca nella storia di un popolo, si è rivelato anche a noi come il Dio dei padri e di Gesù Cristo, e Mosè si velò allora il volto perché aveva timore di guardare verso Dio. Il timore di Mosè, sorelle e fratelli, rivela la sua umiltà, la sua piccolezza davanti a così grande amore. Lui, di cui Dio disse che era un uomo assai umile, più di qualunque altro sulla faccia della terra, sì, proprio lui, si velò il volto. In un tempo come il nostro, in cui l'arroganza sembra l'unica forza vincente, scopriamo nell'umiltà di Mosè e noi nell'umiliazione e nell'abbassamento di Gesù di Nazareth la vera forza di chi sa guidare il suo popolo e essere luce per l'umanità. Così in Gesù possiamo cominciare a vedere il volto di Dio, quel volto di amore e di misericordia che si avvicinò a Mosè per trasformare la sua vita ordinaria in una vita straordinaria, rivestita dalla luce dell'amore di Dio. Non temere, dice il Signore anche a noi, discepoli a volte incerti e impauriti, non temere di guardare verso il mio volto, di fissare lo sguardo in Lui, di porre il cuore nella sua parola. Io ti ho cercato, dice a ognuno, perché tu, come Mosè, possa diventare un ascoltatore della mia parola e, lasciando i calzari delle tue abitudini, senza più scappare per salvare te stesso, possa anche tu liberare e salvare tanti uomini e donne dispersi e impauriti per diventare un popolo grande.

0: Signore Gesù, che hai detto alle folle: convertitevi perché il regno di Dio è vicino, che hai accolto nella tua misericordia i peccatori, le prostitute, i pubblicani, che hai guarito gli uomini e le donne da ogni sorta di malattia, non guardare il nostro peccato, non sdegnarti di quello di questa città, accoglici tutti nel tuo amore, rendici puri con il tuo perdono, lavaci con il tuo spirito, ti affidiamo, Signore, i paesi che soffrono per la guerra, all'Ucraina, al Medio Oriente, al Sudan, a tanti altri paesi, perché torni presto la pace. Lavaci, Signore, con il tuo spirito, mostraci il tuo volto e noi saremo salvi, perché sei misericordioso, pieno di amore per gli uomini, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Signore, conceda a noi e al mondo la sua pace.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
3: Ancora un buongiorno.
4: According to the Houthi run,
5: le pape qui a
6: in Pantheon, in
7: semblance do
8: San Giroco,
9: la maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
10: Più verde in città per combattere il cambiamento climatico e il ruolo dell'economia sociale e della finanza etica per promuovere valori alternativi, l'incidente in cui è morto un operaio a Roma in un cantiere al Colosseo, infine un ricordo della figura di Salvo D'Acquisto. Questi i temi della puntata di oggi del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Ragliare e da Daniele Giorgi in regia. 335-1243-722, lo ricordiamo, è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi del giorno. A fronte di un caldo estivo sempre più estremo e ai rischi del cambiamento climatico, la risposta è più verde in città. Lo ricorda il WWF con l'evento Urban Nature il prossimo 3 e 4 ottobre. Ne parliamo per quanto riguarda la città di Roma con Raniero Maggioni, presidente del WWF Roma e area metropolitana. Buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio a voi.
10: Allora, partiamo da un'analisi, nel senso, adesso siamo in autunno, abbiamo passato un'estate caldissima, un'estate considerata la più calda da quando si registrano le temperature e alcuni, secondo alcuni esperti, la più fresca dei prossimi 10 anni. E in città si è particolarmente sofferto. Perché è importante il verde nel tessuto urbano per mitigare proprio tecnicamente questo fenomeno?
11: Allora, parlare di Roma significa parlare di natura e di gestione del verde, perché abbiamo tanto verde, parliamo delle alberate, parliamo delle aiuole sparti traffico e via dicendo. Abbiamo la fortuna straordinaria di avere delle vere e proprie aree naturali protette, abbiamo un unicum che sono le nostre ville storiche, veramente un patrimonio straordinario. Roma ha una caratteristica, è anche un comune fortemente caratterizzato da territorio finalizzato all'agricoltura ancora, quindi anche ai fini produttivi. Questo sistema naturale è tra l'altro connotato anche da una ricchezza d'acqua legata appunto ai nostri fiumi, al sistema dei corsi d'acqua secondari, insomma, i tanti fossi, le cosiddette marane che a Roma appunto venivano citate nei film degli anni 60-70, eccetera, che sono tutti luoghi veramente importanti per la biodiversità, certamente urbana perché parliamo del contesto urbano, ma sono ecosistemi importanti per la biodiversità in assoluto. Quindi Roma ha una fortuna di partenza, che ha un territorio ancora ricchissimo nonostante abbia fatto i conti anche in questi ultimi decenni con tanto consumo del suolo, e certo all'evidenza dei cambiamenti climatici oggi diventa una necessità, e quindi si fa anche il conto con la gestione delle aree naturali protette, la gestione delle ville urbane piuttosto che appunto delle alberate di cui assistiamo un po' troppo spesso a tagli che talvolta sono forse indiscriminati.
10: Eppure c'è bisogno di più verde, ed è anche esatto. Questo il significato dell'evento Urban Nature che si svolgerà anche a Roma. Che cosa propone questo evento e appunto dove c'è bisogno di avere più verde? Abbiamo raccontato quelli che sono i polmoni verdi della capitale italiana, ma poi lo vediamo anche magari in piazze totalmente assolate, senza ombra, senza nessun albero.
11: Non c'è dubbio, diciamo che oggi siamo davanti a un'evidenza, quella dei cambiamenti climatici, che ci dice più investiamo nel verde più siamo vincenti, il che significa poter intervenire laddove anche c'è un piccolo spazio che magari pensiamo alle tante scuole nelle quali ad esempio i vecchi giardini sono stati coperti di asfalto per farne aree parcheggio, forse oggi ne abbiamo meno bisogno e forse abbiamo bisogno invece di riscoprire un po' di natura anche in quegli angoli. Possiamo investire in tanti interventi quali quelli che possono essere le pareti verdi, cercare di incentivare appunto la presenza di vegetazione ma anche di piccoli stagni eccetera, che contribuiscono comunque sia appunto all'adattamento climatico nelle nostre città e di cui appunto abbiamo terribilmente bisogno, perché l'estate che abbiamo appena passato penso che ce l'abbia raccontata molto bene. Si diceva siamo in autunno ma ancora fa abbastanza caldo, quindi sarà una stagione che si prolunga e probabilmente poi a un certo punto inizierà invece il carosello delle acque intense, delle piogge intense.
10: Mentre stiamo parlando, stanno andando in onda, per chi ci sta seguendo su Facebook e su YouTube, delle immagini di animali, di appunto di fauna che si trova a Roma, e nell'evento che stiamo raccontando c'è una specificità che è quella del ruolo degli impollinatori. Qual è questo ruolo e in generale come la popolazione animale reagisce anche lei a quelli che sono i cambiamenti climatici che investono tutte le forme viventi, chiaramente?
11: Sì, ci sono tante, parto da qui, ci sono tante forme di adattamento in corso, perché ovviamente poi gli animali, insomma, pensiamo ai migratori, che ovviamente si ritrovano un po' disorientati rispetto a un cambio di stagioni, però appunto in città noi possiamo offrire tanta accoglienza agli impollinatori, che sono quegli insetti amici, buoni se vogliamo dirla, eccetera, che ci aiutano a portare anche il cibo in tavola. Quindi è un tema veramente rilevante, perché se parliamo appunto già della frutta, senza di loro veramente saremmo in grande difficoltà, e bisogna, come Urban Nature cerca di fare, cioè di svelare la natura città, di svelare la bellezza di animali, di luoghi che ci possono aiutare, come stiamo dicendo, ma che bisogna imparare a conoscere meglio, perché tutta una volta c'è un po' di confusione, si urla al calabrone quando il calabrone non è, e comunque sia si possono avere appunto degli elementi di convivenza. Ecco, forse se imparassimo a convivere maggiormente anche con i nostri amici selvatici, forse avremmo maggiore tolleranza anche tra di noi, quindi è un elemento veramente di grande rilevanza. Gli impollinatori possiamo aiutarli con delle famosi hotel dedicati a loro ai fini della riproduzione, possiamo magari aumentare le superfici anche sui nostri balconi con dei fiori per fornirgli appunto alimento, e sicuramente appunto ci sono delle possibilità anche per evitare di impattare su queste specie, come ad esempio il ricorso a un meglio all'abuso di sostanze chimiche nella città. Ad esempio noi facciamo i conti anche con le irrorazioni ai fini della lotta all'adulticida, alla zanzara tigre, che però immette delle sostanze chimiche in atmosfera, e quelle spesso e volentieri insomma arrivano purtroppo anche ai nostri amici, non
10: e
11: solo.
10: Quindi è il caso di fare delle valutazioni poi su costi e benefici. Noi vediamo delle immagini, abbiamo visto uccelli, anche i pappagalli ormai sono diventati una specie che si trova molto spesso in città. Anche questo è un segnale del cambiamento climatico?
11: Sì, stiamo vedendo tante immagini di cosiddetta specie alloctona, insomma di specie che comunque sia provengono da altri habitat, da altri paesi eccetera, che si sono facilmente adattate al nostro ambiente proprio in considerazione anche dei cambiamenti climatici, e sono specie che entrano talvolta in collisione in modo anche importante con le nostre specie autoctone, e questo ci pone un elemento, diciamo una domanda sulla gestione. il tema, se favorito dai cambiamenti climatici, è comunque generato da alcune scelte dell'uomo, come è stato ad esempio per il punteruolo rosso, no? Pensiamo alla scomparsa sistematica delle palme, che nel panorama romano insomma connotavano tanti giardini. Allora, in questo senso noi dobbiamo essere veramente più rigorosi e più attenti alla natura, cosa che invece troppo spesso trascuriamo. Dobbiamo imparare a conoscerla meglio, è il tentativo che il WWF fa da sempre e che non smetterà mai, perché diciamo l'educazione ambientale a tutto tondo, non solo per i piccoli ma anche per gli adulti, è fondamentale, e Urban Nature è proprio un tentativo di svelare la presenza della natura in città, dove talvolta noi ci sorprendiamo, ma in realtà loro ci sono sempre stati, siamo noi che in qualche modo abbiamo modificato quel territorio, e quindi magari per noi sono delle presenze clandestine, come diceva Fulco Pratesi.
10: Allora, facciamo alcuni esempi e ricordiamo quelli che possono essere gli eventi principali di Urban Nature il prossimo 3-4 ottobre.
11: Sì, allora, WWF Roma da sempre ama portare i cittadini lungo le sponde dei fiumi, così come succederà appunto sull'Aniene, è già successo in passato. C'è il quadrante nord-est della città, che è quello più densamente popolato, ma ha degli spazi veramente notevoli che vanno valorizzati dal punto di vista del verde, e anche con grandi, diciamo, valenze naturalistiche, e quindi saremo sul cosiddetto parco lineare, torneremo nelle aree naturali protette, come sempre abbiamo fatto anche in questo caso diciamo in Valle dei Casali. Insomma, la nostra presenza è laddove comunque la natura c'è, anche appunto per aiutare a comprenderla meglio a chi ci viene a trovare. Tante volte ci si sorprende anche in una strada che si fa tutti i giorni per raggiungere magari il luogo del lavoro, e non sappiamo che siamo circondati da natura, magari da tutti quei versi che sentiamo, che per noi sono magari sempre il passero, il merlo eccetera, invece scopriamo tante altre specie, e io dico sempre che questo ci aiuterebbe anche a sentirci meno soli.
10: E per partecipare, come si può fare per partecipare a questi eventi?
11: Per partecipare potete tranquillamente andare a vedere il programma delle attività che noi proponiamo, che è su wwfroma.it ed anche su wwf.it, insomma, quindi trovate sia il programma a scala nazionale se andate fuori porta, oppure appunto le attività che svolgiamo su Roma con wwfroma.it.
10: Un'ultima cosa prima di salutarci, spesso ci si può sorprendere nel vedere, nel conoscere alberi e piante che non ci si aspettava. Un esempio, un qualcosa che possiamo dire ai nostri ascoltatori di Roma o che verranno a Roma per...
11: Sì, diciamo che Roma, come dicevo all'inizio, è una città molto fortunata per l'estensione della natura, del territorio naturale, e magari ci si sorprende dalla presenza dell'istrice piuttosto che del Tasso, insomma, e queste appunto per noi diventano veramente giornate per incontrare i cittadini. Anzi, ricordo un'altra cosa, perché poi sono tutti temi che stanno insieme, perché la sostenibilità ambientale significa anche difendere la natura, non erodere il patrimonio di risorse naturali che poi servono a trasformare in materiali. E il 3 mattina, lo stesso sabato in cui si celebra appunto Urban Nature, saremo in piazza con tanti cittadini e tante associazioni in Piazza della Repubblica a partire dalle 10 per chiedere una gestione più sostenibile dei rifiuti nella capitale contro la scelta un po' anacronistica dell'inceneritore.
10: E questo è un vasto tema che merita altri approfondimenti. Grazie a Raniero Maggioni, presidente del WWF Roma e Area Metropolitana. Ricordiamo l'evento Urban Nature il prossimo 3 e 4 ottobre. Per quanto riguarda invece la cronaca internazionale, diamo la linea a Alessandro Guarasci per la sua scheda di approfondimento.
3: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump un pacchetto invernale e nuove attrezzature militari. Questo lo ha detto in un'intervista rilasciata al Wall Street Journal a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso appunto a New York. Zelensky dunque, in vista dell'inverno, avrebbe chiesto a Trump sistemi antimissili Patriot e altre tecnologie in grado di combattere contro l'esercito russo. Zelensky ha poi detto di ritenere che gli Stati Uniti cercheranno di raggiungere un accordo per fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche. L'Ucraina è riuscita a distruggere il 45% delle infrastrutture energetiche russe, ha detto ancora il presidente Zelensky. Dura la reazione di Mosca a queste parole. La Russia mantiene la nostra apertura ai negoziati di pace, anche se al momento non ci sono i presupposti per contatti che portino appunto a uno stop della guerra, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che poi ha sottolineato: Putin ha detto che Zelensky, se vuole, può venire a Mosca. Gli saranno fornite tutte le garanzie di sicurezza. Intanto però i combattimenti proseguono, sono salite a 2 le persone uccise e 23 quelle ferite negli attacchi lanciati dalla Russia contro la capitale Kiev. Colonne di fumo nero si sono alzate sopra la capitale ucraina in seguito all'ultimo di una serie di attacchi russi. Durante la notte i droni hanno provocato incendi e danneggiato edifici a Kiev e in altre parti del paese.
10: E grazie ad Alessandro Guarasci. La cronaca: a Roma un operaio di 22 anni che stava lavorando all'interno del Colosseo è morto cadendo da un'altezza di circa 10 metri. Era specializzato in lavori su fune in quota ed era impegnato nell'installazione di un nuovo impianto di illuminazione del monumento. Le cause dell'incidente non sono note, la Procura di Roma ha aperto un'indagine per omicidio colposo, prevista per questa sera alle 19, una fiaccolata di commemorazione. Dopo l'incidente alla Torre dei Conti lo scorso novembre, in cui morì un operaio di 66 anni, sempre in centro a Roma, si pone di nuovo il problema e il tema della sicurezza nei cantieri, non solo nei monumenti. Ne abbiamo parlato con Bruno Giordano, magistrato di Cassazione, direttore generale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro tra il 2021 e il 2022.
4: La dimostrazione, come era già avvenuto per il crollo della Torre dei Conti, che gli appalti pubblici dovrebbero richiedere una attenzione ulteriore per chi ci lavora e per chi li esegue, soprattutto per i committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, ma dimostra anche che la patente a crediti nell'edilizia non solo non ha funzionato, si è rivelata un'idea assolutamente inutile, se non addirittura dannosa. Ora però, a dispetto dei numeri che sono stati narrati ieri, abbiamo ancora una volta un bilancio drammatico, tragico, soprattutto per l'età della vittima e anche per il luogo in cui è avvenuto. La qualità dei cantieri non si deve misurare in base alla velocità dei tempi, ma in base alla sicurezza di tutte le strutture, impalcature e soprattutto dell'organizzazione e della formazione. Anche su questo il nostro paese è molto indietro.
3: Ecco, lei ha parlato di formazione, ma da parte degli imprenditori, di chi gestisce i cantieri o anche dei lavoratori che magari a volte potrebbero ignorare certe regole di sicurezza?
4: Se i lavoratori ignorano le regole di sicurezza vuol dire che chi gliele doveva dare non gliel'ha sapute dare, perché il lavoratore è la prima persona che istintivamente, naturalmente, tutela se stesso. Se si espone involontariamente a un rischio vuol dire che non è stato sufficientemente acculturato, preparato, addestrato per evitare il proprio rischio. Non ci sono operai che vanno a lavorare per suicidarsi. Ci sono operai che vanno a lavorare per un pezzo di pane e tornare a casa.
3: Senta, il problema dei controlli secondo lei rimane? I controlli troppo frammentati e poco gestiti? Servirebbe in qualche modo una sorta di procura nazionale in merito al tema degli incidenti sul lavoro che purtroppo non accennano a calare?
4: È necessario innanzitutto una autorità centrale che coordini tutti gli organi di vigilanza. Ne abbiamo circa 15 nel nostro paese, troppi, disorganizzati, non ordinati e non coordinati, e questo è un prezzo e una condizione che ovviamente fa parte della mancanza di controlli efficaci ed effettivi. La Procura distrettuale nazionale del lavoro potrebbe contribuire notevolmente a coordinare le indagini e soprattutto ad una politica giudiziaria della prevenzione effettiva, cosa che nel nostro paese manca, perché ci sono troppe distribuzioni di competenze, sia a livello di organi di vigilanza, sia a livello di competenze processuali.
3: Dottor Giordano, giusto per chiudere, lei ha parlato giustamente di prevenzione e formazione, ma ad oggi che cosa rischia un imprenditore che viola le norme sul lavoro? Rischia troppo poco, secondo lei?
4: Non è un problema di rischiare. La prevenzione si fa perché è un valore, una necessità e un obbligo, non perché si debba avere paura della sanzione penale che si spera non debba mai essere applicata, ma che purtroppo va applicata. Il principio è quello non solo di avere delle norme, ma di farle applicare alle imprese, a tutti i datori di lavoro, anche quelli pubblici che danno gli appalti e consentono i subappalti, e controllare che le norme vengano applicate, altrimenti le norme è come se non esistessero, se stanno solo sulla Gazzetta Ufficiale.
10: E su questo incidente è intervenuto anche il segretario della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi. Un episodio difficile da digerire, da accettare. Non finiremo mai di chiedere un lavoro dignitoso, rispettosamente retribuito e in sicurezza. Questa è veramente una piaga che deve impegnare tutti. E cambiamo argomento e andiamo al Festival del Diritto che si è tenuto stamattina nell'Auditorium Vaticano, un convegno su Salvo d'Acquisto e il coraggio di scegliere, l'esempio di servire nell'83° anniversario della sua morte. Salvo d'Acquisto è stato un militare italiano, vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, insignito della medaglia d'oro al valore militare per essersi sacrificato il 23 settembre 1943 a Palidoro vicino Roma con la vita allo scopo di salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Dopo essere stato per alcuni decenni servo di Dio, è stato dichiarato il 25 febbraio 2025 venerabile da Papa Francesco ed è in corso il processo di beatificazione. Al convegno di stamani in Vaticano, oltre a Monsignor Dario Edoardo Viganò della Pontificia Accademia delle Scienze, professore ordinario di cinema, era presente tra i relatori il generale dei Carabinieri Antonino Neosi, capo dipartimento dei beni storici, archivistici e museali. Luca Collodi l'ha intervistato.
5: La figura di Salvo d'Acquisto è una figura molto importante, non soltanto per noi carabinieri, ma io credo in generale per tutti noi, soprattutto per le giovani generazioni, perché è un esempio straordinario di coraggio, di servizio e anche di preghiera, perché se non ci fosse stata la base, la preghiera, quell'atto non sarebbe stato compiuto. Io sono convinto che il suo sacrificio, l'essersi sacrificato per 22 cittadini inermi che non avevano fatto nulla, perché ovviamente non c'era stato nessun attentato nei confronti dei tedeschi, il fatto di essersi sacrificato in così giovane età, perché ricordiamolo che aveva 22 anni, avrebbe compiuto poi di lì a poco 23 anni, testimonia in lui una profonda fede religiosa, ma soprattutto un profondo amore verso il prossimo.
7: Generale Neosi, è un esempio anche per tanti giovani di oggi. Spesso la società odierna viene additata e indicata come una società dove mancano i valori e soprattutto dove manca l'educazione dei giovani. Salvo d'Acquisto che cosa dice a questi giovani?
5: Ma Salvo d'Acquisto ovviamente è un esempio straordinario anche da questo punto di vista, proprio per la sua formazione che ha avuto soprattutto da ragazzo, e questo ci richiama l'importanza della formazione per le nuove generazioni, per i nostri figli. Soprattutto è qualcuno che non si è voltato dall'altra parte, che non è stato indifferente di fronte a un sopruso, ed è quello che oggi noi dobbiamo insegnare a tutti, soprattutto nelle scuole, cioè dobbiamo avere il coraggio di affrontare la realtà, soprattutto di fronte al sopruso, soprattutto nel momento in cui qualcuno ha una necessità, ha bisogno di un aiuto. Io credo che Salvo d'Acquisto sia stato come un piccolo faro, no, di periferia al quale ognuno di noi deve guardare come indirizzo anche per la propria vita, perché del resto, richiamando quasi la massima del Vangelo,

0: e museali dell'Arma dei Carabinieri, quanto è importante la memoria nella storia, ma soprattutto anche nella nostra realtà quotidiana?
1: Guardi, la storia ha un'importanza fondamentale e noi come istituzione cerchiamo di valorizzare al massimo quello che è il patrimonio storico non soltanto dell'Arma dei Carabinieri, ma soprattutto del nostro paese. Noi siamo cresciuti man mano con il nostro paese, ma questo vale in generale. Bisogna conoscere il nostro passato per poter meglio comprendere quella che è il contemporaneo e soprattutto per cercare di non commettere nel futuro, senza retorica, lo dico, gli errori che sono stati fatti nel passato. Molto spesso non si conoscono le realtà, non si conosce il passato di un paese, di un luogo, di una persona. Credo che il vissuto di ognuno di noi vada conosciuto. La nostra storia e il nostro paese oggi possiamo vivere così in libertà e in democrazia anche grazie e soprattutto a quello che hanno fatto quelli che ci hanno preceduto, e quindi è importantissimo per noi conoscere la storia del passato.
0: Sono attese novità per il museo che si trova a Roma in Piazza Risorgimento?
1: Sì, il nostro museo a Piazza del Risorgimento è lì dal 1937, è il primo museo militare ad essere entrato nel sistema museale nazionale e noi abbiamo in animo comunque ancora di renderlo sempre più moderno e sempre più accogliente, perché anche lì al museo, attraverso i nostri cimeli, le opere d'arte, i ricordi di tanti che ci hanno preceduto, è importante soprattutto per i giovani far conoscere quella che è la storia dell'Arma dei Carabinieri e la storia dell'Italia.
2: David Bowie e poi torniamo al mondo alla radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Andiamo a Venezia per l'assemblea di FEBEA, la Federazione Europea delle Banche Etiche e Alternative, un evento annuale che quest'anno celebra la sua 25esima edizione. 33 istituzioni che promuovono una finanza con le persone, l'ambiente e l'economia sociale al centro. Alcuni numeri. In Europa l'economia sociale supera i 913 miliardi di euro, un volume pari al comparto automotive. In Unione Europea le banche etiche hanno un attivo aggregato di 79 miliardi. La finanza etica mira a sostenere soprattutto la social economy che nel vecchio continente coinvolge 4,3 milioni di organizzazioni tra cooperative, imprese sociali, mutue, associazioni e fondazioni con modelli di governance democratica e 11 milioni e mezzo di persone lavoratrici, pari al 6,3% della forza lavoro. Ma qual è la situazione dell'economia sociale in un momento di fluttuazione dei mercati e speculazioni finanziarie sul petrolio e le materie prime? Lo abbiamo chiesto a Aldo Soldi, presidente di Banca Etica.
2: C'è bisogno più che mai in una situazione come questa, perché le banche etiche mettono al centro la creazione di comunità, mettono al centro la persona con la sua dignità, con i suoi diritti, mettono al centro l'accoglienza, mettono al centro valori e principi di cui oggi appunto si avverte un decadimento e di cui invece c'è un grande, grandissimo bisogno. Le banche etiche finanziano fondamentalmente l'economia sociale. E l'economia sociale è fatta da quelle imprese, associazioni, enti, cooperative, ONG e quant'altro che operano proprio per eliminare le disuguaglianze, per il sostegno ai più fragili e anche per uno sviluppo compatibile con l'ambiente.
3: Ecco, però ci spiega una cosa, un cliente perché dovrebbe scegliere una banca etica rispetto a una banca tradizionale? Lei in parte lo ha detto, però come riuscite a comunicare questi valori?
2: Le banche etiche in Italia, come in Europa e nel mondo, sono banche come dire, che si schierano, che hanno un'idea di mondo, che hanno un'idea di sviluppo, che hanno un'idea di relazioni umane e di queste fanno la loro ragion d'essere. E questo diventa l'elemento fondamentale anche per comunicare e per consigliare o indurre delle scelte da parte dei clienti. E in fin dei conti, quando uno ha dei soldi da impiegare, ha dei risparmi o ha una banca con cui vuole dialogare perché ha bisogno dei servizi, fa una scelta. In questo caso fa una scelta di una finanza che non finanzia le armi, che non finanzia le fonti fossili, che non finanzia paesi dove c'è la pena di morte e quant'altro in sostanza. Quindi noi, come dire, indichiamo quali sono i nostri principi e quali sono i nostri valori, le persone fanno una scelta in sostanza, ecco perché come dire, le banche etiche non maneggiano soltanto denaro, maneggiano anche idee, maneggiano anche prospettive, maneggiano anche una visione del mondo.
3: Ecco, dottor Soldi, siamo probabilmente in una fase di rialzo dei tassi di interesse. Tutto questo ha degli effetti, diciamo, anche pesanti, diciamo, sulle famiglie. Pensiamo solo a chi deve chiedere un prestito. Voi siete preoccupati per questo e soprattutto in questo momento quali diciamo, mosse state mettendo in campo per favorire un credito che poi alla fine non vada a incidere più di tanto sui bilanci familiari?
2: Sì, c'è il problema dei bilanci familiari, giustamente, e c'è anche il problema delle piccole e medie imprese che hanno bisogno di credito e che in questo momento, proprio in conseguenza della situazione a cui lei faceva riferimento, sono molto prudenti anche nell'investire. È chiaro che l'aumento dei tassi di inflazione incide su questo, è altrettanto chiaro che noi cerchiamo di assorbire quanto è assorbibile, stando attenti ai costi, ragionando su altre possibili fonti di entrata, ma l'attenzione costante è far sì che il credito sia alle famiglie e alle piccole imprese possa essere dato in condizioni, come dire, le più convenienti possibile, sapendo chi sono i destinatari del nostro credito e sapendo naturalmente che anche le banche etiche devono stare sul mercato e non possono fare azioni che stanno fuori dal mercato. Però su questo c'è molta attenzione e c'è molta cura. Un paio di anni fa, con inflazione galoppante, Banca Etica decise di rinunciare a una parte degli utili proprio per abbassare i tassi dei mutui delle persone con reddito, con minore capienza di reddito, in sostanza. Ecco, proprio fece un intervento di taglio, rinunciando agli utili. Per cui questi interventi, ogni volta che sono possibili, li facciamo. Non ci interessa fare grandi utili. I nostri soci ci chiedono più, ovviamente, stabilità, ovviamente funzione sociale, però, come dire, di svolgere la nostra funzione, ecco, piuttosto che quella di produrre dei grandi utili.
1: Uno dei panel a Venezia si intitola Le sfide legate all'accoglienza dei rifugiati, cosa fanno le organizzazioni che si occupano di accoglienza e integrazione e di cosa hanno bisogno. Per istituzioni come la Caritas, avere finanziamenti che provengono dall'economia solidale fa parte di un circolo virtuoso per promuovere determinati valori positivi, come spiega uno dei relatori della conferenza, che è Massimo Pallottino, responsabile studi e advocacy per Caritas Italiana. Ascoltiamolo.
0: Un po' il tema è dirsi che l'accoglienza è un investimento sul futuro. Quando uno parla di sicurezza, spesso pensa alla sicurezza a brevissimo termine, spesso anche non troppo a proposito rispetto ai dati statistici, ma a noi interessa la sicurezza a lungo termine, cioè come le persone che sono presenti nel nostro territorio e saranno presenti nel nostro territorio, perché al di là di proposte politiche fantasiose, moltissime persone saranno comunque presenti nei nostri territori negli anni che verranno, quindi investire nel sostegno all'integrazione, al loro contributo, al bene comune che costruiamo insieme qui è fondamentale. E questa operazione ha bisogno di risorse, di attività. Ora, per noi di Caritas il tema è che questo non è un tema, diciamo, specialistico e tecnico, cioè non riguarda gli operatori del settore, ma riguarda tutta la società italiana. Per noi il tema è anche quello di sensibilizzare ogni persona alla necessità di questo, che però ha bisogno di gambe, ha bisogno di strutture, ha bisogno di risorse, ha bisogno di politiche pubbliche orientate a questo. Allora, il ruolo della Noi lo vediamo benissimo in tantissimi territori in cui Caritas o enti collegati a Caritas sono impegnati in questo, e c'è bisogno di una buona finanza, perché la buona finanza è anche quella che sostiene questo tipo di attività. Allora, la buona finanza è quella che permette alle cooperative, che magari vengono pagate con molti mesi di ritardo per le operazioni che compiono su questi temi, invece, di avere la possibilità di continuare a lavorare, pagare gli operatori, garantire una continuità negli operatori, perché poi c'è una dimensione tecnica, ma c'è anche una dimensione di relazione personale. È chiaro che l'integrazione di una persona che vede cambiare l'operatore di riferimento 3-4 volte in giro di pochi mesi è chiaro che ha dei grossi limiti. Allora, garantire questo tipo di continuità è una delle cose che certamente una buona finanza permette. Ora, la finanza normale delle banche è una finanza che chiede collaterali, chiede garanzie, che non sempre è facile offrire. Invece con Banca Etica, cioè da moltissimi anni in realtà, ma è stata rinnovata anche ultimamente, un rapporto di prossimità e di poter accedere a questo tipo di servizi. Allora, è un po' è un tema complesso in cui, diciamo, l'elemento della finanza è proprio a servizio di questa attenzione, di questa continuità che deve essere radicata nelle comunità, ma radicata anche nelle professionalità e nelle continuità di queste azioni. Quindi questo a sostegno delle politiche pubbliche che, su cui naturalmente noi tante volte abbiamo espresso anche delle posizioni, come dire, critiche, nel senso che le abbiamo viste anche un po' smontarsi nel corso degli anni. Quindi questo è un po', credo, il tema.
1: Su questo che lei ha accennato, per capire quanto è importante le sovvenzioni, gli aiuti, i finanziamenti che arrivano a Caritas vengano da una filiera tra virgolette etica, è un modo per far sì che il circolo sia virtuoso?
0: È un modo per far sì che il circolo sia virtuoso. Il mondo Caritas è sempre connesso al tema della finanza etica, al tema del consumo etico, perché noi siamo cittadini, ma siamo consumatori di beni e servizi e siamo consumatori di beni e servizi finanziari. Se è vero che nel 2025 105 diocesi hanno segnalato 15.000 posti disponibili per l'accoglienza ai cittadini stranieri, in particolare in questo settore, vediamo bene che il movimento finanziario necessario per tenere in piedi queste attività è fondamentale. Allora, così come noi stiamo attenti, come dire, ad acquistare cibo nutriente, sano, prodotto localmente, ovviamente spesso con tutte le difficoltà, le mediazioni che sono necessarie su tutti i territori, però questo rimane un punto di attenzione e rimane un punto di attenzione anche quello relativo alla finanza. Banca Etica ovviamente ci garantisce che chi di noi versa il proprio stipendio banalmente in Banca Etica non vede alimentati circuiti viziosi di acquisto di armi, di gestioni poco chiare, poco corrette, poco trasparenti, e invece vede le proprie risorse messe a disposizione di circuiti virtuosi, territoriali e quindi anche a servizio di queste operazioni che noi compiamo, in particolare su questo tema dell'accoglienza, ma ovviamente non è il solo.
1: Un'ultima cosa, abbiamo parlato di numeri, abbiamo parlato di finanza, Caritas si occupa di persone, anche per dare un'idea ai nostri ascoltatori, qual è l'ampiezza dell'intervento di Caritas per quanto riguarda l'accoglienza?
0: Allora, io le ho citato questo in particolare questo dato che viene da un censimento ad hoc realizzato nel 2025, che parla di 15.000 posti in accoglienza in 105 diocesi, ma in realtà l'intervento di Caritas è molto più ampio. Tutti i nostri centri di ascolto dispersi sul territorio hanno una relazione con cittadini stranieri o persone che hanno bisogno, italiani e stranieri insieme, perché in realtà i poveri non hanno colore, e ci sembra anche necessario superare l'idea dell'aiuto lo straniero perché è straniero. No, io aiuto le persone in difficoltà perché sono in difficoltà, e le persone straniere spesso sono in difficoltà. Per dare un'idea dei numeri, l'altro anno tutti i centri di ascolto in Italia della rete Caritas hanno raccolto 282.000 segnalazioni, che rappresentano, moltiplichiamolo pure per 3 o per 4, otteniamo il numero delle persone, perché questi sono i punti di contatto familiari, quindi 282 interventi che riguardano famiglie. Di questi una quota molto importante sono persone di origine straniera, con disomogeneità ovviamente nei territori, quindi si tratta di numeri molto importanti, che poi sono anche alla base dei nostri rapporti sulla povertà a livello nazionale. In queste settimane stanno uscendo molti rapporti sulla povertà regionali, in cui le nostre delegazioni regionali fanno il punto proprio a livello territoriale, perché ogni territorio ha un po' la sua storia e le sue esigenze. Quindi tanti posti in accoglienza, in particolare per gli stranieri, ma una rete molto ampia che si rivolge alle persone fragili con servizi, soprattutto con ascolto e accompagnamento, perché poi il tema del servizio è anche un tema di sussidiarietà con le istituzioni pubbliche. Per noi le persone fragili sono responsabilità della comunità, non della Caritas, quindi la Caritas svolge questa funzione anche di segnalare queste fragilità, però con un intervento molto importante e molto capillare.
1: una rete di ascolto per persone fragili è quella che gestisce la Caritas italiana. Abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato di un contesto in cui l'economia, la situazione economica attuale sta colpendo tante famiglie. Parliamo dell'aumento dei tassi di interesse, parliamo dell'aumento del carburante. Per avere un po' un quadro, diamo il benvenuto in diretta al nostro ospite, che è Antonio Russo, portavoce di Alleanza contro la Povertà. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a lei, radioascoltatori.
1: Allora, qual è la situazione? Nel senso, l'abbiamo citato prima, ci sono delle condizioni economiche, macroeconomiche, strutturali e non, che stanno andando contro sostanzialmente le famiglie, contro la capacità di acquisto delle famiglie. Qual è la situazione per quanto riguarda il vostro punto di vista di queste misure, come stanno impattando sulle famiglie italiane?
4: Ma guardi, basterebbe commentare l'ultimo dato Istat, quello sul quale molti giornali oggi hanno aperto, sul disavanzo al 3,1%, no? Sopra la soglia del 3%, questo purtroppo ripetiamolo, perché riguarda appunto l'economia del paese, che crea una difficoltà nei rapporti con l'Europa e quindi in una fase storica nella quale la nostra economia è in ripresa, soffre più delle altre economie europee, ricordiamolo, ma c'è un segno positivo, ultimamente c'è un segno positivo, ma insieme a questi dati va anche ricordato che nel 2025, per esempio, per tornare alle sollecitazioni che lei mi faceva, la pressione fiscale nel nostro paese è stata pari al 42,9% del PIL, e cioè è cresciuta addirittura di 0,7 punti percentuali rispetto al 2024. Questo cosa vuol dire? Che quando aumenta la pressione fiscale, ricordiamolo, questo è il livello più alto degli ultimi 10 anni, quando aumenta la pressione fiscale, e allora naturalmente il carrello della spesa diventa più pesante, mi lasci usare una metafora, per cui le famiglie più povere e le persone più povere, ricordiamolo, perché i numeri non dicono tutto, ma a volte sono un pugno nello stomaco, ma spiegano bene, danno bene la fotografia della situazione. Un paese in cui ci sono 6 milioni di persone sotto la soglia della povertà assoluta, non relativa, quelli sono 11 quelli che rischiano di andare, che sono già nella soglia della povertà relativa, alcuni di questi rischiano di scendere verso la povertà assoluta, e 2.200.000 famiglie. Ecco, la pressione fiscale è un elemento fondamentale. L'inflazione è un elemento fondamentale, perché è una tassa piatta su quelli che hanno più difficoltà. Questo dobbiamo ricordarlo. Mi scuso per la semplificazione, ma spero di essermi fatto capire. Cioè, chi ci rimettono di più sono le famiglie povere e le persone povere.
1: Assolutamente, per la semplificazione, per chiarire concetti che altrimenti sono complicati. L'avevo interrotta perché sullo slancio nel dire che oltre alla pressione fiscale c'è anche il valore degli stipendi, e qui mi appoggio anche dai dati che avete diramato voi di Alleanza contro la Povertà, con oltre il 10 per circa il 10% degli occupati maggiorenni a rischio di povertà, e voi parlate di lavoro povero, di working poor.
4: Certo.
1: Qual è la situazione per quanto riguarda gli stipendi in concomitanza con i fattori di cui lei ha parlato?
4: Ma noi abbiamo la situazione degli stipendi italiana bloccata quasi un decennio fa, nel senso che nonostante vi sia stato un galoppare dell'inflazione, come spiegavo prima, gli stipendi, quindi la capacità e il potere di acquisto delle persone che lavorano, attenzione, non di quelle che sono precarie o quelle che sono sottoposte a forme di lavoro irregolare, le persone che lavorano, in questa difficoltà, in questa fatica che il paese sta accumulando di stipendi bloccati, non è così negli altri paesi europei, naturalmente con la crescita dell'inflazione vede, crescere il disagio sociale. Non è un caso che il numero dei poveri assoluti e relativi aumentano, cresce il disagio sociale, perché, ecco, seconda approfondimento che vorrei fare in questa vostra intervista di stasera, in questo paese si è poveri lavorando. Quindi questo è il dato che noi dobbiamo tenere in considerazione. Una volta il sistema, la leva che ci consentiva di riscattarci dalla situazione di povertà, era quella del lavoro. Io
1: E quindi
4: numeri anni sufficienti per ricordare che bastava un lavoro in casa, una persona che lavorava. Oggi invece siamo in circostanze, in situazioni, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, dove uno stipendio non basta più, qualche volta neanche due, allorquando naturalmente si pensa di avere una famiglia composta da più di due, di tre, quattro persone. Ecco, qui poi si aprirebbe un altro tema, ma che lasciamo sullo sfondo. Quindi il lavoro non è più sufficiente, non è più l'elemento che ci consente, che consente agli italiani di non cadere in povertà.
1: E questo, come ha sottolineato lei, a prescindere dal lavoro irregolare che non viene, che non, esatto, viene rilevato. Anche qui.
4: Sì, prego.
1: Scusi. No, era questo il punto, cioè quanto pesa in questo sistema in cui il lavoro regolare viene pagato meno di quanto servirebbe, quanto pesa ancora l'esistenza del lavoro irregolare?
4: Ma il lavoro irregolare pesa tanto, perché vorrei fare osservare sommessamente che non pesa soltanto sulle persone, sulle famiglie, cosa gravissima naturalmente, no? Perché è ovvio che queste non riescono ad arrivare, come si dice in gergo, alla terza settimana del mese, almeno dai dati che noi abbiamo sviluppato. Ma c'è un tema che in questo paese dobbiamo avere il coraggio di affrontare con forza, cioè quello del lavoro irregolare, del lavoro precario. Questo è un danno che si moltiplica, che ha un potere moltiplicatore, perché chi purtroppo subisce la condizione di lavoratore precario irregolare è costretto a non avere coperture contributive, assicurazioni che gli consentiranno un giorno di avere una pensione, come sarebbe nelle aspettative di tutti, voglio sperare ancora, ma non solo, dà la stura per questa stranissima, purtroppo me lo lasci definire, malattia tutta italiana, e non solo italiana, in verità, di contributi, di contribuzioni non pagate, di tasse non pagate, cioè di evasione, di elusione contributiva e fiscale. Tutta questa, lei capisce, quando abbiamo iniziato questa intervista abbiamo parlato di Istat, di disavanzo, di entrate, di bilancio dello Stato, ma tutto ciò che non entra nel bilancio dello Stato in termini di tasse evidentemente agisce poi su quelle leve che potrebbero garantire un sistema di welfare, per esempio, che oggi è gravemente in difficoltà. Il nostro sistema funziona come un sistema a vasi comunicanti: se non c'è chi costruisce le pensioni degli altri, gli altri le pensioni non le avranno, in buona sostanza. Quindi
1: grazie.
4: Bisogna fermare questa emorragia.
1: Grazie allora ad Antonio Russo, portavoce di Alleanza contro la povertà, per averci dato questo quadro e averci ben spiegato come poi sia tutto estremamente collegato e come uno spostamento
4: tutto connesso.
1: Grazie a lei, buon lavoro.
4: Poi, buon lavoro.
1: E termina qui questa parte del Mondo alla Radio. Da Michele Raviare, Daniele Giorgi in regia è tutto. Ora linea ai programmi della Radio Vaticana.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.